0: il bilancio del raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti. Zelensky, attacco spregevole, allarme aereo, nuove esplosioni nella notte a Kiev. Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, la risposta di Israele. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, porta bandiera azzurri, in matesta Filippo Torto, 4.000 atleti da 26 nazioni. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio dei migranti sbarcati in Italia. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Oggi riparte la Serie A alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica che riceve il Monza e Udinese Como. Tennis, problemi al ginocchio, Sin rinuncia agli US Open. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Nella notte attacco russo su Kiev, vedete anche il nostro flash dell'ultima ora, udite diverse esplosioni. Mosca ha lanciato ancora una volta missili balistici che le ridotte capacità di difesa aerea dell'Ucraina non riescono a intercettare. Ieri la strage al centro commerciale nella città di Kryvyi Rih, che è la città natale di Zelensky, è anche un segnale questo, con il pesante bilancio di 15 morti e più di 130 feriti. Un attacco spregevole, l'ha definito il presidente ucraino, che ha anche chiamato il segretario delle Nazioni Unite Guterres. Gli attacchi russi, ha detto Zelensky, minacciano la sicurezza alimentare. Da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed, era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: In primo piano in queste ore anche il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'attacco in acque internazionali alla Sumud flottiglia. Dura la reazione di Israele. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora, si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turco soltanto 2 ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze

0: si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale. Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1. Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
1: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
0: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
1: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
2: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato israeliano. Noi abbiamo bisogno di costruire nuove case. È una questione di sviluppo urbanistico.
0: Una questione urbanistica per il sindaco, una questione vitale per il futuro della Palestina. L'Europa è pronta a imporre sanzioni se il progetto E1 andrà avanti.
3: Andiamo negli Stati Uniti. Trump ha ribadito di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché non è pronto a concludere quello giusto, ha detto, e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita e le tensioni interne. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: L'Iran vuole un accordo, ma non è ancora pronto a fare l'accordo giusto. Donald Trump, partendo per la South Carolina, dove nelle prossime ore terrà un comizio, torna a ripetere affermazioni che ha già più volte fatto in questi giorni. Intanto a mezzo social annuncia una finestra di 90 giorni nel corso della quale sarà possibile importare carne macinata dall'estero senza pagare dazi, un tentativo di frenare il costo della vita che è la principale preoccupazione degli americani, stando ai recenti sondaggi, un'altra promessa mancata di quelle elettorali di Donald Trump, i cui consensi continuano a calare anche per via della guerra all'Iran. Due americani su tre sono contrari a questa guerra, anche perché ha portato alle stelle il prezzo del carburante. Trump è a corto di opzioni militari. Lunedì sapremo in che cosa consiste la guerra economica senza precedenti che ha annunciato in questi giorni. Dall'Iran il ministro degli esteri risponde in maniera sprezzante, dicendo anche questa campagna di sanzioni fallirà, e ricorda le sanzioni che già in passato più volte inasprite dagli Stati Uniti sono state subite dall'Iran. Da New York è tutto, a voi studio.
3: A proposito del comizio che sta tenendo in questi minuti Trump in South Carolina, è stato interrotto perché un manifestante è apparso con indossa una maglietta offensiva nei confronti di Trump. A proposito, quindi ritorniamo al conflitto Stati Uniti-Iran, non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, cioè il ministro degli esteri iraniano Araghchi, prevede un nuovo fallimento americano. I Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. La corrispondente Anna Mazzone.
5: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.

0: Taranto, ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 gli atleti da 26 nazioni. Il Mediterraneo, è l'auspicio del nostro Capo dello Stato, torni a essere un'area di dialogo, tolleranza e pace. Francesco Accardo.
1: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
2: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i Giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
0: A margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun e ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano sul fronte interno resta la questione migranti e replica alla Schlein, alla segretaria del PD Meloni, e dice: nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo, l'accordo tutela l'Italia. Sentiamo Paolo Roques.
3: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele, e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di migrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
0: Il dossier migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. L'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
4: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
0: Sul tema dei migranti resta acceso anche il dibattito politico interno. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen, sui richiedenti asilo, le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche del governo. Martina Cecchi De Rossi.
5: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza, con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
6: Arrivata Giorgia Meloni al governo, ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
5: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
7: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
5: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
8: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
5: Per Conte, su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
9: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
5: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
0: Passiamo alla cronaca e partiamo dal femminicidio di Tania Terrin. Dai primi esiti dell'autopsia è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte, ma trattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. La cronaca di Milva Andrioli.
10: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1.600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia, Carlo Nordio.
11: Il femminicidio ormai è il reato praticamente più grave che esista. La pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
10: Nel caso di Tania Terrin il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
0: È stato portato in carcere dopo la confessione il figlio della donna uccisa Tito in Basilicata a 31 anni, con problemi psichici avrebbe colpito più volte al volto la mamma al culmine di una violenta lite. Il servizio di Nicoletta Soave.
12: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica Camillo Falvo.
0: Un'altra strage che continua, ancora un morto sul lavoro, la vittima un imprenditore edile di 32 anni colpito alla testa mentre faceva manutenzione a un escavatore cingolato. Giovanni Stinco.
13: È morto all'ospedale maggiore di Bologna Riccardo Amadori, imprenditore edile imolese, 32 anni. L'uomo era impegnato nella manutenzione di un escavatore nella vecchia casa di campagna di famiglia sui Colli Imolesi, frazione di Ponticelli. Un luogo isolato, ormai usato solo come deposito. Per cause ancora da chiarire, è stato colpito dalla cabina del mezzo su cui stava lavorando. Il fatto dopo le 13, sul posto sanitari e carabinieri. Vista la gravità dell'infortunio, l'uomo è stato portato in elicottero a Bologna e deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Il corpo è già stato riconsegnato alla famiglia. Riccardo Amadori lascia il fratello e i genitori. Aveva ereditato la passione per il lavoro dal padre Marco. Per ricostruire le cause dell'infortunio, in campo gli ispettori del lavoro dell'ASL di Imola.
0: Il maltempo che è arrivato al centro-nord ha colpito pesantemente la Toscana, in particolare poi Piemonte, Liguria, Lombardia. Un ponte crollato, frane e un campeggio evacuato tra le province di Bergamo e Brescia. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, la tromba d'aria vicino a Genova e il vento che ha flagellato nelle ultime ore la Toscana con piogge molto forti. Alessandro Fresilli.
14: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
15: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
16: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
15: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
17: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
15: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
18: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
15: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
19: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
0: Adesso torniamo sulla pagina degli esteri. Soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio, Cuba sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita sull'isola. Fare benzina è diventato quasi impossibile, scarseggiano anche i beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana sono diventate gigantesche montagne di rifiuti. Il racconto della nostra inviata Veronica Fernandez.
20: Sì.
10: Si prende i vicoli, Paola Fano. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola. L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire. Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
20: Una sola libreta.
10: Sempre più piccolo.
20: Un solo pancetto.
10: Magalis Jiménez, pensionata e diabetica, si lamenta.
20: Che tempo hai? E sai quando?
10: Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
0: Riparte oggi la Serie A tra le prime sfide Inter-Monza, ma tenere banco in casa nerazzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Thomas Villa.
21: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dal Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Kivu.
22: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
21: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
22: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
21: Per l'esordio con il Monza, Chivo manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
0: Per il tennis, la grande rinuncia di Sinner a Flash and Meadows, Francesco Musi.
23: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
0: E ora andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta. In studio Massimiliano Melilli, prossimi aggiornamenti alle 3.

La rassegna stampa di Renews 24, andiamo a vedere subito le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di sabato 22 agosto. Partiamo da Repubblica, da Conte il via alla campagna per le primarie. La lettera dei leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica sul Wok, spiazza il campo largo, magari vediamo i quotidiani insieme. Il Partito Democratico, noi parliamo già di diseguaglianza. Renzi, adesso si svegliano tutti, Bonelli, diritti da salvare. Di spalla poi Monte dei Paschi di Siena, intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio. La fotonotizia ritrae Amatrice, vedete l'anniversario del terremoto, ritorno alla nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata. E poi il tema immigrazione ancora domina le scelte dei giornali, vedete a centropagina, migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volenterosi. Andiamo a vedere Il Messaggero, migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. Meloni, messaggio a Trump, con lui pensavo fosse più facile, l'unità dell'Occidente è importante. Poi la notizia che arriva dalla Turchia, che ha fatto il giro del mondo, ordine di arresto internazionale per Netanyahu, il risico bancario anche al centro delle scelte del quotidiano diretto da Roberto Napoletano, MPS, la borsa boccia la WPS, operazione con troppi rischi, intesa prepara l'esposto in Consob. Il Financial Times stronca il progetto, idea folle, critici gli analisti, anche per Standard & Poor's ci sono i rischi. Notizia di sport, il tennis, Sinner si ferma, il forfè, vedete, ginocchio KO, rinuncia a US Open, il terzo stop in un anno per il numero uno del tennis. Siamo alla stampa, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, e poi a centropagina TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. E poi vedete Sinner, sosta obbligata. Il giorno, migranti, ira del governo Meloni, il patto dell'Unione Europea ci tutela, ancora il caso Flotilla alla Turchia, Netanyahu va arrestato, a centropagina non è l'America col forfè di Sinner. Siamo ad Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, tutti i nodi del patto, il titolo d'apertura, Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà a ottobre, quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita. E a centropagina, caso Flotilla, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il mandato di cattura all'Interpol, la replica, Erdogan antisemita. Il Corriere della Sera in grafica, migranti, l'affondo di Meloni. Siamo al Libero, ancora Meloni all'americana, rapporti difficili con Trump, le bugie PD, Movimento 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. Il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Domani, tema d'apertura, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia, e poi i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi, così le scelte del quotidiano. Il Giornale, io e Donald, ecco com'è andata, la Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times sul rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, crede ancora nell'Occidente Unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Poi ancora la vicenda La Vitola Ranucci, vedete il titolo, l'ombra di La Vitola anche sui proiettili a casa di Ranucci e l'espressione costernata in questa foto di Sinner, il titolo, il ginocchio tradisce Sinner, niente US Open, sono deluso. Il Fatto Quotidiano fa un'altra scelta, ingorgo di voli blu per i 3 VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo. E ancora il Manifesto, giochi del silenzio all'autorità e Premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria. Il Secolo d'Italia, tutta la verità sui dublinari. Il governo Meloni ha bloccato finora 80.000 richieste, i dati che smentiscono la sinistra. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, MPS via
all'offerta su BPM Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. Vedete, risico bancario, OPS da 34 miliardi di euro, lo vaglio convinto che saranno amichevoli. Queste le scelte del Sole 24 Ore. Ancora Milano Finanza, la testata diretta da Roberto Sommella, il titolo d'apertura, la posta in palio, tre offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico. Vedete la contromossa del CEO di Monte dei Paschi all'assedio Intesa Unipol con le OPAS da 34 miliardi su BPM Banca Generali, riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste, a cosa stare attenti, avvisa Milano Finanza. E poi Corriere dello Sport, con la ripresa del campionato di Serie A, gli anticristiani è il titolo. Vedete, comincia il campionato a girone unico numero 95, apre l'Inter, Napoli e Como subito addosso ai campioni. L'Inter infatti è ancora il campione in carica, ma c'è l'affaro Lautaro che turba i sogni dei tifosi nel mirino del Barcellona, disposto a tirar fuori qualcosa come 100 milioni di euro. Il secolo XIX, Meloni, il patto sui migranti non è un boomerang per l'Italia. Intervista al New York Times, pensavo che sarebbe stato più facile parlare con Trump. Queste le scelte del quotidiano ligure, dalla Liguria alla Campania con il Mattino. Migranti, Europa spaccata, Meloni difende le nuove regole sui rimpatri, positive per noi. Su Schengen l'Italia apre a Madrid, trasferimenti, l'Olanda con il fronte del Nord. La Premier al New York Times dice su Trump, pensavo fosse più facile. Titolo nell'area centrale della prima, la Turchia vuole arrestare Netanyahu, accusa di genocidio. E poi la fotonotizia a proposito del ritorno della Serie A, ecco mister Allegri, allenatore del Napoli, Allegri si torna in campo. Vedete il doppio senso del titolo. Ancora il dubbio, Meloni archivia Trump e chiama l'altra America, la Premier parla con i liberal del New York Times, si smarca dal presidente USA ma sui migranti insiste, così il dubbio. Andiamo a vedere il Foglio adesso. Domani Schlein sarà la segretaria più longeva del PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie, questo nel commento di Salvatore Merlo. A proposito del tema che domina le scelte dei giornali, non solo in particolare il dibattito politico interno, e col tema immigrazione è declinato dal Foglio con il titolo color rosso, vedete centrale, migranti e l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà, scrive il quotidiano, senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti, scrive il Foglio, mette in luce i rischi della politica delle noccioline che genera insicurezza e non soluzione. E poi vedete, Meloni può salvare la NATO da Trump. L'Italia dovrebbe assumersi la leadership europea contro le minacce connesse di Russia, Cina e Corea del Nord, urge un rilancio del legame transatlantico, appuntamento a New York. Queste le scelte del Foglio. La vicenda La Vitola Ranucci, ecco il tempo, Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza, nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia, responsabile dell'archivio, e poi la vita precedente di Ranucci scoperta da Open con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino La Vitola, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ancora il Riformista, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci e Ranucci. Parla Angela Camuso, dice avance sessuali con lui, donne a disagio. Ancora andiamo a vedere il tema posto dalla discussione, Mattarella, le guerre scellerate e disumane, necessario rifiutare l'odio per costruire una vera pace, una sintesi del messaggio inviato dal capo dello Stato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. E poi il titolo portante, vedete, Meloni distante da Trump, pensavo fosse più facile, sfida l'Islain sui migranti. Dopo la discussione vediamo anche Italia Oggi, apertura di servizio, aiuti alle imprese monetarie
monitorati. Adesso una serie di spunti di cronaca con le testate regionali. Partiamo dal Giornale di Sicilia. La tragedia della piccola di 4 anni morta di difterite. Vedete, difterite è corsa ai vaccini. Record di dosi di esavalente dopo la morte di una bimba. Le accuse dei genitori. E poi la vicenda del rocambolesco furto delle opere di Antonello da Messina nell'omonima città. Vedete le tavole di Antonello via mare verso l'est Europa, la pista che prende quota, controlli sulle imbarcazioni che hanno lasciato Messina. Rimaniamo sull'isola con la Sicilia. A Palermo caccia al paziente zero, l'incubo di un focolaio di difterite, la bimba morta, vedete la madre, medici incompetenti, accusa la donna, i dati sulle vaccinazioni, Sicilia maglia nera. Andiamo a vedere il Gazzettino adesso. A Nord-Est, la piaga dei femminicidi, il Veneto piange Tania Terrin, vedete, le ha spezzato il collo. Venezia, l'autopsia rivela come è stato ucciso, ispettori Nordio frena prima l'indagine interna, le chat con una vicina, voleva strangolarmi, delirio social, minacce a 3 consiglieri del PD. Primo piano, il quotidiano del Molise con la vicenda della morte, dei misteri di madre e figlia lo scorso Natale. Vedete, ricina tante ricostruzioni, ma le versioni non combaciano. In questura non solo il confronto fra Gianni e l'amica, ascoltati diversi parenti e persone vicine di vita, fari puntati sui sintomi dell'ex sindaco di Pietracatella. Ancora un giallo irrisolto. Siamo al Giornale di Vicenza. La cronaca a Nord-Est, quotidiani del gruppo Atesis, calci e pugni al medico di turno in psichiatria, fatti inconcepibili, l'aggressione di un paziente all'ospedale di Bassano. Ancora un'aggressione, vedete, al personale medico in servizio. Siamo al Messaggero del Veneto, il Giornale del Friuli, i danni del maltempo dopo gli incendi, bufera e danni in spiaggia, vento fino a 100 km all'ora sulla costa, ombrelloni e lettini distrutti e finiti sui pini. Vedete, al 7 bis di Pineta, disastro da 100.000 euro, allagate abitazioni, strade sottopassi, alberi caduti da Gemona, la Bassa Friulana, smottamenti e sassi a terra, chiusa forte. Vedete in questa fotonotizia emblematica la spiaggia di Lignano con i lettini e gli ombrelloni danneggiati dal maltempo, davvero un finale di stagione estiva all'insegna del maltempo e dei danni. La fotografia dice tutto. Queste le scelte del Messaggero Veneto. Ancora il Corriere dell'Umbro, una pagina di memoria, anniversario del terremoto di Amatrice, ricostruzione e rilancio, il titolo d'apertura, 10 anni dal sisma. Vedete il bilancio del commissario Guido Castelli, stiamo creando le condizioni per la rinascita. Ancora andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, Taranto torna a sognare, grande festa allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella apre l'edizione dei record, 26 paesi e 4.000 atleti in competizione. Da segnalare l'intervista del direttore del quotidiano pugliese Mimmo Mazza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vedete, Meloni alla Gazzetta, ha lavorato senza sosta per fare gli impianti. L'Arena di Verona, testate del gruppo Atesis dirette da Massimo Mamoli. Segnaliamo questa fotonotizia con una curiosità: Sara, 12 anni, in vacanza, trova le corna di un alce di 6.000 anni fa. In Alta Badia, vedete, ora sono al Museo di San Cassiano. Ed è tutto. E adesso seguiamo insieme Tutti i Frutti, la nostra rubrica di arte, cultura e spettacolo.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle che sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Bamboo.
3: Si aggrava il bilancio della raid russo sul centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti. Zelensky, attacco spregevole, allarme aereo e nuove esplosioni nella notte a Kiev. Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu che replica a Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Tortu, 4.000 atleti da 26 nazioni. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati in Italia. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo, tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Calcio domani al via, la Serie A alle 18.30, l'Inter campione in carica affronta il Monza e Udinese Como, tennis, Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia agli US Open. Le 3 in punto, ben trovati da Rai News 24. Nella notte attacco russo su Kiev, udite diverse esplosioni, due vittime fra la capitale Zaporizhia. Ieri la strage in un centro commerciale a Kryvyi Rih con il pesante bilancio di 15 morti e più di 130 feriti. Un attacco spregevole per il presidente ucraino che ha chiamato il segretario ONU Guterres. Gli attacchi russi, ha detto Zelensky, minacciano la sicurezza alimentare. Da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed, era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
3: Il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'attacco in acque internazionali della flottiglia. Dura la reazione di Israele. Sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
5: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora, si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turco soltanto 2 ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
3: Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania. Ma il governo israeliano è intenzionato ad andare avanti e continuano anche i blitz dei coloni. Da Gerusalemme, l'inviata Perla di Poppa.
6: Lasciando Gerusalemme verso est, si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale. Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1. Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
7: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
6: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
7: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
8: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato israeliano. Noi abbiamo bisogno di costruire nuove case. È una questione di sviluppo urbanistico.
6: Una questione urbanistica per il sindaco, una questione vitale per il futuro della Palestina. L'Europa è pronta a imporre sanzioni se il progetto E1 andrà avanti.
3: Trump

0: Possibile importare carne macinata dall'estero senza pagare dazi? Un tentativo di frenare il costo della vita, che è la principale preoccupazione degli americani, stando ai recenti sondaggi. Un'altra promessa mancata di quelle elettorali di Donald Trump, i cui consensi continuano a calare anche per via della guerra all'Iran. Due americani su tre sono contrari a questa guerra, anche perché ha portato alle stelle il prezzo del carburante. Trump è a corto di opzioni militari. Lunedì sapremo in che cosa consiste la guerra economica senza precedenti che ha annunciato in questi giorni. Dall'Iran il ministro degli esteri risponde in maniera sprezzante, dicendo anche questa campagna di sanzioni fallirà, e ricorda le sanzioni che già in passato più volte inasprite dagli Stati Uniti sono state subite dall'Iran.
1: E Teheran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte degli Stati Uniti. Il capo della diplomazia iraniana, Aranci, prevede un nuovo fallimento americano. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
1: A Taranto il Presidente della Repubblica Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi. Il Mediterraneo, è l'auspicio del Capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Ce ne parla Francesco Accardo.
3: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
4: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i Giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
1: A margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano restano anche la questione migranti. Pablo Rocas.
5: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele, e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega

0: prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times, poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: E proprio sul dossier migranti resta acceso il dibattito politico. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano invece di flop sulle politiche sociali ed economiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo, ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scicallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
2: Per Conte su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: Ora parliamo dei danni del maltempo nel nord Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Alessandro Fresilli.
7: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
8: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
9: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
8: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
10: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
8: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
11: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
8: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
12: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
1: Ora il tennis. Sinner rinuncia allo US Open 2026. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha dichiarato in una nota ufficiale di avere ancora dolore al ginocchio e dover con dispiacere rinunciare all'ultimo slam della stagione. A New York invece ci sarà il ritorno di Carlos Alcaraz, numero 2 nel ranking ATP. Ora il calcio, al via il campionato di Serie A e tra le prime sfide c'è Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nero-azzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Ci racconta tutto Thomas Villa.
13: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Kivu.
14: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
13: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
14: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
13: Per l'esordio con il Monza, Kivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
1: La rassegna stampa con Giuseppina Testoni, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Restate con noi.
15: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento di Rai News 24 con la rassegna stampa. I principali giornali che tra poco troverete nelle vostre edicole ci hanno già mandato la loro prima pagina, allora la scopriamo insieme e poi naturalmente spazio anche ai commenti delle aperture per l'appunto dei quotidiani. Questa sera collegata con noi Janina Landau, Class CNBC, ben ritrovata Janina. Allora, grazie di essere tornata appunto a Rai News 24 per la rassegna stampa e per, dicevamo, il commento appunto dei giornali. Iniziamo a fare una prima carrellata di prime pagine e poi ci soffermiamo per l'appunto per i primi commenti, le prime riflessioni, le prime analisi. Partiamo questa sera da domani, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto il fronte siriano, Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco è antisemita, le minacce di Trump all'Iran non funzionano. Intanto Meloni torna a parlare del tycoon, lo fa in una intervista al New York Times, pensavo che con lui sarebbe stato più facile. La postura con gli alleati per essere credibili in UE non basta, sostenere Kiev, sempre per l'appunto dalla prima del domani e poi i giochi a Taranto. Un'arma per evitare i problemi, l'evento e la strategia della destra, ancora una mossa al limite della follia, il piano di Lovaglio, parliamo appunto di quella che domani definisce la battaglia per il gruppo Monte Paschi di Siena. Da domani andiamo a scoprire l'apertura del Resto del Carlino. Migranti, ira del governo Meloni, il patto UE ci tutela, non è un boomerang per l'Italia, piante dosi rincara, polemiche sterili, numeri molto bassi. La premier intanto in una intervista, dicevamo al New York Times, pensavo fosse più facile parlare con Trump, sentirlo vedremo. E poi caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il Papa, oggi il pontefice a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, Mattarella basta guerre scellerate, Salvini nordisti, il vero nodo è il ruolo di leader. La fotonotizia centrale dedicata al nostro campione Jannik Sinner non è l'America, perché l'avete sentito anche nei nostri titoli, purtroppo Sinner non ci sarà agli US Open di quest'anno, ha dato forfè perché è ancora attormentato dal dolore al ginocchio destro, ha detto sono triste e deluso ma non sono pronto, ci sarà invece Alcaraz che lo ha annunciato il suo ritorno proprio ieri. Proseguiamo con il giornale, eccolo qui, io e Donald, ecco com'è andata, la premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente unito.

0: e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Anche qui il caso Flotilla, Erdogan shock, arrestate Netanyahu, il ginocchio che tradisce Sinner, niente US Open, ancora l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, l'ombra di Lavitola anche sui proiettili a casa del conduttore di Report. La partita del credito, MPS Lovaglio presenta il piano da 80 miliardi, mercati e Financial Times scettici. Questa appunto la prima del giornale. Il Fatto Quotidiano titola tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, alte cariche, Mattarella da Bolzano, la Russa da Catania e Fontana da Roma. E poi sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, patteggi 8 anni ma niente galera, di Matteo, liberi pure i mafiosi, svuota carceri Ideona di Nordio e delle destre securitarie. Trump senza missili agita terribili sanzioni all'Iran, intanto i coloni israeliani avanzano fregandosene dei pigolii europei, di sanzioni a Israele non se ne parla. Questa appunto la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo anche sul Sole 24 Ore. MPS, via le offerte su BPM Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli, ai soci di BPM nessun premio, a quelli della banca un 10%. E poi ancora Milano Finanza, per ora appunto ci fermiamo qui, così con Janina iniziamo a fare qualche analisi. La posta in palio, titola appunto il quotidiano dei mercati finanziari, la contromossa del CEO di MPS all'assedio di Intesa Unipol con le OPAS da 34 miliardi su BPM Banca Generali riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste. A cosa stare attenti? Tre offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico? E insomma, non è una risposta facile questa, no, a questa domanda, Janina?
1: No, assolutamente non è facile. Quella che è stata la mossa di Lovaglio è stata una forza sicuramente molto bene ingegnata, perché per farla molto semplice, per rispondere a quella che era l'OPAS di Intesa San Paolo, vorrebbe diventare così grande da non poter essere scalabile. E cosa fa di fatto? Il suo punta a diventare il terzo polo bancario dopo Unicredit, che ha una capitalizzazione di 125 miliardi di euro, e dopo quella di Intesa che ne ha 120. Lui vorrebbe raddoppiare quella che è la postura appunto di MPS per arrivare a 35 miliardi, un'operazione davvero molto molto insomma ardita, molto forte. Proprio per questo oggi c'è stata una risposta molto fredda di tutto il comparto bancario, infatti i titoli bancari tutti sono andati molto giù, soprattutto i diretti interessati. Come hai detto correttamente tu, si tratta di una partita di circa 34 miliardi perché per quella che riguarda in sostanza BPM, ricordiamo che è al 30% in mano ai francesi il Crédit Agricole, e quella che riguarda Banca Generali, che fa capo al gruppo Generali, insomma riguarderebbe insomma una parte principale proprio BPM, più di 24-25 miliardi, e l'altra parte riguarderebbe invece quella che è invece l'altro occhio, insomma l'altro preda da parte di MPS. Qual è la questione? È la questione che il nodo è davvero molto molto complesso, perché ci sono dei passaggi davvero conseguenziali che sono veramente tutti in salita. Si parla dell'assemblea di MPS che deve dare l'ok, ci deve essere l'ok del 50+1 degli azionisti delle rispettive altre due banche, quindi di Banca Generali e di BPM. Poi ci deve essere l'ok da parte dell'autorità di controllo, e poi se tutto questo dovesse andare in porto tutta l'operazione potrebbe essere perfezionata a fine febbraio 2027.
0: Ci aiuti, Janina, a capire perché è stata in qualche modo benedetta dal governo, ma dalla politica in generale, mi sembra, questa operazione, che però, come giustamente e correttamente ci spieghi tu, è ancora tutta in divenire?
1: Insomma, la politica si è abbastanza divisa su questa operazione. Sappiamo come il governo abbia sempre appoggiato MPS per quanto riguarda appunto il suo attuale assetto, come invece magari è stata ostacolata invece l'operazione di Unicredit proprio su BPM. Le opposizioni in questo caso sono molto più caute su questa operazione. Oggi ha parlato anche proprio a classe CNBC Misiani, insomma, sottolineando come questa operazione

0: sono un'operazione davvero molto, molto così rischiosa. Quindi quello che possiamo dire è che è sicuramente una situazione molto, molto complessa. C'è la necessità sicuramente di un consolidamento di tutto il comparto bancario, questo lo stiamo dicendo da diverso tempo. C'è bisogno dei campioni nazionali e internazionali. Chiaramente tutto questo, insomma, sta complicando i giochi che stanno sul tavolo. Non da ultimo, oggi Intesa San Paolo ha fatto sapere che ha dato mandato ai suoi legali di analizzare la situazione, eventualmente di ricorrere alla Consob proprio sulle OPAS fatte da MPS. Quindi sicuramente qualcosa che insomma delle rispettive alzate di scudo, in questo caso di Lovaglio, che non vuole di fatto lasciare che questa banca possa essere preda di realtà più grandi.
1: Un'ultima domanda proprio su questo per far capire magari anche ai telespettatori se ci sono eventualmente conseguenze su per esempio i correntisti già con questo tipo di operazione oppure se ce ne saranno in futuro se l'operazione dovesse andare in porto.
0: No, in questo caso quello che sono state sempre state le garanzie anche da parte di Intesa San Paolo. Inizialmente c'era una preoccupazione che riguardava proprio il tema dei territori, degli sportelli e anche della messa in sicurezza di quella che era anche la forza lavoro all'interno delle banche. Da questo c'è stata una parte di rassicurazione. Quindi no, assolutamente no. Da questo punto di vista adesso ci sarà sicuramente una fase di grande oscillazione di quelli che sono i titoli. Ecco, quindi chiaramente chi ha dei titoli in questo momento oggi si vede delle perdite. Ma questo ricordiamo sempre che la borsa va sempre molto di pancia e poco di testa, quindi ci
1: Certo.
0: sono delle oscillazioni che comunque insomma, vanno seguite e
1: No,
0: noi
1: senza
0: ricordiamo
1: farsi
0: sempre
1: prendere dall'ansia, ecco.
0: che l'importante è sempre farsi consigliare da un esperto e non valutare mai appunto con la pancia.
1: Certo, allora, chiaro appunto la tua spiegazione su questo, perché poi come dicevi anche tu sono operazioni complesse che non è facilissimo e immediato, no? Capire. E, facciamo un altro giro di prime pagine e poi appunto andiamo a soffermarci anche su altri temi. Il riformista, il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci Ranucci, parla Angela Camuso, avanze sessuali, con lui donne a disagio. E poi, sempre dalla prima del riformista, Dublinanti, anche l'Olanda invierà migranti a Roma, Meloni, patto UE ci tutela. Femminicidi, perché purtroppo questi appunto sono stati giorni drammatici su questo fronte, Campione, Fratelli d'Italia a denunciare serve guai a dire il contrario e poi ancora il Medio Oriente con il mandato di cattura dai turchi per Bibi e stretta di Trump in Iran, Ucraina, Pirozzi, IAI, elezioni, rischio raid su seggi o interferenze straniere, questa appunto la prima del riformista. Andiamo a scoprire anche il Tempo, quella qui è appena arrivata, qui si insiste sul caso Ranucci, Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza, nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia, responsabile dell'archivio. E poi la vita precedente di Ranucci scoperta da Open con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino Lavitola. Questa appunto l'apertura di oggi del quotidiano Il Tempo. Vi mostro anche il Dubbio, eccolo qui, Meloni archivia Trump e chiama l'altra America, la Premier parla con i liberal delle New York Times, si smarca dal presidente USA, ma sui migranti insiste. Insomma, l'abbiamo vista, no, Janina, questa intervista oggi, che ovviamente è rimbalzata poi anche sui giornali, quotidiani, siti italiani della Premier al New York Times, in cui per la prima volta la Meloni appunto parla di Trump e dei suoi rapporti con Trump dopo il grande gelo dei mesi scorsi e ammette, insomma, non pensavo fosse così difficile dialogare con il presidente degli Stati Uniti. Che impressione ti ha fatto questa intervista?
0: Beh, insomma, bisogna vederla da due punti differenti. La prima è stata molto sincera, in effetti poi ha detto quello che forse un po' tutti pensavamo, che inizialmente i rapporti sembravano idilliaci, no? Nel senso di questo, anzi, rapporto preferenziale anche prima che che lo stesso Trump diventasse presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo il viaggio a Mar-a-Lago della Premier quando c'era la questione anche di Cecilia Sala soprattutto del legame forte che si era creato tra i due, una grande lui l'aveva elogiata pubblicamente, sembrava essere proprio ai tempi, adesso se ne parla sempre di meno, lo scorso anno la parola d'ordine era, insomma, la parola più usata era Dazi, e sembrava la nostra Premier essere l'unica che potesse cercare di ammorbidire quantomeno questo il tycoon, anche perché ricordiamo il grande gelo che c'è sempre stato tra lui e la Ursula von der Leyen. Quindi insomma sicuramente anche insomma c'è stato veramente una botta d'arresto molto forte e anche forse anche un comportamento molto lontano da quelle che possono essere i nostri canoni da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti della nostra presidente. Ricordiamo quelle che sono state anche i suoi tweet, ma anche insomma le sue parodie, insomma sicuramente un rapporto che si è incrinato nel giro di pochissimo tempo e forse anche proprio per una sorta di quello che almeno sembrerebbe essere di malintesi anche di posture da parte della presidente Meloni. Molti dicevano che forse anche il suo modo di gesticolare poteva averlo irritato, insomma. Quindi sicuramente un rapporto che si è incrinato e la difficoltà di gestirlo e soprattutto la difficoltà di dialogo. Quindi c'è stata appunto da una parte una missione di quello che era qualcosa che sembrava essere facile, lasciatemi dire anche quasi più, insomma non dico idilliaco, ma insomma di qualcosa che poteva essere più liscio. Dall'altra comunque nell'intervista ha ribadito la necessità di questo Occidente compatto in un momento storico così complesso, quindi questo atlantismo sempre forte e che anzi soprattutto è stato rimarcato in un momento appunto che vediamo un mondo che insomma ha delle grandissime fragilità e continua a esserci. Non da ultimo i giornali oggi non stanno riportando anche un'altra questione secondo me molto molto grave, e ancora questa attenzione che c'ha gli Stati Uniti nei confronti di Cuba con le parole di Rubio, sì. Quindi sicuramente un mondo che è lontano dall'essere pacificato come diceva Donald Trump. Ecco, forse io non sono un direttore di giornale, ma insomma forse qualche richiamo a questo ulteriore inasprimento dei rapporti con Cuba forse l'avrei fatto.
1: Tra l'altro per quanto riguarda invece la News 24, noi appunto con la nostra inviata Veronica Fernandez stiamo raccontando, no, proprio da Cuba quella che è la realtà del paese in questi ultimi mesi, paese che appunto, come diceva giustamente Janina, è tornato nelle mire degli Stati Uniti. Allora, il manifesto Giochi del Silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato ad una lenta morte, e zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. Questa appunto l'apertura appunto del manifesto, naturalmente dei giochi del Mediterraneo che si sono aperti oggi, parla anche il Mattino di Puglia e Basilicata, si giochi ma non con Taranto, i riflettori accesi dalla 20ª edizione delle Olimpiadi, 500 atleti italiani chiudono la sfilata di apertura inaugurata da Mattarella e Meloni con 6 capi di Stato e 3 primi ministri, e per Ilva intanto si fa avanti anche Eusider, la presenza al capo dello Stato e della Presidente del Consiglio alle straordinarie competizioni sportive del Mediterraneo diventa l'occasione per sollecitare l'attenzione sul futuro della città tra sviluppo industriale e problemi ambientali. Imprenditori locali e sindacati chiedono al governo scelte concrete per il siderurgico. Io vedo collegato anche il generale Giorgio Cuzzelli. Buonasera generale.
2: Buonasera a lei, buonasera agli spettatori, allora, salve. E grazie per l'invito.
1: Grazie di essere con noi, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA. Su questi temi che riguardano il futuro dell'Ilva, il futuro di Taranto, torneremo tra poco con Janina. Prima però voglio appunto coinvolgere subito il generale con i temi in primo piano. Ha visto questa notizia generale della Turchia che va all'attacco di Netanyahu e questo mandato d'arresto per la flottiglia? Che tipo di valore ha un mandato d'arresto in questo senso a livello internazionale. Tra l'altro il governo di Tel Aviv, scrive domani, ha riaperto il fronte siriano. Erdogan reagisce accusando appunto il premier israeliano che replica il dittatore turco e antisemita. Come possiamo leggere questa vicenda secondo lei?
2: La leggiamo nei termini di una contrapposizione tra Turchia e Israele per quello che riguarda le iniziative politiche nell'area medio orientale in questo momento. I turchi si sono fatti avanti piuttosto pesantemente in Siria con il nuovo regime e Israele, come sappiamo, è intervenuto proprio nei giorni scorsi, ha colpito una base aerea dove, se non ho capito male, avrebbero dovuto insediarsi degli elementi turchi, e questo è un segnale chiarissimo della serie non mettete il naso in affari che ci riguardano direttamente. Come sappiamo, sulla Siria si gioca una partita estremamente complessa. Contemporaneamente e recentissimamente, come sappiamo, è stato stipulato un patto tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, al quale guardano anche altri, segnatamente l'Egitto, che è un patto che a sua volta, dal punto di vista della politica medio orientale, in termini di sicurezza collettiva, da un lato si contrappone all'ombrello americano, chiamiamolo così, e dall'altro si contrappone all'asse che si va costruendo tra Israele e taluni paesi del Golfo. Dunque è una grande partita in cui il rapporto diretto tra Turchia e Israele, già guastato da episodi pregressi, in questo momento è particolarmente caldo. Dal punto di vista del diritto internazionale, e premetto di non essere assolutamente un esperto di diritto internazionale e non volermi spacciare come tale, ma mi pare di capire, sulla base di altre opinioni, che il valore effettivo di questo mandato di cattura internazionale emesso dalla Turchia sia abbastanza relativo. Senza contare che, mi sia consentito e col massimo rispetto per tutti, mi pare che qui siamo in presenza di un bue che dà del cornuto al toro, come si dice in Italia, nel senso che anche la presidenza Erdogan, se non vado errato, nei confronti dei curdi e di altri elementi, nonché della Siria, si è resa interprete negli ultimi anni di comportamenti non propriamente ineccepibili. Quindi la domanda è: chi è il vero delinquente qui?
1: Allora, chiarissimo il ragionamento del generale Cuzzelli. Iannina, dicevamo appunto di quello, poi ci torniamo appunto sui fatti internazionali, ma dicevamo di quello che sta accadendo oggi a Taranto con i riflettori che si sono accesi sulla città pugliese per i 20esimi giochi del Mediterraneo, una grande vetrina indubbiamente, però i titoli appunto dei giornali sono relativi naturalmente anche all'Ilva, perché ci sono nuove offerte e insomma bisogna cercare di capire se effettivamente ci sarà un futuro per il polo della ex Ilva e se quel futuro andrà nella stessa direzione del passato o se invece sarà una direzione completamente opposta. Secondo te?
0: Allora, io prima comunque comincerei a dire che Ilva non è sinonimo di Taranto e viceversa. È vero, una parte fortissima, ma Taranto è una città meravigliosa che ha delle grandissime potenzialità e quindi è giusto che si goda e si viva questi giochi del Mediterraneo, che vanno ben oltre quella che è la politica, ben oltre quella che è la parte industriale. Però all'interno di Taranto c'è sicuramente una ferita aperta da 14 anni, perché bisogna ricordarlo che quella dell'Ilva è di fatto una saga che va avanti da 14 anni, sempre sulla stessa tema, la dicotomia tra lavoro e salute, perché ricordiamoci che 14 anni fa ci fu lo stop proprio all'Alto Forno proprio per il tema della salute, la stessa questione che si è ripresentata pochi tempo fa con quella che era la sentenza della Corte di Milano, che di fatto ha messo lo stop all'Alto Forno proprio per una questione appunto che poteva appunto creare ancora di più una situazione di mala salute per la popolazione. Quindi sicuramente questa è una questione molto delicata, perché l'indotto copre circa dai 5.000 ai 7.000 persone, senza parlare, senza tenere in considerazione proprio tutti quelli che sono gli operai presenti in questa realtà. Quello che stiamo vedendo, che si è creata poco tempo fa, era il 18 di agosto, è la possibilità di questa manifestazione di interesse da parte di una portata italiana capitanata da Federacciai, ma che comprende altre 14 realtà, tra cui Beltrame, Marcegaglia, insomma grandissimi gruppi, che però hanno fatto delle richieste molto molto chiare. La prima è di rifare la gara. Ricordiamo che adesso è in corsa anche gli indiani e quindi di Jindal, quindi sicuramente rifare la gara. La seconda è quella di rivedere il prezzo, di ribassarlo vista la situazione, e soprattutto un altro elemento che è fondamentale è quello di avere uno scudo legale per il passato, perché è un passato che pesa, perché chi va a acquistare, chi andrà a acquistare questa realtà, insomma, si vuole mettere in sicurezza rispetto al passato, e non da ultimo chiedere una presenza del capitale dello Stato. Io personalmente la vedo come una strada davvero in salita. Una realtà insomma, l'abbiamo visti tutti. Ricordiamo che questa è una realtà del 2013, con Enrico Letta era stata commissariata, poi sono entrati ArcelorMittal, poi c'è stato il gruppo Ilva e poi adesso ci sono i commissari. Insomma, una situazione di una saga che secondo me richiede chiarezza, certezza e soprattutto certezza per tutte le persone che vi lavorano. Quindi sicuramente mettere in sicurezza la salute di chi abita Taranto e le aree circostanze, ma anche di garantire il lavoro di queste persone che comunque stanno facendo degli stop and go ormai da una vita. Veramente 14 anni sono davvero tantissimi, quindi c'è bisogno di fare presto e fare chiarezza.
1: Allora, andiamo su altri titoli, come quelli per esempio del Foglio, perché i temi appunto sono davvero tanti. I migranti e l'invasione dei populisti: senza responsabilità non c'è solidarietà, senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline, che genera insicurezza e non soluzioni. La paziente agricole: se la mossa di Lovaglio andrà in porto il Dominus sarà francese, lunga storia istruttiva. Ancora, Meloni può salvare la NATO da Trump, l'Italia dovrebbe riassumersi la leadership europea contro le minacce connesse di Russia, Iran, Cina e Corea del Nord, ma urge un rilancio del legame transatlantico, appuntamento a New York. E poi ancora, sempre dalla prima delle Foglio, i migranti e l'invasione dei populisti è la lettera dell'ex premier, ma quale uochi, i problemi a sinistra sono altri, il PD stoppa Conte. Ancora sempre dalla prima del Foglio, domani Schlein sarà la segretaria più longeva al PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie. Questi appunto i diversi spunti che troviamo sul Foglio. Mentre parlava Janina, mostravamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno su Taranto. Diceva giustamente Janina Landau: Taranto non è soltanto l'Ilva. Allora la Gazzetta del Mezzogiorno titola proprio su questo: Taranto che torna a sognare, con la grande festa allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, e Mattarella che apre l'edizione dei record: 26 paesi e 4.000 atleti in competizione. Torniamo però con il generale Cuzzelli anche sui temi internazionali. Vediamo quali sono i titoli di apertura su questo. Io e Donald, ecco com'è andata. Abbiamo appunto la Meloni che racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump. Speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente Unito, e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Donald Trump, generale Cuzzelli, che nelle ultime ore, come sempre, è tornato a parlare. Il fronte su cui in questo momento il presidente degli Stati Uniti è più impegnato, ma lo è ormai da mesi, è sicuramente quello iraniano. Lo stato dell'arte in questo momento?
2: Lo stato dell'arte è essenzialmente quello di uno stallo, perché l'iniziativa militare non ha sortito gli effetti sperati. Come abbiamo già detto in questa sede, l'iniziativa militare si è arrestata di fronte a un Iran che si è rivelato molto più preparato e molto più resistente del previsto, e in qualche modo è andata scemando un po' per esaurimento degli obiettivi e più probabilmente anche per progressivo esaurimento delle scorte e per evitare di andare ad intaccare quelle che gli Stati Uniti ritengono probabilmente scorte vitali di munizionamento al di sotto delle quali non si può andare, livelli al di sotto dei quali non si può andare. Dunque, di fronte a un avversario che non molla e di fronte all'obiettiva difficoltà di imporre una soluzione di tipo militare, dopo un attimo di indecisione, adesso torniamo alla leva economico-commerciale. Quindi torniamo alle sanzioni, torniamo a rendere la vita difficile al regime dal punto di vista economico, di nuovo sperando che le difficoltà inducano il regime a cedere da una parte o inducano addirittura il regime in qualche modo a cambiare la propria faccia. Non dico a crollare, perché questo credo che anche i trumpiani più entusiasti non lo credano più possibile, ma quantomeno a ridurre in qualche modo le proprie pretese. È una sorta di tira e molla che a questo punto può durare per un periodo estremamente lungo. Rimane comunque il fatto che l'Iran, dal punto di vista economico, è in una situazione molto difficile. E se effettivamente gli statunitensi riescono ad andare a incidere anche a quelle fonti di proventi clandestine sulla base delle quali il regime sino ad oggi è sopravvissuto, come sembrerebbe dall'ultimo giro di sanzioni che si vogliono imporre, direi che, tra l'altro, contromisure, non sanzioni, perché sono decise solo dagli Stati Uniti, però, come abbiamo sentito, gli Stati Uniti questa volta vorrebbero colpire anche coloro che
1: Eh
2: sotto
1: sì,
2: banco fanno affari
1: con l'Iran.
2: in terza persona con l'Iran. E questa, se vogliamo, è la grande novità, perché da un lato crea un'obiettiva difficoltà, dall'altro potrebbe effettivamente mettere altri paesi in una situazione complicata. È un gioco di resistenza nel medio-lungo termine, che a questo punto non siamo in grado di prevedere dove conduca. La speranza degli statunitensi è che induca il regime a più miti consigli. La mia personale sensazione è che il regime, come già ha dimostrato in più occasioni, sia disposto a combattere fino all'ultimo iraniano.
1: Quanto ci sta costando, Janina Landau, questo gioco, questo tira e molla continuo di cui parlava anche il generale?
0: Guarda, sicuramente una delle parole, al di là del valore in assoluto, la parola che più fa male è incertezza, perché sapevamo che insomma, era nell'aria l'inizio di questa guerra, si pensava anche in questo caso che potesse essere una guerra, lasciatemi dire, rapida, veloce, con dei risultati quasi immediati. Non si era mai tenuta in considerazione l'ipotesi che l'Iran potesse chiudere quelle che sono appunto lo stretto di Hormuz. È stata un'arma consegnata in mano all'Iran fondamentalmente. E i conti verranno fatti dopo, lo stiamo vedendo alle pompe di benzina, lo vedremo adesso con quelle che saranno poi le bollette che arriveranno, saranno l'impatto con l'industria, sarà il patto delle assicurazioni, sarà tutto un conteggio che gli esperti dicono sarà fatto non nell'immediato, ma nel lungo periodo. Perché anche in questo caso abbiamo visto come un po' quello che raccontavate della guerra poi prima in Ucraina, ecco, c'erano sempre fatti degli scenari del medio, breve e lungo periodo. E si immaginava appunto che tutto potesse, anche in Ucraina, il conflitto potesse durare davvero poco, no? Insomma, un conflitto quasi rapido. E ci stiamo rendendo conto che ormai a livello globale è difficile ipotizzare uno scontro che poi realmente si inizi e finisca nel giro di poco tempo. Quindi le ricadute saranno davvero, davvero importanti. Lo stiamo vedendo anche su quelle che sono le prospettive di crescita, anche se noi, diciamo, gli ultimi dati sono un pochettino più positivi quelli italiani più positivi delle aspettative, ma certo sicuramente andremo a pagare dei conti davvero molto salati.
1: Allora, continuiamo ancora con una carrellata appunto di prime pagine. Libero titola Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie PD 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. Il premier parla a New York Times e sfida ancora l'opposizione. Piante dosi ai profughi, dall'Europa ne arrivano solo 20 l'anno, delusione per Schlein e compagni. Sanzioni ai cartoni russi, ora Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso. Intervista a Giuseppe Cruciani, la sinistra si rimangia al wok, ci prendono per il sedere. Questa appunto l'intervista che troviamo in prima su Libero. Poi il direttore Sallusti firma questo editoriale, la crisi di mezza età della Lega. Lo scossone c'è stato e si è sentito forte e chiaro, possibile che ne seguiranno altri di assestamento, ma l'importante è che Casa Lega resti in piedi. La dissoluzione del più vecchio partito presente in Parlamento è un rischio che non ha senso correre. Questo l'incipit appunto del fondo del direttore Sallusti. Vi ho fatto intravedere poco fa la discussione, anche qui temi importanti in primo piano, Meloni distante da Trump, pensavo fosse più facile, sfida Elie Schlein sui migranti, poi Mattarella, le guerre scellerate e disumane, è necessario rifiutare l'odio per costruire una vera pace. E poi generale Cuzzelli, c'è il fronte di Kiev che colpisce a 1600 km dal confine, Trump frena Zelensky sull'uso di Starlink, Mosca apre al dialogo ma solo su proposte in linea con gli obiettivi fissati da Putin, lunedì vertice dei volenterosi, ma anche qui sembra sempre di ripartire dalla casella iniziale.
2: Sì, questa è l'impressione, ma nella realtà qualcosa si sta muovendo.
1: Ecco, ci spieghi bene.
2: Sì, qualcosa si sta muovendo perché dal punto di vista militare è vero che l'Ucraina subisce costantemente questa offesa russa a base di missili e di droni che va a colpire in particolare l'infrastruttura critica e la popolazione anche direttamente con finalità che non possiamo a questo punto che definire terroristiche, ma contemporaneamente l'Ucraina si dimostra capace di rispondere colpo su colpo. E proprio questa sua capacità di rispondere colpo su colpo ha paradossalmente reso l'Ucraina un interlocutore molto più credibile di quanto non fosse un anno fa o due anni fa o addirittura al momento dell'invasione quattro anni fa. L'Ucraina oggi come oggi appare in grado di resistere con difficoltà, sempre con la necessità dell'aiuto costante soprattutto dell'Europa ma anche degli Stati Uniti, perché è inutile nasconderselo, al di là dei proclami del presidente Trump gli Stati Uniti stanno continuando ad aiutare in modo significativo l'Ucraina resiste. E questo, per quanto possa sembrare paradossale a chi a casa nostra soprattutto tifa per Putin, rende l'Ucraina un interlocutore negoziale, cioè mai come adesso si palesa la possibilità di un negoziato, perché Putin, per quanto sia particolarmente determinato nel perseguimento dei suoi fini, dei suoi interessi nazionali, per primo si rende conto probabilmente che le cose non stanno andando come vorrebbe e non andranno soprattutto nel medio-lungo termine come vuole lui. E dunque l'ipotesi di un negoziato che veda anche l'Europa come protagonista più che gli Stati Uniti, che hanno dimostrato tutto sommato di non riuscire a cavare il ragno dal buco, questa ipotesi secondo me si fa più concreta. E di questo tra l'altro parlano in questi giorni molti commentatori, cioè se vi è un momento buono per negoziare probabilmente è questo, perché l'Ucraina è in una posizione di forza. Ora, quando si parla di negoziare, si va di bene, non si parla di una resa dell'Ucraina da un lato, né tantomeno della pace giusta che veda l'Ucraina recuperare tutti i territori perduti. Su questo dobbiamo essere chiari, da una parte come dall'altra. Non vincono i cattivi, ma non vincono neanche i buoni. Ciò che possiamo aspettarci è un armistizio e quindi un congelamento del fronte in stile coreano, che poi un domani, in un tempo non sappiamo quanto commensurabilmente lungo, possa condurre effettivamente a un negoziato. Ma quello che importa, a mio modesto avviso, è fermare l'orrenda strage. E credo che questo sia nell'auspicio di tutti. Poi possiamo discutere.
1: Tra l'altro, Janina, in questi ultimi giorni hanno fatto impressione anche le immagini che arrivano dalla Russia, no? Delle code alle pompe di benzina, che fotografano anche un paese in difficoltà economica e forse per la prima volta si mostra fragile all'esterno. Vedo il generale che non è molto convinto di questo. Sentiamo prima Janina e poi torno anche da lei, generale Cuzzelli.
0: Io volevo fare una piccola aggiunta, se mi permetti, quello che stavamo parlando del tema di Starlink, perché è così importante che sta al centro di tutte le questioni, per un doppio, una questione. La prima, perché Zelensky ha chiesto a Musk di autorizzare l'utilizzo di Starlink su droni che possano arrivare a una gittata di 200 chilometri oltre quello che è, insomma, il suo potenziale, quindi ben guidati, e dall'altra il fatto che secondo quelle che sono le fonti ucraine, la Russia sta mettendo a punto una sorta di utilizzo, una sorta di Starlink alla russa che si chiama Razvet, e che potrebbe mettere in orbita oltre 300 satelliti nel giro del 2027. Abbiamo capito come il fatto di utilizzare i droni e la tecnologia in questo momento sia assolutamente vitale e strategico, perché come stiamo vedendo questa, quella che si sta diventando una guerra più offensiva che difensiva, si sta più parlando di quelli che sono gli strumenti per andare a colpire i rispettivi paesi, è sempre più lontano. Abbiamo appunto notizia di oggi di quelle che sono state le incursioni veramente a centinaia e centinaia di chilometri da parte dell'Ucraina e viceversa da parte della Russia, e quindi sicuramente dal punto di vista economico e strategico questo è l'utilizzo da parte di Musk di questo sistema può essere veramente, non dico la chiave di volta, perché appunto non è questo che possa cambiare nel totale, ma sicuramente può essere un grande aiuto. Per quanto riguarda invece la situazione russa, sicuramente c'è una doppia visione. Il rublo sicuramente si è svalutato, c'è un'inflazione alle stelle, sono stati chiusi molte realtà, tutti gli investimenti internazionali non ci sono più. Comunque ricordiamoci che la Russia continua a esportare il suo gas, lo fa in maniera più ufficiale che ufficiosa, lo fa in maniera ufficiosa, possiamo dire così, con quelle che sono le flotte fantasma, ne abbiamo viste anche di recente anche nel Mediterraneo, e in maniera un po' molto, molto meno ufficiosa nei confronti della Cina, con un patto ad esempio che è stato rafforzato, perché quando è venuto meno, e ricordiamo come il mondo poi alla fine è tutto globalizzato, ma è venuto meno tutta quella che è l'afflusso energetico dallo stretto di Hormuz, la Russia da questo punto di vista si è sfregata le mani e ha cercato di rimpiazzare quella appunto che era la carenza del petrolio e il gas che veniva appunto da quelle aree del Medio Oriente. Quindi sicuramente la situazione è complessa, un popolo veramente allo stremo, però insomma dire da qui a un passo dal baratro ancora
1: ce ne corre. Generale Cuzzelli, abbiamo 2 minuti proprio per chiudere.
2: Non posso che concordare con la dottoressa Landau, evidentemente. Immaginare che la Russia sia effettivamente in gravi difficoltà economiche oggi come oggi mi sembra un pochino eccessivo. Dal punto di vista militare sicuramente ha subito dei rovesci, il rovescio principale è il fatto di non essere riuscita da subito a conseguire i propri obiettivi ed essere stata costretta a subire in realtà un logoramento, una guerra d'attrito semplicemente spaventosa. Già questo dal punto di vista militare è una sconfitta evidentemente, ma da qui a sconfiggere militarmente la Russia sul campo, mi permetta una brutta espressione, ce ne passa, e ce ne passa parecchio, perché la Russia comunque ha delle riserve, delle capacità di resistenza che per noi occidentali sono direi insospettabili. E questo è il primo aspetto, e lo stesso discorso ritengo vale dal punto di vista economico, senza contare una cosa, che la popolazione russa è abituata da sempre a subire incredibili privazioni, questo è il primo aspetto da considerare, e subisce incredibili privazioni se è convinta della giustezza della lotta, e se lì si convince che si combatte per la Santa Madre Russia sono disposti a subire qualunque privazione. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, dobbiamo stare molto attenti a dividere l'opinione pubblica tra coloro che, se vogliamo, sono più cosmopoliti e vivono nei grandi centri urbani e coloro che invece vivono nell'immensità delle campagne russe, dove la vita è molto più semplice, molto meno sofisticata e, se vogliamo, molto più spartana che non in città, e dunque anche le privazioni si sopportano molto meglio semplicemente perché si è sempre vissuti attraverso le privazioni.
1: Chiarissimo. Allora, è arrivato il Corriere della Sera, proprio last minute, lo vediamo nella sua pagina provvisoria, Migranti, l'affondo di Meloni. Questo appunto è il titolo di apertura del quotidiano di Via Solferino, con cui vi lasciamo. Allora, questa sera ringraziamo davvero per essere stati i nostri ospiti Yanina Landau e il generale Cuzzelli. Grazie naturalmente, buon lavoro a entrambi e buona serata.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie agli spettatori.
1: Ringraziamo anche noi naturalmente gli spettatori della rassegna stampa di Rai News 24 per averci seguito fin qui.
3: Si aggrava il bilancio del raid russo sul centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti, Zelensky attacco spregevole, allarme aereo e nuove esplosioni nella notte a Kiev. Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu che replica a Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Torto, 4.000 atleti da 26 nazioni. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Calcio domani, il via alla serie.

0: Alle 18.30 l'Inter, campione in carica, affronta il Monza e Udinese Como. Tennis, Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia a US Open. Le 4.01, ben trovati da Rai News 24. Nella notte, attacco russo su Kiev, udite diverse esplosioni, due vittime fra la capitale e Zaporizhia. Ieri la strage in un centro commerciale a Kryvyi Rih, con il pesante bilancio di 15 morti e più di 130 feriti. Un attacco spregevole per il presidente ucraino, che ha chiamato il segretario dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi, ha detto Zelensky, minacciano la sicurezza alimentare. Da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina. Drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed. Era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore, e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori. Un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Mosca per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: Il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'attacco in acque internazionali della flottiglia. C'è la dura reazione di Israele. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora, si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turco soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
0: Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania, ma il governo israeliano è intenzionato ad andare avanti e continuano anche i blitz dei coloni. Da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
3: Lasciando Gerusalemme verso est, si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale.
4: Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1.
3: Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
5: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
3: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
5: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
6: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato.

0: L'inflazione in crescita e le tensioni interne. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine. Tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro della difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito Driscoll lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exit, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano pubblicato dal Pentagono, ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exit a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
0: Teheran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana ci prevede un nuovo fallimento statunitense. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
0: Attacco in Svezia in un liceo nel comune di Fagersta, 170 chilometri a nord-ovest di Stoccolma. Secondo quanto riferito dai media locali, a fare irruzione nella scuola è stato un ex studente di 18 anni che, armato di spada e sulla testa un casco, ha ucciso una persona e ne ha ferite gravemente altre due. Un corpo è stato trovato dalla polizia durante le perquisizioni. Colpito l'assalitore, ferito a una gamba, è stato poi sottoposto a fermo. Poco prima dell'attentato sarebbe apparsa la foto dell'arma pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. Il primo ministro svedese Kristersson segue le indagini in corso. E ora andiamo a Taranto, dove il presidente della Repubblica Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi. Il Mediterraneo, è l'auspicio del capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Sentiamo Francesca Accardo.
3: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
4: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i Giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.

0: E proprio a margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. E poi in primo piano resta anche la questione migranti. Pablo Rogas.
1: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
0: Il dossier migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Sentiamo l'inviato da Bruxelles, Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
0: A Ceuta i funerali di alcuni migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. Lo vediamo nelle immagini con sepoltura a schiera che vengono scavate per collocare i corpi non identificati delle vittime dell'ultima crisi migratoria di fine luglio. Il bilancio ufficiale registra più di 80 migranti deceduti nel tentativo di raggiungere via mare l'exclave spagnola, mentre oltre 72.000 hanno cercato di varcare la frontiera che divide Ceuta dal Marocco. Torniamo sul dossier migranti che accende ancora il dibattito politico interno. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo, mentre le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
3: Il scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia, che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
4: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero. grazie a Giorgia Meloni.
3: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
5: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
3: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca, il patto europeo è già rotto.
6: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
3: Per Conte su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
7: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
3: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
0: Ora la cronaca, l'omicidio di Tania Terrin, dai primi esiti dell'autopsia effettuata è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. Milva Andriolli.
8: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia, Carlo Nordio.
9: Il femminicidio ormai è il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
8: Nel caso di Tania Terrin il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
0: Arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata, 31 anni, con problemi psichici, avrebbe colpito più volte la madre al culmine di una violenta lite. Il servizio di Nicoletta Soave.
10: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
0: Ancora un morto sul lavoro. La vittima è un imprenditore edile di 32 anni colpito alla testa mentre faceva manutenzione a un escavatore cingolato. Il servizio è di Giovanni Stinco.
11: È morto all'ospedale maggiore di Bologna Riccardo Amadori, imprenditore edile imolese, 32 anni. L'uomo era impegnato nella manutenzione di un escavatore nella vecchia casa di campagna di famiglia sui Colli Imolesi, frazione di Ponticelli. Un luogo isolato, ormai usato solo come deposito. Per cause ancora da chiarire, è stato colpito dalla cabina del mezzo su cui stava lavorando. Il fatto dopo le 13, sul posto, sanitari e carabinieri. Vista la gravità dell'infortunio, l'uomo è stato portato in elicottero a Bologna e deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Il corpo è già stato riconsegnato alla famiglia. Riccardo Amadori lascia il fratello e i genitori. Aveva ereditato la passione per il lavoro dal padre Marco. Per ricostruire le cause dell'infortunio, in campo gli ispettori del lavoro dell'ASL di Imola.
0: Ora parliamo dei danni del maltempo nel nord Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Alessandro Fresilli.
12: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
13: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
14: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
13: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
15: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
13: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
16: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
13: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
17: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
0: A Pescara del Tronto, tra i centri più colpiti dal sisma del 2016, tante famiglie vivono ancora nelle casette provvisorie e in molti hanno perso anche la speranza. Il racconto è di Leila Bensalà.
18: La domanda mia è quella: quanti altri anni dobbiamo stare qua? Reggono? Quando l'hanno fatta gli hanno dato 5 anni di vita. Sono anni, ancora non cadono. Finché cadono siamo qua. Dopo andiamo in macchina.
19: Pescara del Tronto, frazione di Arquata, 135 abitanti. Molti se ne sono andati dopo il terremoto del 2016, altri sono rimasti nelle cosiddette SAE, soluzioni abitative di emergenza. Qui ce ne sono 26. Possiamo entrare? Mi fa vedere. Questa è la SAE, la casettina. Erano state costruite dopo il sisma, dovevano essere d'emergenza appunto, e invece sono ancora qui e la gente continua a viverci in attesa del nuovo borgo.
20: Dovevano durare 5 anni, sono 10 anni e ancora siamo qua. E non si sa quando si uscirà, il problema è questo.
21: Vorrei che qualcuno capisse umanamente. Che qua dentro non ci possiamo morire.
19: Sono oltre 2000 le famiglie marchigiane che ancora risiedono nelle casette.
22: Noi non pensiamo di ricordare di tornare a casa, purtroppo.
19: Sono piccole, non c'è spazio, spesso ci sono infiltrazioni d'acqua e umidità. Al caldo molti hanno risposto con condizionatori a spese proprie.
21: Qua dentro noi stiamo agli arresti domiciliari. Se io muoio lì, qui la bara non gira. Devo uscire per finestra.
19: Poco lontano i paesi distrutti e rimasti ancora così. La ricostruzione privata nelle Marche riguarda oltre 14.000 cantieri autorizzati, di questi 8.600 circa sono stati chiusi. Ne restano ancora oltre 5.500, quasi 12 miliardi di euro l'importo totale, e finora sono stati liquidati meno di 6 miliardi. Cosa è stato fatto finora?
1: Niente. Pescara del Tronto? Zero, niente. Tanto era il 2016, soltanto l'unica cosa che hanno fatto, hanno portato via le macerie.
0: Al via il campionato di Serie A e tra le prime sfide c'è Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nero-azzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Ci racconta tutto Thomas Milla.
2: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Kivu.
4: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
2: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: Per l'esordio con il Monza, Kivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
0: Ancora lo sport, il tennis, niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Il servizio è di Francesco Musi.
23: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
0: La 20ª edizione ha 75 anni dalla prima volta. I Giochi del Mediterraneo festeggiano così a Taranto un doppio anniversario. E lo fanno con una cerimonia in grande stile nel nuovissimo stadio Iacovone. Allora vediamo che cosa è successo con Alessandro Pirozzi.
24: Un mare che unisce popoli, culture, storie e tradizioni, tutto sotto il segno dei valori dello sport. Si inizia con il tricolore tra le mani di Antonella Palmisano, poi l'inno nazionale affidato al giovane Simone Grande. L'apertura ufficiale nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
25: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
24: Gli occhi di un ragazzo come filo conduttore tra il presente e il passato, quest'ultimo rappresentato dall'atleta di Taranto del V secolo a.C., il mito riemerge dalla profondità della storia. Le luci disegnano nel cielo le antiche discipline panatenaiche, il brano di Mietta, canzone ufficiale dei giochi, accende l'energia allo stadio Iacovone. La voce di Albano, preludio al giuramento degli atleti e alla cerimonia dell'acqua, elemento di unione tra le civiltà del Mare Nostrum. Sul campo sfilano le delegazioni, a chiudere la parata gli azzurri guidati dai portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa. Ad applaudire in tribuna d'onore con i capi di Stato stranieri anche la Premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere e il Ministro dello Sport. Sul palco sale Serena Brancale, l'ultimo atto di una grande festa. Abbracciamo il futuro, è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
3: Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.
0: Ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Restate con noi.

La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di sabato 22 agosto. Partiamo da Repubblica. Da Conte il via alla campagna per le primarie. La lettera dei leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica sul Walk spiazza il campo largo. Il Partito Democratico, noi parliamo già di diseguaglianza. Renzi, adesso si svegliano tutti. Bonelli, diritti da salvare. Di spalla poi Monte dei Paschi di Siena intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio, la fotonotizia ritrae Amatrice, vedete l'anniversario del terremoto, ritorno alla nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata. E poi il tema immigrazione ancora domina le scelte dei giornali, vedete a centro pagina migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volenterosi. Andiamo a vedere Il Messaggero, migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid, Meloni messaggio a Trump, con lui pensavo fosse più facile, l'unità dell'Occidente è importante. Poi la notizia che arriva dalla Turchia, che ha fatto il giro del mondo, ordine di arresto internazionale per Netanyahu, il risico bancario anche al centro delle scelte del quotidiano diretto da Roberto Napoletano, MPS, la borsa boccia la WPS, operazione con troppi rischi, Intesa prepara l'esposto in Consob. Il Financial Times stronca il progetto, idea folle, critici gli analisti, anche per Standard & Poor's ci sono i rischi. Notizia di sport, il tennis, Sinner si ferma, il forfè, vedete, ginocchio KO, rinuncia a USA Open, il terzo stop in un anno per il numero uno del tennis. Siamo alla Stampa, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, e poi a centro pagina TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. E poi vedete Sinner, sosta obbligata. Il Giorno, migranti, ira del governo Meloni, il patto dell'Unione Europea ci tutela, ancora il caso flottiglia alla Turchia, Netanyahu va arrestato, a centro pagina non è l'America col forfè di Sinner. Siamo ad Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, tutti i nodi del patto, il titolo d'apertura, Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio di decisivo sarà a ottobre, quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita. E a centro pagina, caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il mandato di cattura all'Interpol, la replica, Erdogan antisemita. Il Corriere della Sera in grafica, migranti, l'affondo di Meloni. Siamo al Libero, ancora Meloni all'americana, rapporti difficili con Trump, le bugie PD Movimento 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo, il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Domani, tema d'apertura, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia, e poi i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi, così le scelte del quotidiano Il Giornale. Io e Donald, ecco com'è andata, la Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, crede ancora nell'Occidente unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Poi ancora la vicenda Lavitola Ranucci, vedete il titolo, l'ombra di Lavitola anche sui proiettili a casa di Ranucci e l'espressione costernata in questa foto di Sinner, il titolo, il ginocchio tradisce Sinner, niente US Open, sono deluso, il

Fatto Quotidiano fa un'altra scelta, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo. E ancora il manifesto Giochi del Silenzio all'autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria. Il secolo d'Italia, tutta la verità sui dublinanti, il governo Meloni ha bloccato finora 80.000 richieste, i dati che smentiscono la sinistra. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, MPS via all'offerta su BPM Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. Vedete, risico bancario, OPS da 34 miliardi di euro, lo vaglio convinto che saranno amichevoli. Queste le scelte del Sole 24 Ore. Ancora Milano Finanza, la testata diretta da Roberto Sommella, il titolo d'apertura, la posta in palio, tre offerte e come andranno i titoli del risico. Vedete la contromossa del CEO di Monte dei Paschi all'assedio in Banca Generali, riaccende gli scenari di terzo polo e gli appetiti dello sport con la ripresa del campionato di Serie A. Gli anticristiani è il titolo, vedete, comincia il campionato a girone unico numero 95, a campione in carica, ma c'è l'affaro Lautaro che turba i sogni dei tifosi nel mirino del Barcellona, disposto a tirar fuori qualcosa come 100 milioni di euro. Il secolo XIX, Meloni, il patto sui migranti non è un boomerang per l'Italia. Intervista al New York Times, pensavo che sarebbe stato più facile parlare con Trump. Queste le scelte del quotidiano ligure, dalla Liguria alla Campania con il Mattino. Migranti, Europa spaccata, Meloni difende le nuove regole sui rimpatri, positive per noi. Su Schengen l'Italia apre a Madrid, trasferimenti, l'Olanda con il fronte del Nord, la premier al New York Times dice su Trump, pensavo fosse più facile. Titolo nell'area centrale della prima, la Turchia vuole arrestare Netanyahu, accusa di genocidio. E poi la fotonotizia a proposito del ritorno della Serie A, ecco mister Allegri, allenatore del Napoli, Allegri si torna in campo, vedete il doppio senso del titolo. Ancora il dubbio, Meloni archivia Trump, chiama l'altra America, la premier parla con i liberal del New York Times, si smarca dal presidente USA ma sui migranti insiste, così il dubbio. Andiamo a vedere il Foglio adesso. Domani Schlein sarà la segretaria più longeva del PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie, questo nel commento di Salvatore Merlo. A proposito del tema che domina le scelte dei giornali, non solo in particolare il dibattito politico interno, ecco il tema immigrazione è declinato dal Foglio con il titolo color rosso, vedete centrale, migranti e l'ISA, responsabilità non c'è solidarietà, scrive il quotidiano, senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti, scrive il Foglio, mette in luce i rischi della politica delle noccioline che genera insicurezza e non soluzione. E poi vedete, Meloni può salvare la NATO da Trump. L'Italia dovrebbe assumersi la leadership europea contro le minacce connesse di Russia, Cina e Corea del Nord. Urge un rilancio del legame transatlantico. Appuntamento a New York. Queste le scelte del Foglio. La vicenda La Vitola Ranucci, ecco il tempo, Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza, nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia, responsabile dell'archivio, e poi la vita precedente di Ranucci scoperta da Open con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino La Vitola, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ancora il Riformista, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci e Ranucci. Parla Angela Camuso, dice avance sessuali con lui, donne a disagio.

0: maggio. Ancora andiamo a vedere il tema posto dalla discussione Mattarella, le guerre scellerate e disumane, necessario rifiutare la sintesi del messaggio inviato dal capo dello Stato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. E poi il titolo portante, vedete, Meloni, distante da Trump, pensavo fosse più facile, sfida l'Islain sui migranti. Dopo la discussione vediamo anche Italia Oggi, apertura di servizio, aiuti alle imprese monitorate. Adesso una serie di spunti di cronaca con le testate regionali. Partiamo dal Giornale di Sicilia, la tragedia della piccola di 4 anni morta di difterite, vedete difterite corsa ai vaccini, record di dosi di esavalente dopo la morte di una bimba, le accuse dei genitori. E poi la vicenda del rocambolesco furto delle opere di Antonello da Messina nell'omonima città, vedete le tavole di Antonello, via mare verso l'est Europa, la pista che prende quota, controlli sulle imbarcazioni che hanno lasciato Messina. Rimaniamo sull'isola con la Sicilia, a Palermo caccia al paziente zero, l'incubo di un focolaio di difterite, la bimba morta, vedete la madre, medici incompetenti, accusa la donna, i dati sulle vaccinazioni, Sicilia maglia nera. Andiamo a vedere il Gazzettino adesso, a Nord-Est, la piaga dei femminicidi, il Veneto piange Tania Terrin, vedete le ha spezzato il collo, Venezia, l'autopsia rivela come è stato ucciso, ispettori Nordio frena prima l'indagine interna, le chat con una vicina, voleva strangolarmi, delirio social, minacce a tre consiglieri del PD. Primo piano, il quotidiano del Molise con la vicenda della morte, dei misteri di madre e figlia lo scorso Natale. Vedete Ricina, tante ricostruzioni ma le versioni non combaciano. In questura non solo il confronto fra Gianni e l'amica, ascoltati diversi parenti e persone vicine di vita, fari puntati sui sintomi dell'ex sindaco di Pietracatella. Ancora un giallo irrisolto. Siamo al Giornale di Vicenza. La cronaca a Nord-Est, quotidiani del gruppo Atesis, calci e pugni al medico di turno in psichiatria, fatti inconcepibili, l'aggressione di un paziente all'ospedale di Bassano, ancora un'aggressione, vedete, al personale medico in servizio. Siamo al Messaggero del Veneto, il Giornale del Friuli, i danni del maltempo dopo gli incendi, bufera e danni in spiaggia, vento fino a 100 km all'ora sulla costa, ombrelloni e lettini distrutti e finiti sui pini, vedete al 7 bis di Pineta, disastro da 100.000 euro, allagate abitazioni, strade, sottopassi, alberi caduti da Gemona, la Bassa Friulana, smottamenti e sassi a terra, chiusa forte, vedete in questa fotonotizia emblematica la spiaggia di Lignano con i lettini e gli ombrelloni danneggiati dal maltempo, davvero un finale di stagione estiva all'insegna del maltempo e dei danni, la fotografia dice tutto. Queste le scelte del Messaggero Veneto. Ancora il ricostruzione e rilancio, il titolo d'apertura, 10 anni dal sisma, vedete il bilancio del commissario Guido Castelli, stiamo creando le condizioni per la rinascita. Ancora andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, Taranto torna a sognare, grande festa allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella apre l'edizione dei record, 26 paesi e 4.000 atleti in competizione, da segnalare l'intervista del direttore del quotidiano pugliese Mimmo Mazza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vedete Meloni alla Gazzetta, ha lavorato senza sosta per fare gli impianti, l'Arena di Verona, testate del gruppo Atesis dirette da Massimo Mamoli, segnaliamo questa fotonotizia con una curiosità, Sara 12 anni in vacanza trova le corna di un'alce di 6.000 e ora sono al museo di San Cassiano ed è tutto.
1: Si prende i vicoli Paola Fano, della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja, l'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo.

0: Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30, che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
1: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta, 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
0: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
2: Una sola libreta.
0: Sempre più piccolo. Magali Jimenez, pensionata e diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera lascio un uovo.
3: Imposte alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e al magistrato Abdoulaye Seye, il magistrato che indaga sui crimini internazionali, l'uomo che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu, per parlare degli attacchi che la Corte Penale Internazionale sta subendo da parte degli Stati Uniti ma anche di Israele. Siamo in collegamento con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Grazie per essere con noi, professoressa.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: E allora cominciamo, professoressa, proprio da queste sanzioni, perché insomma sappiamo che colpiscono molti degli aspetti, no, della vita quotidiana dei due magistrati. Che cos'è, in che cosa in particolare arrivano queste sanzioni e che cos'è che non potranno più fare?
4: Ma innanzitutto va ricordato che queste sono solo l'ultima tornata di sanzioni, si aggiungono a altre 3 misure che erano state dal gennaio 2025 imposte dall'amministrazione Trump, e quindi erano già 11 magistrati, il procuratore capo e vice procuratori sanzionati, e anche la relatrice speciale dell'ONU per le Nazioni Unite, Francesca Albanese, e le più importanti organizzazioni palestinesi indipendenti per i diritti umani. Tutti questi individui sostanzialmente non possono entrare negli Stati Uniti qualora abbiano dei beni negli Stati Uniti. Questi beni sono sostanzialmente confiscati e incorrono in sanzioni che sono proprio di natura penale e possono portare anche a pene pecuniarie ingentissime qualora appunto dovessero trovarsi sotto la giurisdizione americana. E poi tutta una serie di corollari che possono sembrare, se vogliamo, secondari, ma che sono alquanto impattanti nella vita quotidiana, come non poter utilizzare tutti i servizi, i service provider statunitensi, dalle carte di credito ai mezzi per prenotarsi una vacanza, per dire. Alcuni giudici hanno rilasciato interviste dicendo che si tratta praticamente di una morte civile, e perché la loro vita è profondamente, profondamente disagiata dal momento in cui sono state imposte,
3: ecco,
4: le sanzioni.
3: Ecco, professoressa, veniamo alle accuse, perché le accuse contro questi due magistrati le ha spiegate il segretario di Stato Marco Rubio, ha detto sono quelle di perseguire funzionari di governi che non hanno acconsentito alla giurisdizione della CPI. Allora ci chiediamo, è un'azione legittima da parte della Corte indagare per esempio sui crimini dei soldati americani in Afghanistan e dell'IDF in Palestina?
4: Questa è la domanda fondamentale giusta da porre. La Corte Penale Internazionale sta legittimamente indagando su alcune situazioni dove sono stati commessi gravissimi crimini, anche da parte di attori, di persone che fanno parte di paesi come gli Stati Uniti, Israele, la Russia, che non fanno parte della Corte Penale Internazionale. Questo è assolutamente legittimo in quanto è basato sul meccanismo che è stato deciso a Roma nel 1998 in sede di istituzione.

0: della Corte Penale Internazionale, per cui la maggioranza degli stati al mondo ha deciso che la giurisdizione della Corte possa essere basata su un criterio che si chiama di territorialità, ossia è sufficiente che i crimini, i presunti crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, aggressione, siano commessi sul territorio di uno Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte, e in questo senso quindi le indagini che citavo prima sono basate proprio sul meccanismo giurisdizionale che è fondativo della Corte Penale Internazionale. Aggiungo del resto, questo non è un'eccezione, è un meccanismo assolutamente normale in diritto penale. Se parliamo di diritto penale interno, praticamente tutti i paesi al mondo, se c'è un crimine commesso sul territorio dello Stato, quel paese ha giurisdizione, anche se il crimine è stato commesso da cittadini di uno Stato terzo. Quindi, facendo un parallelo a livello internazionale, questa è la regola che è stata adottata ai tempi. Alcuni Stati non sono contenti e vorrebbero, diciamo, proteggere i propri cittadini dal poter essere sotto indagine per la commissione di questi gravi crimini. Però dire che l'intervento della Corte è illegittimo è assolutamente falso.
1: Quindi insomma basta essere parte, no, di quello Statuto di Roma, come appunto abbiamo detto, Palestina, Afghanistan effettivamente lo sono. Ma su quali crimini di guerra sta indagando la Corte?
0: Allora, la Corte ha varie situazioni di indagine aperte che sono in diversi paesi, molti all'inizio erano stati africani, poi però abbiamo visto negli ultimi 10 anni aprire indagini importanti anche per esempio nelle Filippine, in Venezuela, ovviamente in Ucraina, come sappiamo, per i crimini commessi dall'esercito russo, e in Palestina rispetto sia ai crimini commessi da Hamas che i crimini commessi dall'esercito israeliano, dal governo israeliano. Tutte queste situazioni di indagine hanno dato alcuni frutti e in alcuni casi l'emissione di mandati d'arresto molto importanti, come nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, e ovviamente i mandati d'arresto che sono il motivo sostanzialmente delle sanzioni statunitensi nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Gallant. Ricordiamo che alla base di questi mandati d'arresto c'è la commissione di crimini di guerra, come il crimine di affamamento della popolazione civile o di attacco intenzionale nei confronti dei civili, che sono crimini ovviamente molto gravi, crimini di guerra, e anche alcune ipotesi di crimini contro l'umanità, come il crimine di persecuzione, ad esempio, nei confronti della popolazione civile. Ripeto, se i leader di Hamas, i fautori, diciamo, dell'attentato del 7 ottobre, non fossero stati uccisi, anche loro sarebbero oggetto di mandati d'arresto emessi dalla comunità internazionale.
1: Senta, professoressa, lei stava parlando di alcuni paesi, diciamo, che insomma non sono contenti di questo tipo di azione da parte della CPI. Ecco, alcuni sono già fuori. Poi ci sono diversi stati, fra cui il Venezuela di Delcy Rodriguez, poi c'è il Chad, insomma ci sono anche paesi del Sahel che stanno, diciamo, avviando la procedura per uscire dalla CPI. Che ruolo hanno gli Stati Uniti e Israele in queste decisioni, professoressa?
0: Hanno un ruolo molto importante. Ovviamente Israele sta agendo grazie agli Stati Uniti, è una campagna lunghissima quella di Israele per lo smantellamento della Corte Penale Internazionale, ma da soli non avrebbero avuto la forza anche solamente di pressioni economiche per poter effettivamente passare all'attacco. Mentre gli Stati Uniti di Donald Trump, come vediamo, hanno moltissimi mezzi di pressione, addirittura minacce in alcuni casi, e questi stanno effettivamente adesso costringendo di fatto alcuni paesi a seguire quella che è la linea imposta da Washington, che si unisce anche talvolta degli interessi personali di questi paesi, perché se prendiamo il caso del Mali o del Niger, erano paesi che comunque erano oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale, e quindi, diciamo, i leader di governo non avevano più un interesse a essere parte di questo meccanismo. Lo stesso è successo ai tempi con le Filippine, quando il presidente Duterte è finito sotto indagine, hanno deciso di lasciare la Corte Penale Internazionale. Ciò peraltro non ha protetto Duterte, che oggi si trova a processo, perché comunque c'è un tempo che è di circa un anno fra la decisione che viene notificata di uscire dalla corte e quando questa decisione diviene effettiva.
1: L'uscita effettiva. Senta, lo abbiamo citato poco fa, forse il primo mattoncino lo ha messo per l'appunto, no, parlando di queste accuse, di queste sanzioni, il segretario di Stato Marco Rubio, che ha proprio annunciato di volerla demolire e smantellare brick by brick, ha detto, no, pezzo per pezzo, la Corte Penale Internazionale. Rischia di sparire questo organismo?
0: Ma io credo che il rischio oggi che la Corte sia gravemente ostacolata nel suo operato è altissimo, è molto reale, lo vediamo. Eppure le persone che lavorano alla Corte, a partire dalla Presidente, che abbiamo visto appunto essere oggetto l'altro ieri di quest'ultima tornata di sanzioni, sono più determinati che mai ad andare avanti nel loro lavoro, nelle loro indagini. In qualche senso c'è più persino motivazione in questo momento all'interno della Corte a portare avanti il proprio lavoro, proprio perché tutti sono convinti che sia un lavoro rilevante, essenziale, importantissimo. Il discorso è che gli stati terzi, cioè gli stati parte, che sono coloro che dovrebbero proteggere l'istituzione da loro creati, non stanno reagendo con la sufficiente forza per contrastare le conseguenze di queste sanzioni. Quindi molto è nelle mani degli stati. Io credo che la Corte Penale Internazionale non possa scomparire, è una conquista di civiltà che abbiamo appunto fortemente voluto, in particolare qua in Europa, ma non solo. E non posso neanche immaginare di tornare a un sistema internazionale dove i crimini internazionali più gravi rimangano impuniti. Quindi credo che sia davvero impensabile, però credo anche che stiamo passando attraverso delle acque molto molto tumultuose e bisognerà equipaggiarsi per bene per poter resistere a questi attacchi.
1: Appunto, infatti la mia ultima domanda, professoressa, era proprio su questo, no? Sulla difesa, sulla protezione da parte, come diceva lei, degli stati terzi. Ecco, l'Unione Europea esprime sdegno e insomma condanna queste sanzioni, però insomma è una voce troppo debole ancora. In concreto fa tutto quello che è in suo potere fare?
0: Sì, si potrebbe fare di più. Questo è sicuramente, al momento ho visto alcune dichiarazioni di oggi o di ieri, per esempio della Francia, dell'Olanda, che fanno presagire delle risposte concrete, per esempio in termini di attivazione di quello che si chiama blocking statute, quindi una legislazione che di fatto neutralizzerebbe l'effetto delle sanzioni sui cittadini, sugli organismi che hanno base in Europa. Questo sarebbe un passo assolutamente fondamentale, ma poi c'è un discorso che è un discorso di coraggio. Gli stati, e uso le parole della segretaria di Amnesty International, si sono mostrati molto codardi, alcuni stati, di fronte all'atteggiamento da bulli di fatto degli Stati Uniti, e questo è quello che va sostanzialmente superato come atteggiamento per difendere, ripeto, un'istituzione che è patrimonio dell'umanità.

0: Si aggrava il bilancio del raid russo sul centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti, Zelensky attacco spregevole, allarme aereo e nuove esplosioni nella notte a Kiev. Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu che replica a Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Tortu, 4.000 atleti da 26 nazioni. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Calcio domani al via la Serie A alle 18.30, l'Inter campione in carica affronta il Monza e Udinese Como, tennis Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia a US Open. Le 5.02, buongiorno, bentrovati da Rai News 24. Nella notte attacco russo su Kiev, udite diverse esplosioni, due vittime fra la capitale e Zaporizhia. Ieri la strage in un centro commerciale a Kryvyi Rih con il pesante bilancio di 15 morti e più di 130 feriti. Un attacco spregevole per il presidente ucraino che ha chiamato il segretario dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi, ha detto Zelensky, minacciano la sicurezza alimentare. Da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed, era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: Il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'attacco in acque internazionali della flottiglia. Dura la reazione di Israele. Sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora, si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turco soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
0: E c'è la dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania, ma il governo israeliano è intenzionato ad andare avanti e continuano anche i blitz dei coloni. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
3: Quando Gerusalemme, verso est, si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale.
4: Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1.
3: Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
5: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
3: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana, Tici e Fango, centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.

0: O'Driscoll lascerà l'incarico entro fine anno. Da New York, l'inviato Nico Piro.
1: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine, tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro della difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito, Driscoll, lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano, pubblicato dal Pentagono ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
0: Teheran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, prevede un nuovo fallimento americano. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità, e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
0: Attacco in Svezia, in un liceo nel comune di Fargesta, 170 km a nord-ovest di Stoccolma. Secondo quanto riferito dai media locali, a fare irruzione nella scuola è stato un ex studente di 18 anni che, armato di spada e sulla testa un casco, ha ucciso una persona e ne ha ferite gravemente altre due. Un corpo è stato trovato dalla polizia durante le perquisizioni. Colpito l'assalitore, ferito a una gamba, poi è stato sottoposto a fermo. Poco prima dell'attentato sarebbe apparsa una foto dell'arma pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava a Breivik, responsabile della strage di Utøya. Il primo ministro svedese Kristersson segue le indagini in corso. E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
3: La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di sabato 22 agosto. Partiamo da Repubblica. Da Conte il via alla campagna per le primarie. La lettera dei leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica sul Walk spiazza il campo largo. Il Partito Democratico, noi parliamo già di adesso si svegliano tutti. Bonelli, diritti da salvare. Di spalla poi Monte dei Paschi di Siena, intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio. La fotonotizia ritrae Amatrice, vedete l'anniversario del quella notte non è curata. E poi il tema immigrazione ancora domina le scelte dei giornali, vedete a centro pagina migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volenterosi. Andiamo a vedere il Messaggero, migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. Meloni, messaggio a Trump, con lui pensavo fosse più facile, l'unità dell'Occidente è importante. Poi la notizia che arriva dalla Turchia, che ha fatto il giro del mondo, ordine di arresto internazionale per Netanyahu. Il risico bancario, anche al centro delle scelte del quotidiano diretto da Roberto Napoletano, MPS, la borsa boccia la WPS, operazione con troppi rischi, intesa prepara l'esposto in Consob, il Financial Times strong.

0: Il progetto, idea folle, critici gli analisti, anche per Standard & Poor's ci sono i rischi. Notizia di sport, il tennis, Sinner si ferma, il forfè, vedete, ginocchio KO, rinuncia a US Open, il terzo stop in un anno per il numero uno del tennis. Siamo alla stampa, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, e poi a centro pagina TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. E poi vedete, Sinner, sosta obbligata. Il Giorno, migranti, ira del governo Meloni, il patto dell'Unione Europea ci tutela, ancora il caso flottiglia alla Turchia, Netanyahu va arrestato, a centropagina non è l'America col forfè di Sinner. Siamo ad Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, tutti i nodi del patto, il titolo d'apertura, Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà a ottobre quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita. E a centro pagina, caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il mandato di cattura all'Interpol, la replica, Erdogan antisemita. Il Corriere della Sera in grafica, migranti, l'affondo di Meloni. Siamo al Libero, ancora Meloni all'americana, rapporti difficili con Trump, le bugie PD, Movimento 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo, il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Domani, tema d'apertura, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia e poi i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi, così le scelte del quotidiano Il Giornale. Io e Donald, ecco com'è andata, la Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, crede ancora nell'Occidente Unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Poi ancora la vicenda Lavitola Ranucci, vedete il titolo, l'ombra di Lavitola anche sui proiettili a casa di Ranucci e l'espressione costernata in questa foto di Sinner, il titolo, il ginocchio tradisce Sinner, niente io US Open sono deluso. Il Fatto Quotidiano fa un'altra scelta, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo. E ancora il Manifesto, giochi del silenzio all'autorità e Premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria. Il Secolo d'Italia, tutta la verità sui dublinanti, il governo Meloni ha bloccato finora 80.000 richieste, i dati che smentiscono la sinistra. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, MPS via all'offerta su BPM Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. Vedete, risico bancario, OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli. Queste le scelte del Sole 24 Ore. Ancora Milano Finanza, la testata diretta da Roberto Sommella, il titolo d'apertura, la posta in palio, tre offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico. Vedete la contromossa del CEO di Monte dei Paschi all'assedio Intesa Unipol con le OPAS da 34 miliardi su BPM Banca Generali, riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste, a cosa stare attenti, avvisa Milano Finanza. E poi Corriere dello Sport, con la ripresa del campionato di Serie A, gli anticristiani è il titolo, vedete, comincia il campionato a girone unico numero 95, apre l'Inter, Napoli e Como subito addosso ai campioni. L'Inter infatti è ancora il campione in carica, ma c'è l'affaro Lautaro che turba i sogni dei tifosi nel mirino del Barcellona, disposto a tirar fuori di euro.
1: Ripartiamo da Taranto, dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi. Il Mediterraneo, è l'auspicio del Capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Francesco Accardo.
2: Sono aperti i 20ª Giochi del Mediterraneo. Taranto.

0: 2026.
1: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
2: E proprio a margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano nella politica resta anche la questione migranti. Ce ne parla Pablo Rocas.
3: Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele e la Presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di migrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici. Anche alla luce della comunione di qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
2: Il dossier migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. L'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
4: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
2: Sul dossier migranti resta acceso il dibattito politico. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni invece parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
5: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia, che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
6: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.

0: In linea alla Lega, Lupi da noi moderati chiede una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
1: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
0: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca, il patto europeo è già rotto.
2: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
0: Per Conte su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
3: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
0: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
4: La cronaca, l'omicidio di Tania Terrin. Dai primi esiti dell'autopsia effettuata è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. Milva Andreolli.
5: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, incolpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia Carlo Nordio.
6: Il femminicidio ormai è il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
5: Nel caso di Tania Terrin, il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
4: Parliamo ora dei danni del maltempo nel nord Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Alessandro Frisilli.
7: Ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
8: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
9: Ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna.
8: Può lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra i rini,
10: ecco, e quindi gestione, poi spostamento.
8: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato

0: In un tornado.
1: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
0: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
2: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
3: Ora lo sport, partiamo dal tennis. Sinner rinuncia allo US Open 2026. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha dichiarato in una nota ufficiale di avere ancora dolore al ginocchio e dover con dispiacere rinunciare all'ultimo slam della stagione. A New York invece ci sarà il ritorno di Carlos Alcaraz, numero due nel ranking ATP. Il calcio al via, il campionato di Serie A, e tra le prime sfide c'è Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nero-azzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Ci dice tutto Tommaso Villa.
4: Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Cristian Chivu.
5: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
4: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
4: Per l'esordio con il Monza, Chivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
6: Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio, in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso, con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.

Si aggrava il bilancio del raid russo sul centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti. Zelensky, attacco spregevole. Allarme aereo e nuove esplosioni nella notte a Kiev. Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, che replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Tortu, 4.000 atleti da 26 nazioni. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni dice: nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo, tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Calcio al via la Serie A, alle 18.30 l'Inter, campione in carica, affronta il Monza e Udinese Como. Tennis, Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia agli US Open. Ben ritrovati da Renews 24, avete ascoltato i nostri titoli, ora la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina. E

della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico ci parla di Silvio Garattini, il farmacologo italiano più noto al mondo. Prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Restate con noi.

Professor Garatene, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: No, no, queste sono cose che sono in generale, credo che capitino a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un
0: oratorio.
1: pochino ci pensava a suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a farlo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella gioventù,
0: della gioventù.
1: in qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini
0: Ma
1: veste
0: quello
1: sempre quel dolce vita.
0: è molto semplice, era perché avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, esporle, poi
1: Stirarle.
0: stirarle, e quindi invece. Poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con queste le butta in qualsiasi posto, fa
1: E
0: sempre tutto
1: risolve il
0: bene.
1: problema. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
0: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe,
1: Mangia
0: non faccio
1: pochissimo.
0: giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante e quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo, sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto, la varietà della dieta è certamente molto importante. Ma anche la
1: E
0: moderazione.
1: anche, professore, stando un po' alle regole, dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo, peraltro tuffati moltissimo, quelli dell'happy aging, dell'invecchiare felici e a lungo. Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
0: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è polifattoriale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme. E più se ne mettono insieme, e meglio è, tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando, c'è proprio una linearità. Chi ne ha 8,
1: Ha più
0: ha
1: chance.
0: probabilità di durare a più lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
1: Professore, durare più a lungo, vivere più a lungo in sé, fino a che punto?

0: è un valore se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva
1: No,
0: salute.
1: è un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di avere malattie, perché fa quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure, la prevenzione è un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali, che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale e su quello che deve fare. Ci lamentiamo della durata delle liste d'attesa, ma siamo noi che le siamo noi perché se facessimo prevenzione non avremmo le linee d'attesa.
0: Se anche si prescrivesse in un modo meno
1: Sì,
0: inappropriato,
1: no, ma
0: esami,
1: anche noi
0: eccetera.
1: ci preoccupiamo dei tumori, ma il 40% dei tumori è evitabile, muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore, quindi dipende molto da noi avere delle buone abitudini perché le probabilità sono di avere meno malattie, di star meglio, di vivere più a lungo.
0: Professore, era il 1963 quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
1: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione e come diceva lei, all'inizio del 63, primo febbraio, iniziavano le attività perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai durerà più di 60
0: Eh
1: anni.
0: sì, professore, è stata una rivoluzione perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. È il Mario Negri, ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, verifica, sperimenta,
1: Studia, sì.
0: studia nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione. Più di 20.000 studi scientifici in questi 60 anni
1: Soprattutto avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché mantenere l'indipendenza dai politici, dai partiti,
0: ma
1: dalla
0: anche dai gruppi
1: finanza,
0: finanziari, certo,
1: dall'industria, dalle
0: dall'industria. È
1: ideologie.
0: complicato.
1: Non è facile, soprattutto in Italia, dove la ricerca scientifica è considerata una spesa, mentre è un investimento. Noi siamo il paese che spende circa la metà della media europea.
0: 1,3% del PIL.
1: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno, una cifra
0: Che sembra
1: incredibile.
0: enorme, però non
1: No,
0: lo è perché è un
1: certo. Ma questa è la
0: investimento.
1: ragione per cui noi abbiamo poi per milione di abitanti la metà dei ricercatori della media europea.
0: Lei è cavaliere di Gran Croce, fa parte dell'Accademia dei Lincei, medaglia d'oro alla sanità, soprattutto, fatto veramente raro, ha anche la Legion d'onore francese per meriti sempre scientifici. Cos'è che in questo paese, secondo lei, andrebbe implementato per fare più ricerca, attrarre più menti, mettere in campo tutto quello che serve per passare poi dalla ricerca ai brevetti all'industria, quindi fare economia.
1: Certo, bisogna intanto togliere molta burocrazia che nel nostro paese ammazza tutto. Bisogna avere risorse sufficienti e poi allocarle a progetti relativamente...
0: E controllare come vengono spese,
1: ma controllarlo non con una stupida burocrazia, andando a vedere se i risultati, andando a vedere quello che si è fatto, e purtroppo siamo molto lontani da questo. Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCCS, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sono degli istituti che dovrebbero lavorare insieme, che dovrebbero aiutare a migliorare il servizio sanitario nazionale. Sono invece degli istituti che si incontrano poco, che si parlano poco,
0: che ognuno per suo conto. Che spuntano fuori come funghi perché ne hanno aumentato il numero in modo spropositato.
1: Ma perché le risorse sono poche, quindi ognuno deve pensare per se stesso piuttosto che cercare la collaborazione. E noi diciamo, come ricercatori non siamo peggio degli altri, perché la nostra produzione scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca. Il problema è che poi la maggior parte della gente che vince un progetto di ricerca importante va a realizzarlo all'estero. La situazione sta peggiorando, nel senso che però sempre di più i lavori scientifici hanno due difetti fondamentali, in modo, diciamo, significativo. Uno, calpestano l'etica, perché molto spesso si fanno i confronti con il placebo. Naturalmente è facile, e questo giova al mercato, perché
0: il confronto lo devi fare con la terapia che già esiste.
1: Confronti fra i farmaci che hanno la terapia, ognuno può dire il mio è il migliore. Come si fa a dir di no? E anche chi prescrive crede di prescrivere la cosa migliore, prescrive a caso, perché se non ci sono confronti non lo può sapere. E poi sempre di più ci sono, io ho proprio fatto qualche giorno fa una prova scegliendo a caso 66 lavori scientifici dell'ultimo periodo del 2026, ben il 39% ha autori che hanno conflitto di interessi. Poi, se tutto questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è tutto che è senza significato.

0: E questo è il suo istituto, sì. Il Mario Negri.
1: Siamo entrati nel 2007, prima eravamo a Quarto Giaro ma non ci stavamo più, ci sono 500 persone, un campus e abbiamo 80 appartamenti, una palestra perché si fanno anche delle attività motorie per aiutare la gente a muoversi e poi questo invece è l'edificio in cui c'è un piano sotterraneo in cui non possiamo entrare perché è la parte che, dove ci sono gli animali e quindi vanno topierati, vanno protetti e ci sono
0: apparecchiature. A proposito di questo, ci sono gli animalisti naturalmente, certo. Sono molto contrari a qualunque tipo di coinvolgimento degli animali. Io le chiedo, visto che peraltro la maggior parte degli animali utilizzati, ma veramente più del 90% sono topi, sono ratti, sono animali di questo genere, diciamo, poi la ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno della sperimentazione?
1: Siamo noi le persone più interessate
0: a farne a
1: ridurre,
0: meno, perché costa tanto mantenerlo.
1: No, non solo, ma perché se si può fare a meno, tanto meglio. Certamente molte tecnologie ci aiutano per ridurre la possibilità di usare animali, ma oggi non è possibile.
0: Senta, cioè, professore,
1: non possiamo andare direttamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
0: In Italia noi consumiamo ogni anno 43 miliardi di dosi di farmaci, perché sono 2 e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto?
1: Noi spendiamo troppi soldi perché spendiamo qualcosa.
0: 37 miliardi.
1: 37 miliardi totale, ma il Servizio Sanitario Nazionale ne spende 25. Certo. Quindi basti pensare che sono 30 anni e più che non si fa una revisione del prontuario. E questa è una forma di inefficienza da parte dell'AIFA.
0: Ma che cos'è che si potrebbe spungere o rivedere da quel prontuario?
1: Beh, prima di tutto bisogna fare in modo che si facciano dei confronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato qualcosa come un 25% circa della spesa. Perché? Perché abbiamo tolto tutte le cose che erano vecchie, che ormai non avevamo più, e anche oggi se ne potrebbero togliere molto. Devono cambiare i principi attraverso cui si approva un nuovo farmaco. Oggi i principi sono 3 caratteristiche, qualità, efficacia e sicurezza, che va bene, ma questi 3 principi non ci dicono il nuovo farmaco come si confronta con quelli che già ci sono. Se noi confrontiamo col placebo vanno tutti bene.
0: Ma anche il quarto, che è l'innovatività di quel farmaco.
1: Esatto, basterebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto.
0: Esatto.
1: Allora sapremmo che cosa scegliere.
0: Professore, questo è uno dei vostri laboratori qui
1: al Mario
0: Negri.
1: È uno dei tanti laboratori. Sì. Questo è un laboratorio di spettrometria di massa. La spettrometria di massa è molto importante perché sono apparecchiature complicate, molto costose. Qui ci sono milioni di euro di costo.
0: Di investimento fatto.
1: Di investimento. E permettono di identificare le sostanze e quindi ne abbiamo per identificare le sostanze di sintesi, gli anticorpi, il DNA, l'RNA, eccetera.
0: Laddove non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico.
1: Esatto.
0: Perché grazie alle tante diluizioni lì dentro non c'è più niente se non acqua e zucchero.
1: Sì, esatto. È come se noi se facessimo questo per un buon vino e lo diluissimo, scrivessimo un vino omeopatico, nessuno lo comprerebbe.
0: Invece in Italia si spendono più di 200 milioni di euro ogni anno in prodotti acqua e zucchero.
1: Queste apparecchiature hanno permesso di fare delle cose molto interessanti, e cioè hanno permesso, cerco di spiegarlo in modo semplice, di stabilire che per esempio in un tumore un farmaco non si distribuisce in modo omogeneo, ma in certi punti ce n'è tanto, in certi punti ce n'è poco. E questo ha cambiato molto le nostre idee sulla resistenza, perché non si può definire resistente una cellula che non ha mai visto il farmaco.
0: Certo. A proposito, professore, di principi attivi, di cose che funzionano, noi siamo il primo mercato in Europa, 5 miliardi all'anno, per integratori alimentari.
1: Che servono chi le vende. Non ha...
0: E a fare delle pipì molto costose.
1: Non hanno una base scientifica, perché non hanno mai dimostrato di avere un'efficacia su determinate malattie. Al massimo incidono su qualche marcatore, su qualche parametro, ma non è un effetto benefico. Questo lo dobbiamo tenere presente. Come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generici, cioè i farmaci che hanno superato il brevetto, perché c'è l'idea se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici.
0: Siamo terzultimi in Europa,
1: sì,
0: professore.
1: Germania e Inghilterra ne impiegano l'80%, quindi perciò...
0: E spendiamo più di un miliardo e mezzo all'anno, in più all'anno,
1: esatto,
0: buttati soltanto per... appunto,
1: esatto,
0: il marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per la cosiddetta politerapia, le varie patologie croniche, tra questi moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno,
1: sì,
0: a causa proprio dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone, sì, che non rispondono più agli antibiotici.
1: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo troppo antibiotici, quindi creiamo resistenza. Basti dire che uno magari deve andare dal dentista e gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima,
0: che non serve a niente,
1: perché non
0: certo.
1: serve a niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino, c'era qualcuno che diceva fatti 3 giorni di antibiotico. Come, insomma, il che fa ridere.
0: Preventivo sarebbe il vaccino, professore, ma l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo a fine luglio, abbiamo più di 600 casi di morbillo,
1: sì,
0: in questo paese.
1: Perché è diminuita
0: l'adesione.
1: La vaccinazione,
0: certo.
1: Quindi è molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare questa idea. Purtroppo abbiamo tante opinioni.
0: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina, che quindi insomma permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione o il contenimento di tutte le bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone, che muoiono proprio perché non hanno fatto un vaccino?
1: Ci vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e cioè che sorvegli, che non possono essere soltanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute. ci devono essere delle regole, ci devono essere degli obblighi, perché il mio, io sono libero di farmi del male, ma il momento in cui faccio male a me, ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi, per esempio, utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le sostanze che vanno in giro. Quelle non nuociono solo a chi fuma, nuociono a tutti noi. Questo non dovrebbe essere possibile.
0: Professore Garattini, infine io le voglio chiedere, con tutti i farmaci innovativi, uno pensa all'oncologia, ma ci sono le nuove molecole per il colesterolo che stanno arrivando, per soprattutto quello resistente ai farmaci, gli analoghi GLP-1 che sono una rivoluzione per obesi e quindi anche proteggono da un punto di vista cardiovascolare e quant'altro, e poi naturalmente per altre patologie, soprattutto le autoimmuni, stanno arrivando molte molecole che sono stracostose. Ed allora, visto che la coperta poi è quella, come si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di tutti?
1: Beh, l'uso deve essere un uso razionale, cioè questi antiobesità li devo usare solo nel diabetico, perché diminuiscono anche la glicemia. Li devo usare solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in spiaggia col bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci. Ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende, e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese che si chiama Prescrire, che è una rivista indipendente, che recentemente ha citato che almeno 80 farmaci non dovrebbero essere rimborsati perché i danni sono superiori ai benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dall'AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dall'AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
0: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
1: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimersi con coraggio, perché purtroppo molto spesso bisogna dire cose che non sono così simpatiche.
0: Agli uni o agli altri?
1: A tutti. non sono così semplici da accettare, sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

0: si aggrava il bilancio del raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti e 130 feriti. Zelensky, attacco spregevole, allarme aereo e altre due vittime nella notte. Mandato di arresto internazionale dalla Turchia contro Netanyahu per l'assalto israeliano in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan, dittatore antisemita. Il nord è sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, oggi allerta gialla in 5 regioni. Aperti a Taranto alla presenza del presidente Mattarella e di Meloni, i giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri, Irma Testa e Filippo Torto, 4.000 atleti da 26 nazioni. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio dei migranti sbarcati in Italia. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo, tutela l'Italia. Calcio, prende il via la Serie A, alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica che riceve il Monza e Udinese Como. Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia agli US Open. Edizione delle 6, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. L'avete appena sentito, era il nostro primo titolo. Nella notte c'è stato un attacco russo su Kiev, sono state udite diverse esplosioni, due le vittime tra la capitale e Zaporizhia. Ieri poi la strage in un centro commerciale a Kryvyi Rih con il pesante bilancio di 15 morti e più di 130 feriti. Un attacco spregevole, lo ha definito Zelensky. Sentiamo da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed, era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: E poi il mandato di arresto internazionale messo dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'attacco in acque internazionali alla Sumud flottiglia. Dura è stata la reazione di Israele con la Turchia che replica: il primo ministro cerca di sottrarsi al giudizio per crimini di guerra. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turco soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele, solo pochi giorni fa infatti Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi c'è, non dobbiamo dimenticare, anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
0: E dal canto suo Trump ribadisce di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché non è pronto a concludere quello giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita che crea tensioni interne. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine, tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro della difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito Driscoll lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano pubblicato dal Pentagono, ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
0: E Teheran invece non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, prevede un nuovo fallimento americano. Ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
4: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
0: E adesso apriamo la pagina politica. A margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun.

0: prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times, poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: E sul dossier migranti continua a restare acceso il dibattito politico interno, la maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia, che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo, ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo, un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
2: Per Conte su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: E si apre il meeting di Comunione e Liberazione alla Fiera di Rimini, l'edizione numero 47 è tutta incentrata sulla visita di Papa Leone nella giornata di oggi. Nel primo giorno, dibattito su carcere, agricoltura e industria, con una notizia sul futuro dell'ex Ilva. Ci aggiorna l'inviato Alessandro Marchetti.
7: Tanta energia positiva, tutti in attesa del Papa.
8: Viene il Papa, quindi siamo tutti molto contenti di incontrarlo.
9: Trepidazione, speranza e tanta curiosità. Il popolo del meeting attende così Papa Leone XIV. 44 anni dopo, un pontefice rende omaggio di persona al popolo di Comunione e Liberazione. Il primo giorno i cancelli si aprono alle 10, ma le code ci sono da un po'. È un dono immenso, commenta il presidente della Fondazione Meeting Scholz, a nome di circa 3.300 volontari, in crescita rispetto all'anno scorso, oltre metà a meno di 30 anni. Intanto si tengono circa 20 dei 150 dibattiti previsti nei 6 giorni. C'è spazio anche per l'industria, con la notizia di un nuovo gruppo dell'acciaio italiano pronto a entrare nella cordata per rilevare parte dell'ex Ilva.
10: Il gruppo Sider è un gruppo trasformatore d'acciaio, trasformiamo più di 1 milione di tonnellate di coils e di lamiere da treno e quindi possiamo portare la nostra esperienza e la nostra disponibilità in questo importante progetto.
9: Il titolare dell'agricoltura, Lollobrigida, è il ministro dell'Università Bernini, che discute di formazione, tra gli altri anche con Coldiretti. Ma si parla anche di storia a lieto fine, come il legame nato tra la sorella di padre Hamel, ucciso a Rouen in Francia, e la madre del suo attentatore. Il 19enne fu poi ucciso a sua volta dopo l'attacco sferrato nel 2016 in una chiesa. Storie straordinarie di amicizie nel dolore.

0: E Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica al piano della D della Banca Senese per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Banca Generali, offerta non sollecitata né preventivamente concordata. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
1: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in due mosse, quello della banca senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta un'azione e mezzo delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una supercedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
0: E adesso apriamo la pagina degli esteri. C'è stato un attacco in Svezia, in un liceo nel comune di Fargesta, a 170 km a nord di Stoccolma. Un uomo armato di spada ha fatto irruzione nella scuola. Il bilancio è di almeno un morto e alcuni feriti, tra cui due in gravi condizioni. Un corpo è stato trovato dalla polizia durante le perquisizioni. Colpito l'assalitore, ferito a una gamba, si trova ora in stato di fermo. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha detto che la polizia sta lavorando senza sosta ed ha espresso vicinanza alle famiglie dei ragazzi feriti. Ancora non sono state rese note le generalità dell'assalitore e le motivazioni dell'attacco. Non è la prima volta che in Svezia un istituto scolastico diventa teatro di una strage. E adesso andiamo a Cuba, perché soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio, l'isola sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita. Fare benzina è diventato quasi impossibile, scarseggiano anche i beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana sono diventate gigantesche montagne di rifiuti. Ci aggiorna con il suo racconto la nostra inviata Veronica Fernandez.
2: Si prende i vicoli Paola Fano, della crisi di Cuba, fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio, che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30, che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
3: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
2: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da tre mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
4: Una sola libreta.
2: Sempre più piccolo.
4: Un solo panino.
2: Magali Jimenez, pensionata diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
0: E apriamo la pagina della cronaca italiana. Arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata. Ha 31 anni e problemi psichici. Nicoletta Soave.
5: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
0: E adesso vi aggiorniamo sull'omicidio di Tania Terrin. Dei primi esiti dell'autopsia effettuata è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. Milva Andrioli.
6: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia, Carlo Nordio.
7: Il femminicidio è ormai il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo, e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
6: Nel caso di Tania Terrin, il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
0: Ancora poi un morto sul lavoro. La vittima è un imprenditore edile di 32 anni colpito alla testa mentre faceva manutenzione a un escavatore cingolato. Giovanni Stinco.
8: È morto all'ospedale maggiore di Bologna Riccardo Amadori, imprenditore edile imolese, 32 anni. L'uomo era impegnato nella manutenzione di un escavatore nella vecchia casa di campagna di famiglia sui Colli Imolesi, frazione di Ponticelli, un luogo isolato, ormai usato solo come deposito. Per cause ancora da chiarire è stato colpito dalla cabina del mezzo su cui stava lavorando. Il fatto dopo le 13, sul posto sanitari e carabinieri. Vista la gravità dell'infortunio, l'uomo è stato portato in elicottero a Bologna e deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Il corpo è già stato riconsegnato alla famiglia. Riccardo Amadori lascia il fratello e i genitori. Aveva ereditato la passione per il lavoro dal padre Marco. Per ricostruire le cause dell'infortunio, in campo gli ispettori del lavoro dell'ASL di Imola.
0: E adesso parliamo dei danni del maltempo nel nord Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oggi meteo in miglioramento, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni. Sentiamo Alessandro Ferzilli.
9: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
10: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
11: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
10: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
12: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
10: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
13: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
10: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
7: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
0: Ventesima edizione, a 75 anni dalla prima volta, i Giochi del Mediterraneo festeggiano a Taranto un doppio anniversario e lo fanno con una cerimonia in grande stile nel nuovissimo stadio Iacovone. Vediamo con Alessandro Pirozzi.
14: Un mare che unisce popoli, culture, storie e tradizioni, tutto sotto il segno dei valori dello sport. Si inizia con il tricolore tra le mani di Antonella Palmisano, poi l'inno nazionale affidato al giovane Simone Grande, l'apertura ufficiale nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
15: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
14: Gli occhi di un ragazzo come filo conduttore tra il presente e il passato, quest'ultimo rappresentato dall'atleta di Taranto del V secolo a.C., il mito riemerge dalla profondità della storia. Le luci disegnano nel cielo le antiche discipline panatenaiche, il brano di Mietta, canzone ufficiale dei giochi, accende d'energia lo stadio Iacovone. La voce di Albano, preludio al giuramento degli atleti e alla cerimonia dell'acqua, elemento di unione tra le civiltà del Mare Nostrum. Sul campo sfilano le delegazioni, a chiudere la parata gli azzurri guidati dai portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa. Ad applaudire in tribuna d'onore con i capi di Stato stranieri anche la Premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere e il ministro dello Sport. Sul palco sale Serena Brancale, l'ultimo atto di una grande festa. Abbracciamo il futuro, è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
0: E adesso invece siamo al tennis, niente da fare purtroppo per Lorenzo Musetti al Cincinnati Open, sconfitto ai quarti dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Cerca invece la finale Flavio Cobolli, che questa sera alle 19.30 scenderà in campo contro il francese Arthur Fields. E niente US Open invece per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Il servizio di Francesco Musi.
16: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
0: E adesso è il momento del calcio. Al via il campionato di Serie A e tra le prime sfide Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nero-azzurra e soprattutto il mercato. Il Barcellona infatti sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Sentiamo Thomas Villa, poi le previsioni del tempo e ritorniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.
17: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Kivu.
18: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
17: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
18: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
17: Per l'esordio con il Monza, Chivo manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.

0: Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso, con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.
1: Sono le 6:31 e 19 secondi. Torniamo in diretta con tutte le principali notizie del giorno. Nuovo allarme aereo nella notte a Kiev. Durante un attacco russo sulla città si sono udite diverse esplosioni. Due vittime tra la capitale e Zaporizhzhia. È grave intanto il bilancio del raid russo con droni su un centro commerciale a Kryvyi Rih. 15 morti al momento e 130 feriti. Zelensky, un attacco spregevole. E un mandato di arresto internazionale dalla Turchia contro il premier israeliano Netanyahu per l'assalto di Israele in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan, dittatore antisemita. E poi parliamo del maltempo, il nord messo in ginocchio con forti piogge, allagamenti e frane e torrenti esondati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi pesanti anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. Oggi allerta gialla in 5 regioni per forti temporali e raffiche di vento. E poi il calcio al via al campionato di Serie A. Tra le prime 4 sfide c'è Inter Monza e anche il tennis al torneo di Cincinnati. Lorenzo Musetti si arrende ai quarti all'americano Francis Tiafoe. Cerca invece la finale stasera Flavio Cobolli. Niente US Open invece per Jannik Sinner, costretto a dare forfait per l'infortunio al ginocchio. E il dossier migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione Europea si divide. Ci aggiorna l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di qui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: Adesso invece andiamo a Ceuta, dove ci sono stati i funerali di alcuni migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. Vedete le nostre immagini con sepolture a schiera che vengono scavate per collocare i corpi non identificati delle vittime dell'ultima crisi migratoria di fine luglio. Il bilancio ufficiale registra più di 80 migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola, mentre oltre 72.000 hanno cercato di varcare la frontiera che divide Ceuta dal Marocco. Ed è una dichiarazione congiunta quella di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania, ma il governo israeliano è intenzionato ad andare avanti mentre continuano i blitz dei coloni. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
3: Lasciando Gerusalemme verso est, si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale.
4: Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1.
3: Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
5: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
3: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
5: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
6: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato israeliano. Noi abbiamo bisogno di costruire nuove case. È una questione di sviluppo urbanistico.
3: Una questione urbanistica per il sindaco, una questione vitale per il futuro della Palestina. L'Europa è pronta a imporre sanzioni se il progetto E1 andrà avanti.
1: E lo dicevamo, a Taranto il Presidente della Repubblica Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi. Il Mediterraneo, è l'auspicio del Capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Sentiamo Francesco Accardo.
7: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
8: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i Giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
1: Inizia oggi il meeting di Rimini con l'attesa visita di Papa Leone. Diversi gli incontri previsti. Il primo è quello tra Roselina Mel, sorella di padre Jacques, ucciso in Normandia nel 2016 da estremisti dell'ISIS, e Nassera Kermish, madre di uno degli attentatori. Le due donne potrebbero avere un incontro privato proprio con il pontefice. Emma Fernet.
9: È il 26 luglio di 10 anni fa, quando padre Hamel, come ogni mattina, entra in chiesa a Saint-Étienne-de-Rouvray, Normandia, sud di Rouen. È la messa mattutina per i fedeli, alcune suore, alcuni anziani. 10 anni dopo, la sorella, sul palco del meeting di Rimini, ricorda la sera prima.
10: Ci disse, devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui.
9: Padre Hamel, quella messa non sopravvive. Gli tagliano la gola sull'altare due giovani radicalizzati dell'ISIS, uccisi poi dalle forze di polizia. La madre di uno degli attentatori ricorda:
11: ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato.
9: Con la fede, Roselyne sopravvive al dolore e si immagina il dolore della madre di Adèle Kermish e vuole incontrarla.
11: Non posso lasciarla da sola perché sta soffrendo più di me. devo trovare il cammino.
9: Nasserà, la madre di Adele, racconta l'inizio di un'amicizia in cui ora si definiscono sorelle di dolore.
11: Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta.
9: Da quell'amicizia è nato un libro scritto a quattro mani. Dentro il biglietto lasciato da Roselyne sulla tomba di Adele.
12: Adele, l'anima di mio fratello, padre Amel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace.
1: A Pescara del Tronto, tra i centri più colpiti dal sisma del 2016, tante famiglie vivono ancora nelle casette provvisorie e molti hanno perso anche la speranza. Il racconto di Leila Ben Salah.
13: La domanda mia è quella, quanti altri anni dobbiamo stare qua? Reggono? Quando l'hanno fatta gli hanno dato 5 anni di vita. Sono anni, ancora non cadono. Finché cadono stiamo qua. Dopo andiamo in macchina.
14: Pescara del Tronto, frazione di Arquata, 135 abitanti. Molti se ne sono andati dopo il terremoto del 2016, altri sono rimasti nelle cosiddette SAE, soluzioni abitative di emergenza. Qui ce ne sono 26. Possiamo entrare? Mi fa vedere. Questa è la SAE, la casettina. Erano state costruite dopo il sisma, dovevano essere d'emergenza appunto, e invece sono ancora qui e la gente continua a viverci in attesa del nuovo borgo.
15: Dovevano durare 5 anni, sono 10 anni e ancora siamo qua. E non si sa quando si uscirà, il problema è questo.
16: Vorrei che qualcuno capisse umanamente, che qua dentro non ci possiamo morire.
14: Sono oltre 2000 le famiglie marchigiane che ancora risiedono nelle casette.
17: Noi non pensiamo di ricordare di tornare a casa, purtroppo.
14: Sono piccole, non c'è spazio, spesso ci sono infiltrazioni d'acqua e umidità. Al caldo molti hanno risposto con condizionatori a spese proprie.
16: Qua dentro noi stiamo agli arresti domiciliari. Se io muoio lì, qui la bara non gira, devo uscire per finestra.
14: Poco lontano i paesi distrutti e rimasti ancora così. La ricostruzione privata nelle Marche riguarda oltre 14.000 cantieri autorizzati. Di questi 8.600 circa sono stati chiusi. Ne restano ancora oltre 5.500, quasi 12 miliardi di euro l'importo totale, e finora sono stati liquidati meno di 6 miliardi. Cosa è stato fatto finora?
18: Niente. Pescara del Tronto, zero, niente. Tanto era il 2016, soltanto l'unica cosa che hanno fatto hanno portato via le macerie.
1: È il momento di Tutti i Frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo. Restate con noi.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: La scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Il maltempo, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato il settentrione e il centro Italia, lascia il nostro paese, lasciando però ancora della nuvolosità un po' più frastagliata che interesserà un po' tutte le regioni centro-settentrionali ma anche quelle meridionali, con qualche piovasco già da queste prime ore del mattino sulla Campania, la parte meridionale, ma anche tra il Molise e la Campania, ma soprattutto sull'Appennino Tosco-Emiliano. Situazione che però, come mostra la grafica, nelle prossime ore pian piano tenderà a migliorare. Infatti ci sarà sole che splenderà un po' ovunque, ci sarà qualche piovasco sul Lazio, sulla Puglia, la parte più meridionale, ancora sulla Campania, ma soprattutto sul Triveneto. Nelle ore più calde interesseranno specialmente i monti dell'Appennino centro-meridionale, ma anche le Alpi, quelle orientali, in un contesto di bel tempo, con ventilazione che resterà tesa. Per quanto riguarda la protezione civile, oggi sono 5 le regioni in allerta, con 5 regioni che saranno la Lombardia, il Molise, la Campania, ma anche la Calabria e la Puglia, mentre invece sul resto del nostro territorio non ci saranno situazioni particolari. Andiamo avanti con la ventilazione, i venti saranno tesi, come dicevamo, da nord sulla Sardegna, occidentali sulle coste della Toscana e della Liguria e saranno di moderata o localmente forte intensità, altrove settentrionali e deboli, con temperature che resteranno stazionarie per lo più al centro e al sud, mentre invece al nord saranno in lieve aumento. Bene, questa era l'ultima informazione e vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Ria News.

0: In Ucraina sempre più letali gli attacchi russi, stragi di notte e di giorno. Ieri 20 le vittime, strage al centro commerciale nella notte, altre vittime a Kiev. Mandato di arresto internazionale dalla Turchia contro Netanyahu per l'assalto israeliano in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan, dittatore antisemita. Debito pubblico record, prezzi in crescita, dollaro indebolito, il fronte interno di Trump, i democratici vincono ancora un seggio alla Camera ed è caos dazi, rimossi quelli sulla carne, ma non si sa da quali paesi. Papa Leone torna a 44 anni di distanza da Wojtyla al meeting di Rimini, alle 8 la partenza da Roma, prima tappa a San Marino, in serata la messa al porto della città romagnola. La perturbazione si attenua, restano i gravi danni delle piogge e del vento fortissimi. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. Il calcio prende il via alla Serie A alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica che riceve il Monza e Udinese Como. Tennis, Sinner ha problema al ginocchio, rinuncia agli US Open. Edizione delle 7, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Renews 24. L'avete sentito nella notte, attacco russo su Kiev, udite diverse esplosioni, due le vittime tra la capitale e Zaporizhia. Ieri poi la strage in un centro commerciale a Kryvyi Rih con il pesante bilancio al momento di 15 morti e più di 130 feriti. Con gli altri attacchi sono 20 complessivamente le vittime di ieri. Un attacco spregevole, lo ha definito Zelensky. Sentiamo da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed. Era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: E ora il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu per l'attacco in acque internazionali alla Sumut flottiglia. Dura la reazione di Israele con la Turchia che replica: il primo ministro cerca di sottrarsi al giudizio per crimini di guerra. La corrispondente Maria Gianniti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turca soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi c'è, non dobbiamo dimenticare, anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
0: E Trump ribadisce di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché non è pronto a concludere quello giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve anche fare i conti con l'inflazione in crescita che crea tensioni interne. Ci aggiorna Nico Piro.
3: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine, tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro alla difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito, Driscoll, lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano, pubblicato dal Pentagono ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
0: E restiamo negli Stati Uniti perché sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione di Trump su una serie di prodotti canadesi. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Le tariffe sono scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure di pari valore. E non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, infatti prevede un nuovo fallimento americano. Ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
4: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
0: Lasciamo la pagina degli esteri, torniamo in Italia. A margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano resta anche la questione migranti. Pablo Rojas.
5: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica Libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele, e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen.

0: parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: E proprio sul dossier migranti resta acceso il dibattito politico interno. La maggioranza ha sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano invece di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca, il patto europeo è già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
2: Per Conte, su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: E a Rimini si apre il meeting di Comunione e Liberazione, l'edizione numero 47, tutta incentrata sulla visita di Papa Leone nella giornata di oggi. Nel primo giorno, dibattito su carceri, agricoltura e industria, con una notizia sul futuro dell'ex Silva. L'inviato Alessandro Marchetti.
7: Tanta energia positiva, tutti in attesa del Papa.
8: Viene il Papa, quindi siamo tutti molto contenti di incontrarlo.
9: Trepidazione, speranza e tanta curiosità. Il popolo del meeting attende così Papa Leone XIV. 44 anni dopo, un pontefice rende omaggio di persona al popolo di Comunione e Liberazione. Il primo giorno i cancelli si aprono alle 10, ma le code ci sono da un po'. È un dono immenso, commenta il presidente della Fondazione Meeting Scholz, a nome di circa 3.300 volontari, in crescita rispetto all'anno scorso, oltre metà a meno di 30 anni. Intanto si tengono circa 20 dei 150 dibattiti previsti nei 6 giorni. C'è spazio anche per l'industria, con la notizia di un nuovo gruppo dell'acciaio italiano pronto a entrare nella cordata per rilevare parte dell'ex Ilva.
10: Il gruppo Sider è un gruppo trasformatore d'acciaio, trasformiamo più di 1 milione di tonnellate di cois e di lamiere da treno e quindi possiamo portare la nostra esperienza e la nostra disponibilità in questo importante progetto.
9: Il titolare dell'agricoltura, Lollobrigida, è il ministro dell'Università Bernini che discute di formazione, tra gli altri anche con Coldiretti. Ma si parla anche di storie a lieto fine, come il legame nato tra la sorella di padre Hamel, ucciso a Rouen in Francia, e la madre del suo attentatore. Il 19enne fu poi ucciso a sua volta dopo l'attacco sferrato nel 2016 in una chiesa. Storie straordinarie di amicizie nel dolore.
1: Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica il piano dell'AD della Banca Senese per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Banca Generali, offerta non sollecitata né preventivamente concordata. Ci aggiorna Riccardo Cavaliere.
11: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in due mosse, quello della banca senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio,

0: MPS offre per ogni azione ricevuta un'azione e mezzo delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una super cedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS, saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
1: E c'è stato un attacco in Svezia in un liceo nel comune di Fagersta, 170 km a nord-ovest di Stoccolma. Un uomo armato di spada ha fatto irruzione nella scuola. Il bilancio è di almeno un morto e alcuni feriti, tra cui due in gravi condizioni. Un corpo è stato trovato dalla polizia durante le perquisizioni. Colpito l'assalitore, ferito una gamba, si trova ora in stato di fermo. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha detto che la polizia sta lavorando senza sosta ed ha espresso vicinanza alle famiglie dei ragazzi feriti. Ancora non sono state rese note le generalità dell'assalitore e le motivazioni dell'attacco. Non è la prima volta che in Svezia un istituto scolastico diventa teatro di una strage. Soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio, Cuba sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita sull'isola. Fare benzina è diventato quasi impossibile e scarseggiano anche i beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana sono diventate gigantesche montagne di rifiuti. Il racconto della nostra inviata Veronica Fernandez.
2: Si prende i vicoli Paola Fano, della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
3: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
2: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
4: Una sola libreta.
2: Sempre più piccolo. Magali Jimenez, pensionata diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
1: La cronaca: arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata, 31 anni e problemi psichici. Nicoletta Soave.
5: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
1: Ed ora l'omicidio di Tania Terrin. Dai primi esiti dell'autopsia effettuata è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno Milva Andrioli.
4: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. E il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia Carlo Nordio.
6: Il femminicidio ormai è il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
4: Nel caso di Tania Terrin, il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
1: E adesso i danni del maltempo nel nord d'Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oggi meteo in miglioramento, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni. Alessandro Fresilli.
7: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
8: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
9: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
8: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
10: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
8: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
11: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
8: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
12: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
1: 20ª edizione a 75 anni dalla prima volta, i Giochi del Mediterraneo festeggiano a Taranto un doppio anniversario e lo fanno con una cerimonia in grande stile nel nuovissimo stadio Iacovone. Vediamo con Alessandro Pirozzi.
13: Un mare che unisce popoli, culture, storie e tradizioni, tutto sotto il segno dei valori dello sport. Si inizia con il tricolore tra le mani di Antonella Palmisano, poi l'inno nazionale affidato al giovane Simone Grande. L'apertura ufficiale nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
14: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
13: Gli occhi di un ragazzo come filo conduttore tra il presente e il passato, quest'ultimo rappresentato dall'atleta di Taranto del V secolo a.C., il mito riemerge dalla profondità della storia. Le luci disegnano nel cielo le antiche discipline panatenaiche, il brano di Mietta, canzone ufficiale dei giochi, accende d'energia lo stadio Iacovone. La voce di Albano, preludio al giuramento degli atleti e alla cerimonia dell'acqua, elemento di unione tra le civiltà del Mare Nostrum. Sul campo sfilano le delegazioni, a chiudere la parata gli azzurri guidati dai portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa. Ad applaudire in tribuna d'onore con i capi di Stato stranieri anche la Premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere e il ministro dello sport. Sul palco sale Serena Brancale, l'ultimo atto di una grande festa. Abbracciamo il futuro, è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Ed è il momento del tennis, niente da fare per Lorenzo Musetti al Cincinnati Open, sconfitto ai quarti dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Cerca invece la finale Flavio Cobolli, che questa sera alle 19.30 scenderà in campo contro il francese Arthur Fils. E purtroppo niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Ce ne parla Francesco Musi.
15: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
1: Ed è il momento del calcio, al via il campionato di Serie A e tra le prime sfide c'è Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nerazzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona infatti sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Ce ne parla Thomas Villa, poi le previsioni del tempo e la rassegna stampa curata da Martina Cecchi De Rossi. Restate con noi.
16: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Kivu.
17: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
16: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
17: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
16: Per l'esordio con il Monza, Chivo manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.

Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso, con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.

Una buona giornata a tutti voi e bentrovati all'appuntamento con l'edicola di Rai News 24. Molti i temi che sono al centro dei quotidiani di oggi, dalla questione dei migranti con quel doppio binario che era partito dalla chiusura di Schengen da parte dell'Italia verso la Spagna per i fatti di Ceuta e che arriva ora sulla questione dell'applicazione delle nuove regole per il patto dell'asilo con i trasferimenti di diversi migranti da alcuni paesi europei in Italia, la forte presa di posizione ieri della Premier Meloni che ha ribattuto alle critiche delle opposizioni che parlavano di effetto boomerang, l'intervista di Meloni al New York Times dove torna sul suo difficile attualmente rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e poi la politica estera, spazio alla notizia del mandato d'arresto chiesto dalla Turchia nei confronti di Erdogan per i fatti della flottiglia, ancora la situazione è difficile sul fronte medio orientale per il via libera di Israele ad un appalto per la costruzione di case in Cisgiordania, in una zona della Cisgiordania. Poi la politica con quel dibattito aperto sulla cultura woke su cui è intervenuto ieri Giuseppe Conte, siamo sul fronte del campo largo che ha di fatto aperto la corsa alla leadership nello stesso fronte del centro-sinistra e invece nel campo del centrodestra ancora la situazione di stallo, si cerca una soluzione nel campo della Lega dopo il pressing del fronte nordista e poi l'economia con il risico bancario aperto dalle offerte di Intesa su MPS, le contromosse di Lovaglio su Banca Popolare di Milano e Banca Generali. Allora iniziamo con le prime pagine. Il Corriere della Sera che sceglie appunto di partire sul fronte dei migranti, migranti l'affondo di Meloni, la replica a Schlein, l'intervista al New York Times si ricorda con Trump pensavo che fosse più facile, emergenza migranti, la Premier Meloni che appunto torna, va al contrattacco dopo le critiche della leader del Partito Democratico Elie Schlein e sottolinea non c'è stato nessun boomerang per l'Italia legato a Ceuta e il patto tra i paesi dell'Unione Europea ci protegge. Poi appunto l'intervista al New York Times dove parla nel suo rapporto con Donald Trump. Sceglie di aprire sul fronte dei migranti anche il Messaggero. Trasferimenti Olanda col fronte del nord, migranti l'Unione Europea divisa. Questo perché ci sono alcuni paesi, la Germania, l'Austria, l'Olanda da ultimo, ma anche la Finlandia che hanno avviato trasferimenti dei migranti nel nostro paese, i cosiddetti dublinanti per effetto delle nuove regole sul patto per le migrazioni e l'asilo, altri che invece hanno scelto attualmente una strada diversa come la Francia, come la stessa Spagna. UE divisa dunque, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. E poi Meloni, messaggio a Trump, con lui pensavo fosse più facile, l'unità dell'Occidente è importante. Poi lo vedete sempre il richiamo in prima nel Messaggero, Cisgiordania e 19 stati contro il caso Coloni, la Turchia ordine di arresto internazionale per Netanyahu, ma appunto ci torneremo poi andando a vedere nel dettaglio alcune pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ancora la questione dei migranti, Avvenire, tutti i nodi del patto, Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà ottobre quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti da Roma, che Roma si merita. E ancora Libero va invece a focalizzare con questo titolo Meloni all'americana il contenuto dell'importante intervista che la Premier ha dato ieri al New York Times. I rapporti difficili con Trump, le bugie PD 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. Il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. E poi sempre su questo tema come spalla all'apertura Libero e va sulle parole che rese ieri dal ministro degli interni Piantedosi in un'intervista alla stampa che va a focalizzare proprio sulla questione di questi trasferimenti dei migranti su cui le opposizioni sono andate all'attacco. Dall'Europa ne arrivano soltanto 20 all'anno e poi sono casi che verranno in qualche maniera gestiti singolarmente. Ricordiamo la trattativa che era stata aperta
dal governo con il governo tedesco e l'attesa anche di un bilaterale del ministro Piantedosi con l'omologo tedesco. Ancora il giornale, anche il giornale quotidiano e di area di centrodestra che va proprio su questa intervista di Meloni al New York Times, la Premier che racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon. Con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, e credo ancora nell'Occidente unito. Sui migranti di ritorno è scontro con l'opposizione. Poi lo vedete nell'occhiello, caso Flottiglia, Erdogan shock, arrestate Netanyahu, giornali di centrodestra che tornano anche sulla vicenda Ranucci. C'è poi questo editoriale interessante del direttore Tommaso Cerno, un patto di buonsenso che riguarda ancora appunto il tema migranti. Andiamo ancora avanti con le prime pagine dei giornali. Il Domani, ecco, Il Domani invece sceglie l'apertura su uno dei temi importanti di ieri riguardo la politica estera, la Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la Flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto intanto il fronte siriano, Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco e antisemita, e le minacce di Trump all'Iran non funzionano, questo con riferimento alla nuova strategia messa in campo dal presidente degli Stati Uniti, che avrebbe per ora accantonato l'opzione e il pressing militare, puntando piuttosto su una stretta dal punto di vista economico. Ancora un'altra notizia di apertura scelta da un altro quotidiano, il Fatto Quotidiano, che fa riferimento ai giochi del Mediterraneo che si sono aperti ieri a Taranto, lo sappiamo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la stessa Premier Meloni. Si va su un taglio più di inchieste, in gorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, con Mattarella, La Russa e Fontana, c'era anche appunto la Premier Meloni, e va su questo tema dando un po' un'impostazione critica, anche se più dal punto di vista politico, dei giochi di Taranto e della presenza delle istituzioni ai giochi di Taranto. Il manifesto Giochi del Silenzio, questo è il titolo di apertura: autorità e Premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria. Va ricordato che l'altro ieri la Premier aveva parlato proprio della questione dell'ex Ilva, rispondendo con una lettera al prefetto di Taranto alla richiesta di riavviare un tavolo sull'ex Ilva, un tavolo, aveva detto Meloni, che ripartirà i primi di settembre a Palazzo Chigi, e ci sarà anche un tavolo dedicato proprio, aveva detto Meloni, alla situazione di Taranto e altri investimenti che possono interessare la città, andando appunto in qualche maniera in modo laterale rispetto a quanto si deciderà sul fronte dell'ex Ilva. E la Stampa anche sceglie un'altra apertura rispetto a quella della politica estera, in particolare dei migranti. TAV allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. Una foto notizia per una notizia di sport, la principale è di ieri, quella di Sinner, che rinuncia agli US Open per il dolore al ginocchio, sono deluso e triste. E poi la politica estera, ancora, lo dicevamo, con la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, e la notizia di MPS con la contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano e Banca Generali, tema naturalmente su cui apre il Sole 24 Ore, via alle offerte su Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa, l'apertura importante appunto del Sole su questo risico bancario. Si ricorda l'OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli, i soci di BPM nessun premio, a quelli della banca private un 10%. MPS lancia la doppia offerta in azioni su Banco BPM e Banca Generali per un controvalore di 34 miliardi. Lovaglio, gruppo da 80 miliardi, offerte amichevoli, le borse fredde, e scivolano tutti i titoli coinvolti, mentre

sale Unipol. Ancora andiamo sul foglio, il foglio che apre, sceglie un'apertura politica. Domani Schlein sarà la segretaria più longeva del Partito Democratico, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie, i migranti, l'invasione dei populisti, Meloni che può salvare la NATO da Trump. Questa è una lettura che viene data dopo appunto l'intervista della Premier al New York Times. Allora, a proposito di politica, di questa lettura data dalla Foglio sulla Schlein, andiamo sulla notizia di politica che riguarda il campo largo, che ieri ha un po' di fatto riaperto i giochi sul fronte della leadership. Il dibattito sulla cultura woke, ieri Conte in un intervento sulla Repubblica aveva detto non è sufficiente, bisogna concentrarsi sul tema dei salari, sulla lotta alle diseguaglianze. Dunque, titola oggi Repubblica, che ha avviato questo dibattito, da Conte il via alla campagna per le primarie, la lettera del leader 5 Stelle sul woke spiazza il campo largo. Il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, adesso si svegliano tutti, Bonelli, diritti da salvare. Ed è una linea questa di AVS su cui si attesta anche più Europa. E poi di spalla al MPS, intesa schiera illegale, questo perché si valuta un esposto alla Consob sulla contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano e su Banca Generali. Su questo c'è un editoriale di Massimo Giannini. Tutti si riempiono la bocca di richiami stolidi e solenni alla neutralità, questo con riferimento alle posizioni ieri della politica, ma provano poi ad accaparrarsi la roba. E poi appunto i migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volenterosi, questo perché la Premier parteciperà lunedì in collegamento alla riunione dei volenterosi, che avrà come tema centrale l'Ucraina, anche in vista appunto di nuovi aiuti, possibili nuovi aiuti militari, fronte ucraino che rimane naturalmente sempre aperto. Ci sono poi alcuni giornali che tornano, anche ad esempio il Corriere dell'Umbria, sull'imminente anniversario del matrimonio e del terremoto, scusate, che aveva colpito l'Abruzzo. E poi ci sono anche nei giornali di oggi molti approfondimenti per quanto riguarda il tema della violenza contro le donne. Intanto io andrei a vedere un pochino nel dettaglio quello che troviamo nei giornali di oggi, a partire appunto sia dall'intervista della Premier al New York Times, sia alla risposta forte data alle opposizioni sul tema dei migranti, opposizioni che avevano parlato di effetto boomerang. Allora andiamo sul Corriere della Sera, lo vedete, il rapporto con Trump, pensavo sarebbe stato più facile, credo nell'Occidente unito. Dai rapporti complicati con Donald Trump al mito di Giorgio Almirante, dalla sezione palestra dei Colleoppi alla stanza dei bottoni di Palazzo Chigi, il racconto di Meloni al premio Pulitzer del New York Times, Roger Cohen, in una lunga intervista. Ciò che mi ha portato qui è stato il coraggio di schierarmi dalla parte scomoda della storia. Ci sono molti passaggi in questa intervista, anche sul percorso appunto della Premier, che precisa, io immaginavo che i rapporti con Trump fossero più facili, ma non decido la strategia sulla base di legami personali. Un tema questo su cui va anche il giornale, rapporto difficile, se ci sentiamo lo vedremo, l'intervista. C'è un'intervista interessante su questo tema sul giornale a Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation, che è la principale organizzazione di relazioni italo-americane. Dice Allegrini: sono decisamente d'accordo con il Presidente del Consiglio quando afferma di voler realizzare una rivoluzione dell'orgoglio, e quando dice non mi piace l'idea di un'Italia sottomessa, di un'Italia che si considera inferiore agli altri. E si dice comunque ottimista Allegrini anche sui rapporti attuali tra gli Stati Uniti e l'Italia, che definisce assolutamente positivi. Andiamo ancora su questo, sull'intervista di Meloni al New York Times, ma anche sulla risposta data alle opposizioni sul patto dei migranti. Il cuore di questa
risposta prevede che Meloni dica sostanzialmente questo

patto funzionerà perché tutela i paesi di primo approdo come l'Italia, date le procedure velocizzate per i rimpatri. Nella lettura del Fatto Quotidiano, Meloni in crisi, snobba Trump e bleffa sui migranti, il patto dell'Unione Europea è un successo, rivoluzione dell'orgoglio, però ricorda il fatto anche Olanda e Irlanda si uniscono al fronte del nord, dublinante in Italia, la Premier però parla dei rapporti con gli Stati Uniti e di storia citando i giovani sacrificati all'antifascismo, questo appunto tornando sull'intervista di Meloni al New York Times. Torna sulla situazione relativa ai migranti con un approfondimento, con un dossier curato da corrispondente a Bruxelles della stampa Marco Bresolin, appunto il quotidiano di Torino. Più di 100.000 dublinanti rifiutati in 3 anni, ora il patto dell'Unione Europea presenta il conto all'Italia e si ricorda in questo dossier: nei primi 3 anni di governo, secondo i dati Eurostat, l'Italia di Meloni ha ricevuto 109.000 richieste di trasferimento di dublinanti da parte di altri paesi membri, ma ne ha accolti solo 205, principalmente minori non accompagnati. Ben 2 sentenze della Corte di Giustizia europea hanno decretato che un paese di primo ingresso non può rifiutare di riprendersi migranti entrati nell'Unione Europea attraverso il proprio territorio. Si ricorda che l'Italia sostiene che con l'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo le richieste pregresse siano da considerare decadute. Politicamente, sottolinea la stampa, potrebbe essere così, ma da un punto di vista prettamente giuridico la questione è più complessa. Questa è la lettura data in questo dossier della stampa per quanto riguarda il tema appunto dei migranti che sono trasferiti. E lo dicevamo nei titoli perché questo è una lettura che viene riportata da Libero, che l'ha riportata anche in un richiamo in prima pagina e che ci torna anche all'interno dello sfoglio del giornale, pagina 5. La posizione sui trasferimenti da parte dei migranti, da parte di alcuni paesi europei, del ministro Piantedosi. Piantedosi gela la sinistra, qui 20 dublinanti all'anno. Il ministro spegne gli allarmi sul rientro degli stranieri dagli altri paesi. Meloni, lo ricorda Libero, spiega Schlein il nuovo patto dell'Unione Europea. L'intesa con l'Olanda, ricorda Piantedosi, è fatta 2 mesi prima dei fatti spagnoli. Questo a rafforzare la tesi del governo e della maggioranza che non ci sia nessun legame tra la chiusura di Schengen verso la Spagna per i fatti di Ceuta e quello che sta accadendo, ovvero i trasferimenti da parte di alcuni paesi europei di migranti cosiddetti dublinanti, sono 2 temi diversi. Non c'è stata quella, diciamo, ritorsione, quell'effetto indiretto di cui invece parlano i partiti di opposizione, dicendo che c'è stato sostanzialmente un effetto boomerang. Allora andiamo alla pagina politica per quanto riguarda il campo largo. La Repubblica, lo dicevamo, Conte spiazza gli alleati con il dibattito sul walk e apre la corsa alle primarie. L'intervento del leader 5 Stelle su Repubblica prende in contropiede il centro-sinistra. Alfieri PD, parliamo di salari, occupazioni e diseguaglianze. Questa è la posizione di quella parte più riformista, ma anche vicina alla segretaria del PD riguardo alla cultura woke, di cui occorre salvare diciamo la lotta per i diritti civili, perché questo è un tema caro ad altre forze del campo largo, Alleanza Verdi e Sinistra, e anche più Europa. Il campo largo può vincere, dice Riccardo Maggi sempre a Repubblica, se tiene insieme i diritti e il lavoro. Si è dato troppo peso alla cultura woke a sinistra, chiede Concetto Vecchio a Riccardo Maggi. Non penso proprio, che c'entra l'Italia con un dibattito che riguarda soprattutto l'America, ricorda Maggi. Siamo tra gli ultimi in Europa sui diritti civili, non abbiamo una legge sul fine vita né una che ampli l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Dunque è un dibattito non solo che si è aperto nel campo largo, ma diciamo che può far emergere divisioni, ma che sicuramente, diciamo, apre e rafforza la volontà di Conte di affermarsi, di provare ad affermarsi
come guida della coalizione. Su questo c'è anche un'interessante intervista all'ex sindaco di New York De Blasio, perché questa questione del wok è stata sollevata da Ortasio Cortez, la deputata democratica americana, e anche De Blasio dice in questa intervista a Paolo Mastroilli a Repubblica, recita il mia colpa, qualcosa è andato storto, dobbiamo ricalibrare il ruolo della cultura wok, la classe media operaia vive nell'emergenza a partire dal prezzo della benzina che sale per la guerra in Iran. Su questo tema va anche il Corriere della Sera, citavamo la posizione di Alfieri, del Dem Alfieri, sugli eccessi della cultura woke, dice Conte ha ragione, possono essere dannosi ma i diritti civili contano. Questo sarà un altro fronte di mediazione che il PD dovrà avviare, aprire al suo interno e anche negli altri partiti della coalizione, data da una parte la posizione di Conte, su cui Renzi, lo ricordiamo, ha detto ora si svegliano tutti, e l'altra parte di coalizione che dice appunto attenzione, bisogna comunque tutelare e dare la precedenza alla questione dei salari. Torniamo un attimo, rimaniamo su questo, l'ultima lettura che vi suggerisco su questo, una lettura opposta, arriva dall'area di centrodestra: Conte anti-woke scavalca Schlein a destra ma la sorpassa a sinistra sul pacifismo. Questo nella lettura del tempo. Torniamo un attimo sugli esteri, lo dicevamo, quel mandato di arresto, la Turchia che chiede all'Interpol di arrestare il premier israeliano per i fatti della flottiglia, lo ricordiamo, Gerusalemme è una dittatura, la risposta di Israele alla Turchia è una dittatura, massacrano i curdi, questo per la crisi esplosa in Siria. E su questo c'è un'intervista interessante di Vincenzo Camporini sulla Stampa, ex capo di Stato Maggiore: improbabile il coinvolgimento della NATO, Ankara vuole l'egemonia regionale ma eviterà uno scontro a tutto campo. Mi viene in mente, quando viene chiesto se ricorda episodi simili di uno scontro a questo livello, l'abordaggio da parte di Israele della nave Mavi Marmara nel 2010 che batteva bandiera turca. In quell'occasione morirono 10 attivisti filo palestinesi, poi ci furono scontri armati nel 74 tra Grecia e Turchia per il controllo di Cipro. Ci sono conseguenze, ci saranno conseguenze concrete per Netanyahu? Assolutamente no. Siamo di fronte ad un atto politico e simbolico, esattamente come è successo per Vladimir Putin, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Possibile uno scontro militare tra Israele e Turchia, scontro diretto, eventualità alta, improbabile, anche considerando il fatto che tra i due paesi non c'è contiguità territoriale. Questo è un aspetto sicuramente interessante, va su questo anche il Domani, mandato d'arresto dalla Turchia per Bibi. Anche gli Stati Uniti e l'Unione Europea reagiscono alla brutalità in Cisgiordania. Ricordiamo la lettera di diversi paesi europei, Francia, Germania, Gran Bretagna, anche l'Italia, che condannano appunto la politica attuale di Israele in Cisgiordania per appunto il via libera, il bando per la costruzione di nuove case in una zona del West Bank. Non si era mai arrivati, ricorda il Domani, ad una fase così avanzata come ora, con la pubblicazione di bandi pubblici per la costruzione di più di un migliaio di abitazioni nel cosiddetto corridoio E1, naturalmente una questione che porta a molte tensioni, e ricordiamo appunto la posizione di diversi leader europei. Riguardo a questo c'è questo interessante reportage della Stampa di Fabiana Magri: nei villaggi assediati dai coloni viviamo chiusi dal filo spinato nella terra dei nostri avi. In particolare racconta la lotta Kirbet al-Marjaim, difesa anche dai pacifisti israeliani. Un reportage simile lo trovate anche all'interno delle pagine del Corriere della Sera, che racconta di un cittadino che vive attualmente negli Stati Uniti ma che è tornato per difendere la sua casa che è minacciata dai coloni. Allora andiamo sulle notizie economiche, il risico bancario, rimaniamo sulla Stampa: Monte dei Paschi, può nascere un gruppo da 80 miliardi di euro ma la borsa non ci crede.
La nuova MPS disegnata dall'Ovalio, unita Banco Popolare Milano a Banca Generali, sarebbe ai vertici del ranking Italia e punterebbe agli 80 miliardi di capitalizzazione per entrare diritto nel gota della finanza europea. È interessante perché la stampa qui riassume anche un po' le posizioni della politica. Tutti dicono neutralità, deve muoversi il mercato, ma in realtà ci sono anche delle posizioni esplicite. Ad esempio quella della Lega nel campo della maggioranza. Tanto Fratelli d'Italia, lo vedete nel richiamo del titolo, con Donzelli, no, lo spezzatino con Unipol. E poi la Lega. Non pensiamo che megagruppi sempre più grandi e distanti dalle esigenze dei cittadini abbiano portato particolari vantaggi ai correntisti, alle nostre imprese piccole che avevano rapporti fruttuosi con le banche di prossimità. Pertanto guardiamo con interesse alla possibilità che si creino più poli bancari. Poi c'è la posizione del Partito Democratico, la politica non deve entrare a gamba tesa né scegliere una proposta rispetto all'altra, guardare al grado di concorrenzialità del mercato bancario evitando una crescita eccessiva della concentrazione. Ritorniamo ancora alla politica, vi accennavo nella lettura dei titoli alla situazione nella Lega, il gelo con fronte nordista ricorda il Corriere della Sera, dove Salvini aveva dato un colloquio proprio su questo, aprendo ai governatori che incontrerà prima di Pontida. In chiusura torniamo sul tema drammatico dei femminicidi, siamo su Avvenire, la settimana nera dei femminicidi, le leggi ci sono, vanno applicate, queste sono le parole della Presidente della Commissione sui femminicidi di Montecitorio, Martina Semenzato, di Noi Moderati, ed è tutto per l'edicola di Rai News 24. Alle 8 torna il notiziario.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Il maltempo, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato il settentrione e il centro Italia, lascia il nostro paese, lasciando però ancora della nuvolosità un po' più frastagliata che interesserà un po' tutte le regioni centro-settentrionali ma anche quelle meridionali, con qualche piovasco già da queste prime ore del mattino sulla Campania, la parte meridionale, ma anche tra il Molise e la Campania, ma soprattutto sull'Appennino Tosco-Emiliano. Situazione che però, come mostra la grafica, nelle prossime ore pian piano tenderà a migliorare. Infatti ci sarà sole che splenderà un po' ovunque, ci sarà qualche piovasco sul Lazio, sulla Puglia, la parte più meridionale, ancora sulla Campania, ma soprattutto sul Triveneto. Nelle ore più calde interesseranno specialmente i monti dell'Appennino centro-meridionale, ma anche le Alpi, quelle orientali, in un contesto di bel tempo, con ventilazione che resterà tesa. Per quanto riguarda la protezione civile, oggi sono 5 le regioni in allerta, con 5 regioni che saranno la Lombardia, il Molise, la Campania, ma anche la Calabria e la Puglia, mentre invece sul resto del nostro territorio non ci saranno situazioni particolari. Andiamo avanti con la ventilazione, i venti saranno tesi, come dicevamo, da nord sulla Sardegna, occidentali sulle coste della Toscana e della Liguria, e saranno di moderata o localmente forte intensità, altrove settentrionali e deboli, con temperature che resteranno stazionarie per lo più al centro e al sud, mentre invece al nord saranno in lieve aumento. Bene, questa era l'ultima informazione e vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Ria News.

0: Strage di giorno e di notte in Ucraina, ieri 16 morti e decine di ferite gravi al centro commerciale di Kryvyi Rih, nella notte altre due vittime a Kiev. Si teme un attacco russo alla vigilia del vertice dei volenterosi. La Turchia chiede all'Interpol di arrestare Netanyahu per l'assalto israeliano in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan, dittatore antisemita. Ankara, il premier, si sottrae alle accuse di crimini di guerra. Debito pubblico record, prezzi in crescita, dollaro indebolito, il fronte interno di Trump. I democratici vincono ancora un seggio alla Camera, The Chaos dazi, rimossi quelli sulla carne, ma non si sa da quali paesi. Papa Leone torna a 44 anni di distanza da Wittila al meeting di Rimini. Alle 8 la partenza da Roma, prima tappa a San Marino, in serata la messa al porto della città romagnola. La perturbazione Sattuenua resta nei gravi danni delle piogge e del vento fortissimi. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. Calcio prende il via la Serie A, alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica che riceve il Monza e Udinese Como. Tennis, Sinner ha problema al ginocchio, rinuncia agli US Open. Edizione delle 8, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di RaiNews 24. L'avete sentito, era il nostro primo titolo. In Ucraina non si fermano gli attacchi russi. Nella notte esplosioni e raid sulla capitale a Zaporizhia con altre nuove vittime. Una ventina, quelle di ieri, in gran parte registrate nella strage al centro commerciale di Kryvyi Rih. Andiamo in diretta con l'inviato Daniele Lorenzetti. Daniele, a te.
1: E sì, dunque, come dicevate, attacchi incessanti, stragi di civili di giorno, di notte, una nuova raffica di missili la notte scorsa, balistici sull'area di Kiev, ma anche su Zaporizhia, dove si sono registrate in tutto altre due vittime. Poi colpite aziende del settore ferroviario, una stazione nell'area di Odessa. Ma il bilancio più grave è quello della strage di ieri pomeriggio in un centro commerciale a Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky. Un attacchi in successione di droni che hanno colpito anche i soccorritori. Il bilancio aggiornato parla di 16 vittime, delle decine di feriti con traumi cerebrali, ustioni, fratture, ne restano 69 in ospedale, di questi 29 in condizioni critiche, fra cui 5 bambini. Questo è il bilancio dato dal governatore. Ci sono stati poi altre 4 vittime a Mykolaiv, tra cui 3 bambini, mentre i filorussi parlano di 3 vittime nel Donetsk occupato. Sulla strage a Kryvyi Rih, il commento di Zelensky: un atto ignobile di terrorismo. Anche Kaja Kallas ha parlato di un atto di malvagità, vogliono rendere le città ucraine invivibili. In questo clima i rapporti dell'intelligence ucraina temono un nuovo, ulteriore e più pesante attacco con una quarantina di missili balistici proprio nella notte della vigilia del giorno dell'indipendenza, lunedì in Ucraina, i 35 anni dall'indipendenza, quando è previsto anche un vertice in formato ibrido dei volenterosi, alcuni presenti a Kiev, tra cui il presidente del Consiglio UE Costa, tutti gli altri in collegamento sarà anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È tutto per ora da Kiev, a te.
0: Grazie Daniele Lorenzetti, naturalmente ci ricollegheremo con te per ulteriori aggiornamenti. E la Turchia ha chiesto all'Interpol di arrestare il premier israeliano Netanyahu. Le accuse sono legate alla decisione israeliana del 2025 di abbordare in acque internazionali la flottiglia diretta a Gaza. La magistratura turca ha emesso lo scorso luglio mandati di arresto contro il premier israeliano e Afek Moscovic. Le accuse: genocidio, crimini contro l'umanità, tortura. Alle accuse di antisemitismo, la Turchia ha risposto che Netanyahu cerca di sottrarsi al giudizio per crimini di guerra e contro l'umanità. E dura è stata la risposta israeliana alla Turchia. I dettagli in diretta con l'inviata a Gerusalemme, Perla Di Poppa. Perla, a te per tutti gli aggiornamenti.
2: Sì, lo dicevate, durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e dà ospitalità ad Hamas e persegue i giornalisti. Adesso vogliono aggredire Siria e Israele, ma non ci faremo intimidire, ha detto Netanyahu. Relazioni diplomatiche da sempre molto complicate, quelle tra Turchia e Israele, precipitate dopo l'inizio della guerra a Gaza, che nell'ultima settimana settimana hanno conosciuto una nuova tensione altissima dopo che l'aviazione israeliana ha bombardato una base nel nord della Siria, sostenendo che stessero per essere dislocate in quella base delle truppe turche, cosa che Ankara e Damasco smentiscono, ma per Israele si tratta di una questione di sicurezza e di status quo. Dunque la nuova Siria di al-Sharaa come nuovo terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad nel dicembre 2024, Israele aveva occupato un cuscinetto di terra a ridosso delle alture del Golan in Siria, e nella notte media siriani fanno sapere che l'esercito israeliano avrebbe occupato anche un villaggio sul confine, il villaggio di al-Basali. A voi.
0: Grazie per la dipoppa. E Trump ribadisce di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché non è pronto a concludere quello giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita e la debolezza del dollaro che crea tensioni interne. I democratici hanno vinto un'altra elezione suppletiva conquistando un altro seggio alla Camera. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
3: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine, tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro della difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito Driscoll lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano pubblicato dal Pentagono, ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
0: E restiamo negli Stati Uniti perché sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione di Trump su una serie di prodotti canadesi. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Le tariffe sono scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure di pari valore. E l'attesa oggi al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone XIV, 44 anni dopo Wojtyla. Il pontefice è partito poco fa in elicottero dal Vaticano. Ma andiamo in diretta da Rimini con Valentina Dello Russo e Filippo Di Giacomo. A voi.
4: È il secondo Papa che viene a Rimini per unirsi al popolo di Comunione e Liberazione qui al meeting per incoraggiarlo. Papa Leone XIV, 44 anni dopo Papa Giovanni Paolo II, sarà qui nel primo pomeriggio, ammirerà una mostra su Sant'Agostino, visiterà quella su Léon Armel, un industriale francese che per primo ha introdotto la dottrina sociale della Chiesa all'interno del mondo operaio. Il saluto al villaggio dei ragazzi, poi un discorso nell'auditorium dove sono andati esauriti i 20.000 posti disponibili. Il Papa da qui si sposterà poi in cattedrale e concluderà questa visita con la messa al porto di Rimini, 40.000 i fedeli attesi, un coro record che è stato preparato di 650 cantori dai 14 agli 85 anni con tutti i cori della diocesi. Ma la visita, come dicevate, inizierà dalla Repubblica di San Marino, l'elicottero atterrerà intorno alle 9, qui il Papa incontrerà i capitani reggenti per celebrare i 100 anni di rapporti bilaterali fra Santa Sede e Repubblica di San Marino, una piccola Repubblica in cui venererà le spoglie del Santo appunto che dà il nome a questa Repubblica, che come tutte le piccole Repubbliche ha un che di mondano, ma non è solo questa la realtà, non è sempre questa la realtà, vero Filippo Di Giacomo?
5: Ma insieme al Monte Athos in Grecia è ciò che resta di una corona di repubbliche monastiche che dal secondo secolo, dal deserto dello Scete in Egitto, passando per Gaza, Betlemme, Cipro e tante altre località, giunge fino a San Marino e ha costruito forme di socialità che sono anche ancora fortemente identitarie. Se uno pensa che tutta la costiera amalfitana è stata evangelizzata da San Simeone di Gaza, vuol dire anche

0: Grazie allora al nostro editorialista e con Alessandro Lattanzi, vi restituiamo la linea, a più tardi.
1: Grazie a voi. E potrebbero avere un incontro privato proprio con Papa Leone, due donne diventate ormai un simbolo. Roselina Mel, sorella di padre Jacques, uccisa in Normandia nel 2016 da estremisti dell'ISIS, e la madre di uno degli attentatori. Il racconto di Emma Farnet.
2: È il 26 luglio di 10 anni fa, quando padre Hamel, come ogni mattina, entra in chiesa a Saint-Étienne-de-Rouvray, Normandia, sud di Rouen. È la messa mattutina per i fedeli, alcune suore, alcuni anziani. 10 anni dopo, la sorella, sul palco del meeting di Rimini, ricorda la sera prima.
3: Ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui.
2: Padre Hamel, quella messa non sopravvive. Gli tagliano la gola sull'altare due giovani radicalizzati dell'ISIS, uccisi poi dalle forze di polizia. La madre di uno degli attentatori ricorda:
4: ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato.
2: Con la fede, Roselyne sopravvive al dolore e si immagina il dolore della madre di Adèle Kermiche e vuole incontrarla.
4: Non posso lasciarla da sola perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino.
2: Nasserà, la madre di Adèle, racconta l'inizio di un'amicizia in cui ora si definiscono sorelle di dolore.
4: Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta.
2: Da quell'amicizia è nato un libro scritto a quattro mani, dentro il biglietto lasciato da Roselyne sulla tomba di Adèle.
5: Adèle, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace.
1: A margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano resta poi la questione dei migranti. Pablo Rojas.
6: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica Libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele, e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: E lo dicevamo, sul dossier migranti resta acceso il dibattito politico interno. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano invece di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
7: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza, con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
8: Arrivata Giorgia Meloni al governo, ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero.

0: C'è Giorgia Meloni.
1: In linea alla Lega, lupi da noi moderati chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
2: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
1: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca, il patto europeo è già rotto.
3: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
1: Per Conte, su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia Vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
4: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
1: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
5: Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica il piano della D della banca senese per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Banca Generali, offerta non sollecitata né preventivamente concordata. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
6: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in due mosse, quello della banca senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta un'azione e mezzo delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una supercedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
5: E adesso la pagina della cronaca. Arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata. Ha 31 anni e problemi psichici. Nicoletta Soave.
7: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
5: E ora parliamo dei danni del maltempo nel nord Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oggi meteo fortunatamente in miglioramento, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni. Alessandro Fresilli.
8: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
9: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
0: senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
9: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
10: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
9: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
11: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
9: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
12: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
5: Ventesima edizione, a 75 anni dalla prima volta, i Giochi del Mediterraneo festeggiano a Taranto un doppio anniversario e lo fanno con una cerimonia in grande stile nel nuovissimo stadio Iacovone. Vediamo con Alessandro Pirozzi.
13: Un mare che unisce popoli, culture, storie e tradizioni, tutto sotto il segno dei valori dello sport. Si inizia con il tricolore tra le mani di Antonella Palmisano, poi l'inno nazionale affidato al giovane Simone Grande, l'apertura ufficiale nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
14: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
13: Gli occhi di un ragazzo come filo conduttore tra il presente e il passato, quest'ultimo rappresentato dall'atleta di Taranto del V secolo a.C., il mito riemerge dalla profondità della storia. Le luci disegnano nel cielo le antiche discipline panatenaiche, il brano di Mietta, canzone ufficiale dei giochi, accende d'energia lo stadio Iacovone. La voce di Albano, preludio al giuramento degli atleti e alla cerimonia dell'acqua, elemento di unione tra le civiltà del Mare Nostrum. Sul campo sfilano le delegazioni, a chiudere la parata gli azzurri guidati dai portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa. Ad applaudire in tribuna d'onore con i capi di Stato stranieri anche la Premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere e il Ministro dello Sport. Sul palco sale Serena Brancale, l'ultimo atto di una grande festa. Abbracciamo il futuro, è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
5: E ora siamo al tennis, niente da fare purtroppo per Lorenzo Musetti al Cincinnati Open, sconfitto ai quarti dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Cerca invece la finale Flavio Cobolli, che questa sera alle 19:30 scenderà in campo contro il francese Arthur Fils. E i protagonisti della musica italiana e le nuove promesse del cantautorato sullo stesso palco a Santa Margherita Ligure per il premio Umberto Bindi. Una serata trasmessa da Rai 3, il racconto di Oscar Puntella.

Nuove promesse del cantautorato sul palco dell'Anfiteatro di Santa Margherita Ligure per celebrare attraverso interpretazioni e inediti uno dei più importanti cantautori della musica italiana.

È il premio intitolato Umberto Bindi, esponente della scuola genovese, in una serata evento prodotta in collaborazione con la RAI e dedicata all'eredità artistica dell'autore di brani senza tempo, da Arrivederci al nostro concerto, Il mio mondo.

0: A chiudere la manifestazione condotta da Claudio Guerrini e Chiara Buratti, l'assegnazione della targa Bindi a M-Sizey, gruppo musicale romano tutto al femminile, vincitore del concorso riservato al nuovo cantautorato giovanile.
1: E adesso una breve pausa e poi torniamo con la rassegna stampa curata da Martina Cecchi De Rossi. Restate con noi.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
3: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
3: Gillette Venus.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
4: Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: La tenerezza è importante.
12: Bastano gesti piccolini.
13: Imparate da noi.
12: Capito?
14: Tenderly, un mondo di tenerezza.
15: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile.
16: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Entrate mortali.
19: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
20: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
21: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

Una buona giornata a tutti voi e bentrovati all'appuntamento con l'edicola di Rai News 24. Molti i temi che sono al centro dei quotidiani di oggi, dalla questione dei migranti con quel doppio binario che era partito dalla chiusura di Schengen da parte dell'Italia verso la Spagna per i fatti di Ceuta e che arriva ora sulla questione dell'applicazione delle nuove regole per il patto dell'asilo con i trasferimenti di diversi migranti da alcuni paesi europei in Italia, la forte presa di posizione ieri della Premier Meloni che ha ribattuto alle critiche delle opposizioni che parlavano di effetto boomerang, l'intervista di Meloni al New York Times dove torna sul suo difficile attualmente rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e poi la politica estera, spazio alla notizia del mandato d'arresto chiesto dalla Turchia nei confronti di Erdogan per i fatti della flottiglia, ancora la situazione è difficile sul fronte medio orientale per il via libera di Israele ad un appalto per la costruzione di case in Cisgiordania in una

zona della Cisgiordania. Poi la politica, con quel dibattito aperto sulla cultura woke su cui è intervenuto ieri Giuseppe Conte, siamo sul fronte del campo largo che ha di fatto aperto la corsa alla leadership nello stesso fronte del centro-sinistra, e invece nel campo del centrodestra ancora la situazione di stallo. Si cerca una soluzione nel campo della Lega dopo il pressing del fronte nordista, e poi l'economia con il risico bancario aperto dalle offerte di Intesa su MPS, le contromosse di Lovaglio su Banca Popolare di Milano e Banca Generali. Allora iniziamo con le prime pagine. Il Corriere della Sera, che sceglie appunto di partire sul fronte dei migranti, l'affondo di Meloni, la replica a Schlein, l'intervista al New York Times, si ricorda: con Trump pensavo che fosse più facile. Emergenza migranti, la Premier Meloni che appunto torna, va al contrattacco dopo le critiche della leader del Partito Democratico Elie Schlein, e sottolinea: non c'è stato nessun boomerang per l'Italia legato a Ceuta e il patto tra i paesi dell'Unione Europea ci protegge. Poi appunto l'intervista al New York Times, dove parla nel suo rapporto con Donald Trump. Sceglie di aprire sul fronte dei migranti anche il Messaggero: trasferimenti Olanda col fronte del nord, migranti l'Unione Europea divisa, questo perché ci sono alcuni paesi, la Germania, l'Austria, l'Olanda da ultimo, ma anche la Finlandia, che hanno avviato trasferimenti dei migranti nel nostro paese, i cosiddetti dublinanti, per effetto delle nuove regole sul patto per le migrazioni e l'asilo, altri che invece hanno scelto attualmente una strada diversa, come la Francia, come la stessa Spagna. UE divisa dunque, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. E poi Meloni, messaggio a Trump: con lui pensavo fosse più facile, l'unità dell'Occidente è importante. Poi lo vedete sempre il richiamo in prima nel Messaggero, Cisgiordania e 19 stati contro il caso Coloni, la Turchia ordine di arresto internazionale per Netanyahu, ma appunto ci torneremo poi andando a vedere nel dettaglio alcune pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ancora la questione dei migranti: Avvenire, tutti i nodi del patto, Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà ottobre, quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti da Roma, che Roma si merita. E ancora Libero va invece a focalizzare, con questo titolo, Meloni all'americana, il contenuto dell'importante intervista che la Premier ha dato ieri al New York Times. I rapporti difficili con Trump, le bugie PD 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. Il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. E poi sempre su questo tema, come spalla all'apertura, Libero e va sulle parole che rese ieri dal ministro degli interni Piantedosi in un'intervista alla stampa, che va a focalizzare proprio sulla questione di questi trasferimenti dei migranti, su cui le opposizioni sono andate all'attacco. Dall'Europa ne arrivano soltanto 20 all'anno, e poi sono casi che verranno in qualche maniera gestiti singolarmente. Ricordiamo la trattativa che era stata aperta dal governo con il governo tedesco, e l'attesa anche di un bilaterale del ministro Piantedosi con l'omologo tedesco. Ancora il Giornale, anche il Giornale quotidiano di area di centrodestra, che va proprio su questa intervista di Meloni al New York Times, la Premier che racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon: con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, e credo ancora nell'Occidente unito. Sui migranti di ritorno è scontro con l'opposizione. Poi lo vedete nell'occhiello, caso flottiglia, Erdogan shock, arrestate Netanyahu, giornali di centrodestra che tornano anche sulla vicenda Ranucci. C'è poi questo editoriale interessante
del direttore Tommaso Cerno, un patto di buonsenso che riguarda ancora appunto il tema migranti. Andiamo ancora avanti con le prime pagine dei giornali. Il Domani, ecco, Il Domani invece sceglie l'apertura su uno dei temi importanti di ieri riguardo la politica estera, la Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto intanto il fronte siriano. Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco e antisemita. E le minacce di Trump all'Iran non funzionano, questo con riferimento alla nuova strategia messa in campo dal presidente degli Stati Uniti, che avrebbe per ora accantonato, diciamo, l'opzione e il pressing militare, puntando piuttosto su una stretta dal punto di vista economico. Ancora un'altra notizia di apertura scelta da un altro quotidiano, Il Fatto Quotidiano, che fa riferimento ai giochi del Mediterraneo che si sono aperti ieri a Taranto, lo sappiamo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la stessa Premier Meloni. Si va su un taglio, diciamo, più di inchieste, in Gorgo di Voli Blu per i tre VIP in ferie, con Mattarella, La Russa e Fontana. C'era anche appunto la Premier Meloni, e va su questo tema, diciamo, dando un po' un'impostazione critica, anche se più dal punto di vista politico, dei giochi di Taranto e della presenza delle istituzioni ai giochi di Taranto. Il manifesto Giochi del Silenzio, questo è il titolo di apertura: autorità e Premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo, ma senza i ministri del lavoro e dell'industria. Va ricordato che l'altro ieri la Premier aveva parlato proprio della questione dell'ex Ilva, rispondendo con una lettera al prefetto di Taranto alla richiesta di riavviare un tavolo sull'ex Ilva, un tavolo, aveva detto Meloni, che ripartirà i primi di settembre a Palazzo Chigi, e ci sarà anche un tavolo dedicato proprio, aveva detto Meloni, alla situazione di Taranto e altri investimenti che possono interessare la città, andando appunto in qualche maniera in modo laterale rispetto a quanto si deciderà sul fronte dell'ex Ilva. E la Stampa anche sceglie un'altra apertura rispetto a quella della politica estera, in particolare dei migranti. TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. Una foto notizia per una notizia di sport, la principale è di ieri, quella di Sinner, che rinuncia agli US Open per il dolore al ginocchio, sono deluso e triste. E poi la politica estera ancora, lo dicevamo, con la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, e la notizia di MPS con la contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano e Banca Generali, tema naturalmente su cui apre il Sole 24 Ore. Via alle offerte su Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. L'apertura importante appunto del Sole su questo risico bancario, si ricorda l'OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli, i soci di BPM nessun premio, a quelli della banca private un 10%. MPS lancia la doppia offerta in azioni su Banco BPM e Banca Generali per un controvalore di 34 miliardi. Lovaglio, gruppo da 80 miliardi, offerte amichevoli, le borse fredde, e scivolano tutti i titoli coinvolti, mentre risale Unipol. Ancora andiamo sul Foglio, il Foglio che sceglie un'apertura politica. Domani Schlein sarà la segretaria più longeva del Partito Democratico, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie, i migranti, l'invasione dei populisti e Milone che può salvare la NATO da Trump. Questa è una lettura che viene data dopo appunto l'intervista della Premier al New York Times. Allora, a proposito di politica, di questa lettura data dalla Foglio sulla Schlein, andiamo sulla notizia di politica che riguarda il campo largo, che ieri ha un po' di fatto riaperto i giochi sul fronte della leadership. Il dibattito sulla cultura woke, ieri Conte in un intervento
sulla Repubblica aveva detto non è sufficiente, bisogna concentrarsi sul tema dei salari, sulla lotta alle diseguaglianze. Dunque titola oggi Repubblica, che ha avviato questo dibattito, da Conte il via alla campagna per le primarie, la lettera del leader 5 Stelle sull'Ux Piazza il Campolargo. Il PD: noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi adesso si svegliano tutti, Bonelli diritti da salvare. Ed è una linea questa di AVS su cui si attesta anche più Europa. E poi spalla al MPS, intesa schiera illegale, questo perché si valuta un esposto alla Consob sulla contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano e su Banca Generali. Su questo c'è un editoriale di Massimo Giannini. Tutti si riempiono la bocca di richiami stolidi e solenni alla neutralità, questo con riferimento alle posizioni ieri della politica, ma provano poi ad accaparrarsi la roba. E poi appunto i migranti: Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volenterosi, questo perché la Premier parteciperà lunedì in collegamento alla riunione dei volenterosi, che avrà come tema centrale l'Ucraina, anche in vista appunto di nuovi aiuti, possibili nuovi aiuti militari, fronte ucraino che rimane naturalmente sempre aperto. Ci sono poi alcune giornali che tornano, anche ad esempio il Corriere dell'Umbria sull'imminente anniversario del matrimonio e del terremoto, scusate, che aveva colpito l'Abruzzo. E poi ci sono anche nei giornali di oggi molti approfondimenti per quanto riguarda il tema della violenza contro le donne. Intanto io andrei a vedere un pochino nel dettaglio quello che troviamo nei giornali di oggi, a partire appunto sia dall'intervista della Premier al New York Times, sia alla risposta forte data alle opposizioni sul tema dei migranti, opposizioni che avevano parlato di effetto boomerang. Allora andiamo sul Corriere della Sera, lo vedete il rapporto con Trump: pensavo sarebbe stato più facile, credo nell'Occidente unito. Dai rapporti complicati con Donald Trump al mito di Giorgio Almirante, dalla sezione palestra di Colleoppi alla stanza dei bottoni di Palazzo Chigi, il racconto di Meloni al premio Pulitzer del New York Times, Roger Cohen, in una lunga intervista. Ciò che mi ha portato qui è stato il coraggio di schierarmi dalla parte scomoda della storia. Ci sono molti passaggi in questa intervista anche sul percorso appunto della Premier, che precisa: io immaginavo che i rapporti con Trump fossero più facili, ma non decido la strategia sulla base di legami personali. Un tema questo su cui va anche il giornale, rapporto difficile, se ci sentiamo lo vedremo. L'intervista, c'è un'intervista interessante su questo tema sul giornale a Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation, che è la principale organizzazione di relazioni italo-americane. Dice Allegrini: sono decisamente d'accordo con il Presidente del Consiglio quando afferma di voler realizzare una rivoluzione dell'orgoglio, e quando dice non mi piace l'idea di un'Italia sottomessa, di un'Italia che si considera inferiore agli altri. E si dice comunque ottimista Allegrini anche sui rapporti attuali tra gli Stati Uniti e l'Italia, che definisce assolutamente positivi. Andiamo ancora su questo, sull'intervista di Meloni al New York Times, ma anche sulla risposta data alle opposizioni sul patto dei migranti. Il cuore di questa risposta prevede che Meloni dica sostanzialmente questo patto funzionerà perché tutela i paesi di primo approdo come l'Italia, date le procedure velocizzate per i rimpatri. Nella lettura del Fatto Quotidiano, Meloni in crisi, snobba Trump e bleffa sui migranti, il patto dell'Unione Europea è un successo, rivoluzione dell'orgoglio, però ricorda il fatto anche Olanda e Irlanda si uniscono al fronte del nord, dublinante in Italia. La Premier però parla dei rapporti con gli Stati Uniti e di storia, citando i giovani sacrificati all'antifascismo, questo appunto tornando sull'intervista di Meloni
al New York Times. Torna sulla situazione relativa ai migranti con un approfondimento, con un dossier curato da corrispondente a Bruxelles della stampa Marco Bresolin, appunto il quotidiano di Torino. Più di 100.000 dublinanti rifiutati in 3 anni, ora il patto dell'Unione Europea presenta il conto all'Italia. E si ricorda in questo dossier, nei primi 3 anni di governo, secondo i dati Eurostat, l'Italia di Meloni ha ricevuto 109.000 richieste di trasferimento di dublinanti da parte di altri paesi membri, ma ne ha accolti solo 205, principalmente minori non accompagnati. Ben 2 sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno decretato che un paese di primo ingresso non può rifiutare di riprendersi migranti entrati nell'Unione Europea attraverso il proprio territorio. Si ricorda che l'Italia sostiene che con l'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo le richieste pregresse siano da considerare decadute. Politicamente, sottolinea la stampa, potrebbe essere così, ma da un punto di vista prettamente giuridico la questione è più complessa. Questa è la lettura data in questo dossier della stampa per quanto riguarda il tema, appunto, dei migranti che sono trasferiti. E lo dicevamo nei titoli perché questo è una lettura che viene riportata da Libero, che l'ha riportata anche in un richiamo in prima pagina e che ci torna anche all'interno dello sfoglio del giornale, pagina 5. La posizione sui trasferimenti da parte dei migranti, da parte di alcuni paesi europei, del ministro Piantedosi. Piantedosi gela la sinistra, qui 20 dublinanti all'anno. Il ministro spegne gli allarmi sul rientro degli stranieri dagli altri paesi. Meloni, lo ricorda Libero, spiega Schlein il nuovo patto dell'Unione Europea. L'intesa con l'Olanda, ricorda Piantedosi, è fatta 2 mesi prima dei fatti spagnoli. Questo a rafforzare la tesi del governo e della maggioranza che non ci sia nessun legame tra la chiusura di Schengen verso la Spagna per i fatti di Ceuta e quello che sta accadendo, ovvero i trasferimenti da parte di alcuni paesi europei di migranti cosiddetti dublinanti, sono 2 temi diversi. Non c'è stata quella, diciamo, ritorsione, quell'effetto indiretto di cui invece parlano i partiti di opposizione, dicendo che c'è stato sostanzialmente un effetto boomerang. Allora andiamo alla pagina politica per quanto riguarda il campo largo. La Repubblica, lo dicevamo, Conte spiazza gli alleati con il dibattito sul walk e apre la corsa alle primarie. L'intervento del leader 5 Stelle su Repubblica prende in contropiede il centro-sinistra. Alfieri PD, parliamo di salari, occupazioni e diseguaglianze. Questa è la posizione di quella parte più riformista, ma anche vicina alla segretaria del PD riguardo alla cultura woke, di cui occorre salvare la lotta per i diritti civili, perché questo è un tema caro ad altre forze del campo largo, Alleanza Verdi e Sinistra, e anche più Europa. Il campo largo può vincere, dice Riccardo Maggi sempre a Repubblica, se tiene insieme i diritti e il lavoro. Si è dato troppo peso alla cultura woke a sinistra, chiede Concetto Vecchio a Riccardo Maggi. Non penso proprio, che c'entra l'Italia con un dibattito che riguarda soprattutto l'America, ricorda Maggi. Siamo tra gli ultimi in Europa sui diritti civili, non abbiamo una legge sul fine vita né una che ampli l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Dunque è un dibattito non solo che si è aperto nel campo largo, ma che può far emergere divisioni, ma che sicuramente apre e rafforza la volontà di Conte di affermarsi, di provare ad affermarsi come guida della coalizione. Su questo c'è anche un'interessante intervista all'ex sindaco di New York De Blasio, perché questa questione del woke è stata sollevata da Ortasio Cortez, la deputata democratica americana, e anche De Blasio dice in questa intervista a Paolo Mastroilli a Repubblica, recita il mia colpa, qualcosa è andato storto, dobbiamo ricalibrare il ruolo della cultura woke, la classe media operaia vive nell'emergenza, a partire dal prezzo della benzina che sale per la guerra
In Iran. Su questo tema va anche il Corriere della Sera, citavamo la posizione di Alfieri, del Dem Alfieri, sugli eccessi della cultura woke, dice Conte, ha ragione, possono essere dannosi, ma i diritti civili contano. Questo sarà un altro fronte di mediazione che il PD dovrà avviare, aprire al suo interno e anche negli altri partiti della coalizione, data da una parte la posizione di Conte, su cui Renzi, lo ricordiamo, ha detto ora si svegliano tutti, e l'altra parte di coalizione che dice appunto attenzione, bisogna comunque tutelare e dare la precedenza alla questione dei salari. Torniamo un attimo, rimaniamo su questo, l'ultima lettura che vi suggerisco su questo, una lettura opposta, arriva dall'area di centrodestra: Conte anti-woke scavalca Schlein a destra ma la sorpassa a sinistra sul pacifismo, questo nella lettura del tempo. Torniamo un attimo sugli esteri, lo dicevamo, quel mandato di arresto, la Turchia che chiede all'Interpol di arrestare il premier israeliano per i fatti della flottiglia, lo ricordiamo, Gerusalemme è una dittatura, la risposta di Israele alla Turchia è una dittatura, massacrano i curdi, questo per la crisi esplosa in Siria. E su questo c'è un'intervista interessante di Vincenzo Camporini sulla Stampa, ex capo di Stato Maggiore. Improbabile il coinvolgimento della NATO, Ankara vuole l'egemonia regionale ma eviterà uno scontro a tutto campo. Mi viene in mente, quando viene chiesto se ricorda episodi simili di uno scontro a questo livello, l'abordaggio da parte di Israele della nave Mavi Marmara nel 2010 che batteva bandiera turca. In quell'occasione morirono 10 attivisti filo-palestinesi, poi ci furono scontri armati nel 74 tra Grecia e Turchia per il controllo di Cipro. Ci sono conseguenze, ci saranno conseguenze concrete per Netanyahu? Assolutamente no. Siamo di fronte ad un atto politico e simbolico, esattamente come è successo per Vladimir Putin, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Possibile uno scontro militare tra Israele e Turchia, scontro diretto, eventualità alta improbabile, anche considerando il fatto che tra i due paesi non c'è contiguità territoriale. Questo è un aspetto sicuramente interessante, va su questo anche il Domani, mandato d'arresto dalla Turchia per Bibi. Anche gli Stati Uniti e l'Unione Europea reagiscono alla brutalità in Cisgiordania. Ricordiamo la lettera di diversi paesi europei, Francia, Germania, Gran Bretagna, anche l'Italia, che condannano appunto la politica attuale di Israele in Cisgiordania per appunto il via libera, il bando per la costruzione di nuove case in una zona del West Bank. Non si era mai arrivati, ricorda il Domani, ad una fase così avanzata come ora, con la pubblicazione di bandi pubblici per la costruzione di più di un migliaio di abitazioni nel cosiddetto corridoio E1, naturalmente una questione che porta a molte tensioni, e ricordiamo appunto la posizione di diversi leader europei. Riguardo a questo c'è questo interessante reportage della Stampa di Fabiana Magri: nei villaggi assediati dai coloni viviamo chiusi dal filo spinato nella terra dei nostri avi. In particolare racconta la lotta Kirbet al-Marjaim, difesa anche dai pacifisti israeliani. Un reportage simile lo trovate anche all'interno delle pagine del Corriere della Sera, che racconta di un cittadino che vive attualmente negli Stati Uniti ma che è tornato per difendere la sua casa che è minacciata dai coloni. Allora andiamo sulle notizie economiche, il risico bancario, rimaniamo sulla Stampa: Monte dei Paschi, può nascere un gruppo da 80 miliardi di euro ma la borsa non ci crede. La nuova MPS disegnata dall'Ovalio, unita Banco Popolare Milano a Banca Generali, sarebbe ai vertici del ranking in Italia, punterebbe agli 80 miliardi di capitalizzazione per entrare diritto nel gota della finanza europea. È interessante perché la Stampa qui riassume anche un po' le posizioni della politica. Tutti dicono neutralità, deve muoversi il mercato, ma in realtà ci sono anche delle posizioni esplicite. Ad esempio quella della Lega nel campo della maggioranza. Tanto Fratelli d'Italia
Repubblica, lo vedete nel richiamo del titolo con Donzelli, no? Lo spezzatino con Unipol. E poi la Lega: non pensiamo che mega gruppi sempre più grandi e distanti dalle esigenze dei cittadini abbiamo portato particolari vantaggi ai correntisti e alle nostre imprese piccole che avevano rapporti fruttuosi con le banche di prossimità. Pertanto guardiamo con interesse alla possibilità che si creino più poli bancari. Poi c'è la posizione del Partito Democratico: la politica non deve entrare a gamba tesa né scegliere una proposta rispetto all'altra, guardare al grado di concorrenzialità del mercato bancario evitando una crescita eccessiva della concentrazione. Ritorniamo ancora alla politica. Vi accennavo nella lettura dei titoli alla situazione nella Lega. Il gelo con fronte nordista, ricorda il Corriere della Sera, dove Salvini aveva dato un colloquio proprio su questo, aprendo ai governatori che incontrerà prima di Pontida. In chiusura torniamo sul tema drammatico dei femminicidi, siamo su Avvenire, la settimana nera dei femminicidi, le leggi ci sono, vanno applicate, queste sono le parole della Presidente della Commissione sui femminicidi di Montecitorio, Martina Semenzato, di noi moderati, ed è tutto per l'edicola di Rai News 24.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Concini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Stragi di giorno e di notte in Ucraina, ieri 16 morti e decine di feriti gravi al centro commerciale di Kyiv-Rin. Nella notte altre due vittime a Kyiv. Si teme un attacco russo alla vigilia del vertice dei volenterosi. La Turchia chiede all'Interpol di arrestare Netanyahu per l'assalto israeliano in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan, dittatore antisemita. Ankara e il premier si sottrae le accuse di crimini di guerra. Debito pubblico record, prezzi in crescita, dollaro indebolito, il fronte interno di Trump e democratici vincono ancora un seggio alla Camera ed è caos, dazi, rimossi, quelli sulla carne, ma non si sa da quali paesi. Il Papa è arrivato a San Marino, prima tappa della giornata di oggi, che nel primo pomeriggio lo porterà al meeting di Rimini. 44 anni dopo Wojtyla in serata la messa al porto della città romagnola. La perturbazione si attenua, restano i gravi danni delle piogge e del vento fortissimi. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prende il via la Serie A, alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica che riceve il Monza e Udinese. Como, tennis, Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia agli US Open. Edizione delle 9 dell'informazione di Rai News 24, ben ritrovati in diretta e dunque lo avete sentito dai nostri titoli, il Papa è appena arrivato a San Marino. Andiamo subito dai nostri inviati che si trovano a Rimini, dove Leone XIV nel pomeriggio sarà il meeting di comunione e liberazione 44 anni dopo Wojtyla. Una giornata densa di appuntamenti e dunque Valentina Dello Russo con Filippo Di Giacomo, siamo da voi.
1: Bentrovata Martina, sì, il Papa sta raggiungendo il Monte Titano in auto coperte, atterrato alle 8.45 nell'aviosuperficie di Torraccia, nella Repubblica di San Marino, accolto dai capitani reggenti con i quali celebrerà relazioni bilaterali che vanno avanti fra Santa Sede e Repubblica di San Marino da 100 anni. C'era anche il Nunzio Pegnaparre e il Vescovo Beneventi, che ha definito la visita del Papa il più grande spettacolo dopo il Big Bang, usando parole di Jovanotti. Sarà una visita eccezionale questa alla Repubblica di San Marino, una piccola realtà che spesso le piccole realtà, Filippo Di Giacomo, vengono ritenute mondane, eppure hanno qualcosa di spirituale all'interno.
2: Sì, soprattutto hanno la memoria storica di qualcosa che a partire dal IV secolo in poi ha costituito in molte parti del Mediterraneo, dall'Egitto, deserto dell'Egitto, fino appunto a San Marino, passando per altre contrade, storie di civiltà e di modello di società che ancora ritornano, soprattutto in questi tempi, con aspetti molto originali. Per esempio è interessante sapere che per rispettare l'indipendenza di San Marino, San Marino non veniva considerata diocesi, perché con la presenza di un vescovo che era strutturato come una figura quasi monarchica, veniva così a essere un po' vilipesa oppure soprattutto diminuita l'importanza di una forma di governo che era tipicamente conventuale, quella dell'assemblea che elegge democraticamente i propri capi per un periodo limitato di tempo. Ora con la riforma del Concilio Ecumenico Vaticano II e il cambiamento anche della figura del vescovo, ora è anche diocesi, come per dire che questa memoria viene anche accettata e proprio tenuta così in mano dalla chiesa da cui tra l'altro è nata.
1: Stiamo vedendo il balcone dal quale il Papa si affaccerà per un saluto alla cittadinanza, poi il pranzo in forma privata con le monache agostiniane della comunità di Pennabilli, lo abbiamo visto spesso ritornare nei suoi viaggi alla famiglia agostiniana, Filippo.
2: Beh, ma soprattutto questo condividere, diciamo così, quella che un tempo si diceva mensa et missa, cioè la comunione eucaristica, la comunione fraterna intorno alla tavola. Ora la messa verrà celebrata qui questa sera, in altri monasteri abbiamo visto che celebrava anche la messa, ed è questo ritorno dentro una struttura di vita che ha nella comunione fraterna probabilmente la forza morale e psicologica a cui il Papa ricorre.
1: Qui al meeting è atteso nel primo pomeriggio, 44 anni dopo la visita di Papa Wojtyła, un discorso nell'auditorium alle 16, tutto esaurito, 20.000 posti, poi il passaggio in cattedrale, infine la messa al porto, 40.000 i fedeli attesi, con un coro record di 650 elementi, tutti i cori della diocesi praticamente, per testimoniare la realtà viva di questa comunità. Noi saremo qui per raccontarvelo, per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Grazie dunque a Valentina Dello Russo, Filippo Di Giacomo. Numeri importanti come quelli delle lunghe file che ci sono già fuori dalla fiera di Rimini, dove Leone XIV sarà oggi al meeting. Allora andiamo proprio lì dall'altro nostro inviato, Alessandro Marchetti. Alessandro.
3: È proprio così, e che quello di oggi sarà un giorno di festa e di attesa per il popolo di Comune Liberazione, lo dimostra la coda che c'è qui all'ingresso ovest della fiera. Vi mostriamo le persone che sono in attesa di entrare. Questo è soltanto quello che c'è all'esterno della fiera, questo è l'ingresso ovest. Da qui arriverà Papa Leone nel primo pomeriggio, tuttavia all'interno, dove ci sono le misure di sicurezza, ci sono i metal detector, ci sono diverse decine di persone, entrano al mattino, ma ovviamente si aspetta quel momento, il momento del primo pomeriggio in cui Papa Leone verrà qui tra gli stand, visiterà la fiera, le mostre che ci sono, in particolare su Sant'Agostino, il Santo di Ippona, che ovviamente lega il Movimento di Comunione e Liberazione a Papa Prevost, che ha guidato l'Ordine degli Agostiniani. Come ricordava Valentina Dello Russo poco fa, arriverà alle 14.45 e di fronte a dove siamo noi c'è un piccolo eliporto, atterrerà qui e poi appunto questo bagno di folla e questo contatto, questo abbraccio del popolo di Comunione e Liberazione al pontefice 44 anni dopo. Abbiamo incontrato nelle ultime 24 ore tanti fedeli, più giovani, più anziani. Alcuni ricordano la visita di Papa Wojtyła nell'82 e nelle loro parole c'è tanta speranza per i messaggi che possono arrivare oggi da Papa Leone. Sentiamo allora che cosa ci hanno detto i fedeli in fiera e poi la linea torna a voi.
4: E che messaggi vi aspettate?
5: Molto sull'intelligenza artificiale e sulla pace, dato che secondo me il clima comunque al meeting è questo alla fine.
6: Esatto, tanta anche speranza, soprattutto che si fondi sui giovani, e appunto un messaggio soprattutto per loro, magari, di continuare a costruire la pace.
7: Viene il Papa, quindi siamo tutti molto contenti di incontrarlo.
4: Che significa incontrare un Papa?
8: Per noi, specialmente di Celle, significa incontrare Cristo, quindi abbiamo proprio l'incarnazione di Cristo davanti e noi siamo molto pronti, siamo tutti preparati per questo momento e siamo tutti in trepidazione.
9: Sono spagnolo.
4: Che speras?
10: Cosa vi aspettate da Papa Leone?
4: Mañana.
11: Pues...
12: Beh, di poterlo incontrare e vedere quale testimonianza ci darà e che cosa vorrà dire a noi cristiani.
9: Los cristianos.
4: Lei era al meeting quando nell'82 venne Wojtyła?
13: Assolutamente sì, lo ricordo ancora con molto affetto.
4: 44 anni dopo torna un Papa al meeting, che significato ha?
13: Significato grandissimo per il nostro movimento di Comunione e Liberazione e la vicinanza alla Chiesa, che è il Santo Padre.
0: Ora la pagina degli esteri, iniziare dall'Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi. Nella notte esplosioni, raid sulla capitale, su Zaporizhia, con altre vittime, una ventina quelle di ieri, in gran parte registrate nella strage al centro commerciale di Kryvyi. Facciamo il punto con l'inviato Daniele Lorenzetti.
14: E sì, dunque, come dicevate, attacchi incessanti, stragi di civili di giorno, di notte, una nuova raffica di missili la notte scorsa, balistici sull'area di Kiev, ma anche su Zaporizhia, dove si sono registrate in tutto altre due vittime. Poi colpite aziende del settore ferroviario, una stazione nell'area di Odessa. Ma il bilancio più grave è quello della strage di ieri pomeriggio in un centro commerciale a Kryvyi, la città natale di Zelensky. Un attacchi in successione di droni che hanno colpito anche i soccorritori. Il bilancio aggiornato parla di 16 vittime, delle decine di feriti con traumi cerebrali, ustioni, fratture, ne restano 69 in ospedale, di questi 29 in condizioni critiche, fra cui 5 bambini. Questo è il bilancio dato dal governatore. Ci sono stati poi altre 4 vittime a Mykolaiv, tra cui 3 bambini, mentre i filorussi parlano di 3 vittime nel Donetsk occupato. Sulla strage a Kryvyi il commento di Zelensky: un atto ignobile di terrorismo. Anche Kaja Kallas ha parlato di un atto di malvagità, vogliono rendere le città ucraine invivibili. In questo clima i rapporti dell'intelligence ucraina temono un nuovo, ulteriore e più pesante attacco con una quarantina di missili balistici proprio nella notte della vigilia del giorno dell'indipendenza, lunedì, in Ucraina, i 35 anni dall'indipendenza, quando è previsto anche un vertice in formato ibrido dei volenterosi, alcuni presenti a Kiev, tra cui il presidente del Consiglio UE Costa, tutti gli altri in collegamento sarà anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È tutto per ora da Kiev, a te.
0: Grazie, noi vi diamo conto di un'ultima ora che riguarda ancora il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, perché nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Ozona nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. È il primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries. Ci sono hub di questo centro che sono già finiti nel mirino. Ci sarebbero stati, secondo la TAS, delle vittime. Il governatore aveva anche riferito della presenza di feriti appunto per effetto di questo attacco di droni ucraini a questo centro Ozon nella regione russa di Samara. E andiamo avanti con il fronte invece medio orientale, perché c'è stata la dura risposta israeliana alla Turchia. C'è stata la vicenda della richiesta del mandato di arresto da parte di Erdogan della Turchia nei confronti di Netanyahu per la vicenda della flottiglia. Vediamo i dettagli con l'inviata a Gerusalemme Perla Di Poppa.

0: bombardato una base nel nord della Siria, sostenendo che stessero per essere dislocate quella base delle truppe turche, cosa che Ankara e Damasco smentiscono, ma per Israele si tratta di una questione di sicurezza e di status quo. Dunque la nuova Siria di al-Sharaa come nuovo terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad nel dicembre 2024, Israele aveva occupato un cuscinetto di terra a ridosso delle alture del Golan in Siria. Nella notte media siriani fanno sapere che l'esercito israeliano avrebbe occupato anche un villaggio sul confine, il villaggio di al-Basali. A voi.
1: E siamo al fronte del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, con il presidente americano Trump che ribadisce di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché, dice, non è pronto a concludere quello giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto Trump deve fare i conti con l'inflazione in crescita negli Stati Uniti, la debolezza del dollaro che crea tensioni interne. I democratici hanno vinto un'altra elezione suppletiva conquistando un altro seggio alla Camera. Da New York inviato Nico Piro.
2: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine. Tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro della difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito Driscoll lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano pubblicato dal Pentagono, ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
1: Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti sempre dall'amministrazione di Trump su una serie di prodotti canadesi. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Le tariffe sono scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure di pari valore. Rientriamo in Italia con la questione migranti che è al centro dell'azione di governo. Il nuovo patto di asilo dell'Unione Europea è una svolta positiva per il nostro paese, dice la premier Meloni, contestata con qualche fischio alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, dove ha visto anche il presidente libanese Aoun. Pablo Rojas.
3: I giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele, e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: E sul dossier migranti

0: Resta acceso il dibattito politico interno, la maggioranza è a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo, le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Vediamo il servizio.
1: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
2: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
1: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiede una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
3: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
1: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca, il patto europeo è già rotto.
4: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
1: Per Conte su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
5: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
1: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
0: L'economia con il risico bancario, Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da Monte dei Paschi sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica il piano della D della Banca Senese Lovaglio per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Banca Generali parla di offerta non sollecitata né preventivamente concordata. Riccardo Cavaliere.
6: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in due mosse, quello della banca senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta un'azione e mezzo delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una super cedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa all'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
0: La cronaca, è stato arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata, 31 anni e problemi psichici. Nicoletta Soave.
7: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
0: Torniamo sull'omicidio di Tania Terrin. Dai primi esiti dell'autopsia effettuata è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. Milva Andriolli.
8: Mani attorno al collo, lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia, Carlo Nordio.
9: Il femminicidio è ormai il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo, e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
8: Nel caso di Tania Terrin, il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
0: Torniamo sui danni del maltempo nel nord Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oggi il meteo è in miglioramento, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni. Alessandro Fresilli.
10: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
11: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
12: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
11: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
13: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
11: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
14: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
11: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
15: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
0: Voltiamo pagina, andiamo nel Regno Unito che si prepara al ritorno dei duchi ribelli Harry e Meghan. Già arrivano i primi guai per il duca di Sussex che insieme ad altri VIP dovrà pagare una cifra record al Daily Mail dopo aver perso la causa intentata contro il prestigioso quotidiano britannico per violazione della privacy. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
7: 9 milioni e mezzo di sterline, circa 11 milioni di euro, è la cifra che il principe Harry e altri 6 personaggi pubblici, tra cui Elton John e Liz Hurley, dovranno pagare entro il 28 agosto, prima tranche delle spese legali nella causa persa contro il tabloid Daily Mail. Non un granché come benvenuto per i Sussex, che tornano a vivere nel Regno Unito. La notizia domina sui media e nel paese. Il museo di Madame Tussauds li saluta piazzando 2 valigie sotto le statue di cera. Buckingham Palace ribadisce che la scelta è privata, cioè non avranno una scorta pagata dai contribuenti, che potrebbe costare fino a 5 milioni di sterline. Per la coppia, comunque, la visibilità non dovrebbe mancare. Per Meghan potrebbe esserci un nuovo ruolo da attrice nel Regno Unito, mentre Harry parteciperà di persona alle celebrazioni per sua madre Diana nel 2027, a 30 anni dalla morte della principessa. Un attivismo in patria che preoccupa i Windsor riuniti a Balmoral.
16: E fonti di palazzo fanno sapere che nell'incontro riservato che c'è stato tra Re Carlo e il principe William, il sovrano ha assicurato che, nonostante il ritorno di Harry, l'assetto della famiglia reale, i ruoli pubblici, non cambieranno.
7: Intanto si studiano le mosse per la riconciliazione tra fratelli che il palazzo ritiene inevitabile e necessaria.
0: Rimaniamo nel Regno Unito, dandovi conto della visita che il Re Carlo ha fatto un anno fa a Ethel Caterham, che ha compiuto 117 anni, una visita in omaggio alla sua longevità, e sembra che l'elisir di lunga vita della signora sia da attribuire al fatto di evitare discussioni, ascoltare gli altri e fare tutto ciò che le piace. Il ritratto che ci ha fatto Camilla Nata, lo vediamo insieme.
17: Occhio vispo e testa lucida, è stata testimone di 2 guerre mondiali ed è sopravvissuta al Covid quando aveva 110 anni. Si chiama Ethel Caterham e ha compiuto 117 anni, risultando così la donna più anziana al mondo. Nata il 21 agosto del 1909 nel Regno Unito, 3 anni prima del disastro del Titanic, quando era re Edoardo VII. Ethel, la penultima di 8 figli, è cresciuta a Tightwell nel Wiltshire. Vedova dal 1976, si è sempre occupata di scuola e di educazione. A 116 anni ha ricevuto la visita di Re Carlo, che ha reso omaggio alla sua longevità. E già sta pensando al prossimo traguardo, il record dei record dei 122 anni e 164 giorni della francese Jeanne Calment.
0: Lo sport, e torniamo sulla 20ª edizione, a 75 anni dalla prima volta, dei Giochi del Mediterraneo, che appunto festeggiano a Taranto un doppio anniversario, e lo fanno con una cerimonia in grande stile nel nuovissimo stadio Iacovone. Vediamo il racconto della serata con Alessandro Pirozzi.
18: Un mare che unisce popoli, culture, storie e tradizioni, tutto sotto il segno dei valori dello sport. Si inizia con il tricolore tra le mani di Antonella Palmisano, poi l'inno nazionale affidato al giovane Simone Grande, l'apertura ufficiale nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
19: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
18: Gli occhi di un ragazzo come filo conduttore tra il presente e il passato, quest'ultimo rappresentato dall'atleta di Taranto del V secolo a.C., il mito riemerge dalla profondità della storia. Le luci disegnano nel cielo le antiche discipline panatenaiche, il brano di Mietta, canzone ufficiale dei giochi, accende d'energia lo stadio Iacovone, la voce di Albano, preludio al giuramento degli atleti e alla cerimonia dell'acqua, elemento di unione tra le civiltà del Mare Nostrum. Sul campo sfilano le delegazioni, a chiudere la parata gli azzurri guidati dai portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa. Ad applaudire in tribuna d'onore con i capi di Stato stranieri anche la Premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere e il ministro dello Sport. Sul palco sale Serena Brancale, l'ultimo atto di una grande festa. Abbracciamo il futuro, è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
0: E poi il tennis, niente da fare per Lorenzo Musetti al Cincinnati Open, sconfitto ai quarti dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Cerca invece la finale Flavio Cobolli, che questa sera alle 19.30 scenderà in campo contro il francese Arthur Fils. Noi ci fermiamo per una breve pausa, poi torna la seconda parte del TG.

0: stomaco non vede il cibo come lo vedi tu.
1: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Papà, io lo amo.
6: Ah!
5: È bellissimo!
7: E poi è in offerta.
8: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
7: Ora o mai più.
8: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
9: Iperceramica.
1: Droga. Nuove tecnologie. Gioco d'azzardo. Alcol. Fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
10: 32 minuti dopo le 9, di nuovo in diretta, rivediamo insieme i principali fatti, a iniziare dal Papa a San Marino, prima tappa della giornata che nel pomeriggio lo vedrà in visita al meeting di Rimini 44 anni dopo Wojtyla, in serata la messa al porto della città romagnola. Un mandato di arresto internazionale dalla Turchia contro il premier israeliano Netanyahu per l'assalto di Israele in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan dittatore antisemita. Il nord messo in ginocchio dal maltempo, con forti piogge, allagamenti, frane e torrenti esondati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi pesanti anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. Oggi allerta gialla in 5 regioni per forti temporali e raffiche di vento. Al via il campionato di Serie A, tra le prime 4 sfide c'è Inter Monza e poi tennis. Al torneo di Cincinnati Lorenzo Musetti si arrende ai quarti all'americano Francis Tiafoe, cerca invece la finale stasera Flavio Cobolli, niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. E dunque avete sentito Papa Leone XIV che torna al meeting di Rimini, questa mattina è arrivato a San Marino. Torniamo in diretta dalla nostra Valentina Dello Russo per il racconto in diretta di questa giornata.
11: Sì Martina, le immagini in diretta dei media vaticani ci raccontano degli onori militari che Papa Leone XIV sta ricevendo appena arrivato nella Repubblica di San Marino. Ci sono i due capitani reggenti accanto a lui, li vedete, Alice Mina e Vladimiro Selva. Filippo, sono in carica per 6 mesi, anche questo richiama un po' alle origini monastiche della Repubblica di San Marino.
12: Sì, richiama molto a quello che è stato, per così dire, una delle prime strutture da cui noi abbiamo tratto una serie di istituti giuridici ancora in vigore, come il voto maggioritario, le assemblee legislative, le assemblee consultive, che è la Carta Caritatis dei Cistercensi, dove il primo Abbas, cioè colui che presiedeva, non era sempre lo stesso abate, era, lo facevano a turno, e spesso e volentieri erano due abati che presiedevano queste assemblee, che potevano essere anche molto litigiose. Su questo modello monastico San Marino ha costruito una forma di democrazia che vede veramente tutti i cittadini coinvolti, perché qualcuno mi ha detto che gli abiti da cerimonia cinquecenteschi che oggi non hanno indossato i capitani reggenti vengono custoditi in famiglia, perché capita che generazione dopo generazione vengono riadattati ai diversi successori.
11: Stiamo vedendo l'ingresso nel palazzo pubblico, poi da questo palazzo, primo capo di Stato in almeno negli ultimi 40 anni, il pontefice si affaccerà per un saluto alla cittadinanza. La venerazione delle spoglie del santo che dà il nome alla Repubblica, San Marino appunto, ed è arrivato poco fa anche il messaggio che ha inviato a Sua Santità il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ringraziarlo di un messaggio che a sua volta gli era stato inviato dal pontefice. L'Italia guarda con partecipazione a questo significativo anniversario perché oggi, Filippo Di Giacomo, si celebrano i 100 anni delle relazioni bilaterali fra San Marino e Santa Sede. Un legame, scrive Mattarella, che testimonia la solidità di un legame fondato su valori condivisi, su un costante dialogo al servizio della pace, della dignità della persona e del bene comune, ideali dai quali è animata anche la Costituzione italiana. Ritorna il tema della pace dalle piccole repubbliche. Noi abbiamo visto nel primo viaggio apostolico il Papa visitare il Principato di Monaco.
12: Principato di Monaco, poi anche realtà assolutamente nella grande sfera geopolitica quasi insignificanti come la Guinea Equatoriale, per esempio, ed altre realtà di quel genere. Eppure abbiamo così percorso insieme al suo predecessore e a lui questa nuova geografia fatta di vecchio e nuovo, perché poi in realtà questa è una realtà che viene accettata così com'è dal IV-V secolo d.C. Poi nel pomeriggio ci sarà qualcosa che è quello che resta di una grande stagione di dibattito democratico che fino a qualche decennio fa vedeva l'estate animata dalle varie feste dei vari partiti, la festa dell'unità, la festa dell'amicizia, dove era un laboratorio dove venivano, per così dire, proposte e lanciate idee e anche iniziative. È rimasto solo questo meeting dove diverse culture si incontrano per disegnare non solo una riflessione sul presente, ma soprattutto per programmare anche qualcosa che sia per il bene comune verso il futuro. Nova et vetera, come dice il Vangelo.
11: E qui anche qui si parlerà di pace. A proposito, ancora le parole del Presidente Mattarella rivolte al Pontefice, un richiamo ai viaggi apostolici che ha tenuto finora Papa Leone XIV in un frangente storico in cui l'ordine internazionale vi è più esposto a pericolose pulsioni verso la legge del più forte. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato, piccolo o grande che sia, infonde speranza e fiducia nel futuro. Una vicinanza che Leone XIV dimostrerà anche qui a Rimini. Ci è appena stato fatto sapere che in cattedrale incontrerà 500 persone in situazione di fragilità. Poi la messa al porto per concludere questa visita davanti a 40.000 fedeli. Qui in auditorium c'è stato il tutto esaurito, 20.000 persone ascolteranno il suo discorso al meeting di Rimini 44 anni dopo Papa Wojtyła. È stato un rapporto un po' altalenante quello con i pontefici da parte del meeting di Comunione e Liberazione, ma possiamo dire costante, i messaggi dei pontefici sono sempre arrivati qui.
12: Io sono personalmente del tutto stupito su questa specie di narrazione per cui ci sarebbe una specie di trattato di pace tra il papato e quella che poi resta comunque un movimento fondato saldamente su una tradizione teologica, quella di Don Giussani, che attinge a piene mani alla tradizione patristica e teologica della Chiesa, tanto che si parla di vicinanza agostiniana. Però durante tutti questi anni noi abbiamo visto segretari di Stato, cardinali, messaggi, videomessaggi dei pontefici e mai a questo evento è mancata la parola e l'incoraggiamento della Chiesa. Questa è la dinamica, mica di solo Papa vive la Chiesa, vive anche di dibattiti, di incontri e di tante persone che vengono in questi incontri perché hanno qualcosa da dire.
11: Ecco, e a volte sicuramente anche, però oggi la presenza renderà importante questa giornata.
12: A volte anche il Papa viene solo per ascoltare.
11: E allora, per il momento vi restituiamo la linea, poi ci riaggiorneremo ovviamente in attesa che alle 11.15 intorno a questo orario il Pontefice si affacci dal Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino per rivolgere un saluto ai fedeli. È tutto, a voi.
10: Grazie ancora a Valentina Dello Russo, Filippo Di Giacomo, e noi torniamo sui giochi di Taranto. Il presidente Mattarella ha aperto ieri la 20ª edizione, i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi. Il Mediterraneo, l'auspicio questo del Capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Francesco Accardo.
6: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo. Taranto 2026.
13: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
10: Torniamo sugli esteri per parlare di Cuba, soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio. Il paese sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita sull'isola. Fare benzina è diventato quasi impossibile, scarseggiano anche i beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana sono diventate gigantesche montagne di rifiuti. Il racconto della nostra inviata, Veronica Fernandez.
14: Si prende i vicoli Paola Famo. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
15: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
14: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
16: Una sola libreta.
14: Sempre più piccolo.
16: Non ce l'ho consigliato.
14: Magalis Jiménez, pensionata diabetica, si lamenta.
16: Il tempo age. E quando?
14: Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
10: E ci spostiamo a Ulaanbaatar, in Mongolia, dove 197 paesi sono riuniti per la COP17 contro la desertificazione, per affrontare una crisi che non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica. Vediamo con Katia Cerratti.
17: COP17, as we forge a future of hope, resilience and sustainability.
18: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive sulla propria pelle le devastazioni dello Zud, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta. Danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua ad avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati, tra i 197 paesi presenti, ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla siccità, fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia, creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene rurali, ma anche al resto del mondo.
10: Ora torniamo sulle sanzioni imposte alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane contro Abdoulaye Essey e il magistrato che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu. La Corte è sempre più sotto attacco da parte degli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
19: Adesso torniamo su le sanzioni imposte alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e al magistrato Abdoulaye Essey, il magistrato che indaga sui crimini internazionali, l'uomo che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu. Per parlare degli attacchi che la Corte Penale Internazionale sta subendo da parte degli Stati Uniti, ma anche di Israele, siamo in collegamento con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Grazie per essere con noi, professoressa.
20: Buongiorno, grazie a voi.
19: E allora cominciamo, professoressa, proprio da queste sanzioni, perché insomma sappiamo che colpiscono molti degli aspetti, no, della vita quotidiana dei due magistrati. Che cos'è, in che cosa in particolare arrivano queste sanzioni e che cos'è che non potranno più fare?
20: Ma innanzitutto va ricordato che queste sono solo l'ultima tornata di sanzioni, si aggiungono a altre tre misure che erano state dal gennaio 2025 imposte dall'amministrazione Trump, e quindi erano già 11 magistrati, il procuratore capo e vice procuratori sanzionati, e anche la relatrice speciale dell'ONU per le Nazioni Unite, Francesca Albanese, e le più importanti organizzazioni palestinesi indipendenti per i diritti umani. Tutti questi individui sostanzialmente non possono entrare negli Stati Uniti. Qualora abbiano dei beni negli Stati Uniti, questi beni sono sostanzialmente confiscati e incorrono in sanzioni che sono proprio di natura penale e possono portare anche a pene pecuniarie ingentissime qualora appunto dovessero trovarsi sotto la giurisdizione americana. E poi tutta una serie di corollari che possono sembrare, se vogliamo, secondari, ma che sono alquanto impattanti nella vita quotidiana, come non poter utilizzare tutti i servizi, i service provider statunitensi, dalle carte di credito ai mezzi per prenotarsi una vacanza, per dire. Alcuni giudici hanno rilasciato interviste dicendo che si tratta praticamente di una morte civile, e perché la loro vita è profondamente, profondamente disagiata dal momento in cui sono state imposte,
19: ecco,
20: le sanzioni.
19: Ecco, professoressa, veniamo alle accuse, perché le accuse contro questi due magistrati le ha spiegate il segretario di Stato Marco Rubio, ha detto sono quelle di perseguire funzionari di governi che non hanno acconsentito alla giurisdizione della CPI. Allora ci chiediamo, è un'azione legittima da parte della Corte indagare per esempio sui crimini dei soldati americani in Afghanistan e dell'IDF in Palestina?
20: Questa è la domanda fondamentale giusta da porre. La Corte Penale Internazionale sta legittimamente indagando su alcune situazioni dove sono stati commessi gravissimi crimini, anche da parte di attori, di persone che fanno parte di paesi come gli Stati Uniti, Israele, la Russia, che non fanno parte della Corte Penale Internazionale. Questo è assolutamente legittimo in quanto è basato sul meccanismo che è stato deciso a Roma nel 1998 in sede di istituzione della Corte Penale Internazionale, per cui la maggioranza degli stati al mondo ha deciso che la giurisdizione della Corte possa essere basata su un criterio che si chiama di territorialità, ossia è sufficiente che i crimini, i presunti crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, aggressione, siano commessi sul territorio di uno Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte, e in questo senso quindi le indagini che citavo prima sono basate proprio sul meccanismo giurisdizionale che è fondativo della Corte Penale Internazionale. Aggiungo, del resto, questo non è un'eccezione, è un meccanismo assolutamente normale in diritto penale. Se parliamo di diritto penale interno, praticamente tutti i paesi al mondo, se c'è un crimine commesso sul territorio dello Stato, quel paese ha giurisdizione, anche se il crimine è stato commesso da cittadini di uno Stato terzo. Quindi, facendo un parallelo a livello internazionale, questa è la regola che è stata adottata ai tempi. Alcuni Stati non sono contenti e vorrebbero, diciamo, proteggere i propri cittadini dal poter essere sotto indagine per la commissione di questi gravi crimini. Però dire che l'intervento della Corte è illegittimo è assolutamente falso.
19: E quindi, insomma, basta essere parte, no, di quello Statuto di Roma, come appunto abbiamo detto, Palestina e Afghanistan effettivamente lo sono. Ma su quali crimini di guerra sta indagando la Corte?
20: Allora, la Corte ha varie situazioni di indagine aperte che sono in diversi paesi, molti all'inizio erano stati africani, poi però abbiamo visto negli ultimi 10 anni aprire indagini importanti anche per esempio nelle Filippine, in Venezuela, ovviamente in Ucraina, come sappiamo, per i crimini commessi dall'esercito russo, e in Palestina rispetto sia ai crimini commessi da Hamas che i crimini commessi dall'esercito israeliano, dal governo israeliano. Tutte queste situazioni di indagine hanno dato alcuni frutti e in alcuni casi l'emissione di mandati d'arresto molto importanti, come nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, e ovviamente i mandati d'arresto che sono il motivo sostanzialmente delle sanzioni statunitensi nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Gallant. Ricordiamo che alla base di questi mandati d'arresto c'è la commissione di crimini di guerra, come il crimine di affamamento della popolazione civile o di attacco intenzionale nei confronti dei civili, che sono crimini ovviamente molto gravi, crimini di guerra, e anche alcune ipotesi di crimini contro l'umanità, come il crimine di persecuzione, ad esempio, nei confronti della popolazione civile. Ripeto, se i leader di Hamas, i fautori, diciamo, dell'attentato del 7 ottobre non fossero stati uccisi, anche loro sarebbero oggetto di mandati d'arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale.
19: Senta, professoressa, lei stava parlando di alcuni paesi, diciamo, che insomma non sono contenti di questo tipo di azione da parte della CPI. Ecco, alcuni sono già fuori, poi ci sono diversi stati, fra cui il Venezuela di Delcy Rodriguez, poi c'è il Chad, insomma ci sono anche paesi del Sahel che stanno, diciamo, avviando la procedura per uscire dalla CPI. Che ruolo hanno gli Stati Uniti e Israele in queste decisioni, professoressa?
20: Hanno un ruolo molto importante. Ovviamente Israele sta agendo grazie agli Stati Uniti, è una campagna lunghissima quella di Israele per lo smantellamento della Corte Penale Internazionale, ma da soli non avrebbero avuto la forza anche solamente di pressioni economiche per poter effettivamente passare all'attacco. Mentre gli Stati Uniti di Donald Trump, come vediamo, hanno moltissimi mezzi di pressione, addirittura minacce in alcuni casi, e questi stanno effettivamente adesso costringendo di fatto alcuni paesi a seguire quella che è la linea imposta da Washington, che si unisce anche talvolta degli interessi personali di questi paesi, perché se prendiamo il caso del Mali o del Niger, erano paesi che comunque erano oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale, e quindi, diciamo, i leader di governo non avevano più un interesse a essere parte di questo meccanismo. Lo stesso è successo ai tempi con le Filippine, quando il presidente Duterte è finito sotto indagine, hanno deciso di lasciare la Corte Penale Internazionale. Ciò peraltro non ha protetto Duterte, che oggi si trova a processo, perché comunque c'è un tempo che è di circa un anno fra la decisione che viene notificata di uscire dalla Corte e quando questa decisione diventa effettiva.
19: L'uscita effettiva. Senta, lo abbiamo citato poco fa, forse il primo mattoncino lo ha messo per l'appunto, no, parlando di queste accuse, di queste sanzioni, il segretario di Stato Marco Rubio, che ha proprio annunciato di volerla demolire e smantellare brick by brick, ha detto, no, pezzo per pezzo, la Corte Penale Internazionale. Rischia di sparire questo organismo?
20: Ma io credo che il rischio oggi che la Corte sia gravemente ostacolata nel suo operato è altissimo, è molto reale, lo vediamo. Eppure le persone che lavorano alla Corte, a partire dalla Presidente, che abbiamo visto appunto essere oggetto ieri, l'altro ieri, di quest'ultima tornata di sanzioni, sono più determinati che mai ad andare avanti nel loro lavoro, nelle loro indagini. In qualche senso c'è più persino motivazione in questo momento all'interno della Corte a portare avanti il proprio lavoro, proprio perché tutti sono convinti che sia un lavoro rilevante, essenziale, importantissimo. Il discorso è che gli stati terzi, cioè gli stati parte che sono coloro che dovrebbero proteggere l'istituzione da loro creati, non stanno reagendo con la sufficiente forza per contrastare le conseguenze di queste sanzioni. Quindi molto è nelle mani degli stati. Io credo che la Corte Penale Internazionale non possa scomparire, è una conquista di civiltà che abbiamo appunto fortemente voluto, in particolare qua in Europa, ma non solo. E non posso neanche immaginare di tornare a un sistema internazionale dove i crimini internazionali più gravi rimangano impuniti, quindi credo che sia davvero impensabile, però credo anche che stiamo passando attraverso delle acque molto molto tumultuose e bisognerà equipaggiarsi per bene per poter resistere a questi attacchi.
19: Appunto, infatti la mia ultima domanda, professoressa, era proprio su questo, no? Sulla difesa, sulla protezione da parte, come diceva lei, degli stati terzi. Ecco, l'Unione Europea esprime sdegno e insomma condanna queste sanzioni, però insomma è una voce troppo debole ancora. In concreto fa tutto quello che è in suo potere fare?
20: Sì, si potrebbe fare di più. Questo è sicuramente, al momento ho visto alcune dichiarazioni di oggi o di ieri, per esempio della Francia, dell'Olanda, che fanno presagire delle risposte concrete, per esempio in termini di attivazione di quello che si chiama blocking statute, quindi una legislazione che di fatto neutralizzerebbe l'effetto delle sanzioni sui cittadini, sugli organismi che hanno base in Europa. Questo sarebbe un passo assolutamente fondamentale, ma poi c'è un discorso che è un discorso di coraggio. Gli stati, e uso le parole della segretaria di Amnesty International, si sono mostrati molto codardi, alcuni stati, di fronte all'atteggiamento da bulli di fatto degli Stati Uniti, e questo è quello che va sostanzialmente superato come atteggiamento per difendere, ripeto, un'istituzione che è patrimonio dell'umanità.

0: Io lo amo.
1: Ah.
0: È bellissimo.
2: E poi è in offerta.
3: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi. Ora o mai più. Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
4: Iperceramica.
5: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
6: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
7: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso, con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.

0: bombardaggi di giorno e di notte in Ucraina. Ieri 16 morti e decine di ferite gravi al centro commerciale di Kryvyi Rih. Nella notte altre 2 vittime a Kiev. Si teme un attacco russo alla vigilia del vertice dei volenterosi. La Turchia chiede all'Interpol di arrestare Netanyahu per l'assalto israeliano in acque internazionali della flottiglia. Tel Aviv, Erdogan, dittatore antisemita. A Ankara il premier si sottrae alle accuse di crimini di guerra. Il Papa a San Marino, prima tappa della giornata di oggi, nel pomeriggio lo porterà al meeting di Rimini, 44 anni dopo Wojtyla, in serata la messa al porto della città romagnola. Debito pubblico record, inflazione, dollaro indebolito, il fronte interno di Trump ed è caos dazi, rimossi quelli sulla carne ma non si sa da quali paesi. La perturbazione si attenua, restano i gravi danni delle piogge e del vento fortissimi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. E ha compiuto 117 anni Ethel Catalan, la donna più vecchia del mondo. A 110 anni è guarita dal Covid. La sua ricetta: evitare discussioni e fare ciò che mi piace. Edizione delle 10, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. In apertura di questo giornale andiamo subito in diretta al Palazzo Pubblico di San Marino, dove sta per cominciare il discorso di Papa Leone. Ecco, lo vediamo a breve, il pontefice parlerà e farà un discorso ai cittadini di San Marino, ma credo che sia questione ancora di pochi istanti. Noi intanto ci torneremo, ma andiamo avanti con il nostro giornale, con le notizie dall'estero. Cominciamo con l'Ucraina, non si fermano gli attacchi russi. Nella notte esplosione raid sulla capitale Zaporizhzhia con altre 9 vittime. Una ventina quelle di ieri, in gran parte registrate nella strage al centro commerciale di Kryvyi Rih. Facciamo il punto con l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: E sì, dunque, come dicevate, attacchi incessanti, stragi di civili di giorno, di notte, una nuova raffica di missili la notte scorsa, balistici sull'area di Kiev ma anche su Zaporizhzhia, dove si sono registrate in tutto altre 2 vittime, poi colpite aziende del settore ferroviario, una stazione nell'area di Odessa. Ma il bilancio più grave è quello della strage di ieri pomeriggio in un centro commerciale a Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, un attacco in successione di droni che hanno colpito anche i soccorritori. Il bilancio aggiornato parla di 16 vittime, delle decine di feriti con traumi cerebrali, ustioni, fratture, ne restano 69 in ospedale, di questi 29 in condizioni critiche, fra cui 5 bambini. Questo è il bilancio dato dal governatore. Ci sono stati poi altre 4 vittime a Mykolaiv, tra cui 3 bambini, mentre i filorussi parlano di 3 vittime nel Donetsk occupato. Sulla strage a Kryvyi Rih, il commento di Zelensky: un atto ignobile di terrorismo. Anche Kaja Kallas ha parlato di un atto di malvagità, vogliono rendere le città ucraine invivibili. In questo clima i rapporti dell'intelligence ucraina temono un nuovo, ulteriore e più pesante attacco con una quarantina di missili balistici proprio nella notte della vigilia del giorno dell'indipendenza, lunedì, in Ucraina, i 35 anni dall'indipendenza, quando è previsto anche un vertice in formato ibrido dei volenterosi, alcuni presenti a Kiev, tra cui il presidente del Consiglio UE Costa, tutti gli altri in collegamento sarà anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È tutto per ora da Kiev, a te.
0: Grazie a Daniele Lorenzetti. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Sumud flottiglia. Ankara aveva già fatto una mossa simile a luglio, in quel caso per genocidio. Il Ministero della Giustizia ha fatto richiesta all'Interpol di eseguire il mandato. La mossa aggrava la crisi degli ultimi giorni tra i due paesi dopo i raid israeliani contro una base aerea in Siria vicino proprio al confine turco. E dura è stata la risposta israeliana alla Turchia. I dettagli con l'inviata a Gerusalemme Perla Di Poppa.
2: È durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e dà ospitalità ad Hamas e persegue i giornalisti. Adesso vogliono aggredire Siria e Israele, ma non ci faremo intimidire, ha detto Netanyahu. Relazioni diplomatiche da sempre molto complicate, quelle tra Turchia e Israele, precipitate dopo l'inizio della guerra a Gaza, che nell'ultima settimana hanno conosciuto conosciuto una nuova tensione altissima dopo che l'aviazione israeliana ha bombardato una base nel nord della Siria, sostenendo che stessero per essere dislocate quella base delle truppe turche, cosa che Ankara e Damasco smentiscono, ma per Israele si tratta di una questione di sicurezza e di status quo. Dunque la nuova Siria di al-Sharaa come nuovo terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad nel dicembre 2024, Israele aveva occupato un cuscinetto di terra a ridosso delle alture del Golan in Siria, e nella notte media siriani fanno sapere che l'esercito israeliano avrebbe occupato anche un villaggio sul confine, il villaggio di al-Basali. A voi.
0: E Trump ribadisce di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché non è pronto a concludere quello giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita e le tensioni interne. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
3: Lo stretto di Hormuz è un territorio americano, dice Trump al comizio per la sorella di Lindsey Graham, storico senatore della South Carolina scomparso di recente, di cui vorrebbe il seggio pur non avendo alcuna esperienza politica. Per il presidente è una scommessa nella scommessa delle sempre più problematiche elezioni di medio termine. Tra la promessa mancata di frenare il costo della vita, anche per questo deroga per 90 giorni alla sua politica sui dazi per la carne macinata estera, e l'opposizione diffusa alla guerra in Iran, che ha portato il prezzo del carburante alle stelle. Un comizio che verrà ricordato forse solo per questa interruzione. Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro alla difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito, Driscoll, lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano, pubblicato dal Pentagono ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
0: E restiamo negli Stati Uniti perché sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione di Trump su una serie di prodotti canadesi. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Le tariffe sono scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure di pari valore. E adesso vi diamo conto di un'ultima ora che vedete sui vostri teleschermi. Un'esplosione si è verificata in una palazzina a Perugia. Ci sono al momento persone ferite, lo rende noto il comando dei vigili del fuoco. L'esplosione avrebbe coinvolto una palazzina di due piani in via Vico. Dalle poche notizie arrivate, al momento sembra che il tetto sia crollato. E naturalmente vi daremo conto di questa notizia nel corso del giornale. E adesso andiamo invece alla politica, alla questione migranti, che resta al centro dell'azione di governo. Il nuovo patto di asilo, svolta positiva per l'Italia, dice la Premier Meloni, contestata però con qualche fischio alla cerimonia inaugurale. Ma naturalmente parleremo di politica, ma prima dobbiamo andare in diretta al Palazzo Pubblico di San Marino, dove c'è il discorso del Santo Padre. Ascoltiamolo.
4: Relinquo vos liberos ab utroque homine, la cui sintesi appare chiara nel motto libertas. Una parola sola, ma di quale densità? Nel contesto della storia di un popolo e di uno Stato, essa esprime certamente l'aspirazione ad autodeterminarsi, a non dipendere da altre autorità politiche. Ma nello stesso tempo, libertà significa molto di più, e su questo vorrei soffermarmi brevemente con voi. Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Questa libertà è donata e garantita, in ultima analisi, da Dio, la cui voce risuona nella coscienza di ogni essere umano. Promuovere la libertà comporta difendere gli spazi della coscienza. E qui il pensiero va ai tanti uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo sono martiri della libertà perché testimoniano proprio il primato della coscienza. Saldamente formati dalla ricerca della verità, essi sono pienamente responsabili delle proprie decisioni e dunque liberi da ogni vincolo che non sia quello proprio della creatura che li lega a Dio. Esemplare in questo è San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli alla loro coscienza anche in contesti di forte avversità, testimoni della vera libertà, quella che deriva dall'essere figli e figlie di Dio. Con ammirazione esprimiamo la nostra solidarietà.

0: dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino. Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Molti santi e sante hanno dato inizio a esperienze di vita comunitaria in cui le persone esprimono la propria libertà nell'obbedienza a una regola basata sul Vangelo. Nel vostro caso è sempre motivo di particolare interesse il fatto che all'origine della vostra comunità ci sono uomini come San Marino e San Leo, che possiamo definire costruttori di città libere e pacifiche. La loro opera si può interpretare secondo l'icona biblica della ricostruzione di Gerusalemme propiziata dal profeta Neemia. È l'immagine positiva opposta a quella della Torre di Babele, che orienta la riflessione dell'enciclica Magnifica Humanitas. L'opera di Neemia è animata dalla preghiera, coinvolge le famiglie e tutto il popolo, costruisce i legami prima ancora delle pietre. Lo stile è la comunione, non l'uniformità, l'armonia che nasce quando ciascuno si assume la propria parte e tutto il popolo riconosce che la sua forza viene dal Signore. Così mi piace pensare al lavoro intrapreso dai vostri fondatori, che ben si riflette nella laboriosità e nell'ingegno di questo popolo e di questa terra. Libertas, per voi, vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
1: E questo dunque il discorso di Papa Leone al Palazzo Pubblico di San Marino. Lo ha detto, non c'è libertà, non c'è libertà civile, lo vediamo anche nella nostra ultima ora, senza promozione della dignità. Il Papa, che ricordiamo, tra circa un'ora si affaccerà poi al balcone del Palazzo Pubblico e saluterà la folla in piazza, quindi poi si recherà più tardi alla Fiera di Rimini alle 14.45 e poi ricordiamo che presiederà la messa alle 18.30 al Porto. Ma adesso riprendiamo invece il nostro giornale con la politica, lo ricordavamo, la questione dei migranti al centro dell'azione di governo, il nuovo patto di asilo svolta positiva per l'Italia, dice la Meloni, contestata con qualche fischio alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, dove ha visto anche il presidente libanese Aoun. Ci aggiorna Pablo Rojas.
2: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL.

0: nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times, poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: E proprio sul dossier migranti resta acceso il dibattito politico interno. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo, mentre le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Ci aggiorna Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza, con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo, ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca, il patto europeo è già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
2: Per Conte, su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: E adesso lasciamo la politica per parlare di maltempo, momentanea tregua in Lombardia, ma la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. In diretta dalla Val Camonica c'è per noi Pierluigi Ferrari. Pierluigi, a te per tutti gli aggiornamenti.
7: Sì, ecco, dopo due giorni di pioggia è tornato il sole in Valle Camonica e si vedono ancora di più i danni di questa ondata di maltempo. Noi ci troviamo a Rino di Sonico, dove la furia del torrente Rabbia ha strappato via come un fuscello un ponte. Vedete quello che rimane del ponte, praticamente nulla, 1 milione di metri cubi di materiale, fango, roccia, detriti, sono scesi giù lungo il torrente Rabbia fino all'alveo del fiume Oglio, riempiendolo completamente. Il problema ora, lo vedete alle mie spalle, è la viabilità, e questo flusso di materiale ha interrotto la statale 42 che corre nel fondovalle, la strada principale, proprio nel momento in cui ci sono i rientri dei turisti dalle vacanze. È stata approntata una viabilità alternativa che corre su quel versante della montagna, ma è una strada molto lunga, molto disagevole, ci vuole circa mezz'ora, senso unico alternato, e si stanno creando lunghissime code a scendere dalla Valle Camonica. Sono consigliati percorsi alternativi dalla Valtellina e dal Trentino per poter scendere poi in pianura. cosa succederà nelle prossime ore? Risolto il problema degli sfollati che sono tutti tornati a casa, rimane appunto il problema della viabilità. Per sciogliere questo nodo tra poco salirà in quota un elicottero dei vigili del fuoco per un sopralluogo per capire se c'è ancora materiale sospeso in Varrabbia che potrebbe scendere nel caso di nuove piogge. Se l'esito sarà positivo, cioè se ci saranno le condizioni di sicurezza, nelle prossime ore potrebbe essere riaperta anche in modo limitato la statale 42 e dare un po' di respiro a questa valle. Lì nello studio.
1: Grazie a Pierluigi Ferrari. E di clima si parla in Mongolia. 197 paesi proprio qui partecipano alla COP17 contro la desertificazione per affrontare una crisi che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica. Katia Cerratti.
8: COP17. As we forge a future of hope, resilience and sustainability.
9: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive sulla propria pelle le devastazioni dello Dzud, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta. Danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua a avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati, tra i 197 paesi presenti, ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la resilienza alla siccità, fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia, creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene e rurali, ma anche al resto del mondo.
1: E il Regno Unito si prepara al ritorno dei duchi ribelli Harry e Meghan e già arrivano i primi guai per il duca di Sussex che insieme ad altri VIP dovrà pagare una cifra record al Daily Mail dopo aver perso la causa intentata contro il prestigioso quotidiano britannico per violazione della privacy. Ci aggiorna da Londra la corrispondente Natalia Augias.
10: 9 milioni e mezzo di sterline, circa 11 milioni di euro, è la cifra che il principe Harry e altri 6 personaggi pubblici, tra cui Elton John e Liz Hurley, dovranno pagare entro il 28 agosto, prima tranche delle spese legali nella causa persa contro il tabloid Daily Mail. Non un granché come benvenuto per i Sussex che tornano a vivere nel Regno Unito. La notizia domina sui media e nel paese. Il museo di Madame Tussauds li saluta piazzando 2 valigie sotto le statue di cera. Buckingham Palace ribadisce che la scelta è privata, cioè non avranno una scorta pagata dai contribuenti che potrebbe costare fino a 5 milioni di sterline. Per la coppia comunque la visibilità non dovrebbe mancare. Per Meghan potrebbe esserci un nuovo ruolo da attrice nel Regno Unito, mentre Harry parteciperà di persona alle celebrazioni per sua madre Diana nel 2027, a 30 anni dalla morte della principessa. Un attivismo in patria che preoccupa i Windsor riuniti a Balmoral.
11: E fonti di palazzo fanno sapere che nell'incontro riservato che c'è stato tra Re Carlo e il principe William, il sovrano ha assicurato che nonostante il ritorno di Harry, l'assetto della famiglia reale, i ruoli pubblici non cambieranno.
10: Intanto si studiano le mosse per la riconciliazione tra fratelli che il palazzo ritiene inevitabile e necessaria.
1: Ha compiuto 117 anni, Re Carlo le ha fatto visita un anno fa in omaggio alla sua longevità. Sembra proprio che l'elisir di lunga vita di Ethel Caternan sia semplice, evitare discussioni, ascoltare gli altri e fare tutto ciò che le piace. Il ritratto di Camilla Nata.
12: Occhiobispo e Testa Lucida è stata testimone di due guerre mondiali ed è sopravvissuta al Covid quando aveva 110 anni. Si chiama Ethel Catram e ha compiuto 117 anni, risultando così la donna più anziana al mondo. Nata il 21 agosto del 1909 nel Regno Unito, 3 anni prima del disastro del Titanic, quando era re Edoardo VII. Ethel, la penultima di 8 figli, è cresciuta a Tideworth nel Wiltshire. Vedova dal 1976, si è sempre occupata di scuola e di educazione. A 116 anni ha ricevuto la visita di Re Carlo, che ha reso omaggio alla sua longevità. E già sta pensando al prossimo traguardo, il record dei record dei 122 anni e 164 giorni della francese Jeanne Calment.
1: E adesso chiudiamo con la musica. Per la prima volta nella sua storia, oggi il concertone della Notte della Taranta entra nel circuito dell'Eurovisione, un evento che affida alla musica il dialogo tra popoli, culture e lingue. Ce ne parla Amalia De Simone, poi gli aggiornamenti sul traffico e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.
13: Un ponte musicale lanciato sul Mare Nostrum, e questo è il cuore della Notte della Taranta 2026, presentato oggi per la sua attesissima 29esima edizione. Domani il piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano tornerà a vibrare per l'evento di musica popolare più grande d'Europa.
14: Alessandra Amoroso affronterà Santo Paolo, che è una delle canzoni, insomma, è una delle bandiere della Notte della Taranta. È travolgente, veramente travolgente. Uello canterà Lucore Meo, dove ci sarà anche del rock and roll dentro, che ad un certo punto diventa rock and roll, da un certo momento in poi. Maria Mazzotta ha una drammaticità, davvero un codice, un linguaggio anche nella voce che è davvero straordinario. Non mi nascondo che ci sono dei momenti in cui veramente mi prende la pancia, c'è un paio di esibizioni dove faccio veramente fatica a trattenere le lacrime.
13: La cultura è politica e la Notte della Taranta resta in questo solco. Nell'inedito di Ermal Meta, le proteste che riguardano la trasformazione dell'isola albanese di Saseno in un resort di lusso da parte della famiglia Trump e la dedica dell'organizzazione alla festa della Repubblica e al voto delle donne.
15: Inizieremo ricordando gli 80 anni della Repubblica, il voto delle donne, con un regalo che ci ha fatto la RAI dalle teche RAI.
14: C'è la rivoluzione dei fenicotteri, no? La Flamingo Revolution in Albania, grandi forze, grandi poteri cercano di impossessarsi della terra che appartiene a delle persone semplici, a delle persone comuni, e soprattutto di distruggerla quando non ce n'è bisogno.

0: Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità per oggi sabato 22 agosto, caratterizzato da traffico intenso sulle nostre strade sia verso le località turistiche ma anche dai rientri, con spostamenti che sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16 di oggi pomeriggio. Sul fronte meteo sta piovendo in autosole tra Anagni e Frosinone, c'è un'allerta meteo, lo saprete, in Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata per temporali. Molto trafficati i valichi di confine sulla 23 Palmolo Tarvisio, ma anche al traforo del Monte Bianco. In autosole abbiamo delle code tra Modena e la 22, molto trafficata la 14, con tempi di percorrenza molto elevati tra Rimini e Bologna. E monitoriamo proprio la 14 perché, come vedete, traffico intenso qui a Bologna, al chilometro 14, Bologna Borgo Panigale. Questa è in autosole, vedete lunghe code verso la 22 del Brennero. E in A14 è venuto un incidente a seguito del quale si sono sviluppate delle code tra Ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Questo trattasi di un tamponamento tra quattro auto e sempre un tamponamento tra quattro auto in autosole sta determinando code per 8 chilometri tra Orvieto e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. E altri incidenti sempre in A14 tra Pescara e Macerata, ma anche tra Valle del Rubicone e Ancona. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon sabato e arrivederci.
1: E adesso tutti in bicicletta a Polignano a Mare con Alfredo Di Giovan Paolo sulla strada.

0: vicino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso.
1: Una pedalata che unisce generazioni per scoprire la libertà delle due ruote e immaginare un futuro sostenibile. La faremo con bambini, genitori e nonni insieme, oggi sulla strada.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Andiamo, partiamo. I bambini davanti a noi, alle spalle ci sono genitori, nonni e qui accanto a me insegnanti, dirigente scolastico della scuola dell'istituto comprensivo di Polignano a Mare. Siamo in Puglia e insieme a questi bambini pedaleremo per la loro città, per il loro territorio, alla scoperta appunto della libertà che può donare la bicicletta, e lo facciamo con loro perché hanno partecipato a un progetto che prende spunto dal manifesto del ciclismo sostenibile promosso dal Ministero dell'Ambiente. Pasquale De Donato, dirigente scolastico, l'abbiamo costretto a venire in bicicletta.
1: Non sono abituato.
0: Però insomma, però ce la possiamo fare, sì. Sarà una giornata piuttosto complicata, ma riusciremo ad arrivare alla fine. Allora, parliamo di questo progetto. Che cosa hanno fatto questi bimbi nell'anno scolastico in corso, nell'anno passato?
1: Li abbiamo intanto resi felici con questa iniziativa del Ministero dell'Ambiente. Loro, quando da piccoli, già a Natale, ogni anno fanno l'alterina di Natale, chiedono a Babbo Natale la bicicletta, è la prima cosa che vogliono, la bici. Noi, aderendo a questo progetto, abbiamo approfondito l'argomento. Chiaramente abbiamo scelto la scuola dell'infanzia e tutte le sezioni hanno aderito a questa iniziativa bellissima.
0: Praticamente nel corso dell'anno loro hanno elaborato, sì, disegni, scritti, hanno, testi, pensieri, sì, sulla bicicletta.
1: Il progetto è stato diviso in tre fasi. C'è stata una fase didattica, poi una seconda fase laboratoriale, perché il laboratorio è importante, creativo, e poi c'è stata la fase, l'ultima, espressiva, sulla quale parlerà sicuramente la nostra referente del progetto, l'insegnante Patrizia Grande, che è stata la prima a entusiasmarsi di fronte a questa iniziativa e a trasferire il suo entusiasmo, il mio, a tutte le colleghe, ai genitori e ai bambini. Diciamo che la comunità educante oggi è qui presente in tutte le sue parti. Ci sono i genitori, ci sono i bambini, ci sono io, ci sono gli insegnanti. Quindi siamo tutti impegnati.
0: Adesso sentiremo ciascuno di loro per capire un po' intanto cosa ne pensano di questo progetto. Alla fine io lascerei parlare i bambini anche per raccogliere le emozioni, le sensazioni dopo questa pedalata per Polignano. Patrizia, allora, il dirigente diceva il tuo entusiasmo ha trascinato questi bambini. Che cosa li hai portati a fare in questo anno?
2: Allora, noi abbiamo avviato questo progetto nelle aule, che è partito proprio dal chiedere loro che cosa per loro rappresenta la bicicletta, e sono venute fuori parole come sole, nuvole, mare, ma anche papà, mamma, nonni. E ci siamo resi conto che la bicicletta, parlare di bicicletta ai bambini, è sinonimo di libertà, ma anche di rispetto delle regole. E quindi abbiamo chiesto loro di rappresentare graficamente questo progetto. Hanno aderito tutte le scuole dell'infanzia del nostro istituto comprensivo Sarnelli De Donato Rodari e di tutte le fasce, con elaborati sia singoli, quindi rappresentazioni grafiche singole, sia di gruppo, e alla fine abbiamo raccolto le loro esperienze più belle vissute, ma anche da vivere, le abbiamo racchiuse in una filastrocca. La filastrocca rappresenta una crasi delle loro emozioni. Questa filastrocca che abbiamo realizzato intanto attraverso delle rime, affinché fosse un testo mnemonico.
3: Loro non sanno leggere.
2: E quindi abbiamo utilizzato, esatto, anche gli ideogrammi affinché facilitassero la lettura. Quindi fosse un ponte, un trampolino verso il percorso scolastico successivo, appunto, della scuola primaria. Sono venuti fuori quindi degli elaborati grafici interpretando i principi del regolamento del ciclismo sostenibile e questa filastrocca, che è appunto un compendio della loro esperienza e che racchiude le esperienze che fanno in bicicletta. Quindi ci sono le uscite con i nonni, con mamma, con papà, ma ci sono anche le speranze, che sono quelle di un mondo non inquinato grazie proprio all'uso della bicicletta.
0: E allora sentiamola questa filastrocca e vediamo che cosa hanno pensato i bambini in questo anno della bicicletta, come la vivono, che cosa significa per loro. Ce la siamo fatta leggere da Yuka, sentiamola.
4: Viva la bicicletta! Che bella giornata! Se esco in bicicletta, sole, pioggia, nuvoletta, mi muovo senza fretta. A casa, a scuola, al mare o in campagna, con papà e mamma o gli amici e mia sorella, sempre insieme senza fretta. Viva la bicicletta! Verde, rosa o a fantasia, mi sembra di volare via per le strade dritto giù e il mio cuore batte di più. Se pedalo son contento e non produco inquinamento. Sulle due ruote a faccia in su vedo il cielo e respiro di più. Con il vento tra i capelli vedo i paesaggi belli. Cara bicicletta del mio cuore, con te sono felice e di buon umore. Viva la bicicletta!

0: Abbiamo sentito questa filastrocca composta dai bambini e uno degli elementi che emergono da queste parole è appunto il fatto che la bicicletta diventa un mezzo per incontrare i nonni, per stare insieme ai genitori. Qui abbiamo nonni, genitori, Paolo è un nonno. Tu vivi questo rapporto con tuo nipote, tua nipote, di chi è intanto tuo nipote?
1: Di,
0: tuo nipote?
1: Di Diego.
0: Diego, ecco.
1: Sì, vivo, sì, sì, vivo, sì.
0: Cioè, Diego viene a trovarti in bicicletta, voi andate
1: vieni
0: in bicicletta
1: sì,
0: insieme?
1: Sì, sì, sì, sì, facciamo delle passeggiate in bicicletta.
0: E viene a trovarti in bicicletta?
1: Sì, o se no vado io a prenderlo.
0: Senti, ma usate anche la bicicletta per muovervi dentro Polignano?
1: Sì, con le belle giornate sì.
0: Diciamo che qui le belle giornate non mancano, insomma,
1: sì.
0: Siamo in un posto di
1: ci
0: mare.
1: Ci sono dopo le strisce ciclabili dove si può anche transitare, l'hanno fatto proprio per i bambini e li porto di là.
0: Samuela invece è una mamma che usa regolarmente la bicicletta per muoversi in città.
2: Sì, sì, spesso la prendiamo perché Polignano permette, dato che ha delle stradine piccole, quindi l'uso della macchina lo evitiamo. E accompagno i miei figli a scuola e spesso ovunque, a fare la spesa, al parco giochi, e spesso ci facciamo delle belle passeggiate in bicicletta. Poi il nostro territorio offre delle bellezze così naturali e possiamo apprezzare la natura e respirare aria pulita.
0: Cestino davanti,
2: sì,
0: seggiolino
2: esatto.
0: Posteriore, seggiolino
2: sì, perché
0: sul manubrio.
2: Ne porto due in bici e a volte anche la spesa. Sì,
0: quindi è il tuo mezzo di trasporto?
2: Sempre, sempre.
0: Regolare. E come mai questa scelta? Da quanto tempo?
2: Da sempre, sono sempre stata una sportiva, ma mi piace passeggiare all'aria aperta e lo trasmetto ai miei figli. Loro anche sono contenti di passeggiare in bicicletta. Lo dice il fatto che in questo progetto a scuola, quando Angelo è stato intervistato, ha detto che lui si sente flash in bicicletta.
0: Sente flash, sì.
2: Sì, perché loro anzi mi chiedono, il grande, perché la piccola ancora me lo fa capire con i sorrisi, sono molto entusiasti, mi chiede di andare in bicicletta anche a scuola, io li accompagno con la bici ovunque, usciamo spesso.
0: Quindi è una richiesta che arriva anche
2: sì,
0: da
2: sì,
0: loro
2: sì,
0: ormai.
2: Sì, sì. E penso sia una questione anche di abitudine.
0: E soprattutto appunto in una cittadina che non ha grandi dimensioni, forse la bicicletta è il mezzo,
2: sì, è il mezzo più comodo.
0: Più comodo, più veloce, nonostante abbiamo visto e vedremo tra poco la gran quantità di automobili che comunque circolano per Polignano.
2: Sì, sì, sì, sì. Beh, poi si parla ora in questi ultimi anni di sostenibilità, metterla in pratica e fargliela vivere proprio con degli esempi concreti ai bimbi è cosa fondamentale.
0: Noi adesso stiamo arrivando in un punto molto panoramico di Polignano, ma qui di fronte a noi parte una stradina che potrebbe diventare in futuro un pezzo della ciclovia adriatica e tra Polignano e Monopoli si potrebbe realizzare una ciclovia su strada bianca, quindi non asfaltata, e questo è un progetto proposto da chi ha organizzato la ciclostorica di Puglia qui a Polignano a inizio novembre. Sentiamo cosa prevede questo progetto e noi proseguiamo.

L'idea è venuta da Ciclostorica Puglia di prolungare la ciclovia adriatica su un posto fantastico lungo il mare, a impatto zero, senza eccessiva cementificazione, ma sfruttando i materiali del luogo. La ciclovia è lunga circa 3,2 km e congiungerà Portalga, Polignano quindi, con Torrencina a Monopoli, permettendo a tutti i ragazzini, per esempio di Polignano e di Monopoli, di passare da una città all'altra in piena sicurezza, visto che oggi abbiamo una statale trafficatissima, no, con planare assolutamente non percorribile. Il tracciato esistente ad oggi sulla complanare verrebbe sostituito da questa bellezza unica. Questa è la vecchia via Francigena, quindi non facciamo altro che spianare leggermente, a porre un poco di stabilizzato e brecciolina per permettere a tutti, anche ai pedoni oltre che ai ciclisti che sono sempre più presenti sul territorio pugliese, di godere di questi spazi incredibili. Il progetto l'abbiamo presentato in occasione di Ciclostorica Puglia al sindaco e ai politici presenti. Abbiamo fatto uno studio di fattibilità e quindi con poche risorse finanziarie si potrebbe addivenire già l'anno prossimo a un percorso fantastico fra muretti a secco, mare e gli odori della Puglia.

0: E siamo arrivati nel centro storico di Polignano e qui troviamo Fabio. Ben trovato Fabio.
1: Ciao Alfredo.
0: Che ci racconterà la sua storia, che è una storia di bike economy, diciamo così, cioè di come sulla bicicletta si può anche costruire un futuro, un lavoro. Raccontacela.
1: Il progetto nasce come associazione di recupero bici, biciclette che tutti quanti abbiamo in cantina, quindi di poter dare nuova vita alle bici che sono in disuso. Riportare in vita le biciclette che tutti hanno, non solo come sport, ma potendo dar loro modo di essere un mezzo di trasporto vero e proprio.
0: Quindi tutto nasce dall'idea di riciclare mezzi che comunque possono essere utilizzati all'infinito,
1: sì,
0: anche se spesso vengono abbandonati.
1: Sì, sono le biciclette del nonno che sono in cantina e che prima appunto venivano utilizzate come mezzo di trasporto, adesso sono lì in stato di abbandono e il nostro obiettivo è quello di riportarle in vita in maniera anche diversa, cercando di customizzarle.
0: Per esempio?
1: Ma banalmente una bicicletta anni 30 che viene montata con ruote più moderne, con un manubrio stile moderno, però
0: direi sempre... che è un sacrilegio comunque.
1: Sì. Ci sono alcuni che lo vogliono fare.
0: Tu hai sempre usato la bicicletta?
1: Ma
0: sei
1: fin
0: un
1: da bambino,
0: ciclista?
1: Sì, non un ciclista in senso sportivo, ma sempre, mi ha sempre affascinato la meccanica della bicicletta, più che il poter andare in bici in modo sportivo, quindi veramente come mezzo di trasporto. E poter rendere una bicicletta unica, questo diciamo è il nostro focus.
0: Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, credi che sia un settore che può dare opportunità di lavoro ai giovani?
1: Assolutamente sì, perché la bicicletta è il futuro, perché c'è sempre più sensibilità nei confronti di una mobilità sostenibile. Vedo tanti ragazzi che stanno ritornando in bici, cosa che non vedevo da un po' di anni, e questa cosa non può far altro che piacere, quindi è un settore che sicuramente avrà modo di crescere negli anni.
0: E sicuramente a noi fa piacere. Grazie Fabio per questa tua testimonianza.
1: Grazie a te Alfredo.
0: Noi siamo appena passati di fronte al laboratorio di un artista particolare, un artista che apprezziamo molto perché anche lui in qualche modo si occupa di sostenibilità e crea le sue opere d'arte con dei materiali trovati sulla spiaggia e in giro, praticamente ricicla tutto e soprattutto non spreca. Sentiamo il suo racconto e andiamo verso la fine con questi piccoli ciclisti.
2: Il mio destino forse era segnato, no? Segnato da due cose. La prima è che mio padre, dopo aver fatto, è stato barista, ha aperto un noleggio di flipper e aveva un magazzino pieno di flipper, che sono come delle enormi lampade. E poi, dopo essermi laureato, ho lavorato per un po' di anni in uno studio di ingegneria e quando ero lì al geometra che lavorava con me nello stesso studio, dicevo continuamente: un giorno andrò sul mare, raccoglierò le pietre coi buchi, ci metterò le lampadine dentro e ci farò delle lampade. I primi lavori li ho realizzati cercando i materiali sulle spiagge. Le prime lampade erano decorate con conchiglie, vetri lavorati dal mare, dei sassi che io trovavo al mare. Per una casualità andai in una vetreria industriale per comprare dei vetri per delle finestre, semplicemente, e nella discarica di questa vetreria ho visto dei vetri di forte spessore che loro dovevano buttare e glieli chiesi. E sono venuto qui al laboratorio e li ho spaccati accidentalmente con un martello. Presi questi vetri taglienti, realizzai un oggetto. La particolarità di questo oggetto è che usando del vetro comune di vetreria, quello un po' verdolino, il vetro assumeva delle colorazioni diverse a seconda della lunghezza. All'inizio era molto chiaro e più si arrivava verso la punta più diventava scuro, ricordando proprio la profondità del mare, no? All'inizio mi sono battuto un po' tutte le vetrerie cercando di recuperare tutti gli spezzoni, gli avanzi, i vetri che avevano in quelli che alcuni vetrai hanno definito gli ossari della vetreria, no? Ora ultimamente, soprattutto il vetro colorato, che è molto difficile da trovare, non lo produce più nessuno, sono un po' costretto a comprarlo, però vado sempre per vetreria alla ricerca di scarti. Cerco di utilizzare, riutilizzare tutto. Io utilizzo addirittura il mio scarto di lavorazione. Rifiuti zero, io cerco di fare assolutamente rifiuti zero. sono veramente un fanatico del riciclo. Piano piano avevo bisogno di macchine e mi sono inventato questo strumento usando una sedia da dentista che ho portata in un'officina meccanica tra le risate dei dipendenti, e così ho realizzato questo oggetto che è diventato assolutamente indispensabile. Sono fondamentalmente, profondamente e convintamente ecologista, ma non per dogma, ma proprio per attitudine, capito? Quindi è un fatto mio personale, lo spreco mi irrita e questo proprio per me è un caposaldo del mio lavoro, diciamo.

0: Siamo arrivati sul belvedere di Polignano ai piedi del grande Domenico Modugno. Voi lo sapete chi è questo signore? Sì,
1: sì, ah, Domenico Modugno.
0: Bravissimi. E questi invece sono i lavori che avete fatto voi con le maestre durante l'anno. Me li raccontate? Che cosa avete disegnato? Ovviamente tutte biciclette.
1: Sì, questa sono io.
0: Questa sei tu.
1: Al parco.
0: Al parco. E la bicicletta dov'è?
1: Qua.
0: Ah, è qua dietro, è parcheggiata. E tu vai in bicicletta al parco?
1: Sì.
0: Con mamma e papà. Tu, Diego, che hai disegnato invece?
2: Io e il nonno in bici.
0: Tu e il nonno? Perché tu invece vai in bici col nonno. Eh? Lì che cosa abbiamo? Facciamolo vedere a lui, Elena. Che cos'è? Raccontacelo.
3: Questo è un campo di fiori. Mi sono disegnata io sulla bici.
0: E invece tu qui con chi sei?
4: Con Domingo e con papà andiamo a vedere la gara ciclistica.
0: La gara ciclistica andate a vedere. Ma ti piace la gara ciclistica? Ti piacciono le biciclette? E tu, Francesco, invece ho visto che prima correvi, tu vuoi fare proprio il ciclista. Ti piace? Raccontami un po' come mai questa passione?
5: Io vado sempre in bici.
0: Vai sempre in bici?
5: Sì.
0: Ma ci vai anche a scuola in bici?
5: No,
0: a scuola ancora no. Qualcuno di voi va a scuola in bici? Tu, Angelo? Angelo, vai, raccontatemi un po' che cosa avete fatto qui.
6: Vado a calcetto con mamma.
0: Vai a calcetto. E perché ti piace la bici?
6: Perché pedali.
0: Perché pedali pure forte. E quindi ti senti?
6: Flash,
0: ti senti flash. E perché ti senti flash?
6: Perché corri.
0: E tu invece che cosa hai disegnato?
7: Ho disegnato io e mamma che andiamo in un campo di fiori.
0: Ma quindi questa bicicletta vi fa stare sempre insieme a mamma e papà, i nonni e i genitori, eh? Yuka, tu abbiamo sentito prima che sei stata bravissima a recitare questa filastrocca. E qui invece che cosa hai disegnato?
8: Ho disegnato io e mamma che andiamo al parco giochi.
0: Al parco giochi. Oggi vi siete divertiti? Questa pedalata che abbiamo fatto vi è piaciuta?
8: Sì.
0: Che cosa vi è piaciuto? Ditemi un po' una cosa al volo per uno che vi è piaciuta di più. Vai.
9: Mi è piaciuto quando ci siamo fermati alle pietre.
0: Davanti al mare?
9: Sì.
0: Francesco, qual è stato il momento più bello, il momento anche più difficile? C'è stato qualche momento difficile?
10: Camminare con la bici.
0: Camminare con la bici, questo
10: discese,
0: è stato.
10: Le discese, bici.
0: Le discese?
10: Sì.
0: Sono piaciute particolarmente. Vai, Angelo.
11: Le discese.
0: Le discese. Per te?
12: Mi piace sentire il vento in faccia.
0: Il vento in faccia ti piace sentire. Beh, in bicicletta si sente.
13: Anch'io lo dico.
0: Anche tu, Yuka. Ania?
14: A me mi piace sempre andare in discesa con la bici.
0: La discesa ti piace? Perché non ti piace per faticare tanto in salita?
14: Sì.
0: È dura la salita.
15: La discesa.
0: La discesa pure a te. Tu, Elena?
16: La discesa anche a me.
0: Anche a te.
17: Anche a me la discesa.
0: Tutti in discesa. Allora andiamo tutti in discesa. Bene, bimbe e bimbe, grazie per aver pedalato con noi. Grazie alle mamme, ai papà, ai nonni, alle insegnanti che ci hanno accompagnato. Ma come vogliamo chiudere in bellezza questa puntata? Avete qualche idea?
18: Evviva la bicicletta!
0: Evviva la bicicletta! Grazie bimbi. Noi ci fermiamo qui. Torniamo sabato prossimo alle 10.30, domenica alle 9.30, sempre su Rai News, sempre sulla strada.

0: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: O ti senti ACT?
2: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
9: Un fantastico viaggio nel tempo.
8: Antonella Clerici, padrona di casa.
10: Ti fidi di me?
9: No.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
11: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
13: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto della dignità umana, dice il Papa nel suo discorso a San Marino. Altre due vittime nella notte in Ucraina. Ha scattato l'allarme poco fa a Kiev. Sale a 16 il numero di morti dell'attacco di ieri. Debito pubblico record, inflazione, dollaro indebolito, il fronte interno di Trump. Caos dazi, rimossi quelli sulla carne, ma non si sa da quali paesi. La perturbazione si attenua, ma sono gravi i danni delle piogge e del vento fortissimi di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. In Mongolia la COP17 sulla lotta alla desertificazione che spinge milioni di esseri umani senza più cibo nelle periferie degradate delle metropoli. Ha compiuto 117 anni Ethel Caterham, la donna più vecchia del mondo. La sua ricetta: evitare discussioni e fare ciò che piace. Sono le 11, ben trovati in diretta e benvenuti al TG nella lingua dei segni italiana. Ci accompagna l'interprete Massimiliano Mondello. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Papa Leone oggi al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, 44 anni dopo Papa Wojtyla, dove incontrerà i fragili e celebrerà la messa al porto. Stamani il pontefice è a San Marino, dove ha incontrato le autorità locali e tenuto un discorso nel Palazzo della Repubblica. Tornando sull'importanza della diplomazia e del dialogo con tutti contro le retoriche aggressive e le logiche di potenza. In corso un nuovo attacco missilistico su Kiev in Ucraina, dove sono risuonate le sirene che invitano la popolazione a correre nei rifugi. Nella notte 5 i morti negli attacchi russi, sempre sulla capitale ucraina e nella regione di Mykolaiv, e salgono a 16 le vittime del raid

0: di ieri al centro commerciale di Krivi Rih. Alla vigilia del vertice dei volenterosi di lunedì, dove parteciperà anche il presidente Zelensky, che di fronte agli attacchi dice rafforzare la difesa aerea. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Sumud flottiglia. Ankara aveva già fatto una mossa simile a luglio, in quel caso per genocidio. Il Ministero della Giustizia ha fatto richiesta all'Interpol di eseguire il mandato. La mossa aggrava la crisi degli ultimi giorni tra i due paesi, dopo i raid israeliani contro una base aerea in Siria, vicino al confine turco. Sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione di Donald Trump su una serie di prodotti canadesi. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Le tariffe sono scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese Carney ha annunciato che Ottawa risponderà applicando contromisure di pari valore. Il nord messo in ginocchio dal maltempo, con forti piogge, allagamenti e frane, torrenti esondati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Disagi pesanti anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. Oggi allerta gialla in 5 regioni per forti temporali e raffiche di vento. Tennis, niente da fare per Lorenzo Musetti alla Cincinnati Open, sconfitto ai quarti dall'americano Francis Tiafoe in due set. Cerca invece la finale Flavio Cobolli, che questa sera alle 19:30 scenderà in campo contro il francese Arthur Fils. E da oggi torna la Serie A, si riparte alle 18:30 con i campioni d'Italia dell'Inter contro il neopromosso Monza. In contemporanea si gioca Udinese-Como al Blue Energy Stadium. Alle 20:45 poi in campo Genoa-Napoli, banco di prova per il nuovo corso di Allegri sotto il Vesuvio e anche Parma-Cagliari. E termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana e ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello che ci ha accompagnati. E dunque la visita di Papa Leone XIV a San Marino, prima di quella al meeting di Rimini, 44 anni dopo Papa Wojtyla. In mattinata, appunto, l'arrivo nella Repubblica di San Marino, l'accoglienza al Palazzo Pubblico, ora l'incontro con la comunità ecclesiale. Vedete nelle immagini l'arrivo della Pontefice questa mattina a San Marino, ma andiamo in diretta da Valentina Dello Russo con Filippo Di Giacomo.
1: In un mondo ferito da conflitti, davanti a queste derive inquietanti, non possiamo che camminare ancor più convintamente sulla via del Vangelo. Lo ha detto poco fa Papa Leone XIV parlando alla comunità ecclesiale della Repubblica di San Marino riunita nella Basilica. Terzo Papa a visitarla, questa che è la più antica Repubblica nel mondo, ha ricordato il Pontefice richiamandone nel discorso che ha rivolto dal Palazzo Pubblico il motto Libertas. C'è vera libertas, non c'è vera libertà, ha ribadito il Papa, senza il rispetto della dignità della persona. Ha espresso la sua solidarietà a quanti ancora oggi perdono la vita per rispettare la propria coscienza e non tradirla. Dal Pontefice un secco no a progetti politici schiavi di idoli e di potere, un rinnovato rilancio di diplomazia e multilateralismo. Ascoltiamo un passaggio di questo discorso.
2: C'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Inoltre, la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: San Marino, piccolo stato come il Principato di Monaco che Leone visitò come primo viaggio apostolico in Europa, laboratorio politico, ha detto il Papa. Filippo Di Giacomo, un commento.
3: Sì, ma infatti quello che risulta è che nessuno è perfetto neanche nel mondo sociale, però ciò non toglie che anche realtà piccole possono essere significative, perché poi se uno guarda l'aula capitolare e la cattedrale capisce che fraternità, libertà e uguaglianza viene predicata già dal IV secolo e in un contesto così piccolo però animato da una fede cristiana funziona ancora.
1: In attesa che il Papa arrivi qui al meeting di Rimini, vi restituiamo la linea con Alessandro Lattanzi.
0: Grazie a Valentina Dello Russo con Filippo Di Giacomo. Intanto fervono i preparativi alla fiera di Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione, in attesa dell'arrivo del Santo Padre. Da lì che andiamo dall'altro nostro inviato, Alessandro Marchetti.
4: Sì, l'arrivo qui alla fiera di Rimini di Papa Leone è previsto alle 14.45, mancano circa 3 ore e mezza, ma guardate quante famiglie sono in coda per entrare in fiera. I cancelli si sono aperti alle 10, gli organizzatori cercano di scaglionare, far entrare gradualmente tutte queste persone, ma sono davvero tante. Vi possiamo dire che l'auditorium che è stato allestito qui nella fiera di Rimini conta 20.000 posti. Per far vedere a tutti però Papa Leone, a 44 anni dopo la visita di un pontefice al meeting, si sono allestiti vari maxi schermi, 18.000 posti sono pronti in vari punti della fiera, ma come vedete ci sono gli ingressi che sono questi. Ci sono, fino a ieri erano a questo il numero, 50.000 richieste che gli organizzatori cercano di soddisfare. Allora, vedete quante persone sono qui? Rapidamente cerchiamo di chiedere a qualcuno da dove venite voi?
5: Bologna.
4: Bisognava esserci oggi.
5: Certo, un appuntamento importante.
4: Benissimo, sono tantissime le famiglie, c'era qualcuno che veniva da Milano, anche dal sud Italia, addirittura dall'Inghilterra. C'è tanta attesa per il messaggio del pontefice al popolo di Comunione e Liberazione. Per ora è tutto, voi.
0: Grazie Alessandro Marchetti. Andiamo sugli esteri, sulla dura risposta israeliana alla Turchia, che ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violente in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia. I dettagli con l'inviata a Gerusalemme Perla Di Pop.
6: È durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e dà ospitalità ad Hamas e persegue i giornalisti. Adesso vogliono aggredire Siria e Israele, ma non ci faremo intimidire, ha detto Netanyahu. Relazioni diplomatiche da sempre molto complicate, quelle tra Turchia e Israele, precipitate dopo l'inizio della guerra a Gaza, che nell'ultima settimana hanno conosciuto una nuova tensione altissima dopo che l'aviazione israeliana ha bombardato una base nel nord della Siria, sostenendo che stessero per essere dislocate in quella base delle truppe turche, cosa che Ankara e Damasco smentiscono, ma per Israele si tratta di una questione di sicurezza e di status quo. Dunque la nuova Siria di al-Sharaa come nuovo terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad nel dicembre 2024, Israele aveva occupato un cuscinetto di terra a ridosso delle alture del Golan in Siria, e nella notte media siriani fanno sapere che l'esercito israeliano avrebbe occupato anche un villaggio sul confine, il villaggio di Al-Basali. A voi.
0: Ci spostiamo sul fronte tra Stati Uniti e Iran. Trump, il presidente americano, ribadisce di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran perché, dice, non è pronto a concludere quello giusto, e rivendica Trump il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita e le tensioni interne. Da New York l'inviato Nico Pir.

0: Nell'attesa di lunedì, quando il Tesoro renderà noto il piano di guerra economica all'Iran, tra arsenali missilistici svuotati e la crisi a bordo della portaerei Lincoln, l'elenco dei problemi per il ministro alla difesa si allunga. Secondo il Wall Street Journal, il suo sottosegretario all'esercito, Driscoll, lascerà l'incarico per tensioni proprio con Exet, che intanto ha licenziato i vertici di Stars and Stripes. Il direttore dello storico quotidiano, pubblicato dal Pentagono ma famoso per la sua indipendenza, aveva definito la censura, le interferenze militari, come una linea rossa per la sua pubblicazione. Motivo? Insubordinazione, mossa che conferma così la spinta di Exet a limitare la libertà di stampa quando si tratta di informazione che coinvolga le forze armate.
1: Rientriamo in Italia con la politica, dossier migranti e anche la politica estera sono al centro dell'azione di governo. Meloni, la Premier, rivendica le nuove norme sui richiedenti asilo, le opposizioni però vanno all'attacco sulle politiche socio-economiche dell'esecutivo e nelle coalizioni riflessione preelettorale aperta. Il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Sì, sono ancora i migranti al centro del dibattito, sono saliti a 7 paesi che hanno deciso di rinviare i migranti richiedenti asilo in Italia, Schengen intanto resta chiuso e dopo le accuse delle opposizioni, Giorgia Meloni, accuse di autogol, Giorgia Meloni risponde alle opposizioni e ad Elly Schlein direttamente dicendo nessun boomerang e anche i partiti di maggioranza difendono la linea della fermezza del governo. Meloni che ha avuto anche delle contestazioni ieri a Taranto, in occasione dell'apertura della cerimonia dei giochi del Mediterraneo, ma sono ancora i conflitti a occupare in parte l'agenda della Premier. Tanto che lunedì prossimo alle 13 parteciperà in videocollegamento alla coalizione dei volenterosi, un incontro a supporto naturalmente di Kiev. Ci sono però anche questioni interne ai partiti o alle coalizioni. La Lega intanto è alla prese con un problema di leadership in attesa di Pontida, che sarà il prossimo 20 di settembre. Potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde i governatori hanno già come in qualche modo reso noto il proprio scontento e il fatto che vorrebbero un cambio di vertice. Il cosiddetto campo largo, il centro-sinistra, Conte ha spiazzato un po' gli alleati uscendo pubblicamente, aprendo la campagna di fatto delle primarie, dicendo che basta, serve uno stop rispetto alla cultura cosiddetta woke. Il PD ha replicato che non hanno mai in realtà smesso di parlare anche di stipendi e di sanità. Per Alleanza Verdi e Sinistra e Maggi non salari ma anche diritti individuali non dovrebbero confliggere, vanno tenute entrambe le coordinate dentro una campagna elettorale, mentre Renzi dice la cultura woke ha fatto più male che altro alla sinistra.
1: Grazie, noi siamo alla cronaca con l'esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco sarebbe crollato il tetto dell'edificio. 2 feriti al momento, entrambi gravi, ancora in corso gli accertamenti per capire se ci siano altre persone coinvolte. Il caso della bimba morta a Palermo, sospetta di difterite, anche il cuginetto è risultato positivo alla stessa malattia. Lo ha comunicato il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera del Civico di Palermo. Il bambino, a differenza della piccola deceduta, è vaccinato, perciò la forma che lo ha colpito è lieve e sta migliorando. Dai giorni scorsi è corsa alla vaccinazione nel quartiere in cui la bimba risiedeva. E siamo al maltempo, una tregua momentanea in Lombardia, ma la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Torniamo sul ponte crollato in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
3: Sì, ecco, dopo 2 giorni di pioggia è tornato il sole in Valle Camonica e si vedono ancora di più i danni di questa ondata di maltempo. Noi ci troviamo a Rino di Sonico, dove la furia del torrente Rabia ha strappato via come un fuscello un ponte, vedete quello che rimane del ponte, praticamente nulla, 1 milione di metri cubi di materiale, fango, roccia, detriti, sono scesi giù lungo il torrente Rabia fino all'alveo del fiume Oglio, riempiendolo completamente. Il problema ora, lo vedete alle mie spalle, è la viabilità. E questo flusso di materiale ha interrotto la statale 42 che corre nel fondovalle, la strada principale, proprio nel momento in cui ci sono i rientri dei turisti dalle vacanze. È stata approntata una viabilità alternativa che corre su quel versante della montagna, ma è una strada molto lunga, molto disagevole.

0: Ci vuole circa mezz'ora a senso unico alternato e si stanno creando lunghissime code a scendere dalla Valle Camonica. Sono consigliati percorsi alternativi dalla Valtellina e dal Trentino per poter scendere poi in pianura. Cosa succederà nelle prossime ore? Risolto il problema degli sfollati che sono tutti tornati a casa, rimane appunto il problema della viabilità. Per sciogliere questo nodo tra poco salirà in quota un elicottero dei Vigili del Fuoco per un sopralluogo per capire se c'è ancora materiale sospeso in Valrabbia che potrebbe scendere nel caso di nuove piogge. Se l'esito sarà positivo, cioè se ci saranno le condizioni di sicurezza, nelle prossime ore potrebbe essere riaperta anche in modo limitato la statale 42 e dare un po' di respiro a questa valle. Lì nello studio.
1: Non solo la Lombardia, l'ondata di maltempo giunta dopo settimane di caldo intenso ha raggiunto nelle scorse ore la Toscana, dove i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini provocando blackout, caduta di alberi. Andiamo a vedere quali sono stati i danni principali in diretta da Massimo Mignanelli. Massimo.
2: Sì, la Toscana è proprio una delle regioni più colpite da questa ondata di maltempo. Ora noi oggi siamo a Pistoia, che è il polo più importante d'Europa a livello vivaistico, sia come piante e di tutti i tipi. Io mi trovo con Andrea Mati, che è un vivaista, questo vivaio è suo, è enorme, e vediamo tanti alberi buttati giù. Quanti danni avete avuto?
3: Abbiamo avuto tantissimi danni, noi come tutti gli altri vivaisti pistoiesi. È un fenomeno ormai che si ripete ogni anno, questa tromba d'aria dura 10 minuti, 15 minuti, non di più, butta in terra alberi, piante, molte piante le spezza, le tronca, veramente è un problema veramente serio.
2: Come mai tutti gli anni?
3: È negli ultimi 10-15 anni che succede, soprattutto 10 anni direi. Probabilmente è un fenomeno che si lega a questo cambiamento del tempo, così, soprattutto questa violenza, una volta non c'era.
2: Ecco, adesso queste piante a terra, tutte queste grandi piante, come vediamo qui alle mie spalle, cosa fate?
3: È un lavoro enorme che impiegherà tantissimi uomini, tantissimo tempo, risorse economiche, non dico solo per la nostra azienda, per tutte le aziende pistoiesi che producono piante di ogni tipo, dalla vasetteria alle alberature, quindi in serra. Ci sono stati problemi anche con le serre, perché si sono rotti i vetri, sono scoperchiati dei tetti, è stato veramente un disastro, quindi un grande impegno per tutto il vivaismo pistoiese.
2: Per tutto il comparto.
3: Per tutto il comparto, tutto il distretto vivaistico pistoiese.
2: Grazie Mati, in bocca al lupo.
3: Grazie mille.
2: E per noi è tutto per ora da Pistoia, ci vediamo più tardi.
1: Grazie a Massimo Mignanelli, grazie al suo ospite. Dunque, le previsioni meteo con la perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia settentrionale, lo abbiamo visto con i danni causati in Lombardia, Liguria e Toscana. Allora chiediamoci come sarà la prossima settimana con Alfonso Sequino I, maresciallo dell'Aeronautica Militare, che saluto e ringrazio per essere con noi qui in studio. Ben trovato.
4: Buongiorno.
1: Allora, assistiamo ad un'Italia divisa in due. Le immagini che abbiamo visto, abbiamo ascoltato anche dei danni provocati in Lombardia, in Toscana e in Liguria, è molto caldo al sud. Cosa dobbiamo aspettarci?
5: Ci aspettiamo sicuramente un weekend molto più stabile. Ci saranno pochissime piogge oggi sul nostro paese, saranno per lo più interessati i monti, quelli settentrionali ad est, ma anche l'Appennino centro-meridionale, con una nuvolosità un po' più frastagliata al centro-sud, ma con una situazione che possiamo definire sicuramente tranquilla rispetto a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi.
1: E comunque ci saranno ancora piogge temporali, insomma, l'intensità
5: sì.
1: Che possiamo attenderci, se è possibile fare una previsione?
5: Sì, è possibile fare una previsione perché i nostri modelli raccontano che nella prossima settimana, a partire da lunedì sera, lunedì martedì, nel primo mattino, ci saranno dei nuovi temporali che arriveranno sul nostro paese. Saranno anche localmente intensi, molto intensi. Arriverà questa nuova perturbazione atlantica, sarà molto rapida, nella giornata di martedì si esaurirà completamente, quindi mercoledì ritornerà il bel tempo, ma saranno, come dicevo, temporali molto copiosi, abbondanti come quantitativi di precipitazione, potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento.
1: In altre zone nuove ondate di calore o andiamo verso l'esaurirsi di questa estate caldissima?
5: Sembrava così, ma non lo è, perché già dalla giornata di mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Mercoledì le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Nella giornata di giovedì e venerdì in particolar modo supereremo al sud i 40 gradi, in particolare sulla Puglia, sulla Sicilia, ma anche sulla Calabria e nelle aree più interne di Campania e Basilicata. Situazione che venerdì poi si estenderà ancora di più sul sud peninsulare.
1: Grazie, grazie al primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, Alfonso Sequino, per aver fatto il punto con noi sulle previsioni meteo, e noi continuiamo in qualche maniera a parlare di questo, dei 197 paesi che sono riuniti a Ulaanbaatar in Mongolia, dove è in corso la COP17 contro la desertificazione, per affrontare una crisi che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica. Katia Cerratti.
4: The COP17, as we forge a future of hope, resilience and sustainability.
6: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive sulla propria pelle le devastazioni dello ZUD, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta, danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua a avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati tra i 197 paesi presenti ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla Siccità fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene rurali, ma anche al resto del mondo.
1: Siamo quasi in chiusura, prima però un'ultima ora che riguarda ancora la vicenda della bambina morta per difterite a Palermo, perché proprio pochi minuti fa è arrivata la notizia del fatto che la Procura dei Minori ha aperto un fascicolo per responsabilità genitoriale. Ricordiamo che la bimba non era vaccinata e anche che il cugino della piccola è risultato positivo, ma essendo vaccinato le sue condizioni sono migliori ed è attualmente in cura all'ospedale dei bambini di Palermo. Ci torneremo naturalmente, intanto prima di chiudere questo notiziario aperto con l'edizione nella lingua dei segni italiana, parliamo di un'iniziativa del Festival Mascagni, ci arriveremo tra un momento su questo, raccontiamo prima di nuovo, torniamo sulla vicenda che ci riporta nel Regno Unito, sulla signora che ha compiuto 117 anni e a cui Re Carlo ha fatto una visita un anno fa in omaggio alla sua longevità. Sembra che l'elisir di lunga vita di Ethel Caterham, questo è il suo nome, sia semplice: evitare discussioni, ascoltare gli altri, fare tutto ciò che le piace. Il ritratto lo vediamo insieme di Camilla Nata.
7: Occhio vispo e testa lucida, è stata testimone di due guerre mondiali ed è sopravvissuta al Covid quando aveva 110 anni. Si chiama Ethel Caterham e ha compiuto 117 anni, risultando così la donna più anziana al mondo. Nata il 21 agosto del 1909 nel Regno Unito, 3 anni prima del disastro del Titanic, quando era re Edoardo VII. Ethel, la penultima di 8 figli, è cresciuta a Tideworth nel Wiltshire. Vedova dal 1976, si è sempre occupata di scuola e di educazione. A 116 anni ha ricevuto la visita di Re Carlo, che ha reso omaggio alla sua longevità. E già sta pensando al prossimo traguardo, il record dei record dei 122 anni e 164 giorni della francese Jeanne Calment.
1: E dunque vi anticipavamo dell'iniziativa della Mascagni Festival a Livorno, dove va in scena per la prima volta un'opera lirica accompagnata dalla versione simultanea in lingua LISA, lingua dei segni italiana. È la Cavalleria Rusticana, capolavoro di Pietro Mascagni. Vediamo insieme il servizio di Costanza Mangini.
8: Le mani e i corpi che restituiscono attraverso il gesto, le parole, il ritmo e la musica. Una prima storica della cavalleria rusticana, capolavoro di Pietro Mascagni, accompagnata dal linguaggio dei segni.
9: Non è una traduzione, ma è un'interpretazione dei due professionisti LIS. Siamo contenti e orgogliosi di questo progetto che, oltre ad avere una grande valenza culturale, ha anche una valenza forte, inclusiva.
8: Il tema dell'accessibilità dell'opera, arricchito dalla presenza del coro delle Mani Bianche. La dimensione vocale unita al gesto per una dimensione visiva della musica. Per Livorno una serata eccezionale che si inserisce nella 7ª edizione del Mascagni Festival, che ogni anno si arricchisce sempre di più.
1: Una breve pausa, ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Di nuovo in diretta, è il momento della sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Silvio Garattini, il farmacologo italiano più noto al mondo.

Professor Garattini, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: No, no, queste sono cose che sono in generale, credo che capitino a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un pochino
0: oratorio.
1: ci pensava a suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a farlo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella gioventù,
0: della gioventù.
1: in qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini
0: Ma
1: veste
0: quello
1: sempre col dolce vita.
0: è molto semplice. Era perché, avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, esporle, poi
1: Stirarle.
0: stirarle, e quindi invece. Poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con queste le butta in qualsiasi posto, va sempre tutto
1: Risolve il
0: bene.
1: problema. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
0: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe,
1: Mangia
0: non faccio
1: pochissimo.
0: giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi, perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente, perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante, quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo, sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto, la varietà della dieta è certamente molto importante, ma anche la
1: E
0: moderazione.
1: anche, professore, stando un po' alle regole, dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo,
0: Sì,
1: peraltro tuffati moltissimo quelli dell'happy aging, dell'invecchiare felici e a lungo. Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
0: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è polifattoriale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme, e più se ne mettono insieme, e meglio è, tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando, c'è proprio una linearità: chi ne ha 8
1: Ha più
0: ha
1: chance.
0: probabilità di durare a più a lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
1: Professore, durare più a lungo, vivere più a lungo in sé, fino a che punto è un valore se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva
0: No,
1: salute?
0: è un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di aver malattie, perché fa quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure, la prevenzione è un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali, che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale e su quello che deve fare. Ci lamentiamo della durata delle liste d'attesa, ma siamo noi che le dimentichiamo. Siamo noi, perché se facessimo prevenzione non avremmo le linee d'attesa.
1: Se anche si prescrivesse in un modo meno inappropriato, sì, esami, no,
0: anche
1: eccetera.
0: Noi ci preoccupiamo dei tumori, ma il 40% dei tumori è evitabile. Muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore. Quindi dipende molto da noi avere delle buone abitudini, perché le probabilità sono di avere meno malattie, di star meglio, di vivere più a lungo.
1: Professore, era il 1963 quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
0: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione e, come diceva lei, all'inizio del 63, il 1 febbraio, iniziavano le attività, perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai dura da più di 60 anni.
1: Sì. Professore, è stata una rivoluzione, perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. È il Mario Negri, ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, verifica, sperimenta, studia.
0: Sì.
1: Nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione. Più di 20.000 studi scientifici, sì, in questi 60 anni.
0: E soprattutto avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché mantenere l'indipendenza dai politici, dai partiti,
1: ma
0: dalla
1: anche
0: finanza,
1: dai gruppi finanziari,
0: dall'industria,
1: certo,
0: dalle ideologie,
1: è complicato.
0: Non è facile, soprattutto in Italia, dove la ricerca scientifica è considerata una spesa, mentre è un investimento. Noi siamo il paese che spende circa la metà della media europea.
1: 1,3% del PIL.
0: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno. Una cifra
1: che sembra enorme, però no, non lo è, perché è un investimento.
0: Ma questa è la ragione per cui noi abbiamo poi per milione di abitanti la metà dei ricercatori della media europea.
1: Lei è Cavaliere di Gran Croce, fa parte dell'Accademia dei Lincei, medaglia d'oro alla sanità, soprattutto, fatto veramente raro, ha anche la Legion d'Onore francese per meriti sempre scientifici. Cos'è che in questo paese, secondo lei, andrebbe implementato per fare più ricerca, attrarre più menti, mettere in campo tutto quello che serve per passare poi dalla ricerca ai brevetti all'industria, quindi fare economia?
0: Certo. Bisogna intanto togliere molta burocrazia che nel nostro paese ammazza tutto. Bisogna avere risorse sufficienti e poi allocarle a progetti relativamente...
1: E controllare come vengono spese,
0: ma controllarlo non con una stupida burocrazia, andando a vedere se i risultati, andando a vedere quello che si è fatto, e purtroppo siamo molto lontani da questo. Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCS, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sono degli istituti che dovrebbero lavorare insieme, che dovrebbero aiutare a migliorare il Servizio Sanitario Nazionale, sono invece degli istituti che si incontrano poco, che si parlano poco,
1: che ognuno per suo conto. Che spuntano fuori come funghi perché ne hanno aumentato il numero in un modo spropositato.
0: Ma perché le risorse sono poche, quindi ognuno deve pensare per se stesso piuttosto che cercare la collaborazione. E noi diciamo, come ricercatori non siamo peggio degli altri, perché la nostra produzione scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca. Il problema è che poi la maggior parte della gente che vince un progetto di ricerca importante va a realizzarlo all'estero. La situazione sta peggiorando, nel senso che però sempre di più i lavori scientifici hanno due difetti fondamentali, in modo, diciamo, significativo. Uno, calpestano l'etica, perché molto spesso si fanno i confronti con il placebo. Naturalmente è facile, e questo giova al mercato, perché
1: confronto lo devi fare con la terapia che già esiste.
0: Confronti fra i farmaci che hanno la te, ognuno può dire il mio è il migliore, come si fa a dir di no? E chi, anche chi prescrive, crede di prescrivere la cosa migliore, prescrive a caso, perché se non ci sono confronti non lo può sapere. E poi sempre di più ci sono, io ho proprio fatto qualche giorno fa una prova scegliendo a caso 66 lavori scientifici dell'ultimo periodo del 2026, ben il 39% ha autori che hanno conflitto di interessi. Poi, se tutto questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è tutto che è senza significato.

0: E questo è il suo istituto, sì, il Mario Negri.
1: Siamo entrati nel 2007, prima eravamo a Quarto Giaro ma non ci stavamo più, ci sono 500 persone, un campus e abbiamo 80 appartamenti, una palestra, perché si fanno anche delle attività motorie per aiutare la gente a muoversi. E poi questo invece è l'edificio in cui c'è un piano sotterraneo in cui non possiamo entrare perché è la parte che, dove ci sono gli animali, e quindi vanno topierati, vanno protetti e ci sono
0: apparecchiature. A proposito di questo, ci sono gli animalisti, naturalmente, certo, sono molto contrari a qualunque, certo, tipo di coinvolgimento degli animali. Io le chiedo, visto che peraltro la maggior parte degli animali utilizzati, ma veramente più del 90%, sono topi,
1: e
0: cioè sono ratti, sono animali di questo genere, diciamo, poi la ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno della sperimentazione?
1: Siamo noi le persone più interessate
0: a farne a
1: ridurre,
0: meno, perché costa tanto mantenerli.
1: No, non solo, ma perché se si può fare a meno, tanto meglio. Certamente molte tecnologie ci aiutano per ridurre la possibilità di usare animali, ma oggi non è possibile.
0: Senta, cioè, professore,
1: non possiamo andare direttamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
0: In Italia noi consumiamo ogni anno 43 miliardi di dosi di farmaci, perché sono 2 e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto?
1: Noi spendiamo troppi soldi, perché spendiamo qualcosa.
0: 37 miliardi.
1: 37 miliardi totale, ma il Servizio Sanitario Nazionale ne spende 25. Certo. Quindi basti pensare che sono 30 anni e più che non si fa una revisione del prontuario. E questa è una forma di inefficienza da parte dell'AIFA.
0: Ma che cos'è che si potrebbe spungere o rivedere da quel prontuario?
1: Beh, prima di tutto bisogna fare in modo che si facciano dei confronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato qualcosa come un 25% circa della spesa. Perché? Perché abbiamo tolto tutte le cose che erano vecchie, che ormai non avevamo più, e anche oggi se ne potrebbero togliere molto. Devono cambiare i principi attraverso cui si approva un nuovo farmaco. Oggi i principi sono 3 caratteristiche, qualità, efficacia e sicurezza, che va bene, ma questi 3 principi non ci dicono il nuovo farmaco come si confronta con quelli che già ci sono. Se noi confrontiamo col placebo vanno tutti bene.
0: Ma anche il quarto, che è l'innovatività di quel farmaco.
1: Esatto, basterebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto.
0: Esatto.
1: Allora sapremmo che cosa scegliere.
0: Professore, questo è uno dei vostri laboratori qui
1: al Mario
0: Negri.
1: È uno dei tanti laboratori. Sì. Questo è un laboratorio di spettrometria di massa. La spettrometria di massa è molto importante perché sono apparecchiature complicate, molto costose. Qui ci sono milioni di euro di costo.
0: Di investimento fatto.
1: Un investimento. E permettono di identificare le sostanze, e quindi ne abbiamo per identificare le sostanze di sintesi, gli anticorpi, il DNA, l'RNA, eccetera.
0: Laddove
1: eccetera
0: non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico.
1: Esatto.
0: Perché grazie alle tante diluizioni lì dentro non c'è più niente se non acqua e zucchero.
1: Sì, esatto. È come se noi se facessimo questo per un buon vino e lo diluissimo, scrivessimo vino omeopatico, nessuno lo comprerebbe.
0: Invece in Italia si spendono più di 200 milioni di euro ogni anno in prodotti acqua e zucchero.
1: Queste apparecchiature hanno permesso di fare delle cose molto interessanti, e cioè hanno permesso, cerco di spiegarlo in modo semplice, di stabilire che per esempio in un tumore un farmaco non si distribuisce in modo omogeneo, ma in certi punti ce n'è tanto, in certi punti ce n'è poco. E questo ha cambiato molto le nostre idee sulla resistenza, perché non si può definire resistente una cellula che non ha mai visto il farmaco.
0: Certo. A proposito, professore, di principi attivi, di cose che funzionano, noi siamo il primo mercato in Europa, 5 miliardi all'anno, per integratori alimentari.
1: Che servono chi le vende.
0: Non ha... E a fare delle pipì molto costose.
1: Non hanno una base scientifica, perché non hanno mai dimostrato di avere un'efficacia su determinate malattie. Al massimo incidono su qualche marcatore, su qualche parametro, ma non è un effetto benefico, questo lo dobbiamo tenere presente. Come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generici, cioè i farmaci che hanno superato il brevetto, perché c'è l'idea se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici.
0: Siamo terzultimi in Europa,
1: sì,
0: professore.
1: Germania e Inghilterra ne impiegano l'80%, quindi perciò...
0: E spendiamo più di un miliardo e mezzo in più all'anno,
1: esatto,
0: buttati soltanto per... appunto,
1: esatto,
0: il marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per la cosiddetta politerapia, le varie patologie croniche, tra questi moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno,
1: sì,
0: a causa proprio dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone, sì, che non rispondono più agli antibiotici.
1: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo troppo antibiotici, quindi creiamo resistenza. Basti dire che uno magari deve andare dal dentista e gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima,
0: che non serve a niente,
1: perché non serve a niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino, c'era qualcuno che diceva fatti 3 giorni di antibiotico. Come, insomma, il che fa ridere.
0: Preventivo sarebbe il vaccino, professore, ma l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo a fine luglio, abbiamo più di 600 casi di morbillo,
1: sì,
0: in questo paese.
1: Perché è diminuita
0: l'adesione,
1: la vaccinazione,
0: certo,
1: quindi è molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare questa idea. Purtroppo abbiamo tante opinioni.
0: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina, che quindi insomma permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione o il contenimento di tutte le bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone, che muoiono proprio perché non hanno fatto un vaccino?
1: Ci vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e cioè che sorvegli, che non possono essere soltanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute. ci devono essere delle regole, ci devono essere degli obblighi, perché il mio, io sono libero di farmi del male, ma il momento in cui faccio male a me, ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi, per esempio, utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le sostanze che vanno in giro. Quelle non nuociono solo a chi fuma, nuociono a tutti noi. Questo non dovrebbe essere possibile.
0: Professore Garattini, infine io le voglio chiedere, con tutti i farmaci innovativi, uno pensa all'oncologia, ma ci sono le nuove molecole per il colesterolo che stanno arrivando, per soprattutto quello resistente ai farmaci, gli analoghi GLP-1 che sono una rivoluzione per obesi e quindi anche proteggono da un punto di vista cardiovascolare e quant'altro, e poi naturalmente per altre patologie, soprattutto le autoimmuni, stanno arrivando molte molecole che sono stracostose. Ed allora, visto che la coperta poi è quella, come si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di tutti?
1: Beh, l'uso deve essere un uso razionale, cioè questi antiobesità li devo usare solo nel diabetico, perché diminuiscono anche la glicemia. Li devo usare solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in spiaggia col bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci. Ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende, e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese che si chiama Prescrire, che è una rivista indipendente, che recentemente ha citato che almeno 80 farmaci non dovrebbero essere rimborsati perché i danni sono superiori ai benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dall'AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dall'AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
0: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
1: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimersi con coraggio, perché purtroppo molto spesso bisogna dire cose che non sono così simpatiche.
0: Agli uni o agli altri?
1: A tutti. non sono così semplici da accettare, sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Il maltempo, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato il settentrione e il centro Italia, lascia il nostro paese, lasciando però ancora della nuvolosità un po' più frastagliata che interesserà un po' tutte le regioni centro-settentrionali ma anche quelle meridionali, con qualche piovasco già da queste prime ore del mattino sulla Campania, la parte meridionale, ma anche tra il Molise e la Campania, ma soprattutto sull'Appennino Tosco-Emiliano. Situazione che però, come mostra la grafica, nelle prossime ore pian piano tenderà a migliorare. Infatti ci sarà sole che splenderà un po' ovunque, ci sarà qualche piovasco sul Lazio, sulla Puglia, la parte più meridionale, ancora sulla Campania, ma soprattutto sul Triveneto. Nelle ore più calde interesseranno specialmente i monti dell'Appennino centro-meridionale, ma anche le Alpi, quelle orientali, in un contesto di bel tempo, con ventilazione che resterà tesa. Per quanto riguarda la protezione civile, oggi sono 5 le regioni in allerta, con 5 regioni che saranno la Lombardia, il Molise, la Campania, ma anche la Calabria e la Puglia, mentre invece sul resto del nostro territorio non ci saranno situazioni particolari. Andiamo avanti con la ventilazione, i venti saranno tesi, come dicevamo, da nord sulla Sardegna, occidentali sulle coste della Toscana e della Liguria, e saranno di moderata o localmente forte intensità, altrove settentrionali e deboli, con temperature che resteranno stazionarie per lo più al centro e al sud, mentre invece al nord saranno in lieve aumento. Bene, questa era l'ultima informazione e vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Ria News.

0: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto della dignità umana, dice il Papa nel suo discorso a San Marino. Leone atteso al meeting di Rimini. Altre due vittime nella notte in Ucraina, scattato l'allarme a Kiev, sale a 16 il numero dei morti nell'attacco di ieri. Intanto nella capitale incontro tra il ministro degli esteri ucraino e il suo omologo tedesco. La perturbazione che ha colpito il nord Italia si attenua, ma sono gravi i danni delle piogge e del vento fortissimi di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio, il cuginetto risultato positivo, era vaccinato. In Mongolia la COP17 sulla lotta alla desertificazione che spinge milioni di esseri umani senza più cibo nelle periferie degradate delle metropoli. Ha compiuto 117 anni Ethel Caterham, la donna più vecchia del mondo. La sua ricetta? Evitare discussioni e fare ciò che piace. Edizione delle 12, buongiorno da RaiNews 24. In apertura andiamo a Rimini per la visita di Papa Leone XIV. 44 anni dopo Wojtyła, il pontefice ha concluso la sua prima tappa nella Repubblica di San Marino, da dove è risuonato un rinnovato appello alla pace. In diretta Valentina Dello Russo con Filippo Di Giacomo.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumentano la chiusura e la paura verso l'altro. Non possiamo che rispondere col Vangelo. Dalla Basilica di San Marino, nell'abbraccio alla comunità ecclesiale, il richiamo del Papa alla pace, anche prima nel discorso pubblico che ha tenuto alle autorità dal Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino, il Pontefice ha voluto rilanciare multilateralismo e diplomazia. Ha sottolineato come si debba stare in guardia da progetti politici schiavi di idoli e potere. Così una piccola repubblica può diventare laboratorio di buona politica, ha indicato il Pontefice, richiamando il motto di San Marino, Libertas. Non c'è vera libertà se non nel rispetto della dignità della persona umana. Due discorsi intensi, Filippo Di Giacomo, qual è la chiave di lettura?
2: Quella data da Giovanni Paolo II nel 97 a Parigi, quando alla messa conclusiva di quella giornata mondiale della gioventù disse: guardate che il motto libertà, fraternità e uguaglianza l'abbiamo inventato noi, se volete veramente costruire una società, come dite, intorno a questi principi dovete aggiungerci anche solidarietà. Si vede che, piccoli o grandi che siano le comunità, questo messaggio prima o poi sta fiorendo.
1: E allora noi continueremo a raccontarvi questa visita pastorale. Per il momento con Alessandro Lattanzi e Filippo Di Giacomo vi restituiamo la linea.
0: In Ucraina aumentano a 16 le vittime dell'attacco contro il centro commerciale di Kryvyi Rih, mentre nella notte 2 i morti per un raid su Kiev, dove non cessano gli allarmi per missili balistici. E intanto nella capitale l'incontro fra il ministro degli esteri ucraino e il suo omologo tedesco. Andiamo in diretta dall'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Sì, come dicevate, non c'è davvero tregua per gli attacchi russi sull'Ucraina. Fino a poco fa un nuovo allarme per una raffica di missili balistici. Io mi trovo nella regione di Borispil, a nord-est della capitale. Vedete alle mie spalle la colonna di fumo nero che si è elevata davvero pochi minuti fa, quando evidentemente uno di questi missili ha impattato su uno dei punti d'impatto, almeno un paio. Al momento c'è la notizia di una vittima almeno, non ci sono altre informazioni sugli obiettivi colpiti. Questa è una zona spesso bersagliata dai russi perché ci si trovano centri logistici, grandi magazzini e depositi, ma come dicevate il bilancio delle ultime ore è davvero drammatico in tutta l'Ucraina, più di una ventina le vittime. La strage peggiore, quella che c'è avuta nel grande centro commerciale di Kryvyi Rih, che è stato colpito in sequenza ieri da droni russi con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori. L'ultimo punto bilancio qui, 16 morti, una settantina delle decine e decine di feriti sono ancora ricoverati in ospedale. Alcuni sono bambini e in gravi condizioni, hanno traumi cranici e cerebrali, fratture, ustioni. Il presidente Zelensky, indignato, ha parlato di atti di terrorismo. In tutto questo l'Ucraina ha anche lanciato a sua volta attacchi contro un centro logistico di un distributore russo in territorio russo. E poi il côté diplomatico, questo incontro stamane che c'è stato presso la sede del Ministero degli Esteri a Kiev tra il ministro degli Esteri Sibia e il suo omologo tedesco, che precede poi l'appuntamento che ci sarà sarà lunedì, quando a Kiev convergeranno almeno 10 leader europei e non, in occasione della giornata dell'indipendenza, il 35esimo anniversario. È previsto anche un meeting dei volenterosi, alcuni in video collegamento. Per ora è tutto qui da Boryspil, ti restituisco la linea.
0: Da Israele arriva una dura risposta dopo che ieri la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu, l'inviata Perla di Poppa.
4: Lo scontro tra Israele e Turchia raggiunge anche il livello giudiziario. Ieri questa red notice, la richiesta di arresto all'Interpol spiccata dalla magistratura turca nei confronti del premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime che vanno dal genocidio ai crimini contro l'umanità. La vicenda è quella della Global Sumud flottiglia per Gaza, del fermo degli attivisti. Durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e che dà ospitalità ai terroristi di Hamas. Non ci faremo intimorire, ha detto Netanyahu. Il rapporto diplomatico da sempre complicato tra Israele e Turchia ha raggiunto il punto più basso con la guerra di Gaza, e negli ultimi giorni la tensione è salita alle stelle dopo l'attacco dell'aviazione israeliana ad una base nel nord della Siria, che secondo Israele stava per ospitare truppe turche, anche se Ankara ha smentito. Dunque la nuova Siria di al-Shara come terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad, Israele aveva occupato un cuscinetto, una zona cuscinetto a ridosso delle alture del Golan, e proprio questa mattina, nelle ultime ore, c'è stata un'incursione dell'esercito israeliano in un villaggio siriano al confine, il villaggio di al-Basali. È tutto.
0: Ve l'abbiamo detto in apertura, alla Fiera di Rimini nel primo pomeriggio è atteso Leone XIV, tantissimi i giovani in attesa di vedere e ascoltare il Papa. Andiamo dall'inviato Alessandro Marchetti.
5: Sì, l'arrivo qui alla Fiera di Rimini di Papa Leone è previsto alle 14.45, mancano circa 3 ore e mezza, ma guardate quante famiglie sono in coda per entrare in fiera. I cancelli si sono aperti alle 10, gli organizzatori cercano di scaglionare, far entrare gradualmente tutte queste persone, ma sono davvero tante. Vi possiamo dire che l'auditorium che è stato allestito qui nella Fiera di Rimini conta 20.000 posti. Per far vedere a tutti però Papa Leone, a 44 anni dopo la visita di un pontefice al meeting, si sono allestiti vari maxi schermi, 18.000 posti sono pronti in vari punti della fiera, ma come vedete ci sono gli ingressi che sono questi. Ci sono, fino a ieri erano a questo il numero, 50.000 richieste che gli organizzatori cercano di soddisfare. Allora, vedete quante persone sono qui, rapidamente cerchiamo di chiedere a qualcuno da dove venite voi?
6: Bologna.
5: Bisognava esserci oggi.
6: Certo, un appuntamento importante.
5: Benissimo, sono tantissime le famiglie, c'era qualcuno che veniva da Milano, anche dal sud Italia, addirittura dall'Inghilterra. C'è tanta attesa per il messaggio del pontefice al popolo di comunione e liberazione. Per ora è tutto a voi.
0: Dossier migranti e politica estera al centro dell'azione di governo. Meloni rivendica le nuove norme sui richiedenti asilo, opposizioni all'attacco sulle politiche economiche dell'esecutivo, e nelle coalizioni riflessione preelettorale aperta. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
7: Buongiorno, i migranti restano centrali nel dibattito, Schengen per ora resta chiusa, ma per scelta del governo naturalmente, ma dopo le accuse di autogol da parte delle opposizioni, Giorgia Meloni replica e dice non c'è stato alcun boomerang, tutti i partiti di maggioranza fanno quadrato intorno alla linea della fermezza della Premier, anche se Lupi di Noi Moderati chiede che sia l'Europa a dare risposte unitarie. Meloni, che peraltro ieri a Taranto all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo è stata anche contestata, e proprio su queste contestazioni è intervenuto Conte, che dice speriamo che i fischi facciano fare un bagno di realtà a Giorgia Meloni e chiede un consiglio dei ministri straordinario su caro carburanti e caro vita. Anche Forza Italia torna a parlare di temi economici. Tajani, in vista della prossima legge di bilancio, chiede che venga abbassata l'IRPEF, e le questioni interne, lo dicevate, ai partiti ma anche alle coalizioni, però tengono banco nelle pagine politiche dei giornali e non solo. A partire proprio dalla Lega, alle prese con un problema di leadership in attesa di Ponti dal prossimo 20 di settembre. Potrebbe esserci una resa dei conti interna che vedrebbe appunto Salvini probabilmente dover cambiare ruolo o comunque essere insidiato soprattutto dai governatori del nord, e poi c'è il dibattito interno al centro-sinistra. Giuseppe Conte, parlando di superamento della cultura woke, ha di fatto aperto il dibattito per le primarie. Il Partito Democratico ha detto: noi non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e di salari, anzi oggi Elly Schlein sulle pagine di Milano Finanza rilancia su bollette e lavoro. Per Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, salari e diritti individuali devono sempre procedere insieme. A tutto.
0: Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto non si ferma la corsa dei carburanti in vista della scadenza del 25 agosto della proroga sul taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi. In autostrada in modalità self il diesel, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, raggiunge i 2,2 euro al litro, 2,128 su strada, mentre la benzina in autostrada è sui 2,085 euro e in strada 2,008 euro al litro. L'unione dei consumatori sulle barricate, i prezzi sono ai massimi da marzo 2022. Momentanea tregua maltempo in Lombardia, ma la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Allora torniamo sul ponte crollato in Val Camonica, cioè Pierluigi Ferrari.
8: Sì, ecco, dopo due giorni di pioggia è tornato il sole in Valle Camonica e si vedono ancora di più i danni di questa ondata di maltempo. Noi ci troviamo a Rino di Sonico, dove la furia del torrente Rabbia ha strappato via come un fuscello un ponte. Vedete quello che rimane del ponte, praticamente nulla, 1 milione di metri cubi di materiale, fango, roccia, detriti, sono scesi giù lungo il torrente Rabbia fino all'alveo del fiume Oglio, riempiendolo completamente. Il problema ora, lo vedete alle mie spalle, è la viabilità. E questo flusso di materiale ha interrotto la statale 42 che corre nel fondovalle, la strada principale, proprio nel momento in cui ci sono i rientri dei turisti dalle vacanze. È stata approntata una viabilità alternativa che corre su quel versante della montagna, ma è una strada molto lunga, molto disagevole, ci vuole circa mezz'ora a senso unico alternato e si stanno creando lunghissime code a scendere dal

0: riaperta anche in modo limitato la statale 42 e dare un po' di respiro a questa valle. Lì nello studio.
1: E tra le aree più colpite c'è anche la Val Brembana, dove andiamo in diretta c'è Elena Scarrone.
2: Eh sì, anche qui è tornato il sole, la paura è passata. Noi ci troviamo davanti al campeggio che è stato sfollato, evacuato, diciamo, la notte fra giovedì e venerdì per le forti piogge, per la paura che si distaccasse una frana dalla montagna proprio sopra la struttura e soprattutto perché il torrente si era ingrossato a tal punto che aveva ormai lambito appunto il campeggio. 150 sfollati sono stati ospitati nelle palestre delle scuole qui vicino, però la buona notizia è che oggi col ritorno del sole c'è una sostanziale ritorno alla normalità. Abbiamo visto dei turisti tornare qui nel campeggio che non ha subito per fortuna e per miracolo dei gravi danni. I danni invece restano un po' la situazione specchio di quello che sta succedendo nel Bresciano lungo la strada provinciale, perché è stata riaperta. I comuni dell'Alta Val Brembana che sono rimasti isolati per diverse ore sono percorribili, sono raggiungibili, ma abbiamo visto diversi operai, diverse ruspe al lavoro appunto per ripristinare in toto la viabilità. In alcuni punti si viaggia a senso unico alternato, le carreggiate sono ancora invase da frane, detriti, fango, dunque sarà ancora una giornata lunga, soprattutto in previsione delle piogge già annunciate per la settimana prossima. Comunque la grande paura da qui è passata, adesso si lavora per appunto un totale ripristino delle condizioni di viabilità. Dalla Val Brembana è tutto, a voi.
1: A Perugia questa mattina, poco dopo le 9, c'è stata l'esplosione di una palazzina di 4 piani a ridosso del centro storico, crollato il tetto dell'edificio. 2 i feriti, tra cui una donna trasportata in ospedale in codice rosso, che avrebbe cercato di mettersi in salvo uscendo da una finestra all'ultimo piano. A provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, mentre i vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di evacuazione. I danni ancora visibili del terremoto di 10 anni fa in Italia centrale. Stefano Corradino è tornato a vedere la situazione della ricostruzione in una delle frazioni più colpite di Amatrice.
3: Stiamo facendo un giro nelle frazioni che sono state più colpite. Ricordiamo che Amatrice ha ben 69 frazioni. Noi in questo momento siamo a Prato e siamo con alcuni degli abitanti. Una situazione ancora difficile, quella che vediamo adesso era un luogo in cui c'erano tutte case, non ci sono più.
4: Sì, non ci sono più. Queste erano tutte case. Questo... anche qua c'erano tutte case e l'unica ricostruzione è questa qua.
3: In termini di percentuale, qual è stata la ricostruzione qui?
5: Allora, considerando che Prato appunto era un borgo, quindi una piazza con le case tutte attaccate una ridossa all'altra, forse un 15%, ma non lo so.
6: Di questa che c'hai alle spalle, per esempio, è agibile, è... soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare giù che non si capisce più di chi è.
7: C'è una lamentela anche da parte delle ditte, perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne, soprattutto extracomunitari, infatti è pieno in questo momento, diciamo per fortuna, perché almeno i lavori possono andare avanti.
5: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio, qua sono 10 anni che andiamo avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
3: Dalla frazione di Prato vi restituiamo la linea.
1: Sono indagati per omicidio colposo, per omissione, i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Intanto un cuginetto della bimba morta di difterite è positivo alla stessa malattia. Il piccolo risulta vaccinato e perciò la forma che lo ha colpito è lieve e sta migliorando. Dai giorni scorsi è corsa la vaccinazione nel quartiere in cui la bimba risiedeva, ma la procura dei minorenni ha comunque disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari della zona nord della città. Nuovi sbarchi di migranti nelle coste italiane. In mattinata sono arrivati al porto di Ortona 55 persone, fra cui bambini, soccorsi dalla Ocean Viking di SOS Mediterraneo.

0: Molti di loro hanno raccontato di violenze atroci e sofferenze inimmaginabili nei loro paesi d'origine e lungo il percorso. Sbarchi anche a Lampedusa e Filicudi. Dalla Tunisia arriva la notizia di un naufragio di un'imbarcazione diretta verso l'Italia nella zona di frontiera con la Libia. I dispersi in mare sarebbero almeno 15. In Francia, a Deauville, una spiaggia della Normandia, 3.500 ragazzi provenienti da famiglie disagiate hanno partecipato alla giornata dei dimenticati delle vacanze. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
1: L'estate sui social viene celebrata da VIP sconosciuti a colpi di like e filtri a iosa per rendere tutto scintillante. Eppure la verità, come in questa storia, passa e si ferma sulla sterminata spiaggia di Deauville, in Normandia, dove grazie ai volontari del soccorso popolare, 3.500 ragazzi provenienti da ambienti disagiati hanno partecipato alla giornata dei dimenticati delle vacanze, bambini e adolescenti che non conoscono per non aver provato cosa significa stare in ferie. Grazie a questa iniziativa, molti di loro hanno scoperto il mare per la prima volta.
2: Mi occupo di un bambino di 7 anni e di alcune ragazze più grandi. Il piccolo era timido, impaurito. Poi l'ho visto estasiato saltare tra le onde, mentre solo poco prima aveva paura di lasciare andare suo padre.
1: Esserci, fare, donare, non abbandonare, aiutarli nella costruzione di un ricordo. Non solo una classica giornata al mare per chi non c'era mai stato prima, ma ora indimenticabile, incancellabile souvenir, qualcosa di cui parlare quando tra qualche giorno torneranno sui banchi di scuola. Emozione, quale cemento di desideri, da trasformare domani in una realtà di bellezza, fatta di cose semplici e autentiche, come la gioia e i sorrisi dei bambini tra le onde.
0: È morta la storica editrice per bambini e ragazzi, Roselina Archinto, aveva 93 anni, si è spenta a Santa Margherita Ligure, terra natale. Figura di riferimento del mondo dei libri per i più piccoli, con i marchi M Edizioni, Archinto Editore e Baba Libri. È stata la prima, negli anni 60, dopo gli studi in America, a pubblicare i grandi disegnatori come Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Leo Liorni, Enzo e Lela Mari. Oltre agli albi illustrati con lo sguardo alle firme più importanti a livello internazionale, si è anche dedicata agli epistolari letterari e per breve periodo all'impegno politico. Sabato 22 agosto il castello di Santa Severa si accende con il ritmo dello swing grazie al concerto della Smile Orchestra che porta sul litorale laziale l'atmosfera degli anni 30. Servizio di Antonella Pallante.
3: Il castello di Santa Severa è pronto a far rivivere l'atmosfera delle storiche sale da ballo americane. Nell'ambito della rassegna Vivi il castello di Santa Severa estate 2026, promossa dalla Regione Lazio, organizzata da Lazio Crea e realizzata con la direzione artistica di ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio. Arriva la Smile Orchestra con a tutto swing.
4: Vi aspettiamo per vivere una notte a tutto swing, un viaggio musicale tra l'energia e l'eleganza degli anni 30 e 40.
3: Serata all'insegna della musica, dell'allegria e della voglia di lasciarsi trascinare dal ritmo in una cornice unica per un viaggio nel tempo tra atmosfere vintage e grandi classici per riscoprire il fascino intramontabile delle big band. 19 musicisti diretti dal maestro Catalin Montanaro porteranno sul palco il sound dei grandi degli anni 30 e 40, tra fiati, ritmo e arrangiamenti orchestrali, in scaletta anche le musiche di due giganti, protagonisti assoluti di un'epoca indimenticabile.
4: Rivivremo l'epoca d'oro delle grandi big band, dai brani iconici di Glenn Miller al ritmo travolgente di Benny Goodman. L'appuntamento è al castello di Santa Severa. Non mancate!
0: I protagonisti della musica italiana e le nuove promesse del cantautorato. Sullo stesso palco a Santa Margherita Ligure per il premio Umberto Bindi, una serata trasmessa da Rai 3. Il racconto di Oscar Puntel.

Nuove promesse del cantautorato sul palco dell'Anfiteatro di Santa Margherita Ligure per celebrare attraverso interpretazioni e inediti uno dei più importanti cantautori della musica italiana.

il premio intitolato Umberto Bindi, esponente della scuola genovese, in una serata evento prodotta in collaborazione con la RAI e dedicata all'eredità artistica dell'autore di brani senza tempo, da Arrivederci al nostro concerto, Il mio mondo.

A chiudere la manifestazione condotta da Claudio Guerrini e Chiara Buratti, l'assegnazione della targa Bindi a M'Saisi, gruppo musicale romano tutto al femminile, vincitore del concorso riservato al nuovo cantautorato giovanile.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Buongiorno e bentrovati a Sport 24. Al via oggi la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Ieri sera la cerimonia inaugurale con tutte le autorità presenti. Vediamo il racconto di Federico Pasanisi.
1: Una festa nel segno dell'incontro tra i paesi bagnati dallo stesso mare. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha pronunciato la formula ufficiale di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, hanno sfilato le delegazioni delle 26 nazioni partecipanti. In tribuna d'onore allo stadio Erasmo Jacopone di Taranto anche la Premier Giorgia Meloni, insieme alle principali autorità istituzionali. L'ingresso del tricolore affidato alla madrina di casa Antonella Palmisano e l'inno di Mameli cantato dal giovanissimo Simone Grande hanno inaugurato ufficialmente 14 giorni di gare e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo. Il mito diventa futuro, il titolo della cerimonia. Quel futuro visto attraverso gli occhi di un giovane ragazzo. Un viaggio ispirato all'antica Grecia, che intreccia la storia della città, il mare, i delfini, i valori dello sport contemporaneo e la figura degli atleti dell'antichità. Una serata animata dalle esibizioni musicali di Serena Brancale e Mietta, con Albano protagonista della cerimonia dell'acqua, simbolo profondo dell'unione tra i popoli del Mediterraneo. Filippo Torto e Irma Testa portabandiera a guidare il contagioso entusiasmo della delegazione azzurra, la più numerosa con 497 atleti impegnati in 33 discipline, nonché la nazione più medagliata della storia della competizione, con tutte le intenzioni di confermarsi tale.
0: Ed allora andiamo in diretta a Taranto perché con Novella Caligaris c'è il presidente del CONI Buonfiglio.
2: Sì, eccoci qua, il presidente Buonfiglio ha seguito ovviamente la cerimonia ieri accanto al presidente Meloni e oggi ha seguito subito, è instancabile, oggi ha seguito invece la cronometro di ciclismo femminile ed eri sulla miraglia, presidente.
3: E questo è uno dei privilegi dell'incarico che ho. E quello più bello, il privilegio di stare vicino all'attività, vicino alle atlete, vicino agli atleti, perché sono quelle le vere emozioni. E ieri sera c'è stata una manifestazione, una cerimonia d'apertura molto coinvolgente nella sua semplicità ma ricca di significato. Viverla a fianco del presidente Mattarella, della Premier Meloni e di tutte le massime autorità dello Stato è stata davvero molto emozionante, anche perché questi giochi erano partiti con molta difficoltà, qualcuno non ci credeva e bisogna dare atto al ministro Abodi che ci ha creduto ed è riuscito ad attivare anche sul territorio l'entusiasmo giusto. Quindi a nome dello sport italiano ringrazio il governo perché dopo Milano Cortina siamo qui ai Giochi del Mediterraneo, due manifestazioni importanti, quindi la nostra nazione, l'Italia.
2: In grande salute. Ma oggi il percorso è un percorso bellissimo perché era tra tutti i monumenti di Taranto, al castello aragonese, al ponte Lavatoio, insomma al ponte, sì, Lavatoio si chiama, no, non si chiama Lavatoio comunque, diciamo che era un percorso anche...
0: C'è qualche problema con il collegamento, proveremo a ripristinarlo, magari ci colleghiamo più avanti. Oggi iniziano i Giochi del Mediterraneo, ma inizia anche il campionato di calcio di Serie A. Esordisce l'Inter, campione d'Italia contro il neopromosso Monza, alle 18.30 a San Siro. Thomas Villa.
4: Difendere Scudetto, Coppa Italia e Lautaro Martinez. A poche ore dall'esordio in campionato è triplice la missione dell'Inter e di Christian Chivu. Finito nel mirino del Barcellona, il toro di Bahia Blanca è stato tolto dal mercato dal club nerazzurro e, salvo sviluppi clamorosi, resterà a Milano, come spiegato dallo stesso tecnico romeno.
5: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
4: Ribadita l'ovvia centralità nel progetto nerazzurro del capitano argentino, Chivu ha poi spiegato quali sono gli obiettivi per la sua Inter.
5: Questa squadra negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare a un certo livello. Credo che il nostro obiettivo è di mantenere quel livello, di mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più.
4: Per la sfida delle 18:30 in programma San Siro contro il Monza, l'allenatore dovrebbe concedere una sorta di passerella d'onore alla squadra scudettata, con Stones inizialmente in panchina e Lautaro Martinez che potrebbe invece giocare dal primo minuto accanto a Pio Esposito nel contesto del consueto 3-5-2 nerazzurro. Juric opterà invece per un 3-4-2-1 con Cutrone e Forson alle spalle di Barella.
6: Inter, loro sono altro pianeta. I ragazzi dirò che fanno una partita seria, che cercano di divertirsi, fare quello che abbiamo preparato.
0: E alle 18:30, ricordiamo, si gioca anche Udinese-Como, attesa soprattutto per la squadra di Fabregas, l'anno scorso grande rivelazione del campionato, ora attesa da conferme in una stagione che la vedrà impegnata anche in Champions League, competizione che vorrà onorare anche il Napoli di Max Allegri, che esordisce stasera a Marassi alle 20:45 contro il Genoa. Seguiamo Fabrizio Cappella.
7: Tanto domani inizia il campionato e siamo tutti a 0 punti. Ci sono 7 squadre, che comunque 8 con l'Inter: Napoli, Juventus, Milan, Como, Fiorentina, Roma e Atalanta, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
8: È una griglia allargata quella che Massimiliano Allegri ipotizza per il prossimo campionato. Alle spalle dell'Inter, per il ruolo di antagonista, c'è anche il suo Napoli. Un mese di lavoro è bastato al tecnico toscano per farsi un'idea precisa della rosa a disposizione.
7: La rosa è un'ottima rosa, e la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa. A volte si pensano che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, e invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
8: Favasuli e Badiashil non hanno ancora annunciato gli unici 2 acquisti. Tra i rinforzi però va considerato anche De Bruyne, assente per gran parte della passata stagione.
7: Non credevo che dopo 10 giorni, 12 giorni che è con noi, fosse già in questa condizione. Può giocare De Bruyne, può giocare i grandi giocatori, i giocatori che sanno giocare a calcio possono giocare ovunque, soprattutto perché riescono in campo a trovare la posizione meglio in quel momento della partita o in quella partita.
0: Stasera si gioca anche Parma-Cagliari, sfida tra 2 squadre che lotteranno per la salvezza. Domani sera l'esordio del Milan di Amorim sul campo del Torino. Ieri c'è stato il patron del Milan, Gerry Cardinale, a Milanello per serrare i ranghi in vista della nuova stagione contro il Torino dell'ex Abate, tra l'altro la sfida di domani. E ci sarà un segno speciale sulle maglie rossonere. Seguiamo Francesco Rocchi.
9: Tra mercato e campionato il Milan inizia a prendere forma. Tutti a rapporto dal patron Cardinale, colloqui a Milanello con i giocatori e strategie future definite insieme ad Amorim. Pochi sconti sono out dal progetto: Jimenez, Nkunku, Tomori e Fofana, senza numero di maglia. Leao in sospeso, ma per il momento la numero 10 è ancora sua. Dunque Amorim, che parlerà tra poco all'ora di pranzo, deve scegliere il suo 11 iniziale per la gara contro il Torino, tra nuovi arrivi, giocatori rientrati in ritardo dopo il Mondiale e quelli testati nelle amichevoli estive. Si va verso il 3-4-2-1. Maignan sarà regolarmente tra i pali con la fascia da capitano. Per la difesa pronto il debutto di Hila al fianco di Pavlovic e con De Winter favorito su gabbia. A centrocampo insieme a Modric, possibile Musa in vantaggio su Yashari. Ciucuezze e Stupignano, Bartesaghi larghi sulle fasce. Loftus, Cic e Sissé al debutto in Serie A dietro Gonzalo Ramos nel ruolo di punta centrale. L'ultimo arrivato, Diego Moreira, è a disposizione. Potrebbe partire dalla panchina insieme a Rabiot. Sulle maglie, il tributo al capitano. Franco Baresi, 6 per sempre.
0: Vedete la nostra notizia dell'ultima ora di Formula 1. George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Lando Norris. Quarto Kimi Antonelli con la Mercedes. Andiamo ora di pallavolo. Esordio positivo per la nazionale femminile agli europei di Svezia, 3-0 alla Croazia nella prima gara, e oggi le azzurre di Velasco scenderanno in campo contro il Montenegro alle 15. Andiamo da Edi Dembinski.
10: Ciao Paolo, buongiorno, ben ritrovati. Mare anche da Göteborg, da una finalmente soleggiata a Göteborg, anche se l'importante era la temperatura che si respirava ieri, lo Scandinavium, il bellissimo palazzetto che ospita questa prima fase degli europei. Dicevi bene, un sonoro 3-0, non inganni però completamente il punteggio. Primo set quasi irreale, addirittura con le croate tenute a 9 e con l'esperimento Antropova nel ruolo di schiacciatrice insieme a Paolo Egonu, che sembrava funzionare alla perfezione. Poi le croate sono evidentemente ricordate di essere una buona squadra e di assoluto livello europeo, hanno messo decisamente in difficoltà le azzurre, ma un paio di time out alla Velasco hanno ricordato alle sue ragazze quanto si dovesse spingere per arrivare alla fine a un 3-0 che ha convinto tutti e convince soprattutto questa ragazza, Kate Antropova, che appunto cambiando ruolo ha comunque dimostrato di essere una fantastica attaccante. 22 punti per lei con due ace, due muri, è stata la nota più positiva di questo esordio. Allora facciamo così, andiamo a sentire il maestro con le sue considerazioni, la stessa Kate Antropova, e poi il nostro libero Eleonora Fersino, poi ci ritroviamo qui.
11: Assolutamente, ma no, non si può sottovalutare una squadra come la Croazia. Primo set noi abbiamo giocato perfetti, dopo abbiamo cominciato a fare degli errori, nel secondo l'abbiamo ripreso, poi nel terzo un po' mi sono arrabbiato. Questo è anche buono perché quando uno comincia un torneo e va tutto troppo liscio, dopo quando trova squadre forti si trova in difficoltà, invece va bene così.
12: Contenta che abbiamo affrontato anche subito qualche difficoltà nella prima partita, perché appunto meglio così che poi dopo ritrovarsi con che tutto fila liscio e all'ultimo succede un qualcosa che non va e ci sorprende. Assolutamente non è facile, non è semplice, però adesso davvero, conoscendo che per il momento questo è il mio ruolo, si cerca mentalmente, si apre la pagina posto 4, si chiude la pagina posto 4, si apre la pagina opposto, lavoro tanto anche con la mental coach su questo, quindi diciamo sono sostenuta da tutte le parti e spero anche pronta.
10: Oggi che ci portiamo di più a casa è la vittoria in sé o appunto la resistenza alle difficoltà e la reazione?
13: Assolutamente la seconda cosa, quindi dico la reazione, questo ripeto ci deve servire da lezione, partire subito aggressive e concentrarci tanto su di noi, non tanto sull'avversario che è dall'altra parte.
0: Tennis, niente da fare per Lorenzo Musetti al Cincinnati Open, sconfitto ai quarti dall'americano Tiafoe in due set, cerca invece la finale Flavio Cobolli che questa sera alle 19.30 scenderà in campo contro il francese Arthur Fils. E lo sappiamo da ieri l'annuncio di Jannik Sinner che a causa del problema al ginocchio non potrà prendere parte allo US Open. Vediamo.
14: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
0: Ciclismo, con una grande volata il 19enne Alessio Magagnotti conquista la prima vittoria da professionista nella seconda tappa del Giro di Germania. Decisivo lo sprint sul francese Magnet. Grande soddisfazione per il corridore trentino di Avio, mentre a Monaco è tutto pronto per la nuova edizione della Vuelta che prende il via dal Principato. Caccia al triplete per Tadej Pogacar che cerca la vittoria dopo i successi di Giro e Tour. Dovrò gestirmi bene, le parole alla vigilia del fenomeno sloveno. Agli europei di ginnastica artistica maschile a Zagabria arriva la prima medaglia per l'Italia e l'oro di Gabriele Targhetta nel cavallo con maniglie. Stefano De Agostini.
15: Gabriele Targhetta!
16: Gabriele Targhetta scrive la storia della ginnastica azzurra. È lui il primo italiano di sempre a conquistare un oro europeo al cavallo con maniglie ai campionati di Zagabria.
17: Non so veramente cosa pensare, non mi sembra vero. Non mi sembra vera questa medaglia e Sono felicissimo. Io ho lavorato tantissimo con questo obiettivo, ma io oggi ho solamente fatto il mio esercizio e è qui.
16: Nonostante uno stop alla gara di 20 minuti per problemi tecnici al palazzetto, l'azzurro non perde la concentrazione e firma un esercizio di altissimo livello, premiato con 15 e 133, concluso con un'uscita di massimo valore da lui inventata che porta il suo nome nel codice dei punteggi. E così, dopo il bronzo di un anno fa, stavolta Targhetta conquista il gradino più alto del podio davanti agli armeni Manukian, campione uscente, e Kachatrian. Nato a Monza, cresciuto a Mestre, l'atleta delle Fiamme Oro, a soli 20 anni, è già un fuoriclasse della specialità. Il prossimo obiettivo, i mondiali di Rotterdam a ottobre.
0: Atletica con la Diamond League a Losanna, terzo posto per il nostro Andy Diaz nel salto in lungo. Allora, con il servizio di Luca Di Bella, chiudiamo lo spazio sportivo.
18: La Diamond League riparte da Losanna. Serata fredda in Svizzera, umida e ventosa. Andy Diaz si riaffaccia sulla pedana del triplo a pochi giorni dal trionfale 18-15 valso l'oro agli europei. Stavolta però le molle sono meno cariche. Il primatista azzurro si ferma a 17-20, terza posizione alle spalle del grande rivale Picciardo, che vince con 17-44. Gara del giorno, probabilmente l'800 metri donne, con l'elvetica Audrey Verrot, che davanti al pubblico di casa tira fuori energie sempre nuove. La campionessa europea vince col nuovo record del meeting in 1.55.33, mentre alle sue spalle Fenke Boll fa un altro passo in avanti, rimontando nel finale scendendo al nuovo primato nazionale da 1.55.41. Cherica Jackson patisce il clima freddo in maniera dolorosa e sui 200 si fa male all'ingresso del rettilineo. La gara la vince Kayla White, che resiste alla rimonta della regina di Birmingham, Amy Hunt, 4 ore all'europeo. Tra gli uomini torna al successo il campione olimpico Letsile Tebogo, che chiude increscendo il suo 200 metri e batte il sudafricano Dambi.

0: reportage da Cuba, soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo del petrolio, sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita sull'isola. Fare benzina è diventato quasi impossibile e scarseggiano anche i beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana sono diventate gigantesche montagne di rifiuti. Seguiamo il racconto della nostra inviata Veronica Fernandez.
1: Si prende i vicoli Paola Famo. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità
2: densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
1: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
3: Una sola libreta.
1: Sempre più piccolo.
4: Un solo panino.
1: Magalis Jimenez, pensionata e diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
0: "197 paesi sono riuniti a Ulaanbaatar in Mongolia, dove è in corso la COP17 contro la desertificazione, per affrontare una crisi che non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica." Katia Cerratti.
5: COP17.

0: forge a future of hope.
1: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del caso a Ulaanbaatar in Mongolia. Sud, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride seguite da gelli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta, danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua a avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati tra i 197 paesi presenti ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla Siccità fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene rurali, ma anche al resto del mondo.
2: Alle 13 una nuova edizione del telegiornale con Giancarlo Usai, ma prima la nostra rubrica enogastronomica Sapori e Colori.

0: 2019 sono diventate patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2023 vantano anche un cammino da percorrere a piedi in 4 tappe nel Trevigiano, da Vidora a Vittorio Veneto. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono un luogo speciale dove l'interazione tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico. È tra queste rive scoscese, intervallate da piccoli appezzamenti coltivati a vite, che si produce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, un territorio dalla vocazione prevalentemente agricola, in cui la valorizzazione di percorsi enogastronomici ad hoc passa attraverso il binomio turismo e storia. Ne è un esempio l'antica abbazia cistercense Santa Maria a Follina, nota soprattutto per il suo meraviglioso chiostro, risalente alla metà del 1200. Come un tempo questo monastero era crocevia di traffici commerciali su antiche strade che scendevano dai monti, oggi ad ammirare questi luoghi arrivano visitatori per il 60% stranieri, che apprezzano soprattutto un turismo lento e a contatto con la natura.
1: In questi ultimi 2 anni abbiamo avuto tantissime richieste dei turisti nord europei che vengono nelle zone del Prosecco per essere accompagnati nelle colline UNESCO a cavallo. Quindi è assolutamente un binomio perfetto.
0: Nell'ultimo anno le presenze sulle colline del Prosecco hanno registrato un incremento degli arrivi dell'8,5%, dati mai registrati prima, e il comparto extraalberghiero è quello più apprezzato. Per questo Coldiretti ha avviato proprio in questi luoghi un progetto pilota che prevede una certificazione per la sostenibilità dell'accoglienza agrituristica. Si diffondono i cosiddetti agri-chef o cuochi contadini, in grado di coniugare prodotti del territorio e impatto scenografico, come nel caso della preparazione del gelato al Prosecco.
2: Abbiamo utilizzato soltanto 3 semplici ingredienti, acqua, zucchero e prosecco. Abbiamo iniziato con l'acqua, poi abbiamo versato lo zucchero, abbiamo portato all'incirca la temperatura a -1 grado con l'azoto e poi abbiamo aggiunto il prosecco. L'abbiamo aggiunto in 2 step perché aggiungere immediatamente il prosecco all'inizio avrebbe fatto un gelato un po' più freddo e ghiacciato. Mentre aggiungendolo quando la temperatura della miscela era già sotto i 0 gradi, permette di inglobare più aria. In questo modo il gelato risulta più morbido e caldo in bocca.
0: Effetto scenografico garantito dall'azoto?
2: Assolutamente sì, quello è la ciliegina che sulla torta che sorprende sempre tutti gli ospiti.
3: La Mattanza, tonni intrappolati in una rete che si stringe, in un mare di sangue dove i pesci, nel panico, vengono tutti arpionati e uccisi. La tonnara di Porto Scuso ha fatto un passo avanti. I tonni catturati rimangono per giorni nella rete e i sub si immergono e uccidono con un colpo in testa gli animali selezionati. Una volta abbattuti, i pesci vengono puliti ed entrano in pochi minuti nella catena del freddo. Un sistema per una migliore qualità del prodotto finale, ma che dà anche alcuni vantaggi ai tonni.
4: Qui provvediamo a fare una cattura selettiva, individuale, e non la classica mattanza che si faceva una volta. E tutti i pesci più piccoli, quelli che comunemente si chiamano sottotaglia, non vengono abbattuti e successivamente, quando si raggiungerà la quota di cattura massima, insieme a tutti gli altri tonni che sono ancora in vita, verranno liberati.
3: Una pesca monitorata anche dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno.
5: Il mio compito è duplice. Il primo è di verificare che tutta l'attività di pesca venga svolta secondo le raccomandazioni dell'ICAT. Il secondo compito è la raccolta dei dati biometrici, quindi lunghezza, peso, sesso, da comunicare al comitato scientifico dell'ICAT.
3: Una pesca in pratica artigianale.
6: Si impara questo lavoro lavorando da ragazzetto, come è capitato a me. Ho avuto la fortuna di lavorare con Trevise.
3: E oggi a chi insegna lei?
6: È un po' a tutti, è un po' di giovani che hanno voglia di apprendere.
3: E sono bravi?
6: Sì, ne ho bravi.
3: E se nella pesca la tradizione si rinnova, in cucina si conserva.
7: Abbiamo preparato il tonno alla portoscusese, un piatto tipico della cittadina di Porto Scuso, 400-450 anni. Utilizziamo la cipolla bianca che affettiamo a julienne, dopodiché la facciamo appassire nell'olio caldo accompagnato con 2-3 foglie d'alloro per dare il suo sapore. Dopodiché facciamo sfumare la cipolla con il carignano del Sulcis. Una volta che è evaporato il suo alcol, aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Saliamo, facciamo andare, dopodiché quando si amalgama tutto, la nostra salsa, il nostro sugo, tra virgolette, lo mettiamo da parte e nel frattempo prepariamo il tonno. In questo caso abbiamo utilizzato la parte della ventresca. Si fa leggermente dorare nell'olio caldo extravergine d'oliva con qualche foglia d'alloro. Lo togliamo e lo aggiungiamo a questa nostra salsa che abbiamo preparato precedentemente. Dopodiché lo facciamo andare qualche minutino e poi si serve a tavola e si accompagna con un Carignano del Sulcis.

0: Estate, tempo di cocktail. La bella stagione esalta i professionisti della mixology ispirati per nuove creazioni da realizzare.
1: Sicuramente deve avere una gradazione non molto elevata. E noi poi, diciamo, nella creazione di un drink per l'estate prediligiamo sempre l'utilizzo di frutta fresca.
2: Abbiamo pensato alla rivisitazione di un famoso gelato composto da tre tipologie di limone. Abbiamo utilizzato succo di limone, limoncello, andiamo a versare un goccio di soda, aggiungiamo un po' di ghiaccio e andiamo a completare il drink con una spuma al limone e, come il famosissimo gelato, andiamo ad aggiungere una stecca di liquirizia.
0: Quando il caldo si fa sentire, ancora meglio rinfrescarsi con un cocktail analcolico, sempre più richiesto.
1: Possono essere bevuti, diciamo, in una quantità maggiore, nonostante il caldo, nonostante, diciamo, le temperature elevate.
0: Ingredienti particolari, nomi che colpiscono, preparazioni elaborate, ma non solo. I bartender oggi vogliono stupire anche con metodi di somministrazione originali e divertenti, come il frigo barman o il teledrink.
2: Che freschezza! Allora, abbiamo preparato un cocktail, un succo d'arancia, un cordial ai frutti esotici e una soda agli agrumi.
1: Il frigo barman è un frigorifero a tutti gli effetti. La differenza rispetto a un frigorifero normale è che all'interno c'è un bartender e una volta aperto il frigo ti viene servito un drink freschissimo. Avevamo bisogno di creare qualcosa per portare in giro i nostri drink. Volevamo creare qualcosa di sorprendente, qualcosa di originale.
2: Il teledrink evoca un po' la nostalgia degli anni 70, quando si andava in vacanza al mare, che bisognava chiamare i parenti dalla cabina o chiamavi la fidanzata. Per questo dalla telefonata potevano nascere tante cose e noi abbiamo deciso che, mettendo il gettone, il resto sarà un drink.
0: È l'estate dei cocktail, divertimento, freschezza, voglia di far festa con drink che spuntano da un frigo o da una cabina, da bere responsabilmente, con tanto gusto e poco alcol.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
1: La tenerezza è importante.
2: Bastano gesti piccolini.
3: Imparate da noi.
4: Capito?
5: Tenderly, un mondo di tenerezza.
6: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
0: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
8: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto della dignità umana, dice il Papa nel suo discorso a San Marino, leone atteso adesso al meeting di Rimini. Altre due vittime nella notte in Ucraina, scattato l'allarme a Kiev, sale a 16 il numero di morti dall'attacco di ieri. Intanto nella capitale incontro tra il ministro degli esteri ucraino e il suo omologo tedesco. La perturbazione che ha colpito il nord Italia si attenua, ma sono gravi i danni delle piogge e del vento fortissimo di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio il cuginetto risultato positivo, era vaccinato. In Mongolia la COP17 sulla lotta alla desertificazione che spinge milioni di esseri umani senza più cibo nelle periferie degradate delle metropoli. Ha compiuto 117 anni Ethel Kateram, la donna più vecchia del mondo. La sua ricetta? Evitare discussioni e fare ciò che piace. Ben trovati, riprendiamo con le parole del Papa che oggi è in viaggio, prima a San Marino, la tappa in cui che si è già tenuta, e poi adesso è atteso al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paura dell'altro, ha detto dalla Basilica appunto di San Marino stamattina. Andiamo da Valentina Dello Russo.
9: Il mondo è ferito dai conflitti, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Non possiamo che rispondere col Vangelo. Il richiamo del Papa alla pace nel suo abbraccio alla comunità ecclesiale nella Basilica di San Marino. Prima un intenso discorso anche alle autorità nel Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino. Il Pontefice ha rilanciato multilateralismo e diplomazia, mettendo in guardia dai progetti politici schiavi di idoli e poteri. E così una piccola repubblica può diventare laboratorio di buona politica, ha indicato il Pontefice, richiamando il motto di San Marino, Libertas. Non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona umana. Due intensi discorsi. Qual è la chiave di lettura, Filippo Di Giacomo?
10: Ma è gioco forte ricordare quello che Giovanni Paolo II disse nel 97 chiudendo la giornata mondiale della gioventù, dicendo: guardate che il vostro motto, libertà, fraternità e uguaglianza, l'abbiamo inventato noi, solo che l'interpretazione dei tempi impone anche di aggiungerci la parola solidarietà. Questa è la buona politica di cui anche Papa Leone si fa interprete.
9: Poi il pranzo dalle monache della comunità di Pennabilli, monache agostiniane, e siamo in attesa dell'arrivo qui a Rimini del Pontefice per la sua visita al meeting dopo 44 anni rispetto a quella di Giovanni Paolo II. Con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea.
8: Allora, grazie a Valentina Dello Russo e anche a Filippo Di Giacomo, ci ritroviamo più tardi con loro. Andiamo in Ucraina per tutti gli aggiornamenti. Aumentano a 16 le vittime dell'attacco contro il centro commerciale di Kryvyi Rih, mentre nella notte due morti per un raid sulla capitale Kiev, dove non cessano gli allarmi per missili balistici. Intanto nella capitale c'è stato anche l'incontro tra il ministro degli esteri ucraino e il suo omologo tedesco. Andiamo dall'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Sì, buon pomeriggio. Ci troviamo a Borispil, esattamente su uno dei luoghi di impatto dell'ultimo attacco russo con missili balistici. Una raffica di missili lanciati in tarda mattinata che hanno colpito anche qui. Vedete il tir alle mie spalle. I pompieri stanno ancora lavorando con la schiuma per spegnere l'incendio. Per precauzione, per il rischio di esplosioni, ci hanno chiesto anche di indossare il giubbotto. Alle mie spalle anche il parcheggio di quello a tutti gli effetti sembra un centro logistico, dove sono parcheggiati non solo tir ma anche dei camion cisterna. L'ultimo attacco, dicevamo, che ha fatto almeno una vittima, ma che ne segue altri. La notte scorsa due le vittime nella capitale, soprattutto quello devastante con i droni del pomeriggio di ieri, che ha colpito un centro commerciale in pieno giorno nella città di Kryvyi Rih, quando era affollato di acquirenti, di persone. Una strage, 16 vittime, dei 130 feriti una settantina restano ancora in ospedale, molti in condizioni critiche. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco, un atto di terrorismo, lo ha chiamato Volodymyr Zelensky, e in tutto questo l'Ucraina si prepara anche a lunedì, quando saranno 35 anni dalla storica dichiarazione di indipendenza. Ci sarà anche in contemporanea un vertice dei volenterosi, una decina di leader europei e non sono attesi nella capitale Kiev. È tutto per ora, questo è l'aggiornamento da Borispil, ti restituisco la linea.
8: E veniamo alla crisi tra Israele e Turchia, dopo che quest'ultima ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La dura risposta di Israele, ce la riferisce da Gerusalemme Perla di Poppa.
11: Lo scontro tra Israele e Turchia raggiunge anche il livello giudiziario. Ieri questa red notice, la richiesta di arresto all'Interpol spiccata dalla magistratura turca nei confronti del premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime che vanno dal genocidio ai crimini contro l'umanità. La vicenda è quella della Global Sumud flottiglia per Gaza, del fermo degli attivisti. Durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e che dà ospitalità ai terroristi di Hamas. Non ci faremo intimorire, ha detto Netanyahu. Il rapporto diplomatico da sempre complicato tra Israele e Turchia ha raggiunto il punto più basso con la guerra di Gaza, e negli ultimi giorni la tensione è salita alle stelle dopo l'attacco dell'aviazione israeliana ad una base nel nord della Siria, che secondo Israele stava per ospitare truppe turche, anche se Ankara ha smentito. Dunque, la nuova Siria di al-Shara come terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad, Israele aveva occupato un cuscinetto, una zona cuscinetto a ridosso delle alture del Golan, e proprio questa mattina, nelle ultime ore, c'è stata un'incursione dell'esercito israeliano in un villaggio siriano al confine, il villaggio di al-Basali. È tutto.
8: Allora, rientriamo in Italia. Dossier migranti e politica estera al centro dell'azione di governo. Meloni rivendica le nuove norme sui richiedenti asilo, opposizioni però all'attacco sulle politiche economiche dell'esecutivo. Nelle coalizioni è ancora aperta ovviamente la riflessione preelettorale. Facciamo il punto ancora una volta in studio con Eva Giovannini.
12: Proprio così, la questione migranti resta centrale, Schengen è ancora chiuso, ma Giorgia Meloni replica all'accusa di autogol mossa dalle opposizioni e dice non c'è stato alcun boomerang. D'altronde tutti i partiti di maggioranza sostengono la Premier e il Governo in questa linea della fermezza. Lupi chiede peraltro che sia l'Europa a dare risposte unitarie in questo momento, ma Giorgia Meloni ieri era a Taranto, ha avuto delle contestazioni rispetto alla questione dell'Ilva, c'era l'apertura dei giochi del Mediterraneo, è stata fischiata, e però la stessa Premier ha replicato che insomma il dissenso lei lo può capire, la questione dell'Ilva è una questione complessa. Conte invece cavalca, diciamo così, le contestazioni, chiede che Meloni usi quei fischi per fare un bagno di realtà e chiede al governo che ci sia un CDM straordinario quanto prima sul caro benzina e sul caro. Torna sui temi economici in vista della legge di bilancio chiede che sia abbassata l'IRPEF, però le questioni interne, lo dicevate, sono le questioni interne ai partiti e alle coalizioni, sono comunque centrali nelle pagine politiche. La Lega è alle prese con una resa dei conti interna sulla leadership di Matteo Salvini in vista di Pontida il prossimo 20 settembre, mentre il campo largo è alle prese con le future primarie. Di fatto Giuseppe Conte ha aperto con una lettera a Repubblica la questione politica e programmatica sulla cosiddetta cultura woke, ha detto va superata, il Partito Democratico ha detto ma noi abbiamo sempre parlato di stipendi e salari, lo fa anche oggi Elly Schlein sulle pagine di Milano Finanza, tornando a parlare.
8: Grazie Eva Giovannini. Allora, le notizie di cronaca, ripartiamo da Palermo. Sono indagati per omicidio colposo, per omissione, i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Intanto, un cuginetto della bimba morta è positivo alla stessa malattia. Il piccolo risulta però vaccinato e perciò la forma che lo ha colpito è lieve ed è già in fase di miglioramento. Dai giorni scorsi è corsa alle somministrazioni nel quartiere in cui la bimba risiedeva, ma la procura dei minorenni ha comunque disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari della zona nord della città. E adesso gli aggiornamenti sul maltempo che ha colpito le scorse ore soprattutto il centro nord del nostro paese, la Lombardia, la regione più colpita, inizia la conta dei danni. E allora torniamo da Pierluigi Ferrari in Val Camonica.
13: A Malonno, dove la statale 42 è interrotta, gli automobilisti vengono deviati su una strada alternativa.
14: Quanto ci mettiamo a salire?
15: Circa una mezz'oretta.
13: Senso unico alternato fino a Edro, dove in coda ci sono soprattutto turisti al rientro dalle vacanze.
16: Sono obbligato e devo tornare in giù, stiamo.
17: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, il passo del Tonale o il passo dell'Aprica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
13: In Valle Camonica è tornato il sole dopo due giorni di pioggia. A Rino di Sonico i danni sono evidenti. Qui la furia del torrente Rabbia ha trascinato via un ponte.
18: Nella prima fase ha resistito. È stata poi la colata successiva, dopo un paio d'ore, che ha travolto ponte statale e quant'altro.
13: 1 milione di metri cubi di materiale nell'alveo del fiume Olio e poi su fino alla strada. Tre le condizioni per riaprire per il sindaco di Sonico.
19: Uno, il bel tempo ed è arrivato. Secondo, verifiche da fare in quota. E terzo, l'abbassamento della livelletta dello scorrimento del fiume Olio.
8: Paura alle spalle anche per gli ospiti del campeggio evacuati precipitosamente in Val Brembana, altra zona particolarmente colpita. Andiamo da Elena Scarrone.
20: Sì, anche qui è tornato il sole, la paura è passata. Noi ci troviamo davanti al campeggio che è stato sfollato, evacuato, diciamo, la notte fra giovedì e venerdì per le forti piogge, per la paura che si distaccasse una frana dalla montagna proprio sopra la struttura e soprattutto perché il torrente si era ingrossato a tal punto che aveva ormai lambito appunto il campeggio. 150 sfollati sono stati ospitati nelle palestre delle scuole qui vicino, però la buona notizia è che oggi, col ritorno del sole, c'è una sostanza ritorna alla normalità. Abbiamo visto dei turisti tornare qui nel campeggio che non ha subito, per fortuna e per miracolo, dei gravi danni. I danni invece restano un po' la situazione specchio di quello che sta succedendo nel Bresciano lungo la strada provinciale, perché è stata riaperta. I comuni dell'Alta Val Brembana, che sono rimasti isolati per diverse ore, sono percorribili, sono raggiungibili, ma abbiamo visto diversi operai, diverse ruspe al lavoro appunto per ripristinare in toto la viabilità. In alcuni punti si viaggia a senso unico alternato, le carreggiate sono ancora invase da frane, detriti, fango, dunque sarà ancora una giornata lunga, soprattutto in previsione delle piogge già annunciate per la settimana prossima. Comunque la grande paura da qui è passata, adesso si lavora per appunto un totale ripristino delle condizioni di viabilità. Dalla Val Brembana è tutto, a voi.
8: Grazie a Elena Scarrone. C'è stata un'esplosione stamattina in una palazzina di 4 piani a

0: Non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
1: Allora, parliamo di economia, a partire dal risico bancario con Intesa San Paolo che valuta ora un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per BPM generali. Parliamo di questo ma anche di tassi di interesse e in vista del simposio della Fed dei prossimi giorni a Jackson Hole e l'allarme BCE sull'intelligenza artificiale. Ben trovato Roberto Petrini che oggi è collegato con noi. Roberto, allora, operazione quella di dell'amministratore delegato di MPS Lovato, che se andasse in porto farebbe nascere il terzo grande polo bancario, no? Con un valore da 80 miliardi. Che valutazione diamo di questo scenario?
2: È un risico bancario, come viene definito dai giornali correttamente. È una grossa partita, forse la più grossa partita che si sta giocando sul piano economico in Italia, che riguarderà la gestione del risparmio nei prossimi 10 anni. E questa partita passa assolutamente per il Monte dei Paschi di Siena. E molti stanno provando a controllarlo. Ad esempio, Banca Intesa inizialmente aveva lanciato una OPS, cioè un'offerta di acquisto per mangiarsi MPS. Gli ha risposto Monte dei Paschi, che è una rocca che sta lì dal 1472 e non è disposta a farsi mangiare. Per far questo ha comprato, sta tentando di comprare altre due banche, diciamo così, BPM e Banca Generali, per diventare più grossa e quindi per impedire a Carlo Messina di poterla digerire e dunque decidere di rinunciare. A questo punto la partita si gioca anche su un terzo, diciamo così, incomodo, perché qualora nascesse un polo invece aggregato intorno al Monte dei Paschi, che sarebbe addirittura il secondo se si calcola non solo la capitalizzazione di 80 miliardi, ma sportelli e mezzi amministrati, e allora qualora nascesse questo polo spunterebbe fuori il Crédit Agricole, che non è un francese in Citroën che va per la costiera amalfitana, ma è già il quarto in qualche modo gruppo bancario italiano. Crédit Agricole, secondo Reuters, se andasse in porto l'operazione Rovaglio, diventerebbe il primo azionista con l'11%. Tornerà indietro, ci sarà una trattativa per cui poi gli altri azionisti, tra cui figureranno anche Del Beck e Caltagirone, due nuovi grandi protagonisti della finanza italiana, creeranno un patto di sindacato. Questo si vedrà nei prossimi giorni, in una partita complicata fatta di OPS, Consob, diritto societario, avvocati, che però ha per sostanza una grossa operazione di potere.
1: Senti, Roberto, andiamo oltre, andiamo al debito americano che è arrivato a livelli record, no? Sui rendimenti dei Treasury a 30 anni, mentre la prossima settimana l'attenzione degli investitori sarà concentrata, come dicevamo, sulla Fed. Interverrà il presidente Warsh e a questo incontro parteciperà un po' il GOT istituzionale della finanza mondiale. Da lì potremo capire quali saranno gli orientamenti futuri della Fed sui tassi?
2: Sì, Jackson Hole naturalmente chiude un po' la pausa estiva, è un grande appuntamento di banchieri centrali nel Wyoming. E insomma, ci aspettiamo certo dei segnali sui tassi di interesse. Per ora l'indicazione è quella di stabilità per quanto riguarda la Fed, perché si è passati da un 70% di probabilità che alzasse i tassi a un solo 30%. Perché? Perché l'inflazione non è così pericolosa come era apparsa nei mesi precedenti e anche perché la crescita sta rallentando. Certo, non si arriverà a ridurre i tassi come pretenderebbe Trump, ma probabilmente neanche ci sarà uno scatto in avanti, anche perché, come dicevi tu, il debito americano sta crescendo e quindi il servizio del debito costerebbe ancora di più. Per quanto riguarda invece l'altro tema importante che ci sarà a Jackson Hole, è molto tecnico ma è piuttosto decisivo, cioè si parlerà anche se delle modalità di comunicazione delle banche centrali. Walsh ha messo in piedi una commissione dove c'è un importante banchiere centrale, Mervyn King, che dovrà decidere se le la Fed dovrà continuare con la cosiddetta forward guidance, cioè annunciare, strizzare l'occhio ai mercati e fargli capire dove andranno i tassi di interesse. È probabile che si farà marcia indietro, che le banche centrali torneranno a essere molto più silenziose come era un tempo.

0: a vedere.
1: Certo. Senti, facciamo un ultimo passaggio flash su un ultimo tema. Pochi giorni fa l'allarme sul blog della BCE di alcuni economisti sull'intelligenza artificiale. Ecco, c'è il rischio di una forte correzione sui mercati?
0: Di bolla se ne parla da tempo, ci sono quelli che dicono che sicuramente scoppierà in aria tutto perché l'intelligenza artificiale è un bluff, ma questa non è un'ipotesi fattibile, diciamo così, credibile. C'è chi dice invece non succederà niente. Probabilmente entro i prossimi 12 mesi ci sarà una correzione, perché al ribasso, ma non un crack. Perché dicono gli economisti naturalmente e gli analisti, si era pensato che gli utili arrivassero prima di questa intelligenza artificiale. Naturalmente teniamo conto che il mercato, secondo alcuni analisti, reggerà perché da qui a 12 mesi, da qui al 2027, queste grosse società di AI dovranno fare aumenti di capitale, cioè classamenti di azione, quotazioni in borsa, per 4,3 trilioni. Quindi c'è tutto l'interesse che il mercato tenga, altrimenti non riusciranno a portare a casa soldi.
1: Chiarissimo Roberto, grazie mille, grazie, ci
0: Grazie a
1: risentiamo
0: voi.
1: la prossima settimana, grazie a Roberto Petrini per essere stato con noi. Andiamo a collegarci con Massimo Mignanelli a Viareggio, perché in queste ultime settimane di agosto si comincia anche a fare no, un primo bilancio della stagione turistica, aumentano le presenze degli italiani e non solo. Allora, linea al nostro inviato.
2: Sì, siamo a Porte dei Marmi e i numeri che arrivano dal Ministero del Turismo sono ottimi, positivi. C'è stato un aumento di 6 milioni di persone per il 4% in più e un aumento sostanzioso anche per i turisti stranieri. Quindi mi sembrano dati importanti che forniscono un'immagine di un paese che accoglie la gente bene e soprattutto la gente si diverte. È così, Roberto Santini.
3: È assolutamente così, quest'anno è andata bene a Forte dei Marmi, ma soprattutto oltre che in quantità, in qualità delle persone. Ecco, io credo che noi dobbiamo continuare a investire perché essere sempre competitivi su un mercato sempre più esigente.
2: Ecco, quale può essere il prossimo step?
3: E investire in quantità è il nostro obiettivo per competere, sperando che altre realtà e a noi concorrenziali che possano ripartire e noi vincere su questi temi.
2: In Versilia com'è andata?
3: Ah, penso che in Versilia tendenzialmente bene, perché l'importante è che la Versilia sia vista come un conglomerato unico che possa offrire e includere veramente tutti, cioè con una differenza tra tutte le realtà diverse che possano essere assolutamente inclusive.
2: Grazie Roberto Santini, balneare di questa località che ormai è diventata un po' il centro di attrazione anche per la vita, diciamo, notturna. La linea a voi.
1: Grazie a Massimo Mignanelli. Allora, avete sentito anche nei nostri titoli la storia di questa donna che ha compiuto 117 anni e che è la più vecchia del mondo. Un anno fa, in omaggio alla sua longevità, si chiama Ethel Cateram. Sentiamo questo servizio di Camilla Nata.
4: Occhio vispo e testa lucida, è stata testimone di due guerre mondiali ed è sopravvissuta al Covid quando aveva 110 anni. Si chiama Ethel Cateram e ha compiuto 117 anni, risultando così la donna più anziana al mondo. Nata il 21 agosto del 1909 nel Regno Unito, 3 anni prima del disastro del Titanic, quando era re Edoardo VII. Ethel, la penultima di 8 figli, è cresciuta a Tightwell nel Wiltshire. Vedova dal 1976, si è sempre occupata di scuola e di educazione. A 116 anni ha ricevuto la visita di Re Carlo, che ha reso omaggio alla sua longevità. E già sta pensando al prossimo traguardo, il record dei 122 anni e 164 giorni della francese Jeanne Calment.
1: 197 paesi si sono riuniti in Mongolia dove è in corso la COP17 contro la desertificazione per affrontare una crisi che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica. Katia Cerratti.
5: The COP17, as we forge a future of hope, resilience and sustainability.
6: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive

0: sulla propria pelle le devastazioni dello Sud, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità, costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta, danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua a avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati tra i 197 paesi presenti ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla Siccità fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla dunque significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene e rurali, ma anche al resto del mondo.
1: Allora, parliamo di calcio perché ci siamo, l'attesa è finita. Oggi torna in campo la Serie A, esordio dell'Inter, campione d'Italia contro il neopromosso Monza alle 18.30 a San Siro. La squadra di Chivu tra i botti di mercato e le sirene catalane per Lautaro Martinez. Sentiamo Thomas Villa, poi ci ritroviamo subito dopo la pausa.
2: Difendere Scudetto, Coppa Italia e Lautaro Martinez. A poche ore dall'esordio in campionato è triplice la missione. Finito nel mirino del Barcellona, il toro di Bahia Blanca è stato tolto dal mercato dal club nerazzurro e, salvo sviluppi clamorosi, resterà a Milano, come spiegato dallo stesso tecnico romeno.
3: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
2: Ribadita l'ovvia centralità nel progetto nerazzurro del capitano argentino, Chivu ha poi spiegato quali sono gli obiettivi per la sua Inter.
3: Questa squadra negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare a un certo livello. Credo che il nostro obiettivo è di mantenere quel livello, di mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più.
2: Per la sfida delle 18.30 in programma San Siro contro il Monza, l'allenatore dovrebbe concedere una sorta di passerella d'onore alla squadra scudettata, con Stones inizialmente in panchina e Lautaro Martinez che potrebbe invece giocare dal primo minuto accanto a Pio Esposito, nel contesto del consueto 3-5-2 nerazzurro. Juric opterà invece per un 3-4-2-1 con Cutrone e Forson alle spalle di Barella.
4: Inter, loro sono altro pianeta. I ragazzi dirò che fanno una partita seria, che cercano di divertirsi, fare quello che abbiamo preparato.
5: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
10: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
11: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
10: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati.

0: I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800-94-2448 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Allora, bentrovati. Il tempo di lanciare insieme il nuovo appuntamento con Tutti i Frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo, e poi ci ritroviamo alle 14 per il nuovo telegiornale.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco, la storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento. La coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle che sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: La scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Una storia storia di sport e di passione, in The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
4: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
5: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola la parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball. Aspettate, cominciamo!
6: Well, I think what I liked about Dusty is that his father, played by the great Ed Harris.
7: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
5: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
8: Vuoi la rivincita?
9: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
8: Potresti diventare bravo a pickleball.
6: The reason we made this movie was we wanted people.
7: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Intitola L'Ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
10: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché, quindi?
11: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
10: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
11: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente
10: ne esce a pezzi in questo profilo.
11: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
12: 35 gradi fuori meridiano.
13: Vele al largo!
11: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così. Riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
10: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro non si trova per buona parte delle pagine.
11: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cerca invece è un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia. E con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
14: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
11: Volevano l'oro e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
15: Mima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende, e quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema, e quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
2: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì. Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
2: Voglio essere libera. Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
9: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
10: Sì, è rispolvera il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, E quindi ha creato un film veramente bello.
11: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
12: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
13: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro. Centauria.
14: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
15: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
16: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori, e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto della dignità umana, dice il Papa nel suo discorso a San Marino, Leone atteso al meeting di Rimini. Altre due vittime nella notte in Ucraina, ha scattato l'allarme a Kiev e sale a 16 il numero di morti dell'attacco di ieri, intanto nella capitale incontro tra il ministro degli esteri ucraino e il suo omologo tedesco. La perturbazione che ha colpito il nord Italia si attenua, ma sono i gravi danni delle piogge e del vento fortissimo di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio il cuginetto risultato positivo, era vaccinato. Attesa finita per gli appassionati di calcio, avvia oggi il campionato di Serie A, mercato ancora aperto, le prime partite del pomeriggio sono Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ha compiuto 117 anni Ethel Cateram, la donna più vecchia del mondo, il suo segreto evitare discussioni e fare ciò che piace. Ben ritrovati, allora ripartiamo ancora con le parole di Papa Leone XIV che ha pronunciato a San Marino nella sua tappa di apertura di questa giornata che poi si concluderà col suo intervento al meeting di Comunione e Liberazione nel pomeriggio. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paura dell'altro, ha detto a Rimini dove c'è Valentina Dello Russo.
1: Il richiamo del Papa alla pace nel suo abbraccio alla comunità ecclesiale nella Basilica di San Marino, prima un intenso discorso anche alle autorità nel Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino. Il Pontefice ha rilanciato multilateralismo e diplomazia, mettendo in guardia dai progetti politici schiavi di idoli e poteri. E così una piccola Repubblica può diventare laboratorio di buona politica, ha indicato il Pontefice richiamando il motto di San Marino, Libertas, non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona umana. Due intensi discorsi.
2: Ma è gioco forte ricordare quello che Giovanni Paolo II disse nel 97 chiudendo la giornata mondiale della gioventù dicendo: guardate che il vostro motto libertà, fraternità e uguaglianza l'abbiamo inventato noi, solo che l'interpretazione dei tempi impone anche di aggiungerci la parola solidarietà. Questa è la buona politica di cui anche Papa Leone si fa interprete.
1: Poi il pranzo dalle monache della comunità di Pennabilli, monache agostiniane, e siamo in attesa dell'arrivo qui a Rimini del Pontefice per la sua visita al meeting dopo 44 anni rispetto a quella di Giovanni Paolo II. Con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea.
0: Grazie. Grazie a Valentina Dello Russo. Allora andiamo da un altro punto d'osservazione, sempre al meeting di Rimini, con Alessandro Marchetti che ci racconta appunto l'attesa per l'arrivo del Papa.
3: Sì, ormai mancano poche ore all'arrivo di Papa Leone XIV alla Fiera di Rimini. Noi siamo entrati nel grande auditorium che è stato allestito dai volontari del Movimento Comunione e Liberazione per questa visita storica. Questo auditorium all'interno della fiera conta 20.000 posti. Attenzione però, perché non è l'unico posto in cui si potrà assistere all'intervento di Leone XIV, che al suo arrivo in elicottero alla fiera farà prima un lungo passaggio tra gli stand, visiterà la fiera dal lato ovest al lato est e poi ci sarà l'intervento che avverrà qui, si stanno facendo le prove, ma lo dicevamo, ci sono anche altri maxi schermi in tutta la fiera per altri 18.000 posti, un totale di quasi 40.000 presenze garantite, ma abbiamo visto aprire i cancelli questa mattina alle 10, c'erano tante persone in coda e dall'organizzazione sappiamo che soltanto ieri sera le richieste per entrare erano di quasi 50.000.

0: persone. Tantissime le famiglie hanno aspettato tanti anni per vedere un pontefice al meeting di Rimini, sono venuti da tutta Italia per un momento che è storico. L'attesa sta per finire, l'intervento è atteso nel pomeriggio. Per ora è tutto a voi.
1: Grazie anche ad Alessandro Marchetti. Allora, andiamo in Ucraina. È stata un'altra notte difficile dopo l'attacco nel centro commerciale nella città natale di Zelensky con 16 vittime. A Kiev 2 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite dopo un attacco missilistico russo avvenuto invece in pieno giorno. C'è stato poi questo incontro tra il ministro degli esteri e il suo omologo tedesco. Allora facciamo il punto tornando a collegarci con Daniele Lorenzetti.
2: Sì, buon pomeriggio. Ci troviamo a Borispil, esattamente su uno dei luoghi di impatto dell'ultimo attacco russo con missili balistici, una raffica di missili lanciati in tarda mattinata che hanno colpito anche qui. Vedete il tir alle mie spalle, i pompieri stanno ancora lavorando con la schiuma per spegnere l'incendio. Per precauzione, per il rischio di esplosioni, ci hanno chiesto anche di indossare il giubbotto. Alle mie spalle anche il parcheggio di quello a tutti gli effetti sembra un centro logistico dove sono parcheggiati non solo tir ma anche dei camion cisterna. L'ultimo attacco, dicevamo, che ha fatto almeno una vittima ma che ne segue altri la notte scorsa, 2 le vittime nella capitale, soprattutto quello devastante con i droni del pomeriggio di ieri che ha colpito un centro della città di Kriviri quando era affollato di acquirenti, di persone, una strage, 16 vittime, dei 130 feriti una settantina restano ancora in ospedale, molti in condizioni critiche. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco, un atto di terrorismo, lo ha chiamato Volodymyr Zelensky, e in tutto questo l'Ucraina si prepara anche a lunedì, quando saranno 35 anni dalla storica dichiarazione di indipendenza. Ci sarà anche in contemporanea un vertice dei volenterosi, una decina di leader europei e non sono attesi nella capitale Kiev. È tutto per ora, questo è l'aggiornamento da Borispil, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele. Ora in Russia Putin è intervenuto al congresso del suo partito in vista delle parlamentari di settembre. Andiamo subito in diretta da Mosca dove c'è la nostra corrispondente Liana Mistretta.
3: Congresso di Russia Unita, il partito per così dire di maggioranza che fa capo al presidente Putin in vista delle elezioni parlamentari che si terranno dal 18 al 20 settembre. Putin è intervenuto e dopo aver elogiato il partito che garantisce tutti i russi e le elezioni che ha detto Putin in Russia si tengono sempre anche nei momenti più difficili, ha fatto dei riferimenti al conflitto. Un conflitto in Ucraina che va avanti, ha detto Putin, e che più ci sono difficoltà per gli ucraini, più gli ucraini, ha detto, commettono degli atti, degli attentati che ha definito barbari. La Russia garantisce la sicurezza dei suoi confini e la sua sovranità, ha detto il presidente russo, facendo appello all'unità e alla partecipazione di ogni singolo cittadino, dicendo che l'intera comunità è a fianco dei militari che combattono al fronte, militari e che sono anche tra i candidati in queste elezioni per il partito Russia Unita. Ci sono molti ex combattenti in Ucraina sui quali Putin ha detto di riporre grande fiducia. E infine ha detto che questo partito garantirà la vittoria al fronte, una vittoria che secondo Putin è certa. Un congresso questo nel quale ovviamente si parla non solo di conflitto ma anche della situazione economica, della crisi del carburante e dell'assistenza a tutti i cittadini che sono stati colpiti dagli attacchi ucraini. Linea a voi.
1: Grazie a Liana Mistretta. Allora ci spostiamo sul fronte medio orientale, la tensione che prosegue tra Israele e Turchia dopo che quest'ultima ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu. È arrivata una dura risposta dal governo israeliano, sentiamo l'inviata a Gerusalemme Perla Di Poppa.
4: Lo scontro tra Israele e Turchia raggiunge anche il livello giudiziario. Ieri questa red notice, la richiesta di arresto all'Interpol spiccata dalla magistratura turca nei confronti del premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime che vanno dal genocidio ai crimini contro l'umanità. La vicenda è quella della Global Sumud flottiglia per Gaza, del fermo degli attivisti. Durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e che dà ospitalità ai terroristi di Hamas. Non ci faremo intimorire, ha detto Netanyahu. Il rapporto diplomatico da sempre complicato tra Israele e Turchia ha raggiunto il punto più basso con la guerra di Gaza, e negli ultimi giorni la tensione è salita alle stelle dopo l'attacco dell'aviazione israeliana ad una base nel nord della Siria che secondo Israele stava per ospitare

0: truppe turche, anche se Ankara ha smentito. Dunque, la nuova Siria di al-Shara come terreno di competizione tra le due potenze militari. Subito dopo la caduta di Assad, Israele aveva occupato un cuscinetto, una zona cuscinetto a ridosso delle alture del Golan, e proprio questa mattina, nelle ultime ore, c'è stata un'incursione dell'esercito israeliano in un villaggio siriano al confine, il villaggio di al-Basali. È tutto.
1: Grazie, grazie anche a Perla di Poppa. Politica estera parla anche la politica italiana, Meloni rivendica le nuove norme sui richiedenti asilo, le opposizioni vanno all'attacco anche sui temi economici. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Proprio così, la questione migranti resta centrale, Schengen è ancora chiuso, ma Giorgia Meloni replica all'accusa di autogol mossa dalle opposizioni e dice non c'è stato alcun boomerang. D'altronde tutti i partiti di maggioranza sostengono la Premier e il governo in questa linea della fermezza. Lupi chiede peraltro che sia l'Europa a dare risposte unitarie in questo momento, ma Giorgia Meloni ieri era a Taranto, ha avuto delle contestazioni rispetto alla questione dell'Ilva, c'era l'apertura dei giochi del Mediterraneo, è stata fischiata, e però la stessa Premier ha replicato che insomma il dissenso lei lo può capire, la questione dell'Ilva è una questione complessa. Conte invece cavalca, diciamo così, le contestazioni, chiede che Meloni usi quei fischi per fare un bagno di realtà e chiede al governo che ci sia un CDM straordinario quanto prima sul caro benzina e sul caro vita. Anche Forza Italia, a dire il vero, torna sui temi economici in vista della legge. Le questioni interne, lo dicevate, sono le questioni interne ai partiti e alle coalizioni sono comunque centrali nelle pagine politiche. La Lega è alle prese con una resa dei conti interna sulla leadership di Matteo Salvini in vista di Pontida il prossimo 20 settembre, mentre il campo largo è alle prese con le future primarie. Di fatto Giuseppe Conte ha aperto con una lettera a Repubblica la questione politica e programmatica sulla cosiddetta cultura woke, ha detto va su superata. Il Partito Democratico ha detto ma noi abbiamo sempre parlato di stipendi e salari, lo fa anche oggi Elly Schlein sulle pagine di Milano Finanza, tornando a parlare di bollette e lavoro. È tutto.
1: E intanto nuovi sbarchi di migranti nelle coste italiane, in mattinata arrivati al porto di Ortona in 55, tra cui bambini, soccorso dalla Ocean Viking di OSS, mentato di violenze atroci e sofferenze inimmaginabili nei loro paesi d'origine lungo il percorso. Sbarchi anche a Lampedusa e Filicudi. Dalla Tunisia arriva la notizia di un naufragio di un'imbarcazione diretta verso l'Italia nella zona di frontiera con la Libia. I dispersi in mare sarebbero almeno 15. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Intanto un cuginetto della bimba morta è positivo alla stessa malattia. Il piccolo però risulta vaccinato e perciò la forma che lo ha colpito è lieve e sta migliorando. Dai giorni scorsi è corsa la vaccinazione nel quartiere in cui la bimba risiedeva, ma la procura dei minorenni ha comunque disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari della zona nord della città. Momentanea tregua, maltempo in Lombardia, ma la regione chiede lo stato di emergenza, conta dei danni nelle aree più colpite. Torniamo sul ponte crollato in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
3: A Malon, dove la statale 42 è interrotta, gli automobilisti vengono deviati su una strada alternativa.
4: Quanto ci mettiamo a salire?
5: Circa una mezz'oretta.
3: Senso unico alternato fino a Edro, dove in coda ci sono soprattutto turisti al rientro dalle vacanze.
6: Sono obbligato, devo tornare giù, niente, aspettiamo.
7: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, al passo del Tonale o al passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
3: In Valle Camonica è tornato il sole dopo 2 giorni di pioggia, a Rino di Sonico i danni sono evidenti, qui la fuga del torrente Rabbia ha trascinato via un ponte.
8: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
3: Un milione di metri cubi di materiale nell'alveo del fiume Olio e poi su fino alla strada.

0: Londra, simbolo del ritorno alla normalità dopo i nubifragi che hanno colpito la Val Brembana, è costretto ad evacuare 150 turisti nella notte fra giovedì e ieri, ospitati nelle palestre delle scuole di altre frazioni vicine. Alcuni degli sfollati hanno scelto di proseguire la vacanza.
1: Ieri eravamo un po' così spaventati, mentre oggi siamo tranquilli. Noi siamo tornati ieri sera.
2: Tutti coloro che erano camper e tende sono andati via prima, quindi la mattina prima che accadesse tutto quanto. Il fiume era più preoccupante perché si stava alzando parecchio, ma alla fine non è successo nulla.
0: Il grosso dei danni del maltempo si concentra sulla provinciale che porta in alta valle, riaperta già ieri pomeriggio. In alcuni tratti però si viaggia ancora a senso unico alternato, le carreggiate invase da massi e detriti. Sono tante frane lungo la strada.
3: Sono fatto quattro frane.
4: Due bulito, c'è questa o c'è un'altra.
0: Effetto della furia della pioggia. Durante il diluvio sono caduti fino a 250 mm d'acqua per metro quadrato, 250 litri che in poche ore hanno intriso il terreno.
5: Siamo alle previsioni meteo. La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia settentrionale causando danni in Lombardia, Liguria e Toscana sta lasciando la penisola, ma come sarà la prossima settimana? Ne abbiamo parlato con Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Nella prossima settimana, a partire da lunedì sera, lunedì, martedì, nel primo mattino, ci saranno dei nuovi temporali che arriveranno sul nostro paese. Saranno anche localmente intensi, molto intensi. Arriverà questa nuova perturbazione atlantica, sarà molto rapida, nella giornata di martedì si esaurirà completamente, quindi mercoledì ritornerà il bel tempo, ma saranno, come dicevo, temporali molto copiosi, abbondanti come quantitativi di precipitazione, e potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento. Già dalla giornata di mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Mercoledì le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Nella giornata di giovedì e venerdì in particolar modo supereremo al sud i 40 gradi, in particolare sulla Puglia, sulla Sicilia, ma anche sulla Calabria e nelle aree più interne di Campania e Basilicata. Situazione che venerdì poi si estenderà ancora di più sul sud peninsulare.
5: I danni ancora visibili del terremoto di 10 anni fa in Italia centrale. Stefano Corradino è tornato a vedere la situazione della ricostruzione in una delle frazioni più colpite di Amatrice.
7: Stiamo facendo un giro più colpite, ricordiamo che Amatrice ha ben 69 frazioni, noi in questo momento siamo a Prato e siamo con alcuni degli abitanti, una situazione ancora difficile, quella che vediamo adesso era un luogo in cui c'erano tutte case, non ci sono più.
8: Sì, non ci sono più, queste erano tutte case, questo... Anche qua c'erano tutte case e l'unica ricostruzione è questa qua.
7: In termini di percentuale, qual è stata la ricostruzione qui?
9: Allora, considerando che Prato appunto era un borgo, quindi una piazza con le case tutte attaccate una ridosso all'altra, forse un 15%, ma non lo so.
10: Di questa che c'hai alle spalle, per esempio, è agibile, è... soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare. Non c'è più di chi è.
11: C'è una lamentela anche da parte delle ditte, perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne, soprattutto extracomunitari, infatti è pieno in questo momento, diciamo per fortuna, perché almeno i lavori possono andare avanti.
9: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio. Qua sono 10 anni, andiamo avanti con il provvisorio. Tutto è provvisorio.
7: Dalla frazione di Prato vi restituiamo la linea.
5: Esplosione stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia. 2 feriti, si ipotizza una fuga di gas. Ivano Porfiri.
12: Io ero dentro casa, io abito in quella palazzina lì al primo piano e ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato subito, ho visto che c'erano tutte macerie a terra.
13: Un boato, quello che poco dopo le 9 ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia. L'esplosione ha dilaniato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Il bilancio è di 2 feriti. La ragazza di 35 anni che vive nell'appartamento è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia dopo essere precipitata da una delle finestre.
12: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito non ti lanci, mi sono girato per vedere chi è che fosse che ha detto queste parole, mi sono girato e non c'era più.
13: L'altro ferito è un 52enne vicino di casa, l'intera palazzina è stata evacuata, ad originare l'esplosione probabilmente una fuga di gas, i vicini parlano di un forte odore già dalle ore precedenti.
14: Dagli la sera di ieri sera, io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
5: È attesa per l'inizio della prossima settimana l'autopsia sul corpo di Maria Vittoria Carbone, uccisa a Tito per mano del figlio. L'uomo in cura al centro di salute mentale di Potenza ha confessato e ora è in stato di fermo. Alessandro Salvetti.
15: Una lite domestica banale per uno smartphone, degenerata fino all'omicidio con colpi al volto e alla testa. È la confessione dei fatti maturata ieri nell'interrogatorio con cui Giampiero Santamaria, 31 anni, ha ammesso di aver ucciso sua madre Maria Vittoria Carbone.
16: Piena fino a un certo punto, perché è stata anche molto confusa. Tutti quanti durante l'interrogatorio si sono resi conto dell'evidente incapacità di intendere di volere del ragazzo. Infatti sarà mia premura poi farla accertare anche tecnicamente.
15: La tragedia è maturata in un contesto familiare non semplice. Il giovane era in cura al centro di salute mentale di Potenza. La madre, 57 anni, era a Tito per fargli visita. Si era trasferita dopo il divorzio ed era a sua volta seguita dai servizi sociali.
16: Il ragazzo è anche lui vittima di un sistema che non ha funzionato e mi riferisco a quello della prevenzione.
15: Santa Maria è ora in stato di fermo nel reparto di psichiatria del Policlinico di Bari in attesa della convalida. L'autopsia su Maria Vittoria Carbone aiuterà gli inquirenti a far chiarezza sull'orario della morte e su un eventuale ritardo nella chiamata ai soccorsi.
5: È morta la storica editrice per bambini e ragazzi, Rosellina Archinto, aveva 93 anni, si è spenta a Santa Margherita Ligure, terra natale, figura di riferimento nel mondo dei libri per i più piccoli con i marchi M Edizioni, Archinto Editore, Baba Libri. È stata la prima negli anni 60, dopo gli studi in America, a pubblicare i grandi disegnatori come Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Leo Liorni, Enzo e Lela Mamari. Oltre agli albi illustrati con lo sguardo alle firme più importanti a livello internazionale, si è anche dedicata agli epistolari letterari e per breve periodo all'impegno politico. E ha compiuto 117 anni Ethel Cateram, la donna più anziana del mondo. L'anno scorso aveva addirittura ricevuto la visita di Re Carlo. Camilla Nata.
17: Occhio vispo e testa lucida, è stata testimone di due guerre mondiali ed è sopravvissuta al Covid quando aveva 110 anni. Si chiama Ethel Cateram e ha compiuto 117 anni, risultando così la donna più anziana al mondo. Nata il 21 agosto del 1909 nel Regno Unito, 3 anni prima del disastro del Titanic, quando era re Edoardo VII. Ethel, la penultima di 8 figli, è cresciuta a Tightwell nel Wiltshire. Vedova dal 1976, si è sempre occupata di scuola e di educazione. A 116 anni ha ricevuto la visita di Re Carlo, che ha reso omaggio alla sua longevità. E già sta pensando al prossimo traguardo, il record dei record dei 122 anni e 164 giorni della francese Jean Calment.
5: 197 paesi sono riuniti a Ulaanbaatar in Mongolia, dove è in corso la COP17 contro la desertificazione, per affrontare una crisi che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica. Katia Cerratti.
18: The COP17, as we forge a future of hope, resilience.
19: Restaurare la terra significa restaurare la speranza. È il messaggio centrale del vertice COP17, la conferenza dell'ONU dedicata alla lotta contro la desertificazione e la crisi climatica, in corso non a caso a Ulaanbaatar, in Mongolia. Nel paese, infatti, il 77% del territorio soffre per l'inaridimento e la popolazione vive sulla propria pelle le devastazioni dello ZUD, la micidiale combinazione di siccità ed estati aride seguite da geli estremi. Questa calamità distrugge i pascoli, uccide il bestiame e cancella il sostentamento di intere comunità. costringendo i pastori nomadi ad abbandonare la propria vita antica per stiparsi nelle periferie inquinate della capitale. Ma non si tratta di un problema solo locale. I pascoli coprono infatti oltre metà delle terre emerse del pianeta, danno da vivere a 500 milioni di persone e sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale. Eppure il degrado del suolo continua a avanzare, colpendo oltre il 40% delle terre e mettendo a rischio la vita di miliardi di persone, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Al centro dei negoziati tra i 197 paesi presenti ci sono impegni concreti, dai 12 miliardi di dollari del Fondo per la Resilienza alla Siccità fino ai progetti per bloccare l'avanzata del deserto, come la massiccia piantumazione di alberi voluta dalla Mongolia. Invertire la rotta, dunque, significa favorire il recupero della terra, proteggerla e allo stesso tempo riattivare l'economia creando centinaia di migliaia di lavori verdi che restituiscono identità, dignità e continuità non solo alle culture indigene rurali, ma anche al resto del mondo.
5: Allora, parliamo di calcio. Al via oggi il campionato di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Inter Monza, Udinese e Como. Alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Francesco Musi.
20: Le prime a scendere in campo sono tra le squadre più attese ai nastri di partenza. L'Inter, campione d'Italia, ulteriormente rinforzata dal mercato con il trio inglese Stones, Spence e Jones, riceve in casa il Monza di Juric, sulla carta il più classico dei testa coda. Il Como di Fabregas va a Udine. Dopo un campionato da rivelazione, Nico Pazzi e compagni dovranno da subito dimostrare di non soffrire la pressione per aver raggiunto lo status di grande squadra, e per di più quest'anno c'è anche la Champions da affrontare. Eppure il Napoli di Allegri, che esordisce stasera Marassi contro il Genoa. Gli azzurri per lottare per lo scudetto però appaiono ancora incompleti. Stasera anche Parma-Cagliari, che mette subito di fronte due squadre che lotteranno per la salvezza, così come Venezia-Lecce di domani. La domenica di Serie A vede scendere in campo anche Juventus e Milan. I bianconeri a Frosinone con due nuovi acquisti, il portiere vicario e il centravanti Kolo Muani. Tra i nuovi acquisti della Serie A il più caro è stato Gonzalo Ramos, 70 milioni. Toccherà al portoghese guidare l'attacco del primo Milan targato Amorim, impegnato domani sera in casa del Torino. Sempre domani alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, due squadre che hanno cambiato allenatore, Sarri e Aquilani, ma non filosofia di gioco e di club. Nuovi tecnici anche per Bologna e Lazio, che si affrontano lunedì alle 18.30. Tedesco e Gattuso, stagione difficile da affrontare soprattutto per l'ex CT della Nazionale. Chiudono la prima di Serie A lunedì alle 20.45 Roma e Fiorentina. Gasperini si affiderà ancora ai gol di Malen e dovrà inserire il giovane Rodrigo Mora. Ma la più rivoluzionata dal mercato è la Viola. Mastantuono, Attaula, I, Pellegrino sono arrivati per dare entusiasmo e qualità ad una squadra che è reduce da una stagione disastrosa.
5: Un robot umanoide sviluppato dal produttore cinese di smartphone Honor ha corso i 100 metri in 9.32, superando il record mondiale di 9.58 ancora detenuto da Usain Bolt. Il robot, soprannominato Lightning Fulmine, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo durante una corsa di prova in vista delle Olimpiadi dei robot che si svolgono nell'ambito della grande fiera mondiale della robotica in corso a Pechino. Ha preso il via ieri la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la cerimonia di apertura ufficiale con Mattarella e Meloni. Stamattina sono cominciate le gare. Novella Caligaris con Luciano Buonfiglio, presidente del CONI.
21: E oggi ha seguito subito, è instancabile, oggi ha seguito invece la cronometro di ciclismo femminile ed eri sulla miraglia, presidente.
22: E questo è uno dei privilegi dell'incarico che ho, e quello più bello, il privilegio di stare vicino all'attività, vicino alle atlete, vicino agli atleti, perché sono quelle le vere emozioni. E ieri sera c'è stata una manifestazione, una cerimonia d'apertura molto coinvolgente nella sua semplicità ma ricca di significato. Viverla a fianco del presidente Mattarella, della premier Meloni e di tutte le massime autorità dello Stato è stata davvero molto emozionante, anche perché Questi giochi erano partiti con molta difficoltà, qualcuno non ci credeva e bisogna dare atto al ministro Abodi che ci ha creduto ed è riuscito ad attivare anche sul territorio l'entusiasmo giusto. Quindi a nome dello sport italiano ringrazio il governo, perché dopo Milano Cortina siamo qui ai Giochi del Mediterraneo, due manifestazioni importanti, quindi la nostra nazione, l'Italia,
21: è in grande salute.

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Allora, tra poco torniamo a collegarci con Rimini perché raccontiamo anche l'arrivo del Papa e ragioniamo su quello che potrebbe dire nel pomeriggio insieme a Valentina Dello Russo, Filippo Di Giacomo, c'è anche Alessandro Marchetti collegato con noi. Però vi riproponiamo invece l'intervista adesso che abbiamo fatto alla professoressa Chantal Meloni, che insomma è una delle massime esperte di diritto penale internazionale del nostro paese, insegna alla Statale di Milano, a proposito dello scontro ormai frontale tra la Corte da una parte e gli Stati Uniti all'altra, alla luce anche delle sanzioni che gli americani hanno imposto alla presidente della Corte internazionale proprio per aver scelto di perseguire Benjamin Netanyahu. Sentiamo.
2: Adesso torniamo su le sanzioni imposte alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e al magistrato Abdoulaye Seye, il magistrato che indaga sui crimini internazionali, l'uomo che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu, per parlare degli attacchi che la Corte Penale Internazionale sta subendo da parte degli Stati Uniti ma anche di Israele. Siamo in collegamento con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Grazie per essere con noi, professoressa.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: E allora cominciamo, professoressa, proprio da queste sanzioni, perché insomma sappiamo che colpiscono molti degli aspetti, no, della vita quotidiana dei due magistrati. Che cos'è, in che cosa in particolare arrivano queste sanzioni e che cos'è che non potranno più fare?
3: Ma innanzitutto va ricordato che queste sono solo l'ultima tornata di sanzioni, si aggiungono a altre tre misure che erano state dal gennaio 2025 imposte dall'amministrazione Trump, e quindi erano già 11 magistrati, il procuratore capo e vice procuratori sanzionati, e anche la relatrice speciale dell'ONU per le Nazioni Unite, Francesca Albanese, e le più importanti organizzazioni palestinesi indipendenti per i diritti umani. Tutti questi individui sostanzialmente non possono entrare negli Stati Uniti qualora abbiano dei beni negli Stati Uniti. Questi beni sono sostanzialmente confiscati e incorrono in sanzioni che sono proprio di natura penale e possono portare anche a pene pecuniarie ingentissime qualora appunto dovessero trovarsi sotto la giurisdizione americana. E poi tutta una serie di corollari che possono sembrare se vogliamo secondari ma che sono alquanto impattanti nella vita quotidiana, come non poter utilizzare tutti i servizi, i service provider statunitensi, dalle carte di credito ai mezzi per prenotarsi una vacanza, per dire. Alcuni giudici hanno rilasciato interviste dicendo che si tratta praticamente di una morte civile, e perché la loro vita è profondamente, profondamente disagiata dal momento in cui sono state imposte,
2: ecco,
3: le sanzioni.
2: Ecco, professoressa, veniamo alle accuse, perché le accuse contro questi due magistrati le ha spiegate il segretario di Stato Marco Rubio, ha detto sono quelle di perseguire funzionari di governi che non hanno acconsentito alla giurisdizione della CPI. Allora ci chiediamo, è un'azione legittima da parte della Corte indagare per esempio sui crimini dei soldati americani in Afghanistan e dell'IDF in Palestina?
3: Questa è la domanda fondamentale giusta da porre. La Corte Penale Internazionale sta legittimamente indagando su alcune situazioni dove sono stati commessi gravissimi crimini, anche da parte di attori, di persone che fanno parte di paesi come gli Stati Uniti, Israele, la Russia, che non fanno parte della Corte Penale Internazionale. Questo è assolutamente legittimo in quanto è basato sul meccanismo che è stato deciso a Roma nel 1998 in sede di istituzione della Corte Penale Internazionale, per cui la maggioranza degli stati al mondo ha deciso che la giurisdizione della Corte possa essere basata su un criterio che si chiama di territorialità, ossia È sufficiente che i crimini, i presunti crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, aggressione, siano commessi sul territorio di uno Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte, e in questo senso quindi le indagini che citavo prima sono basate proprio sul meccanismo giurisdizionale che è fondativo della Corte Penale Internazionale. Aggiungo del resto, questo non è un'eccezione, è un meccanismo assolutamente normale in diritto penale. Se parliamo di diritto penale interno, praticamente tutti i paesi al mondo, se c'è un crimine commesso sul territorio dello Stato, quel paese ha giurisdizione, anche se il crimine è stato commesso da cittadini di uno Stato terzo. Quindi, facendo un parallelo a livello internazionale, questa è la regola che è stata adottata ai tempi. Alcuni Stati non sono contenti e vorrebbero, diciamo, proteggere i propri cittadini dal poter essere sotto indagine per la commissione di questi gravi crimini. Però dire che l'intervento della Corte è illegittimo è assolutamente falso.
2: E quindi, insomma, basta essere parte, no, di quello Statuto di Roma, come appunto abbiamo detto, Palestina e Afghanistan effettivamente lo sono. Ma su quali crimini di guerra sta indagando la Corte?
3: Allora, la Corte ha varie situazioni di indagine aperte che sono in diversi paesi, molti all'inizio erano stati africani, poi però abbiamo visto negli ultimi 10 anni aprire indagini importanti anche per esempio nelle Filippine, in Venezuela, ovviamente in Ucraina, come sappiamo, per i crimini commessi dall'esercito russo, e in Palestina rispetto sia ai crimini commessi da Hamas che i crimini commessi dall'esercito israeliano, dal governo israeliano. Tutte queste situazioni di indagine hanno dato alcuni frutti e in alcuni casi l'emissione di mandati d'arresto molto importanti, come nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, e ovviamente i mandati d'arresto che sono il motivo sostanzialmente delle sanzioni statunitensi nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Gallant. Ricordiamo che alla base di questi mandati d'arresto c'è la commissione di crimini di guerra, come il crimine di affamamento della popolazione civile o di attacco intenzionale nei confronti dei civili, che sono crimini ovviamente molto gravi, crimini di guerra, e anche alcune ipotesi di crimini contro l'umanità, come il crimine di persecuzione, ad esempio, nei confronti della popolazione civile. Ripeto, se i leader di Hamas, i fautori, diciamo, dell'attentato del 7 ottobre non fossero stati uccisi, anche loro sarebbero oggetto di mandati d'arresto emessi dalla comunità internazionale.
2: Senta, professoressa, lei stava parlando di alcuni paesi, diciamo, che insomma non sono contenti di questo tipo di azione da parte della CPI. Ecco, alcuni sono già fuori. Poi ci sono diversi stati, fra cui il Venezuela di Delcy Rodriguez, poi c'è il Chad, insomma ci sono anche paesi del Sahel che stanno, diciamo, avviando la procedura per uscire dalla CPI. Che ruolo hanno gli Stati Uniti e Israele in queste decisioni, professoressa?
3: Hanno un ruolo molto importante. Ovviamente Israele sta agendo grazie agli Stati Uniti, è una campagna lunghissima quella di Israele per lo smantellamento della Corte Penale Internazionale, ma da soli non avrebbero avuto la forza anche solamente di pressioni economiche per poter effettivamente passare all'attacco, mentre gli Stati Uniti di Donald Trump, come vediamo, hanno moltissimi mezzi di pressione, addirittura minacce in alcuni casi, e questi stanno effettivamente adesso costringendo di fatto alcuni paesi a seguire quella che è la linea imposta da Washington, che si unisce anche talvolta degli interessi personali di questi paesi, perché se prendiamo il caso del Mali o del Niger, erano paesi che comunque erano oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale, e quindi, diciamo, i leader di governo non avevano più un interesse a essere parte di questo meccanismo. Lo stesso è successo ai tempi con le Filippine, quando il presidente Duterte è finito sotto indagine, hanno deciso di lasciare la Corte Penale Internazionale. Ciò peraltro non ha protetto Duterte, che oggi si trova a processo, perché comunque c'è un tempo che è di circa un anno fra la decisione che viene notificata di uscire dalla Corte e quando questa decisione diventa effettiva.
2: L'uscita effettiva. Senta, lo abbiamo citato poco fa, forse il primo mattoncino lo ha messo per l'appunto, no, parlando di queste accuse, di queste sanzioni, il segretario di Stato Marco Rubio, che ha proprio annunciato di volerla demolire e smantellare brick by brick, ha detto, no, pezzo per pezzo, la Corte Penale Internazionale. Rischia di sparire questo organismo?
3: Ma io credo che il rischio oggi che la Corte sia gravemente ostacolata nel suo operato è altissimo, è molto reale, lo vediamo. Eppure le persone che lavorano alla Corte, a partire dalla Presidente, che abbiamo visto appunto essere oggetto ieri, l'altro ieri, di quest'ultima tornata di sanzioni, sono più determinati che mai ad andare avanti nel loro lavoro, nelle loro indagini. In qualche senso c'è più persino motivazione in questo momento all'interno della Corte a portare avanti il proprio lavoro, proprio perché tutti sono convinti che sia un lavoro rilevante, essenziale, importantissimo. Il discorso è che gli stati terzi, cioè gli stati parte, che sono coloro che dovrebbero proteggere l'istituzione da loro creati, non stanno reagendo con la sufficiente forza per contrastare le conseguenze di queste sanzioni. Quindi molto è nelle mani degli stati. Io credo che la Corte Penale Internazionale non possa scomparire, è una conquista di civiltà che abbiamo appunto fortemente voluto, in particolare qua in Europa, ma non solo. E non posso neanche immaginare di tornare a un sistema internazionale dove i crimini internazionali più gravi rimangano impuniti. Quindi credo che sia davvero impensabile, però credo anche che stiamo passando attraverso delle acque molto molto tumultuose e bisognerà equipaggiarsi per bene per poter resistere a questi attacchi.
2: Appunto, infatti la mia ultima domanda, professoressa, era proprio su questo, no? Sulla difesa, sulla protezione da parte, come diceva lei, degli stati terzi. Ecco, l'Unione Europea esprime sdegno e insomma condanna queste sanzioni, però insomma è una voce troppo debole ancora. In concreto fa tutto quello che è in suo potere fare?
3: Sì, si potrebbe fare di più. Questo è sicuramente, al momento ho visto alcune dichiarazioni di oggi o di ieri, per esempio della Francia, dell'Olanda, che fanno presagire delle risposte concrete, per esempio in termini di attivazione di quello che si chiama blocking statute, quindi una legislazione che di fatto neutralizzerebbe l'effetto delle sanzioni sui cittadini, sugli organismi che hanno base in Europa. Questo sarebbe un passo assolutamente fondamentale, ma poi c'è un discorso che è un discorso di coraggio. Gli stati, e uso le parole della segretaria di Amnesty International, si sono mostrati molto codardi, alcuni stati, di fronte all'atteggiamento da bulli di fatto degli Stati Uniti, e questo è quello che va sostanzialmente superato come atteggiamento per difendere, ripeto, un'istituzione che è patrimonio dell'umanità.
1: Eccoci qua, allora riprendiamo il nostro racconto con il reportage da Cuba della nostra Veronica Fernandez, soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio. L'isola sta attraversando una crisi energetica che paralizza fondamentalmente la vita dei cittadini. Sentiamo allora quello che ci dice la nostra inviata.
4: Si prende i vicoli Paola Famo. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
5: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
4: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
6: Una sola libreta.
4: Sempre più piccolo. Magalis Jimenez, pensionata diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
1: Allora, tutto pronto a Rimini per accogliere Papa Leone. Il popolo del meeting lo sta aspettando dopo la mattinata a San Marino. Noi siamo collegati con i nostri inviati in due location diverse, ma entrambi ovviamente lì al meeting di Comunione e Liberazione. Abbiamo Alessandro Marchetti, da cui andiamo tra poco. Lo vedo lì vicino al popolo, ecco, a proposito del popolo del meeting che aspetta il Papa. E poi all'interno del grande spazio, dove tra l'altro si ascolterà il discorso di Papa Leone, c'è Valentina Dello Russo con Filippo Di Giacomo. Allora partiamo da voi, Valentina.
6: Sì, Giancarlo, dopo 44 anni un pontefice si unisce nuovamente al popolo di Comunione e Liberazione. Qui al meeting di Rimini c'era stato Giovanni Paolo II e scorrono sui maxi schermi le immagini di quella importante presenza qui, e oggi arriverà Papa Leone XIV. Ad attenderlo 55.000 persone, possiamo testimoniarvi il grande entusiasmo di un popolo che ritrova il suo pastore.
7: Ma sì, e tra l'altro uno spettacolo anche divertente, perché in realtà Comunione e Liberazione veniva dato quasi per morto dopo qualche litigio interno nel passaggio tra il fondatore e la comunità fondazionale. Solo che basta dare uno sguardo per vedere che a funerale il morto non c'è. C'è un popolo che continua, che ha camminato. Per cui in realtà questa rappacificazione che qualche media ha presupposto essere l'oggetto di questa visita è del tutto errata, perché in questi anni la presenza del Papa è stata assicurata o da qualche inviato o da qualche messaggio. Ed è anche probabile che il Papa venga non tanto per insegnare quanto per ascoltare, perché questa è una storia, nasce in Italia, a Milano, diventa internazionale e sviluppa tutto un percorso che è il percorso che il Concilio vuole sia fatto dalla Chiesa non più clericale ma anche laicale.
6: Ci sono stati dei cambiamenti che però ha impresso il precedente pontefice Papa Francesco, non solo a questo ma a tutti i movimenti.
7: Ed è stato grandioso perché ha tolto il mito del capo. È sempre un passaggio difficile nella storia della sociologia religiosa, non solo nella Chiesa Cattolica, anche nelle altre forme, il passaggio tra chi ha il carisma, il fondatore, e la comunità che deve trasformare questo carisma in norma di vita, in regola di vita. Però in realtà tutto quello che si è risolto è stato che Francesco abbia detto, lui che viene da un ordine gesuita dove il superiore generale era vita, dice no, il superiore eterno non vale, bisogna cambiare la guida ogni tot anni, è quello che stanno facendo.
6: Allora, le immagini dei media vaticani, Giancarlo, ci restituiscono in diretta questo popolo che attende Papa Leone XIV, famiglie, tantissimi giovani, una popolazione che va veramente dai più piccoli fino agli anziani. Intanto però io farei un flashback a quello che è successo stamattina, perché questa visita pastorale è iniziata dalla piccola Repubblica di San Marino. Da lì ancora una volta il Papa ha lanciato un grido di pace, il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, non possiamo che rispondere col Vangelo, ha detto, e anche nel discorso alle autorità il pontefice ha voluto rilanciare il multilateralismo che sottolinea a più riprese nei suoi discorsi la diplomazia, la necessità del dialogo, mettendo in guardia anche da progetti politici schiavi di ideali e poteri. Ha anche denunciato come oggi il diritto internazionale umanitario venga calpestato. Vi facciamo ascoltare questo passaggio del suo discorso che ha rivolto alle autorità dal Palazzo Pubblico di San Marino.
1: Allora, aspetta Valentina, perché mi sa che non ce l'abbiamo questo passaggio che volevi lanciare del Papa. Magari anticipaci
6: allora
1: tu.
6: Possiamo dirvi noi che nel ringraziare Giancarlo, sì, la Repubblica di San Marino per l'aiuto che ha dato nel contesto internazionale, soprattutto alla popolazione ucraina, il Papa ha voluto sottolineare come oggi a più riprese il diritto umanitario sia a volte disatteso, se non calpestato. Ha usato proprio queste parole. Filippo, due discorsi importanti, quelli che ha tenuto oggi anche alla comunità ecclesiale. Che cosa possiamo dire? Qual è la cifra del messaggio? messaggio che ha lanciato a questo piccolo Stato che si trova all'interno dei confini italiani?
7: Che per essere esemplari non bisogna essere né perfetti né grandi. Per essere esemplari è sufficiente vivere in un contesto di libertà, di verità, di solidarietà e soprattutto di costruire un percorso verso il bene comune rispettando le sensibilità di tutti con un quadro di solidarietà. San Marino è una democrazia esemplare e poi abbia le radici una comunità ecclesiale del IV secolo è un altro discorso. Quello che tenta di fare nella democrazia e nella verità e nella semplicità dei mezzi può essere esemplare, come il Papa ha riconosciuto per esempio per i grandi sforzi che hanno fatto per aiutare l'Ucraina.
6: Un laboratorio di buona politica, ha detto il Pontefice, come lo possono essere tutti gli Stati, ma in particolare questi piccoli. Ricordiamo, Filippo, che il primo viaggio apostolico in Europa di Papa Leone XIV, noi l'abbiamo seguito assieme, era nel Principato di Monaco.
7: Sì. Dove tra l'altro qualcosa che non era neanche diocesi, anche San Marino non era dove qualcosa che non era neanche diocesi è stata riconosciuta la sua specificità. E il Papa è andato a dire, beh, siete stati capaci di costruire una chiesa molto vivace, però ricordatevi che nel mondo ci sono anche i poveri, diventate anche testimoni di solidarietà.
6: E allora in questa attesa forse possiamo andare anche dal collega Alessandro
1: sì,
6: Marchetti
1: Valentina,
6: che
1: infatti,
6: sta registrando proprio il polso dei
1: Valentina,
6: giovani
1: aspetta,
6: che attendono.
1: Facciamo poi un passaggio finale con voi prima di chiudere, però andiamo da Alessandro. Io intanto vedo anche qui dallo studio di Roma il ritorno delle immagini che arrivano in diretta da Rimini a proposito del popolo, del meeting. No Alessandro, tu sei proprio lì nel cuore del raduno, a te.
8: Sì Giancarlo, i numeri sono da stadio ma anche l'atmosfera qui nella fiera di Rimini. Riportiamo allora i cori dei ragazzi. Sono oltre 50.000 persone. Oltre 50.000 che arrivano da tutta Italia ma anche da altri paesi d'Europa e del mondo, dalla Spagna, dalla Romania e dall'Inghilterra. Con l'operatore fatichiamo a tenerli in un'unica inquadratura, ma i cori che sentite li sentiamo da almeno mezz'ora e ovviamente esploderanno al passaggio dell'auto con Papa Leone.
1: Allora,
8: qui nel corridoio passerà l'auto di Papa Leone, entrerà per la visita al villaggio dei ragazzi dove ci sono i giochi e gli animatori intrattengono i bambini in questi giorni di meeting, un discorso e poi l'intervento all'auditorium. Ma come potete vedere l'entusiasmo è difficile da contenere, vi lascerei con le immagini.
1: Sì, bellissime immagini, grazie Alessandro, ci sentiamo più tardi con te. Ecco qua, tra l'altro se andiamo sulle immagini, prego la regia di mostrare l'HD8, eccolo qua, questo è l'elicottero del Papa che sta per atterrare a Rimini dopo il suo trasferimento da San Marino. Allora, abbiamo detto no, Valentina, mentre restiamo su queste immagini vado dai nostri inviati, da Valentina Dello Russo e Filippo Di Giacomo, no, abbiamo detto 44 anni... che si aspettava un Papa, quindi c'è anche una grande attesa su questo che sarà questo discorso che terrà all'auditorium il Papa. Possiamo già tratteggiare quello che potrebbe essere una sorta di filo conduttore di quello che sentiremo dire al Pontefice?
6: Sì, immaginiamo che comunque anche da qui ci sia un richiamo alla pace, alla fratellanza, che poi quanto in questo meeting si va predicando e praticando, viste le tante realtà che qui si riuniscono. Il Papa visiterà una mostra dedicata a Sant'Agostino e lo sentite l'applauso della folla per l'atterraggio di Papa Leone XIV qui nell'eliporto, proprio accanto alla fiera che accoglie il meeting di Rimini. Dunque dicevamo una mostra dedicata a Sant'Agostino e poi un'altra mostra importante che parla di una figura rilevante per la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, perché è stato il primo ad applicarla nel mondo operaio, l'industriale francese Léon Carmel. Che cosa ci insegna Léon Carmel?
7: Beh, Léon Carmel è stato colui che ha iniziato a considerare la settimana lavorativa di sei giorni, a dare la domenica come riposo, a dare le vacanze, le ferie pagate, a organizzare pellegrinaggi e vacanze per i propri operai, anticipando i temi di quella Rerum Novarum scritta Leone XIII, che era suo amico. Poi in realtà qui stiamo parlando del Papa, stiamo parlando di CL, qui stiamo parlando di una storia dove quello che è grande qui neanche si vede, cioè ad Haiti c'è solamente l'AVSI, che è un'associazione di comunione e liberazione, in tante parti del mondo, in Brasile, in Amazzonia, tutti questi progetti che questo popolo conduce qui vengono così ricordati e soprattutto festeggiati, e il Papa viene a confermare questo, perché il ruolo del Papa è confermare la fede dei propri fratelli.
6: Lo vediamo dalle immagini che i media vaticani stanno trasmettendo in diretta, il pontefice fare il suo ingresso qui al meeting, accolto da tutte le autorità ecclesiali e civili, un'accoglienza festosa anche da parte dei giovani che si trovano all'esterno, e lungo tutto il percorso che compirà da un lato all'altro della fiera, con tutta probabilità in golf car, per raggiungere poi, dopo la visita a queste due importanti mostre di cui parlavamo, il villaggio dei ragazzi dove si trova il nostro Alessandro Marchetti. Dunque poi alle 16 il discorso che vi faremo ascoltare in diretta, poi da qui si sposterà in cattedrale, lì un altro significativo incontro in tutte le visite pastorali, in tutti i viaggi apostolici. Leone XIV ci tiene a portare la sua carezza agli ultimi fra gli ultimi, 500 persone in situazione di fragilità potranno dialogare col Papa nella cattedrale di Rimini. Infine la grande messa al porto, dove sono andati esauriti da giorni 40.000 biglietti disponibili, ci sarà un coro record, 650 elementi da 14 a 85 anni a cantare per il Papa. Abbiamo voluto mettere assieme tutte le corali della diocesi, ha spiegato il Vescovo, perché questo non sarà un concerto, sarà il popolo di Rimini che si presenta al suo pastore. Filippo Di Giacomo, siamo in chiusura.
7: Questa è una festa, e tra parentesi va notato che questa volta non ci sono state troppe schermature securitarie, per cui il popolo realmente incontra il proprio pastore, il pastore incontra il popolo nella sua semplicità, è qualcosa di molto bello.
6: Ed eccolo l'incontro, il saluto dalla golf car di Papa Leone XIV al popolo di comunione e liberazione. Per il momento, se non
1: aspetta,
6: hai domande, Giancarlo, ti restituiamo la linea.
1: Ci aiutate, così facciamo anche delle informazioni di servizio mentre siamo in diretta, perché così capiamo anche per regolarci quando andare in interruzione. Adesso il Papa arriverà direttamente all'auditorium oppure ci saranno delle tappe intermedie come la mostra che ci stavi raccontando prima?
6: No, prima visiterà le due mostre che sono state allestite qui all'interno dell'auditorium. Abbiamo trovato una fiera ricchissima di stand, presenze le più varie, che vengono qui anche per mostrarsi durante questa che è una kermesse ormai consolidata. Il Papa visiterà in particolare queste due mostre. C'è un filo agostiniano che il popolo di Comunione e Liberazione oggi rivendica, che però, Filippo, è un po' nuovo, possiamo dire.
7: Ma sì, perché Don Giussani era un prete ambrosiano. Il rito ambrosiano è un rito che ha le sue radici alla fine del III secolo, nell'incontro anche tra Ambrogio e Agostino. Non può il movimento fondato da Don Giussani non avere le radici in questa spiritualità, da cui Don Giussani ha preso a piene mani, perché era un profondo conoscitore della teologia patristica.
1: Certo.
7: Quindi in realtà il Papa in CL sta a casa e CL con il Papa sta a casa.
1: Perfetto, grazie Filippo, grazie anche a Valentina. Ci risentiamo più tardi, ovviamente, dopo che ci interrompiamo, però anche se siamo un po' lunghi, fatemi fare un passaggio finale da Alessandro Marchetti, visto che appunto è lì ad accogliere insieme ai giovani che stanno aspettando, no, proprio il Papa al villaggio dei ragazzi. Alessandro, ti sei spostato?
8: Sì, Giancarlo, siamo all'interno solo per mostrarvi quella che è la terza tappa della visita di Leone qui alla Fiera di Rimini. E qui, lo dicevi anche tu, si vedono soprattutto ragazzi e bambini che durante il meeting nel villaggio trovano giochi, trovano spazi per stare insieme, ci sono gli animatori, le famiglie li possono lasciare e qui all'interno passerà Papa Leone per un saluto. C'è chiaramente un po' più di raccoglimento rispetto al tifo da stadio all'esterno, però sono in grande trepidazione, come vi abbiamo dimostrato prima con le immagini.
1: Allora, più tardi con tutti i nostri inviati. Grazie per esservi collegati con noi e averci raccontato in diretta questo momento dell'arrivo di Papa Leone al meeting di Rimini. Poi ascoltiamo anche il suo discorso, ovviamente, tra poco più di un'ora. Linea alla regia.
9: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
10: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
9: E io ho perso 11 kg.
11: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. Mipiacecosi.it.
12: Mi piace così, ti cambia la vita.
13: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
14: Entrate mortali!
15: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
16: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto della dignità umana, dice il Papa nel suo discorso a San Marino. 55.000 ad attenderlo al meeting di Rimini. Altre due vittime nella notte in Ucraina. Scattato l'allarme a Kiev, sale a 16 il numero dei morti nell'attacco di ieri. Putin, l'operazione militare speciale in Ucraina continua. La perturbazione che ha colpito il nord Italia si attenua, ma sono gravi danni delle piogge e del vento fortissimi di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. La bimba morta a Palermo per difterite. La procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Attesa finita per gli appassionati di calcio, al via oggi il campionato di Serie A, mercato ancora aperto, le prime partite nel pomeriggio Inter-Monza e Udinese-Como, alle 20.45 Genoa-Napoli-Parma-Cagliari. Stasera a Melpignano il concertone della Notte della Taranta, oltre 100.000 persone attese nel piccolo centro salentino per l'evento giunto alla 29esima edizione e per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Buon pomeriggio, avete sentito i nostri titoli con le notizie più importanti della giornata, ma ora è il momento dei nostri documentari. Vi raccontiamo la storia di Emanuela Loi, agente di scorta morta il 19 luglio 1992 nell'attentato al giudice Paolo Borsellino. Vediamo i ragazzi della scorta, io devo continuare, per la regia di Diana Ligorio. Alle 16 una nuova edizione del telegiornale.

Io in quel momento ero tutta frastornata e io dicevo: ma dov'è mia sorella? Dov'è mia sorella? Ma dov'è?

Emanuela è arrivata qui in Sardegna il 24 giugno ed è ripartita a Palermo il 14 luglio. E il 19 è successo la strage. È rimasta un paio di giorni a casa, poi è partita con gli amici ed il ragazzo a fare una vacanza al mare, a San Teodoro.

quando è rientrata dalle vacanze e doveva ripartire, aveva la febbre e mia mamma le consigliò di trattenersi sino a quando non si sarebbe ripresa. Ma purtroppo rifiutò il consiglio di mia mamma e le disse: se io non vado, il mio collega non si può prendere le ferie. Partì con la febbre e andò a Palermo.

Io ero in vacanza a Riva del Garda, e proprio il giorno, il 19 luglio, stavo facendo una passeggiata nel lago di Garda e lì vicino c'era una chiesa. Sono entrata dentro questa chiesa insieme alla mia amica. Ho pensato a lei in quel momento e ho detto adesso le scrivo una cartolina così la faccio sorridere. Proprio a quell'ora, verso le 17.

0: Io, andando al bar, incominciai a vedere gente che correva, gente che gridava, un'altra bomba, un'altra... Appena ho sentito bomba, di corsa me ne sono andato a casa, mi ha acceso il radio, cercavo di chiamare l'ufficio, l'interno dell'ufficio era sempre occupato, chiamava all'interno il numero della questura, sempre occupato. Incominciai a preoccuparmi seriamente, riuscì a telefonare in ufficio e lì il collega mi ha detto c'è successo qualcosa in via D'Amelio.
1: Ho scritto la cartolina, però non mi ricordavo l'indirizzo. Chiama a casa, mi risponde mia mamma, agitata, e mi dice Manuela. Io, mamma, non sono Manuela, sono Claudia. Ah, chiudi, chiudi. Io chiudo? Perché devo chiudere? Cos'è successo? Chiudi che sto aspettando la telefonata di tua sorella. Ma non l'hai sentito cos'è successo? Io no, che cosa? Non so niente, dimmi. È successa una strage a Palermo, chiudi subito che sto aspettando, altrimenti trova occupato.
2: Io cerco posti per me e ballate con il sole più caldo di te, se per te non cerco più, quando le nuvole
1: con la mia amica poi abbiamo deciso di andare in albergo, così accendiamo il televisore e c'era la notizia, una strage a Palermo.

0: partita attentato, che mi sono messo in macchina.
1: Volavo in quell'autostrada, volavo.

Ancora le notizie erano così frammentarie, non si sapeva. E stavo sempre ascoltando aggiornamenti, piano piano dicevano sempre cose nuove. Adesso è Paolo Borsellino, una strage, via D'Amelio, gli uomini della scorta, forse c'è anche una ragazza, una donna. Ero agitata, il mio cuore batteva, tremavo. Poi mi ricordo che il telegiornale delle 19, verso le 19, prima di dire i nomi degli uomini, dei colleghi, hanno detto una ragazza, una donna, si chiama Emanuele. Neanche il tempo di finire il nome, neanche il tempo di finire il nome, io sono svenuta. Non mi ricordo niente. Non mi ricordo.

0: carina, sempre sorridente. Difficile che una persona, quando la incrociava, non si girava per guardarla. Più che una sorella, era anche un'amica fidatissima, a cui io mi confidavo in tutto, anche le cose più intime. Eravamo sempre assieme, sempre unite. Eravamo come una cosa unica.
1: Avere un rapporto con una persona per una questione lavorativa, fratellanza, ancora di più di un patto di sangue che hai con tuo fratello. E questo è quello che avevo io con Emanuela. L'ho sempre chiamata la sorellina perché la vedevo piccolina, ma sapeva il fatto suo. Sapeva il fatto suo.

0: Dopo il diploma uscì il concorso in polizia. Fu io che la convinsi a venire con me a farmi compagnia. Io, che ci tenevo tantissimo a diventare poliziotta, non raggiunsi una posizione utile in graduatoria. Lei invece ottenne un buon punteggio e fu subito selezionata.
1: I primi che arrivai a scuola, accanto a me c'era una ragazza biondina. Proprio una montagna di capelli biondi. Poi quel giorno era una pura, una bellissima giornata, il sole gli batteva su quei capelli. Splendevano. Questa ragazza era Emanuela Loi. Ciao, Emanuela Loi. I giorni passavano, questa amicizia fraterna tra me e Emanuela. Più volte gli ho chiesto a Emanuela: Manu, guarda, mi dai una mano un pochettino allo studio, perché sai, io da tanto tempo che non prendo i libri, per cui ho difficoltà a memorizzare le cose, mentre Emanuela, lei ascoltava le lezioni e memorizzava tutto quanto e mi aiutò.
0: I primi tempi del corso erano molto, molto duri. Ci chiamava quasi tutti i giorni a casa ed era molto duro. Però si è fatta forza, perché era una tipa che diceva sempre: ce la devo fare. E ce l'ha fatta.

0: Quando è stata chiamata Emanuela, destinazione Palermo, lei non era tanto contenta. Assolutamente no. Si sparava di continuo.
1: Palermo? Ma a Palermo dove c'è la mafia? E lei, con un sorriso, ha detto sì. Appena ha detto il nome Palermo, il mio cuore forte, anche mio padre, è impallidito. Appena l'ho vista, con la divisa, ho provato dentro di me tanta emozione, perché mi sono rivista anch'io con la divisa.

quando siamo arrivati alla destinazione. Emanuela gli dettero la destinazione del commissariato Libertà. Io al commissariato Zisa. Manuela, quando era al commissariato Libertà, è stata mandata di vigilanza proprio sotto la casa di allora, l'onorevole Mattarella. Tantissime volte mi sono chiesto, non so se oggi il nostro presidente sa che la sera, quando lui andava a dormire, chi c'era sotto casa sua c'era Emanuela.

Successivamente il mio dirigente del mio commissariato mi chiamò e disse: guarda, l'ufficio scorte cercano personale, sono in difficoltà, e qui io ti aggrego in quell'ufficio. Un giorno, quando lei mi vide, ho pensato di fare domanda per venire alle scorte. Io glielo sconsigliai, mi sentivo responsabile nei confronti della mia sorellina minore, che la volevo proteggere. In realtà poi Emanuela era una ragazza molto sveglia e di coraggio ne aveva anche da vendere. Io incominciai ad avere la responsabilità di essere il capo equipaggio. Il mio ispettore mi chiamò e mi disse: hai avuto questa promozione, tu sarai il nuovo capo pattuglia con la scorta del dottore Borsellino. Il mio primo giorno mi presentai in via Cilea al civico 79. Arrivai all'ultimo piano, che lui abitava all'ultimo piano di via Cilea. Suonai a quel campanello, mi ha detto la signora Agnese, e disse: buongiorno signora, sono Emanuele Filiberto, il caposcorta di suo marito. Lei mi guardò, mi fissò e mi disse: mi scusi, come ha detto, può ripetere il suo nome e cognome? Sì signora, Emanuele Filiberto. Nel frattempo io pensai alla solita storia del principe Filiberto. La signora Agnese cominciò a chiamare: Paolo, Paolo. Si presentò il dottore Borsellino all'ingresso della porta con in mano una tazzina di caffè, il piattino sotto. Mi disse: buongiorno. Io disse: Agnese, Agnese, cosa c'è? Aspetta, mi scusi, lei può riferire a mio marito come si chiama? Dottore, le dico: buongiorno, mi chiamo Emanuele Filiberto. Hai visto, Paolo? Il Ministero dell'Interno ti ha mandato un principe. Mi fissò di nuovo, guardò la signora Agnese e gli rispose: e tu, Agnese, mi tieni un principe davanti alla porta? Prego, si accomodi che le offro la prima tazzarella di caffè. E da lì, da quel primo incontro, è nato un bellissimo rapporto.

Quando è successa la strage di Capaci, il 23 maggio del 92, lei ha subito chiamato a casa. Ci ha chiamato per avvisarci di non preoccuparci, che a lei non è successo niente. Si vedeva che era agitata nel dircelo. Dopo Capaci era venuta a casa per un paio di giorni e mi ricordo questa scena. Stavamo cenando tutti vicini e alla televisione stavano parlando della strage di Falcone. E io stavo ascoltando e lei neanche si è girata a guardare il televisore, si era impallidita. Aveva calato gli occhi, proprio un viso triste, e questo a me aveva fatto male. E in casa nessuno ha detto niente.

0: dopo l'attentato di Falcone, la scorta Borsellino era in prima linea. Per cui l'attenzione su di lui era al massimo. Il mio equipaggio era composto da uomini fissi. L'ultimo periodo, noi parliamo dei famosi 57 giorni, credo la fine giugno, io sono stato ricoverato in ospedale per un intervento all'orecchio, nel periodo di luglio, giustamente gente che chiedeva giorni, le vacanze, hanno preso le ferie, per cui le persone che andavano via venivano sostituite da altri. A quel punto la scorta non era più fissa.
1: E dopo la strage di Falcone, lei entrò a far parte dell'ufficio scorte, ce l'aveva detto, però lei ci tranquillizzava, ci diceva non preoccupatevi perché io scorto persone non pericolose, non a rischio. Noi familiari non sapevamo che lei era nel gruppo scorte di Paolo Borsellino. Noi non lo sapevamo, non ce l'aveva mai detto.
0: Il rapporto che noi avevamo con la personalità, possiamo dire il nostro secondo padre, una personalità, che lui ci trattava come i suoi figli. Aveva sempre il pensiero ai suoi figli, di Manfredi, di Lucio, di Fiammetta. Il fatto che ci dice qui sopra la mia mano c'è la mia famiglia e ci siete pure voi. Dopo la strage del dottore Falcone a Capaci c'era troppa tensione. Qua non si discuteva più eventualmente di avere un conflitto a fuoco. Qua ti mettevano le bombe. Dottore Borsellino mi chiamò e mi disse guarda che oggi io vado a mangiare con Giovanni all'Hotel Patria. Va bene, ok, vedo di mettermi in contatto con i ragazzi del dottore Falcone. Quando siamo arrivati all'Hotel Patria, il dottore Borsellino raggiunse il dottore Falcone, è andata ad accomodarsi al tavolino. Io ero a un 3 metri. Il dottor Borsellino mi guardò in un modo come al solito suo, perché lui parlava anche con gli occhi. Mi alzò gli occhi, attirando l'attenzione, e con la testa cominciò a fare così. Il senso era, com'è la situazione? Io risposi così, alzando il pollice, a posto. Si alzò, si avvicinò. Mi scusi, cameriere, scusi, mi faccia il favore, mi prepari i panini per i miei ragazzi e i ragazzi di Giovanni. Questo era il dottor Borsellino. A noi non ci ha mai chiamati agente di scorta, ci ha sempre chiamati i miei picciotti. Una persona che non ha un affetto, non si prende la briga di pensare se sti ragazzi devono mangiare. Tutte le volte che ho fatto la notte, il dottore Borsellino era sul balcone a qualsiasi ora della notte e fumava e fumava e fumava tanto e fumava tanto. E io da giù, non è che potevo gridare di notte, beh, gli facevo il segnale alzandogli la mano e lui poi mi rispondeva e rientrava. Verso la fine del mese di giugno venne a conoscenza che era alle scorte. Sai, è arrivata una collega sarda e...

da noi in ufficio. Una biondina, una bella ragazza, fra l'altro, simpatica. Al che io disse, ma ascolta, ma questa ragazza si chiama Emanuela Loi? Sì, si chiama Emanuela Loi. Infatti io lì ci rimasi. Da quando io sono stato ricoverato, io, Emanuela, non l'ho più sentita, non l'ho più vista. Io rivedo Emanuela perché nel giorno della strage che io sono andato lì c'era la mano di Emanuela, l'unica cosa che ho visto. Ancora con l'arma in pugno.

0: Dei cinque agenti uccisi insieme al giudice Borsellino in questa orrenda strage, uno di questi agenti era una donna.
1: Il suo corpo è stato trovato addirittura a metri di distanza nel giardino di un appartamento al piano terreno dell'edificio in cui abitano la madre e la sorella del giudice Borsellino.
2: Il telegiornale verso le 19 hanno detto: adesso vi diciamo i nomi delle persone coinvolte nella strage, morti degli agenti, una ragazza, si chiama Emanuele. Neanche il tempo di finire il nome, io sono svenuta, non mi ricordo niente. Mi hanno poi arrivato qualche poliziotto, forse. Mi hanno preso e mi hanno imbarcato in un aereo. Arrivo a casa e mi ricordo che era di notte, forse era l'una di notte. I miei genitori disperati, tanta gente, nonostante fosse l'una di notte o le due. Anche i miei genitori l'hanno saputo dalla televisione.

sono arrivato via Autonomia Siciliana, il caos più totale. Guardavo all'altezza dei palazzi, fumo, vedevo lampeggianti ovunque, pompieri. Io speravo. Ho lasciato la macchina in doppia fila con le chiavi inserite. Mi sono avviato verso via D'Amelio. Lì c'era gente che gridava. Tutto distrutto. Mi incominciai a camminare all'interno di via D'Amelio. I colleghi che mi hanno visto, che mi conosco, li guardavo in faccia, tutti che piangevano. Sentivo grida che arrivavano dai piani alti.

all'altezza proprio dove c'è il gabbiotto della portineria, cominciai a vedere per terra. Non riesco, in primo momento non riuscivo a identificare bene

cosa erano? Erano pezzi di cose nere che fumavano e sentivo puzza di carne bruciata. Mi giravo ovunque e vedevo tutte queste cose bruciate. A che mi sentì toccare il collega e mi faceva Manu, io lasciai, suo collega me lo ricordo, mi diceva, mi tirava, lascia, usciamo, andiamo via. Io ho detto, togliti, e incominciai a continuare a camminare, neanche a 2,5 metri dal cancelletto dove normalmente noi entravamo per andare all'abitazione della sorella. Vidi un lenzuolo bianco con qualcosa sotto. Mi girai verso il centro della strada di Via D'Amelio e vedi lì a Lucia. Vedi a Lucia. Fino a quel momento non riuscivo a capire tutto quello che era successo. Non riuscivo a capirlo. Vedevo tutto distrutto. Poi incominciai a vedere le macchine nostre distrutte. Mi rigirai verso la portineria. A quel punto, quando vidi le macchine in quelle condizioni, quel lenzuolo, mi avvicinai a quel lenzuolo, lo alzai,

e lì vidi mezzo busto. Mi sentì tirare alla spalla. Con forza mi girai ed era Lucia. Mi tirò e ci siamo allontanati. Del dottore Borsellino. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto, in quelle condizioni. Circa mezz'ora dopo abbiamo trovato la mano, perché è solo quella di una donna. E con lui, il dottore Borsellino, c'era Emanuela Loi. Ancora con la pistola in pugno, sopra la portineria. Ho visto una chiazza di sangue enorme fra un balcone e l'altro, proprio al centro, nella portineria.

0: quella persona che mi diceva la famiglia è sacra. E qui sopra ci siete pure voi. Non c'era più. Paolo Borsellino non c'era più. Emanuela non c'era più. La mia sorellina. Agostino Catalano. Walter Eddy Cusina. Claudio Traina. Vincenzo Limuli. L'unico sopravvissuto. Antonio Vullo. L'unico.
1: Arriviamo a Palermo e invece di portarci all'ospedale ci hanno portato in questo... sembrava una piazza enorme, era il tribunale di Palermo, dove c'era tantissima gente e la gente applaudiva. Tutti applaudivano, applaudivano. E tra me dice, ma cosa stanno applaudendo? Eravamo tutti scioccati. E io dicevo, ma dove stiamo andando?

Appena ho visto questa bara non riuscivo a credere che lei fosse là. Per me non c'era lei là. Sembrava che neanche esistessi più io. Mi sentivo proprio in un altro mondo. Io neanche piangevo. Ero così, tutta stordita, tutta scioccata. Io dicevo, ma dov'è mia sorella? Dov'è mia sorella? Ma dov'è?

Dopo il funerale abbiamo portato mia sorella qui da noi, a Sesto. E noi abbiamo deciso di portarla a casa, perché lei voleva venire a casa. L'abbiamo messa a casa, nella cameretta, sopra il letto, dove lei dormiva, e noi abbiamo fatto quello che lei ci ha sempre fatto quando veniva a casa.

la sua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, ci ritroveremo nella gioia eterna. Preghiamo. Amen.

Il ministero e la polizia ci ha dato, mi ricordo, una bustina di carta. Dentro c'erano gli anelli che lei aveva, i bracciali, i braccialetti. Lei usava molti anelli nelle dita, ne metteva tanti anelli. Però erano tutti bruciacchiati, tutti anneriti. Facevano impressione.

Mi chiamo Emanuela Loi, sono nata il 21 novembre del 92, 4 mesi dopo la strage di Via D'Amelio. I miei genitori mi chiamarono così, proprio come mia zia, che ha perso la vita qui, in Via D'Amelio.

0: dopo il 19 luglio io la cercavo dappertutto, per molto tempo, non riuscivo a sognarla. E infatti dicevo, ma perché non la sogno? Io non sono tornata a Palermo per 26 anni perché andare là mi provocava tantissimo dolore. Era un dolore talmente grande che non me la sentivo di calpestare quella terra. Mi faceva troppo male pensare che lei ci ha lasciato la vita.
1: Ho sentito il peso di portare questo nome quando sono entrata in polizia, però io più che peso lo chiamerei un senso di orgoglio e responsabilità. E indossare la divisa e portare comunque avanti la memoria di mia zia.
2: Sono andato via da Palermo. Me ne sono andato, di nuovo a Trappeto, e ancora oggi ci abito. Vengo solo a Palermo per lavorare. Dopo la strage di Via D'Amelio, tanti colleghi hanno chiesto la domanda di trasferimento. Mi dissero, ma no, vattene. Ce ne dobbiamo andare tutti. Ce ne dobbiamo andare tutti. Qualcuno cominciò a scrivere la domanda di trasferimento anche per me. La devi solo firmare e te ne vai pure tu. Il mio pensiero andò...
3: Lo dico, Paolo, e lo dico con tutto il cuore, Paolo, perché per me è stato un secondo padre.
2: Perché lui quando diceva io devo continuare, continuo pure io.

0: La cameretta è un luogo dove abbiamo fermato il tempo e quando vado là è come se lei è là. La sento ancora viva.
1: Spero che al più presto che abbiano giustizia. Nonostante tutto ciò, depistaggi e tutto, credo fortemente nella giustizia.

forse è stata anche meglio non averla vista, perché io la immagino sempre così com'era, solare, sorridente, allegra, non la vedo dentro una bara. Io quando la vedo viva.

0: pubblicità.
1: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Vostro aiuto, stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

Tra poco il discorso di Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione. In 60.000 lo hanno accolto alla kermesse. Altre due vittime nella notte in Ucraina, scattato l'allarme a Kiev, sali a 16 il numero dei morti dell'attacco di ieri. Putin, l'operazione militare speciale in Ucraina continua. La perturbazione che ha colpito il nord Italia si attenua, ma sono gravi i danni delle piogge e del vento fortissimi di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. La bimba morta a Palermo per difterite. La procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Attesa finita per gli appassionati di calcio, al via oggi il campionato di Serie A, mercato ancora aperto. Le prime partite nel pomeriggio Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Stasera a Melpignano il concertone della Notte della Taranta, oltre 100.000 persone attese nel piccolo centro salentino per l'evento giunto alla 29esima edizione e per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Buon pomeriggio dalla News 24, dunque l'avete sentito dai titoli.

0: In 60.000 hanno accolto Papa Leone all'interno dei padiglioni del meeting di Rimini e c'è attesa per il suo discorso. Ricordiamo che l'ultimo pontefice a partecipare alla kermesse riminese fu Karol Wojtyła 44 anni fa. Queste sono le immagini che ci arrivano in diretta proprio da Rimini. Fra poco ascolteremo in diretta il discorso di Papa Leone, ma prima diamo le altre notizie della giornata partendo dai conflitti in corso, partendo dall'Ucraina. Almeno 7 le vittime di un nuovo attacco nel paese all'indomani di quello su Kryvyi Rih, che ha provocato 16 vittime, e a 2 giorni dalla riunione dei volenterosi Macron sente Zelensky annunciando l'invio di nuovi missili intercettori. Da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Si continua a salire anche il bilancio degli ultimi attacchi russi che si sono susseguiti dalla notte scorsa e poi ancora in mattinata con missili balistici, in particolare nell'area di Kiev, nell'area nord verso Borispil e poi anche a Zaporizhia. 7 le vittime, poi però anche le vittime di ieri, 4 a Mykolaiv, e soprattutto la strage nel centro commerciale colpito in pieno giorno in sequenza da 2 droni a Kryvyi Rih. 16 i morti, oltre 130 i feriti, di questi una settantina restano in ospedale, alcuni bambini e in gravi condizioni. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a reclamare dagli alleati l'invio degli intercettori. Su questo ha avuto una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, che appunto ha garantito il sostegno su questo dossier da parte di Parigi. E tutto questo in vista anche del vertice dei volenterosi che ci sarà lunedì in occasione della 35 anni della indipendenza dell'Ucraina. Di converso anche però gli attacchi ucraini con i droni verso il territorio russo. È stato colpito nella regione di Samara un centro logistico di un'azienda di e-commerce, evacuati 500 dipendenti. Fonti russi parlano anche di 2 vittime, mentre Putin dal congresso di Russia Unita ribadisce l'operazione militare speciale va avanti. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: E dunque stiamo a maggiori dettagli dalla Russia, sentiamo l'intervento di Putin al congresso di Russia Unita in vista delle parlamentari di
2: Unita, il partito per così dire di maggioranza che fa capo al presidente Putin in vista delle elezioni parlamentari che si terranno dal 18 al 20 settembre. Putin è intervenuto e dopo aver elogiato il partito che garantisce tutti i russi e le elezioni che ha detto Putin in Russia si tengono sempre anche nei momenti più difficili, ha fatto dei riferimenti al conflitto. Un conflitto in Ucraina che va avanti, ha detto Putin, e che più ci sono difficoltà per gli ucraini, più gli ucraini, ha detto, commettono degli atti, degli attentati che ha definito barbari. La Russia garantisce la sicurezza dei suoi confini e la sua sovranità, ha detto il presidente russo, facendo appello all'unità e alla partecipazione di ogni singolo cittadino, dicendo che l'intera comunità è a fianco dei militari che combattono al fronte, militari e che sono anche tra i candidati in queste elezioni per il partito russo Unita. Ci sono molti ex combattenti in Ucraina sui quali Putin ha detto di riporre grande fiducia. Infine ha detto che questo partito garantirà la vittoria al fronte, una vittoria che secondo Putin è certa. Un congresso questo nel quale ovviamente si parla non solo di conflitto ma anche della situazione economica, della crisi del carburante e dell'assistenza a tutti i cittadini che sono stati colpiti dagli attacchi ucraini. Linea a voi.
0: Dura risposta di Israele dopo che ieri la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
3: Lo scontro tra Israele e Turchia raggiunge anche il livello giudiziario. Ieri questa red notice, la richiesta di arresto all'Interpol spiccata dalla magistratura turca nei confronti del premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime che vanno dal genocidio ai crimini contro l'umanità. La vicenda è quella della Global Sumud flottiglia per Gaza, del fermo degli attivisti. Durissima la replica di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e che dà ospitalità ai terroristi di Hamas. Non ci faremo intimorire, ha detto Netanyahu. Il rapporto diplomatico da sempre complicato tra Israele e Turchia ha raggiunto il punto più basso con la guerra di Gaza, e negli ultimi giorni la tensione, attacco dell'aviazione israeliana ad una base nel nord della Siria che secondo Israele stava per ospitare truppe turche, anche se Ankara ha smentito. Dunque la nuova potenza militare. Subito dopo la caduta di Assad, Israele

0: aveva occupato un cuscinetto, una zona cuscinetto a ridosso delle alture del Golan, e proprio questa mattina nelle ore dell'esercito israeliano in un villaggio siriano al confine, il villaggio di Al-Basali. È tutto.
1: E dunque, l'abbiamo sentito, alta tensione nei rapporti fra Turchia e Israele, una crisi complessa. Allora sentiamo Ilario Piagnarelli.
2: La Turchia è il nuovo Iran. La definizione è dell'ex premier israeliano Naftali Bennett e non fa presagire niente di buono. Negli ultimi giorni le relazioni tra Ankara e Tel Aviv si sono a dir poco arroventate. C'entrano una base aerea, un arrembaggio in mare, ambizioni geopolitiche e calcoli elettorali. La notizia è la richiesta della Turchia all'Interpol, il coordinamento poliziesco mondiale, di arrestare Netanyahu, mandato di cattura che sarà probabilmente bocciato, ma che rafforza l'immagine del presidente turco Erdogan come difensore della causa palestinese. Ufficialmente, infatti, questa è la reazione all'arresto di attivisti turchi della Sumul Flottiglia, abbordata da Israele in acque internazionali a maggio. Erdogan è un dittatore antisemita, reagisce l'ufficio del premier israeliano. Sotto la superficie c'è molto altro. La mossa arriva dopo il bombardamento israeliano sull'aeroporto siriano di Abu Dhuhr, vicino Aleppo, che la Turchia, grande alleata ma anche regista della nuova Siria, stava riportando ai confini della più grande potenza militare della regione. E da quasi due anni lo Stato ebraico si adopera alla creazione di una zona cuscinetto con la Siria, anche mangiandosi pezzi del territorio di Damasco, governato da un ex jihadista, il presidente al-Shara. Timori israeliani amplificati dalla recente alleanza militare stretta da Ankara con altre due potenze sunnite, Arabia Saudita e Pakistan, quest'ultima dotata di arma nucleare. Ma non sfugge anche l'avvicinarsi delle elezioni. Aprire un nuovo fronte, per quanto spericolato, potrebbe portare voti a Netanyahu. La crisi è un grattacapo per gli Stati Uniti, amici di Israele ma anche della Turchia, secondo esercito della NATO. E a proposito di NATO, da anni Israele preme su Washington perché non fornisca all'aviazione turca i caccia F-35. La storia, insomma, è destinata a continuare.
1: Now we're in the Adriatic Sea. La premier Giorgia Meloni, dopo la contestazione a Taranto, dal lunedì di nuovo a Palazzo Chigi per occuparsi dei dossier, in particolare di migranti e conflitti, probabile la visita da Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
3: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
4: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG.
3: Il governo, assicura Meloni, continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della Vice Segretaria NATO Czekelinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti. La revoca o meno della sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il Trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
1: Andiamo subito con le immagini a Rimini, il meeting di Comunione e Liberazione, sta parlando Papa Leone XIV.
5: L'impegno, la creatività, il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il Presidente Scholz e il Dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate, Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole

rallegra il cuore. Incontro di amicizia, amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci ha insegnato a coltivare l'amicizia sociale, che rappresenta il volto pubblico, dinamico e concreto della fraternità. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio, veniamo a contatto con ciò che accomuna originariamente gli esseri umani, al di là di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è il Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione di Dio, manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza.
Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è

verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili, perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali, e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare, ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con il nostro mondo. Cari giovani,

Siate segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amor che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo alla giovanissima comunità di Tessalonica e continuava: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Non è una questione di numeri, sebbene commuovano le migliaia di vostri coetanei che chiedono il battesimo in società considerate tra le più secolarizzate del mondo. È una questione di libertà. La verità si incontra solo nella libertà.

Lo stiamo comprendendo sempre meglio. Entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia, così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto, doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione. È l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussani provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo

questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

Come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito, Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che penso tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso, a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo in uomini e donne, in membri della Chiesa, in quanti sono alla ricerca della verità, ma che ancora non sono, o forse non saranno mai, membri della Chiesa. È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito, sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme. Ognuno ascolta, si lascia trasformare dalla fede altrui e insieme, sotto la guida dei pastori, si maturano nuove consapevolezze, passi ulteriori, obbedienze coraggiose allo Spirito Santo. Sinodalità non è il nome di un processo, ma la natura di un popolo che nell'amicizia e nell'incontro con l'altro avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile. Saprete farlo, cari amici, sulla scia del vostro fondatore, coltivando l'unità tra voi, con coloro che sono chiamati a guidare il movimento, con la sede apostolica che vi ha riconosciuto e con il successore di Pietro.

0: Lo Spirito Santo ci educhi alla pratica della comunione, ce ne doni il gusto, la stima, la speranza. Continui a guidarci, cari fratelli e sorelle, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.
1: Dunque abbiamo seguito l'intero discorso di Papa Leone al meeting di Rimini, ha parlato di vari aspetti dell'attualità, a cominciare dalla guerra, ha detto no al riarmo di parole e nazioni, non possono esistere nemici, poi un riferimento alla questione migranti, prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto Papa Leone, siamo ancora con le immagini in diretta da Rimini, con gli applausi che arrivano dal meeting. Ora, linea alla regia, poi torniamo con le altre notizie di Renews 24.
2: Pubblicità. Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
3: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
4: Pubblicità.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
7: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: Hachette presenta le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita il Re Leone, solo 50 centesimi.
13: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su Hachette.it.
14: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Di nuovo in diretta su Rai News 24. Sono indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Intanto un cuginetto della bimba morta di difterite è positivo alla stessa malattia. Il piccolo risulta vaccinato e perciò la forma che lo ha colpito è lieve e sta migliorando. Nei giorni scorsi è corsa alla vaccinazione nel quartiere in cui la bimba risiedeva, ma la procura dei minorenni ha comunque disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord della città. Lo sport con il calcio, al via oggi il campionato di Serie A, si comincia alle 18.30 con Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Le prime a scendere in campo sono tra le squadre più attese ai nastri di partenza. L'Inter, campione d'Italia, ulteriormente rinforzata dal mercato con il trio inglese Stones, Spence e Jones, riceve in casa il Monza di Juric, sulla carta il più classico dei testa-coda. Il Como di Fabregas va a Udine. Dopo un campionato da rivelazione, Nico Pazzi e compagni dovranno da subito dimostrare di non soffrire la pressione per aver raggiunto lo status di grande squadra e per di più quest'anno c'è anche la Champions da affrontare. Competizione che vorrà onorare pure il Napoli di Allegri, che esordisce stasera Marassi contro il Genoa. Gli azzurri per lottare per lo scudetto però appaiono ancora incompleti. Stasera anche Parma-Cagliari, che mette subito di fronte due squadre che lotteranno per la salvezza, così come Venezia-Lecce di domani. La domenica di Serie A vede scendere in campo anche Juventus e Milan. I bianconeri a Frosinone con due nuovi acquisti, il portiere vicario e il centravanti Kolo Muani. Tra i nuovi acquisti della Serie A il più caro è stato Gonzalo Ramos, 70 milioni. Toccherà al portoghese guidare l'attacco del primo Milan targato Amorim, impegnato domani sera in casa del Torino. Sempre domani alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, due squadre che hanno cambiato allenatore, Sarri e Aquilani, ma non filosofia di gioco e di club. Nuovi tecnici anche per Bologna e Lazio che si affrontano lunedì alle 18.30, Tedesco e Gattuso, stagione difficile da affrontare soprattutto per l'ex CT della nazionale. Chiudono la prima di Serie A lunedì alle 20.45 Roma e Fiorentina. Gasperini si affiderà ancora ai gol di Malen e dovrà inserire il giovane Rodrigo Mora. Ma la più rivoluzionata dal mercato è la Viola. Mastantuono, Attaula, Pellegrino sono arrivati per dare entusiasmo e qualità ad una squadra che è reduce da una stagione disastrosa. Questa sera a Melpignano la notte della Taranta, edizione guidata da Ermal Meta come maestro concertatore. Seguiamo Amalia De Simone.
4: Ci abbiamo visto danzare con Gisela Joao.
6: Beh, lei è un'artista veramente meravigliosa. Poi, sai, lei mi ha trascinato in una danza che, di cui non sono capace perché, insomma, ho le gambe un po' di legno.
4: La prova generale della 29esima edizione della Notte della Taranta vive un clima di catartica allegria.
15: Ci sono anche quest'anno, chiedo scusa, per fortuna c'è Aurora con me.
16: Sì. Io innanzitutto ringrazio Emma che si è messa i tacchi pure alle prove perché ci volevano.
4: Gli artisti condividono tempo, idee e racconti del Mediterraneo, il mare che unisce, cura e si fa musica.
6: La musica popolare nasce come tentativo di esorcizzare dei demoni, quei demoni diventano danzanti e a furia di farli ballare si rimpiccioliscono forse.
4: In questa edizione anche la danza racconterà storie per farne memoria.
17: Ho creato una coreografia su una canzone Amore Amaro interpretata da Maria Mazzotta e l'ho dedicato all'EC del 35.
18: La rivolta delle tabacchine è una storia quindi molto al femminile e io sono onorata e contenta di cantare.
4: Ci sono Levante, Saif, Uelo, ma il pubblico salentino aspettava un ritorno. Quello di Alessandra Amoroso che invoca il santo patrono delle Tarante.
19: Sono tantissimo emozionata di essere qui nella mia terra, di cantare per e con la mia terra insieme a voi. Ci vediamo questa sera alla Notte della Taranta. Ciao.
1: Ed ora le nostre rubriche, Motori 24, a seguire Altri Mondi, il telegiornale torna alle 17.

0: trasporto marittimo mondiale muove oltre l'80% delle merci che circolano sul pianeta. 100.000 navi, un'industria colossale che però produce circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, più di molti paesi messi insieme. E in un momento in cui il costo e la disponibilità dei carburanti tradizionali sono diventati una variabile sempre più imprevedibile, c'è chi ha deciso di tornare all'unica fonte di energia davvero sempre disponibile e sempre gratuita: il vento. Non stiamo parlando di romantici avventurieri del mare. Parliamo di un'azienda che ha costruito un veliero con scafo in alluminio, due alberi in fibra di carbonio, sistemi meccanizzati per manovrare le vele e un ponte di comando pieno di tecnologia di navigazione. Una rivisitazione radicalmente moderna di quello che erano i clipper dell'Ottocento, ma con una differenza sostanziale. Questo trasporta 350 tonnellate di merci e funziona quasi esclusivamente spinto dal vento.
1: Usiamo sempre le vele e soltanto le vele, non accendiamo il motore nemmeno con il brutto tempo.
2: Even in really bad weather.
0: La traversata atlantica nei mesi scorsi ha fatto registrare una velocità massima di 18 nodi e una media di 11-15 giorni da New York a Saint-Malo. Numeri che avvicinano questa tecnologia alle tempistiche commerciali del trasporto convenzionale. Ma il dato che parla da solo è un altro: tra 1 e 2 grammi di emissioni per tonnellata per chilometro, contro i 10 della migliore portacontainer diesel, contro i 300 di un camion, contro gli 800 di un aereo cargo.
2: The position of the Grand Sail fleet is to be.
1: La nostra posizione è meno 90% rispetto all'impronta carbonica standard. In altri termini, tra 1 e 2 grammi per tonnellata per chilometro. La migliore porta container diesel ne produce almeno 10. Noi proviamo a essere 10 volte sotto.
2: Try to be 10 times lower.
0: Il modello funziona, ma i suoi fautori sono i primi a non nasconderne i limiti. Il costo di questo tipo di trasporto è più alto di quello convenzionale. Si paga la vela, si paga il sartiame, si paga un'organizzazione complessa. E chi trasporta con il gasolio non paga l'inquinamento, il riscaldamento, i danni alle rotte marine. È un costo reale che nessuno ha mai messo in conto. Questi pionieri stanno dimostrando che mettercelo quel conto è possibile e sostenibile. Uno studio condotto in collaborazione con l'Agenzia francese per la transizione ecologica mostra che il trasporto a vela può ridurre le emissioni nocive fino all'85% rispetto al trasporto marittimo tradizionale sulle rotte a corto raggio. Le vele stanno tornando e questa volta non come nostalgia, ma come risposta concreta a una crisi che in mare non si può più ignorare.
3: ...136 metri di lunghezza, due vele semirigide, un carico di automobili, macchinari e merci francesi e un oceano atlantico da attraversare per la prima volta. Il più grande veliero cargo mai costruito ha completato la sua prima traversata transatlantica con una tempesta di mezzo, una avaria alla vela poppiera e un equipaggio che ha dovuto reinventarsi in mare aperto. È una nave di tipo RoRo, cioè Roll On, Roll Off. I veicoli salgono e scendono con le proprie ruote. È stata progettata per ridurre le emissioni di gas serra dall'80 al 90% rispetto alle navi cargo diesel tradizionali. Dopo la partenza dal porto bretone, ha prima fatto scalo nell'arcipelago francese d'oltremare, vicino al Canada, poi ha proseguito verso Baltimora, con un percorso che ha messo a dura prova uomini e struttura.
4: It reminds us that this vessel is a pilot vessel.
0: Questo ci ricorda che siamo su una nave sperimentale e stiamo imparando come gestire una superficie velica così grande su una rotta transatlantica, soprattutto nell'Atlantico del Nord. Eravamo già a stagione avanzata, in piena stagione delle tempeste invernali. Un inizio duro, certo, ma dimostra anche che la nave è robusta e arrivata senza grandi ritardi.
4: Not with so much delay on Saint-Pierre.
3: La vela poppiera è stata danneggiata durante una tempesta poco dopo la partenza. Per i sei mesi successivi la nave ha navigato con prestazioni ridotte, affidandosi in parte al motore e alla vela prodiera. Un contrattempo serio che però ha confermato qualcosa di fondamentale. La struttura tiene. La nave non si è fermata, ha completato la traversata.
5: Alors les défis c'était de proposer un navire qui utilise...
0: La sfida era progettare una nave che utilizzasse soprattutto la propulsione del vento, restando però in un modello economicamente sostenibile, con un equipaggio ridotto rispetto ai velieri del passato, capace di rispettare le scadenze di consegna e di garantire orari di arrivo precisi dall'altra parte dell'Atlantico.
5: Des heures et des dates précises d'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique.
3: La nave opererà a rotazioni mensili tra Europa e Nord America. Non è un servizio di nicchia, è una linea commerciale regolare, con carichi, scadenze e contratti. Ci vorranno ancora mesi per raccogliere i dati completi sulle prestazioni, soprattutto quelli legati al risparmio energetico e alle emissioni, che sono il cuore della scommessa. Ma il quadro che emerge già da questa prima traversata è chiaro. La struttura tiene, la rotta funziona e l'industria del trasporto marittimo ha davanti a sé una prova concreta che non può più liquidare come utopia. Secondo le stime della Commissione europea, le navi cargo dovranno ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 e dell'80% entro il 2050. Il vento, per ora, è l'unica fonte di energia che non richiede infrastrutture a terra, non ha costi variabili e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. La vela cargo non è più solo una promessa, è una rotta.
1: Da lontano sembrano barche a vela normali, 10 metri di lunghezza, vele al vento, il mare del Baltico intorno, ma a bordo non c'è nessuno, nessun comandante, nessun equipaggio, nessun passeggero. Sono droni marini alimentati da vento e sole e sono stati recentemente messi in servizio dalle forze armate danesi per pattugliare acque in cui la tensione non si è mai del tutto allentata. Quattro imbarcazioni robotiche, denominate Voyager, sono state schierate in un trial operativo di 3 mesi nel mare del Baltico e nel mare del Nord, acque NATO. Due di queste sono state lanciate da un porticciolo a sud di Copenaghen, le altre due erano già in esercitazione con l'Alleanza Atlantica. Nessun carburante fossile, vento per la propulsione, energia solare per l'elettronica, autonomia in mare di mesi.
0: Oggi c'è un enorme bisogno di sicurezza nel Baltico e nel Mare del Nord. In realtà c'è in tutti i mari del mondo. Quello che vediamo sono minacce marittime, danni alle infrastrutture critiche, cavi sottomarini, gasdotti. Accade perché nessuno sta osservando. Ecco allora cosa facciamo noi. Andiamo in quei posti dotati di sensori. Siamo occhi e orecchie dove prima non ce n'erano.
6: Going to places being eyes and ears where we previously didn't have eyes and ears.
1: Il comando danese lo dice senza giri di parole. Tenere una nave da guerra a seguire ogni imbarcazione sospetta è semplicemente troppo costoso. Bisogna trovare un modo di coprire il mare con meno risorse e questi droni a vela sono una risposta.
0: Pattuglieranno le acque danesi, poi si ricongiungeranno con le due già in esercitazione NATO, poi si sposteranno da un'area all'altra delle acque danesi, dall'isola di Bornholm a est fino all'intero arco marittimo danese. Opereranno anche nel mare del Nord.
7: And they will also operate in the North Sea.
1: La tecnologia che muove questi droni è la stessa che da secoli spinge le navi a vela, il vento. La differenza è che oggi quella propulsione pulita e gratuita si combina con sensori radar, telecamere ottiche a infrarossi, sonar subacquei e sistemi di intelligenza artificiale che elaborano i dati in tempo reale. Il risultato è una piattaforma di sorveglianza che può restare in mare per mesi, senza rifornimenti, senza equipaggio da ruotare, con costi operativi radicalmente più bassi di una nave tradizionale. La vela in questo servizio non è un'alternativa romantica al motore, è una scelta strategica. Chi vuole sorvegliare il mare con continuità, a basso costo e senza esporre equipaggi umani a zone di rischio, ha trovato nella propulsione eolica uno strumento sorprendentemente efficace. Il vento non si esaurisce, non richiede logistica e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. In un mare sempre più conteso, questa è una risposta nuova ad un problema molto antico.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1900 è come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che resta dell'umanità è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Ku il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri all'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenziale filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venire fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.
1: Succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift, però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, si è imborghesito, quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti, esperienze che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo tra i primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno colpi e le speronate. Rispetto a un loop molto interessante di gare imprevedibili e una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente e ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non

PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rogue Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fare cose fatte bene puoi ancora divertirci, fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni. Allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon, invece che di stigmatizzare, ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

0: Pubblicità.
1: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
2: MD, buona spesa Italia!
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare.
6: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
7: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi...
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli. E Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
8: Let Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
9: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
8: Gillette Venus.

persone vengono prima dei confini, così Papa Leone nell'intervento al meeting di Rimini in 60.000 lo hanno accolto alla kermesse di Comunione e Liberazione che il pontefice ha definito un crocevia per la Chiesa e per la società. Almeno 7 le vittime di un nuovo attacco sul paese all'indomani di quello su Kryvyi Rih che ha provocato 16 vittime. Putin, l'operazione militare speciale in Ucraina continua. La perturbazione che ha colpito il nord Italia

0: Si attenua, ma sono gravi i danni delle piogge e del vento fortissimi di ieri. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, oggi allerta gialla in 5 regioni. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Serie A, mercato ancora aperto, le prime partite del pomeriggio sono Inter Monza, Udinese Como, alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Stasera a Melpignano il concertone della Notte della Taranta, oltre 100.000 persone attese nel piccolo centro salentino per l'evento giunto alla 29esima edizione. Per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Rieccoci, ecco, all'edizione delle 17, vi riportiamo subito a Rimini, l'incontro del Papa con i giovani, sono arrivati in 60.000 per vedere Leone XIV, accolto come una star. Il punto con l'inviata Valentina Dello Russo, che ci racconta anche insomma quali sono stati i passaggi più importanti del discorso che ha tenuto all'auditorium il Pontefice.
1: Per un mondo di pace serve il vostro entusiasmo, il mondo ha bisogno di voi, ha detto il Papa ai giovani visitando il villaggio dei ragazzi qui al meeting di Rimini. Poi è arrivato, accolto come una rock star nell'auditorium, dove ha tenuto un lungo discorso al popolo di Comunione e Liberazione. Ha ribadito: il male non si combatte con il male, prima non ci sia solo chi soffia sul fuoco della disperazione e della stanchezza, ha detto il Papa, ci sia chi riaccende sogni e visioni. E al falso cultura cattolica oggi ha da opporre il realismo della misericordia, ha aggiunto Papa Leone XIV. Il Pontefice ha denunciato quella cultura della potenza che inquina pensieri, progetti e investimenti. Ha chiesto così anche a questo movimento di operare per un mondo diverso, per smascherare rapporti di potere ingiusti. È l'ora della responsabilità, ha richiamato. Ma ascoltiamo il passaggio centrale di questo discorso e poi con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea più tardi per gli aggiornamenti.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dal lavoro, dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
0: Adesso ci spostiamo perché torniamo a collegarci anche con Alessandro Marchetti, che ci ha raccontato l'altro fronte, quello del villaggio dei ragazzi, un pezzo importantissimo del meeting di Rimini oggi in particolare. Alessandro, a te.
3: Sì Giancarlo, ci siamo spostati in quello che è forse il cuore della Fiera di Rimini. Dietro di noi c'è il maxi schermo, la visita è terminata da poco, Papa Leone è salito sulle sue auto e ha lasciato Rimini, però ci sono tante persone che hanno assistito da qui al discorso, c'è qualche volontario, la volevo chiedere a questi ragazzi cosa vi è piaciuto dei due messaggi, quelli più spontanei a braccio ma anche del discorso.
4: No, siamo molto commossi di aver visto il Papa qui e sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole, è stato molto commovente, poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia, quindi di mettersi in gioco, di vivere, questo è molto commovente per me, è stato proprio per noi, secondo me, una cosa unica e storica da vedere, bellissimo, commovente davvero, grazie.
3: Chiediamo anche a qualcuno che è rimasto e ha ascoltato parola per parola, c'è un signore di Milano, ha detto Papa Leone, prima dei confini ci sono le persone, forse si riferiva ai migranti, a chi si rivolgeva?
5: Credo a tutto, ai migranti e al nostro compagno di lavoro che è accanto e che, dove noi ci giochiamo la pace esattamente nel rapporto con questi, come con quello che incontriamo per caso nelle periferie, io abito in periferia. E

0: Di dov'è?
1: Di Milano a Forlì. Quindi è la stessa sfida dentro ogni circostanza che dove uno si trova, no?
0: Convivenza quindi anche nelle città. Grazie. E prima di salutarvi ci dicono dalle autorità locali che le presenze sfiorano i 60.000 visitatori ingressi in fiera. Ci davano gli organizzatori poco più di 50.000 persone a metà giornata, ma abbiamo girato per gli stand, c'erano tante postazioni e maxi schermi ed erano davvero davvero all'intervento di Papa Leone. Tutto per ora, a voi.
2: Grazie ad Alessandro Marchetti. Allora, gli aggiornamenti dall'Ucraina: almeno 7 le vittime di un nuovo attacco sul paese all'indomani di quello su Kryvyi Rih, che ha provocato 16 vittime. A 2 giorni dalla riunione dei volenterosi, Macron sente Zelensky e annuncia l'invio di nuovi missili intercettori. Torniamo a collegarci con Daniele Lorenzetti.
3: Si continua a salire anche il bilancio degli ultimi attacchi russi che si sono susseguiti nell'area di Kiev, nell'area nord verso Borispil e poi anche a Zaporizhia. 7 le vittime, poi però 11 i morti, oltre 130 i feriti, di questi una settantina restano in ospedale, alcuni bambini e in gravi condizioni. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a reclamare dagli alleati l'invio degli intercettori. Su questo ha avuto una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, che appunto ha garantito il sostegno su questo dossier da parte di Parigi, e tutto questo in vista anche del vertice dei volenterosi che ci sarà lunedì in occasione della 35 anni della indipendenza dell'Ucraina. Di converso anche però gli attacchi ucraini con i droni verso il territorio russo. È stato colpito nella regione di Samara un centro logistico di un'azienda di e-commerce, evacuati 500 dipendenti. Fonti russe parlano anche di 2 vittime, mentre Putin dal congresso di Russia Unita ribadisce l'operazione militare speciale va avanti. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
2: Allora, grazie a Daniele Lorenzetti. Russia, intanto, con Putin che interviene al congresso di settembre. Andiamo dalla corrispondente Liana Mistretta.
4: Congresso di Russia Unita, il partito per così dire di maggioranza che fa capo al presidente Putin in vista delle elezioni parlamentari. Che Putin è intervenuto e dopo avvertisce tutti i russi e le elezioni, che ha detto Putin, in Russia, e che più ci sono difficoltà, il presidente russo, facendo appello all'unità e alla partecipazione di ogni singolo cittadino, dicendo che l'intera comunità è a fianco dei militari che combattono al fronte, militari e che sono anche tra i candidati in queste elezioni. Per il partito Russia Unita ci sono molti ex combattenti in Ucraina sui quali Putin ha detto di riporre grande fiducia. Infine ha detto che questo partito garantirà la vittoria al fronte, una vittoria che secondo Putin è certa. Un congresso questo nel quale ovviamente si parla non solo di conflitto, ma anche della situazione economica, della crisi del carburante e dell'assistenza a tutti i cittadini che sono stati colpiti dagli attacchi ucraini. Linea a voi.
2: Grazie a Liana Mistretta. Parliamo anche di quello che sta succedendo in questo rapporto difficilissimo tra Turchia e Israele delle ultime ore, dopo il mandato d'arresto per Netanyahu spiccato dalla giustizia turca. Prima ancora un raid israeliano contro interessi turchi in Siria, disapprovato dagli Stati Uniti, che lo hanno criticato apertamente attraverso il loro ambasciatore a Gerusalemme. Ilario Piagnarelli.
5: La Turchia è il nuovo Iran. La definizione è dell'ex premier israeliano Naftali Bennett e non fa presagire niente di buono. Negli ultimi giorni le relazioni tra Ankara e Tel Aviv si sono a dir poco arroventate. C'entrano una base aerea, un arrembaggio in mare, ambizioni geopolitiche e calcoli elettorali. La notizia è la richiesta della Turchia all'Interpol, il coordinamento poliziesco mondiale, di arrestare Netanyahu. Mandato di cattura che sarà probabilmente bocciato, ma che rafforza l'immagine del presidente turco Erdogan come difensore della causa palestinese. Ufficialmente, infatti, questa è la reazione all'arresto di attivisti turchi della Sumud Flottiglia abbordata da Israele in acque internazionali a maggio. Erdogan è un dittatore antisemita, reagisce l'ufficio del premier israeliano. Sotto la superficie c'è molto altro. La mossa arriva dopo il bombardamento israeliano sull'aeroporto siriano di Abu Dhuhr, vicino Aleppo, che la Turchia, grande alleata ma anche regista

0: della nuova Siria stava riportando in attività per installarvi, sospetta Israele, le proprie truppe. Un avvertimento, insomma, Israele non tollererà l'avvicinamento ai propri confini della più grande potenza militare della regione. E da quasi 2 anni lo Stato ebraico si adopera alla creazione di una zona cuscinetto con la Siria, anche mangiandosi pezzi del territorio di Damasco, governato da un ex jihadista, il presidente al-Sharaa. Timori israeliani amplificati dalla recente alleanza militare stretta da Ankara con altre 2 potenze sunnite, Arabia Saudita e Pakistan, quest'ultima dotata di arma nucleare. Ma non sfugge anche l'avvicinarsi delle elezioni. Aprire un nuovo fronte, per quanto spericolato, potrebbe portare voti a Netanyahu. La crisi è un grattacapo per gli Stati Uniti, amici di Israele ma anche della Turchia, secondo esercito della NATO. E a proposito di NATO, da anni Israele preme su Washington perché non fornisca all'aviazione turca i caccia F-35. La storia, insomma, è destinata a continuare.
1: Allora, questa notizia dell'ultima ora merita di essere sottolineata perché per la prima volta poco fa Putin ha riconosciuto danni all'economia da parte dei raid di Kiev, quindi insomma una cosa nuova e particolarmente importante, ma per loro nessun vantaggio, svantaggi però per l'economia russa, tra l'altro come ci raccontava nelle ultime giornate la stessa Liana Mistretta. Allora andiamo a vedere che succede nella politica italiana dopo la contestazione a Taranto di ieri all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo per Giorgia Meloni, che da lunedì torna al lavoro a Palazzo Chigi sui dossier di attualità, migranti e conflitti, probabile visita anche ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Sentiamo Luigi Massi.
2: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
3: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Meretz Busayen.
2: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekelinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
1: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico, nelle coalizioni è aperta la riflessione preelettorale. Allora, il punto in studio in diretta con Eva Giovannini.
4: Proprio così, lo spazio Schengen resta chiuso per volontà del governo, ma tutti i partiti di maggioranza si compattano sulla linea della Premier, sulla linea della fermezza, diremmo. Forza Italia dice nessun braccio di ferro, peraltro c'è stato con la Germania, ma neanche con la Spagna, e le bugie della sinistra, dicono gli azzurri, sono smentite dai fatti. Ma sono anche temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte auspica che i fischi ricevuti da Meloni a Taranto la riportino coi piedi per terra e chiede anche il leader del Movimento 5 Stelle un consiglio dei ministri straordinario sul caro vita e caro carburante. La Lega invece alle prese con un problema interno di leadership, ha quasi un mese ormai da Pontida, insomma ci potrebbe essere una resa dei conti proprio sul ruolo del segretario del Carroccio, ma anche il campo largo è alle prese con un po' di problemi interni, perché di fatto Giuseppe Conte con la lettera Repubblica sul superamento della cultura woke ha di fatto aperto la campagna elettorale per le primarie. Il Partito Democratico dice: noi non abbiamo mai smesso di parlare di lavoro, di bollette, di sanità, ma Alleanza Verdi e Sinistra ci tiene a precisare che non si vergogna e non si pente di aver lottato contro il razzismo e patriarcato.
1: Grazie Eva Giovannini, ovviamente poi torniamo.

0: L'unico alternato fino a Edro, dove in coda ci sono soprattutto turisti al rientro dalle vacanze.
1: Sono obbligato, devo tornare giù, niente, aspettiamo.
2: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, al passo del Tonale o al passo dell'Aprica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
0: In Valle Camonica è tornato il sole dopo due giorni di pioggia, a Rino di Sonico i danni sono evidenti, qui la furia del torrente Rabbia ha trascinato via un ponte.
3: Nella prima fase ha resistito. È stata poi la colata successiva, dopo un paio d'ore, che ha travolto ponte statale e quant'altro.
0: 1 milione di metri cubi di materiale nell'alveo del fiume Oglio e poi su fino alla strada. Tre le condizioni per riaprire per il sindaco di Sonico.
4: Uno, il bel tempo ed è arrivato. Secondo, verifiche da fare in quota. E terzo, l'abbassamento della livelletta dello scorrimento del fiume Oglio.
5: In Toscana si contano anche lì i danni del maltempo. A Marina di Pietrasanta in Versilia decine di alberi abbattuti e strade e stabilimenti colpiti da vento e acqua. Il sindaco Giovannetti pronto a chiedere lo stato di calamità. Serena Videnstreet.
6: Un sabato di mercato a Tonfano, la costa della Versilia fa il conto dei danni del maltempo e un fortunale intenso ha abbattuto decine di alberi nelle strade interne. I cittadini hanno vissuto momenti di paura, con raffiche di vento oltre 100 km orari.
7: Ero lì sotto il porticato, è venuto un grande vento e tanta acqua, un muro d'acqua. E dopo, in pochi secondi, non ho visto più nulla, ho guardato, è passato l'acqua e ho visto tutti i pini.
6: Oggi al lavoro le squadre attivate dal comune di Pietrasanta.
8: In corso sono circa una quindicina di interventi, e tra tutti, ripeto, sono stati circa 80-90 piante grandi, importanti, che hanno impegnato le nostre squadre.
6: Il comune è impegnato anche per chiedere lo stato di calamità naturale sia per i ristori per i cittadini sia per i lavori sostenuti dal comune. I danni hanno coinvolto anche gli stabilimenti balneari, in particolare quelli più vicini al pontile.
9: Sto facendo un po' di conto, comunque una quindicina di lettini, 3-4 tende, il tetto, le scritte, l'antenna, il patino di salvataggio frantumato, il pedalò. Vabbè, purtroppo c'è da rimettersi in carreggiata e finire la stagione.
6: Proseguono i sopralluoghi e gli interventi della Protezione Civile.
5: Allora, tra poco proseguiamo la cronaca, vi mostriamo delle belle immagini che arrivano dal centro di Rimini, perché dopo l'intervento al meeting di Comunione e Liberazione continua il percorso del Papa nella città romagnola. Ci sono altri due appuntamenti molto importanti, questo è il primo dei due, sta per arrivare alla cattedrale dove tra pochissimi minuti ci sarà l'incontro con gli ammalati, i disabili e i poveri. Forse possiamo andare a tutto schermo anche sentendo un po' di voci della piazza, insomma, così vi mostriamo queste immagini nel pieno della loro attualità. E poi, dopo questo incontro, tra pochissimi istanti in cattedrale, il Santo Padre lascerà appunto il centro, il cuore del centro storico di Rimini per raggiungere l'area del porto percorrendo il Parco del Mare, e lì ci sarà la celebrazione, la co-celebrazione eucaristica con anche l'omelia del Pontefice, e torneremo a farvi sentire anche un passaggio, ecco questo, proprio guardate, proprio davanti alle vie del centro storico di Rimini verso la cattedrale, con centinaia di persone assepate ai lati delle transenne per assistere alla siamo arrivati proprio all'ingresso, vedete, della cattedrale di Rimini. Poco fa l'incontro al meeting di Comunione e Liberazione con delle parole che abbiamo ascoltato in diretta molto forti, dei passaggi che insomma faranno anche molto discutere per la loro forza, smascherare i poteri ingiusti, prima dei confini ci sono le persone, e con coerenza con queste parole adesso l'incontro con i poveri appunto dentro la cattedrale. Dicevamo, sono indagati i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Intanto un cuginetto della bimba morta di difterite positivo alla stessa malattia. Agnese Licata.
10: Come temuto dai medici, c'è un secondo caso di difterite a Palermo e il cuginetto della bimba morta giovedì che con lei aveva avuto dei contatti. Le sue condizioni fortunatamente non

0: preoccupano i medici, soprattutto grazie al vaccino a cui lui era stato sottoposto e ai conseguenti anticorpi che, come accertato dalle analisi, sono stati prodotti dal piccolo di 4 anni. Il bimbo non ha più la febbre, ma ha solo delle piccole placche, fanno sapere i medici dell'ospedale dei bambini dove si trova ricoverato. Stamattina momenti di tensione tra i medici e i genitori, poi tutto è rientrato, ma l'ospedale resta blindato. Intanto i genitori della bimba sono al centro di una doppia inchiesta, quella della Procura di Palermo che le accusa di omicidio colposo per omissione e quella della Procura per i minorenni che sta valutando la loro responsabilità genitoriale. Intanto mercoledì sarà effettuata l'autopsia sul corpo della piccola, anche se ci sono pochi dubbi che la sua morte sia stata causata dalla difterite. Che non fosse vaccinata è stato verificato dai medici ma anche dall'ASP, motivo per il quale a dicembre sarebbe stata rimandata a casa dalla scuola materna. La Procura per i minorenni ha disposto anche delle verifiche su tutti gli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare se ci siano altri non vaccinati. La pediatra che aveva visitato la bimba, ascoltata dai magistrati, avrebbe raccontato la difficoltà di convincere i genitori a vaccinare i propri figli a causa della falsa credenza secondo la quale i vaccini causano l'autismo. Intanto i parenti della piccola e il personale sanitario che l'ha curata sono sottoposti alla profilassi antibiotica. Si teme un focolaio e lo temono anche i tanti genitori che negli scorsi giorni si sono recati nei centri vaccinali. Nessuna carenza di forniture, assicura l'ASP.
1: Tra pochi giorni, lunedì, il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, una settimana dopo, le telecamere di Rai News 24 entrarono nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi lungo Corso Umberto, cuore della devastazione. Un racconto con testimonianze e immagini di ieri e di oggi in una Amatrice che vive ancora in un tempo sospeso. Allora, dopo la pausa, andiamo a vedere insieme il nostro reportage.
2: Pubblicità. Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo. Pubblicità.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
8: Provalo!
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: O ti senti ACT?
9: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
11: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

0: Polizia?
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: sei? Ma il terremoto!
0: Sì!
1: Fuori, c'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio una mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene! Te prego! Allora. Aiutami tu!
0: Okay.
1: Un disastro, proprio un disastro, ecco mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto del serio qui a San Giovanni, una persona di accumuli.
3: San Giovanni di accumuli, va bene?

0: Stiamo arrivando.
1: Polizia?
2: C'è stato il terremoto! Corri!
3: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
4: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
3: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce, perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso. Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice. Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: È un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra.

0: quindi alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso e non mi vergogno a dire che fatto metà corso ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo, ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
1: Sergio Pirozzi, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
0: Grazie.
1: Fabrizio Curcio, ingegnere.
3: Buongiorno.
1: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
1: 24 agosto del 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepì, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
1: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare, o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza per tempi in cui si può fare, insomma, credo anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque, chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali, in realtà a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5. Abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto.

0: che si sviluppa fino ad arrivare qui.
1: Visto, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
0: un valore
1: addirittura superiore
0: altissimo
1: a quella del 24
0: un valore altissimo
1: agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
0: sì,
1: umbro, no?
0: È lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
1: Torre civica, l'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora, Angelo.
0: Grazie di nuovo, grazie.
2: Amarella!
3: Grazie!
4: Piano possibile, non deve fare
3: dai.
5: Torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. Passiamo veloci, senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse, quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
1: Giorgio Cortellesi, sindaco.
6: Buongiorno.
1: Di Amatrice. Da quando è sindaco lei?
6: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
1: Tanti ragazzi morti. Questi
6: nelle due guerre. Sì, due purtroppo guerre. Poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
1: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
6: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto, con la scossa, l'ha schiacciata completamente. 3 piani di abitazione stavano a un'altezza del 1,5 metri.
5: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
1: Quella notte lei aveva dei suoi figli qui.
6: Sì, avevo i miei figli
1: così.
6: E i miei suoceri che dormivano all'interno di Amatrice. Io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Amatrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorso.

0: incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
1: L'adrenalina.
0: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo. Poi stavo sotto le macerie che mi chiamava perché vedeva. Una volta arrivato vicino a Matrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato: sono arrivato all'altezza di quell'edificio, meno all'altezza di quell'albero. Prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere. Mi si è scaricato tutto, dico: un figlio ce l'ho io. Poi ho detto: Giulio, come state? Lui mi ha detto: stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo, pregavo, non so, dico: guarda, se me li fai trovare vivi, dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
2: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete indossare?
0: Immaginare i tempi, ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid, ma soprattutto il 110. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che, se non ci siano rallentamenti, nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
2: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
0: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
2: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
0: Via al lupo.
2: Senatore Castelli. Senatore Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
3: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
2: Qual è lo stato dell'arte?
3: Dell'arte dopo le prime incertezze iniziali, che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato la ricostruzione, che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche, è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo, che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
2: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
3: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi

0: persone che hanno ricostruito la casa, ma che rimangono delle sale della casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che va innaffiato.
0: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie.

0: sì, sì, sì.
1: Là sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta come Santa Lucia pure, hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora la puntella.
2: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia.
1: Buongiorno.
2: Due capisquadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco è andato in pensione, se così si può dire.
1: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
2: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
1: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie e ci siamo divisi.
2: Quella è una notte di morte e di miracoli che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare proprio in questo punto, più o meno, perché è difficile oggi che tutto è stato abbattuto ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
1: Niente, in quel momento io mi trovavo nella parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
2: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
1: Due figli.
2: Una sensazione. Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
1: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di indescrivibile.
2: Giulia ha abbracciato il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo.
3: Lei si è abbracciato Giulia.
1: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco. Traiamola! Dai. Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. Il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie, e da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
3: La moglie non ce l'ha fatta.
1: Siamo riusciti a
3: tirare quasi abbracciati.
1: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
2: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, l'abnegazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far

0: rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie. Grazie Mauro.
1: Grazie.
0: Grazie Daniele e in bocca al lupo. E poi, come dice un vigile del fuoco, non smette mai di essere.
1: No, non ci riesce.
0: Grazie. Grazie al vostro ricordo.
2: Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro. Nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
3: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia, la rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Traffico intenso sulle strade della penisola, un weekend caratterizzato ancora dall'ultima parte delle partenze ma soprattutto dai rientri. Previsto domani il primo controesodo estivo, domenica nel pomeriggio sera e lunedì mattina da Bollino Rosso. Al momento sulle strade segnaliamo alcune criticità. In A10 la Genova Ventimiglia, code a tratti per 4 km tra Bordighera e Barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Andiamo poi in A1 nel tratto Roma-Napoli, anche qui code per un incidente, 3 km di coda tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma. Continuando a scendere in A30 la Caserta-Salerno, 2 km di coda tra e traffico congestionato tra Nola e l'allacciamento all'A1 in direzione di Caserta. I maggiori flussi di traffico attesi per la giornata di domani, domenica, sono ai confini di Stato in A1 nella direttrice nord-sud del paese, in A14 dorsale adriatica, in A11 la Firenze Mare, in A2 l'autostrada del Mediterraneo. Per agevolare la circolazione e i rientri, domani, domenica, sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Le immagini in diretta ci portano sulle strade, vi mostriamo un traffico al momento regolare. In A1 siamo allo svincolo con la 22, situazione di traffico al momento regolare anche in A14. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. A voi tutti un buon viaggio.
1: Pubblicità.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus. Pubblicità.
3: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
4: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
5: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egisi illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99 euro, in edicola e su hachette.it.
6: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
12: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
12: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
13: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato. Ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

0: Il Papa, accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini, prima dei confini ha detto: ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti. E poi ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. Sale a 16 il numero dei morti dell'attacco di ieri in Ucraina in un centro commerciale. Kiev risponde distruggendo un centro logistico. Putin: gli ucraini sono in difficoltà, la nostra operazione continua. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, ma ancora caldo. Nella maggior parte d'Italia sono gravi i danni delle perturbazioni di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio, il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Lo sport, attesa finita, al via oggi il campionato di Serie A. A mercato ancora aperto, le prime partite del pomeriggio sono Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Stasera a Melpignano il concertone della Notte della Taranta con Ermal Meta, oltre 100.000 persone attese nel piccolo per l'evento e per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Buonasera, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Partiamo dall'incontro del Papa con i giovani al meeting di Rimini. Sono arrivati in 60.000 per vedere il pontefice accolto come una star. Andiamo dall'inviata Valentina Dello Russo.
1: Per un mondo di pace serve il vostro entusiasmo, il mondo ha bisogno di voi, ha detto il Papa ai giovani visitando il villaggio dei ragazzi qui al meeting di Rimini. Poi è arrivato, accolto come una rock star nell'auditorium dove ha tenuto un lungo discorso al popolo di Comunione e Liberazione. Ha ribadito: il male non si combatte con il male, prima dei confini ci sono le persone, la pace è custodita da persone che non temono il confronto, non ci sia solo chi soffia sul fuoco della disperazione, della stanchezza, ha detto il Papa, ci sia chi riaccende sogni e visioni. E al falso realismo che riarmamenti, parole e nazioni, la cultura cattolica oggi ha da opporre il realismo della misericordia, ha aggiunto Papa Leone XIV. Il pontefice ha denunciato quella cultura della potenza che inquina pensieri, progetti e investimenti. Ha chiesto così anche a questo movimento di operare per un mondo diverso, per smascherare rapporti di potere ingiusti. È l'ora della responsabilità, ha richiamato. Ma ascoltiamo il passaggio centrale di questo discorso e poi con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea più tardi per gli aggiornamenti.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
0: E ora parliamo della guerra in Ucraina, almeno 7 le vittime di un nuovo attacco sul paese all'indomani di quello sul centro commerciale di Kryvyi Rih, che ha provocato 16 vittime, più di 100 feriti. E a 2 giorni dalla riunione dei volenterosi, Macron dalla Francia sente Zelensky e annuncia l'invio di nuovi missili intercettori. Ma andiamo a Kiev dall'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Sì, come dicevi, questi attacchi incessanti nelle ultime giornate, anche con i missili balistici, la notte scorsa e in giornata, ancora 7 vittime. I russi dicono di aver colpito soprattutto hub logistici e siti sensibili, ma poi ci sono anche le vittime civili, i bambini, come sottolinea nel suo rapporto l'UNICEF. Nell'ultimo devastante attacco sul centro commerciale a Kryvyi Rih in pieno giorno, ieri, lo ricorderete, sono stati alla fine 16 le vittime, ma ci sono ancora 3 dispersi, tra cui appunto un bambino e decine e decine di feriti ricoverati in ospedale. Ci vorranno 2 giorni per portare via del tutto le macerie. Intanto Kiev continua la sua campagna con i droni in territorio russo. Zelensky oggi, come dicevate, ha sentito al telefono per 2 ore Emmanuel Macron, il focus soprattutto sulle forniture antibalistiche. Ha poi visto il ministro degli esteri tedesco, con lui si è parlato anche di aiuti per il prossimo inverno, e l'ex inviato speciale americano per l'Ucraina Kit Kellogg. Ovviamente il tema quello dei Patriot, che a Kiev mancano in questo questo momento. E poi lunedì ci saranno 10 leader europei e non a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza e il vertice allargato in formato ibrido dei volenterosi. A te.
0: Grazie Daniele. E proprio come ci diceva il nostro inviato, ci sono stati nuovi attacchi ucraini contro magazzini di e-commerce in Russia e in un'intervista Putin ha commentato proprio questi attacchi dicendo se gli ucraini continuano ad attaccare queste nostre infrastrutture noi promettiamo una rappresaglia e quindi attacchi ancora più, arriveranno nuovi attacchi contro l'Ucraina. E intanto appunto dicevamo i droni ucraini hanno continuato a colpire queste infrastrutture, Putin era intervenuto già al congresso di Russia Unita in vista delle elezioni parlamentari che ci saranno a settembre, allora parliamo proprio di questa vigilia elettorale da Mosca con la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Congresso di Russia Unita, il partito per così dire di maggioranza che fa capo al presidente Putin in vista delle elezioni parlamentari che si terranno dal 18 al 20 settembre. Putin è intervenuto e dopo aver elogiato il partito che garantisce tutti i russi e le elezioni che ha detto Putin in Russia si tengono sempre anche nei momenti più difficili, ha fatto dei riferimenti al conflitto. Un conflitto in Ucraina che va avanti, ha detto Putin, e che più ci sono difficoltà per gli ucraini, più gli ucraini, ha detto, commettono degli atti, degli attentati che ha definito barbari. La Russia garantisce la sicurezza dei suoi confini e la sua sovranità, ha detto il presidente russo, facendo appello all'unità e alla partecipazione di ogni singolo cittadino, dicendo che l'intera comunità è a fianco dei militari che combattono al fronte, militari e che sono anche tra i candidati in queste elezioni per il Partito Russia Unita. Ci sono molti ex combattenti in Ucraina sui quali Putin ha detto di riporre grande fiducia. E infine ha detto che questo partito garantirà la vittoria al fronte, una vittoria che secondo Putin è certa, un congresso questo nel quale ovviamente si parla non solo di conflitto ma anche della situazione economica, della crisi del carburante e dell'assistenza a tutti i cittadini che sono stati colpiti dagli attacchi ucraini. Linea a voi.
0: Parliamo ora di Medio Oriente, c'è alta tensione nei rapporti tra Turchia e Israele dopo il mandato di cattura per Netanyahu spiccato dalla giustizia turca e prima ancora c'era stato il raid israeliano contro interessi turchi in Siria, un raid disapprovato dagli Stati Uniti che lo hanno criticato apertamente attraverso il loro ambasciatore a Gerusalemme, una crisi complessa quella tra Turchia e Israele, ce ne parla Ilario Piagnerelli.
5: La Turchia è il nuovo Iran. La definizione è dell'ex premier israeliano Naftali Bennett e non fa presagire niente di buono. Negli ultimi giorni le relazioni tra Ankara e Tel Aviv si sono a dir poco arroventate. C'entrano una base aerea, un arrembaggio in mare, ambizioni geopolitiche e calcoli elettorali. La notizia è la richiesta della Turchia all'Interpol, il coordinamento poliziesco mondiale, di arrestare Netanyahu, mandato di cattura che sarà probabilmente bocciato, ma che rafforza l'immagine del presidente turco Erdogan come difensore della causa palestinese. Ufficialmente, infatti, questa è la reazione all'arresto di attivisti turchi della Sumul Flottiglia abbordata da Israele in acque internazionali a maggio. Erdogan è un dittatore antisemita, reagisce l'ufficio del premier israeliano. Sotto la superficie c'è molto altro. La mossa arriva dopo il bombardamento israeliano sull'aeroporto siriano di Abu Dhuhr, vicino Aleppo, che la Turchia, grande alleata ma anche regista della nuova Siria, stava riportando in attività per installarvi, sospetta Israele, le proprie truppe. Un avvertimento, insomma, Israele non tollererà l'avvicinamento ai propri confini della più grande potenza militare della regione. E da quasi due anni lo Stato ebraico si adopera alla creazione di una zona cuscinetto con la Siria, anche mangiandosi pezzi del territorio di Damasco, governato da un ex jihadista, il presidente al-Shara. Timori israeliani amplificati dalla recente alleanza militare stretta da Ankara con altre due potenze sunnite, Arabia Saudita e Pakistan, quest'ultima dotata di arma nucleare. Ma non sfugge anche l'avvicinarsi delle elezioni. Aprire un nuovo fronte, per quanto spericolato, potrebbe portare voti a Netanyahu. La crisi è un grattacapo per gli Stati Uniti, amici di Israele ma anche della Turchia, secondo esercito della NATO. E a proposito di NATO, da anni Israele preme su Washington perché non fornisca all'aviazione turca i caccia F-35. La storia, insomma, è destinata a continuare.
0: E ora negli Stati Uniti il presidente Trump ribadisce la sua minaccia di un D-Day economico contro l'Iran, perché dice Teheran non è pronta a concludere l'accordo giusto, rivendica ancora il controllo dello stretto di Hormuz e poi naufraga l'accordo commerciale con il Canada, scattano infatti dazi al 50% sulle merci canadesi. Risponderemo dollaro per dollaro, dice il premier canadese Carney. Ma sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
6: Sì, saltata la prospettiva di un accordo all'ultimo minuto, gli Stati Uniti impongono dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, non su tutte le importazioni, su alcune categorie merceologiche, ma per un importante valore di 20 miliardi di dollari. Quindi Trump continua nella sua politica volta a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico che andava dal Canada al Messico. E questo accordo è anche scritto nel trattato NAFTA che lo stesso Trump poi ha fatto rivedere. Adesso siamo invece a questa escalation con il Canada che compromette anche rapporti politici con un alleato storico. Il premier canadese Carney risponde dicendo: l'America è cambiata, non torneremo ai rapporti di un tempo, risponderemo dollaro su dollaro, quindi con dazi equivalenti. E poi denuncia il fatto che all'ultimo minuto gli Stati Uniti hanno cambiato le condizioni della possibile intesa, parla di condizioni inaccettabili perché segno di inaffidabilità americana, ma anche poco convenienti per l'economia canadese. Ricordiamo che il 72% delle esportazioni canadesi finisce negli Stati Uniti, quindi è un problema importante per l'economia canadese. Intanto un'altra grana giudiziaria piomba sull'amministrazione Trump. Un giudice federale ha annullato il divieto del presidente di emettere visti per migranti e cittadini che arrivano da 75 paesi del mondo. A voi studio.
0: Grazie Nico, adesso torniamo in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le contestazioni a Taranto, da lunedì sarà di nuovo al lavoro e probabile la sua visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Ce ne parla Luigi Massi.
7: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
8: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG, Meretz Boussayen.
7: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Szekerinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
0: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni si apre la riflessione preelettorale. Ci fa il punto Eva Giovannini.
9: Proprio così, lo spazio Schengen resta chiuso per volontà del governo, ma tutti i partiti di maggioranza si compattano sulla linea della Premier, sulla linea della fermezza, diremmo. Forza Italia dice nessun braccio di ferro, peraltro c'è stato con la Germania, ma neanche con la Spagna, e le bugie della sinistra, dicono gli azzurri, sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle, Conte auspica che i fischi ricevuti da Meloni a Taranto la riportino coi piedi per terra e chiede anche ai leader del Movimento 5 Stelle un consiglio dei ministri straordinario sul caro vita e caro carburante. La Lega invece alle prese con un problema interno di leadership, ha quasi un mese ormai da Pontida, insomma ci potrebbe essere una resa dei conti proprio sul ruolo del segretario del Carroccio, ma anche il campo largo è alle prese con un po' di problemi interni, perché di fatto Giuseppe Conte con la lettera Repubblica sul superamento della cultura woke ha di fatto aperto la campagna elettorale per le primarie. Il Partito Democratico dice: noi non abbiamo mai smesso di parlare di lavoro, di bollette, di sanità, ma Alleanza Verdi e Sinistra ci tiene a precisare che non si vergogna e non si pente di aver lottato contro il razzismo e il patriarcato.
0: La cronaca: sono indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bambina di 4 anni che è morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Intanto un cuginetto della bambina morta di difterite è positivo alla stessa malattia, ma non è in gravi condizioni. Sentiamo Agnese Licata.
10: Come temuto dai medici, c'è un secondo caso di difterite a Palermo e il cuginetto della bimba morta giovedì e che con lei aveva avuto dei contatti. Le sue condizioni fortunatamente non preoccupano i medici, soprattutto grazie al vaccino a cui lui era stato sottoposto e ai conseguenti anticorpi che, come accertato dalle analisi, sono stati prodotti dal piccolo di 4 anni. Il bimbo non ha più la febbre, ma ha solo delle piccole placche, fanno sapere i medici dell'ospedale dei bambini dove si trova ricoverato. Stamattina momenti di tensione tra i medici e i genitori, poi tutto è rientrato, ma l'ospedale resta blindato. Intanto i genitori della bimba sono al centro di una doppia inchiesta, quella della Procura di Palermo che le accusa di omicidio colposo per omissione e quella della Procura per i minorenni che sta valutando la loro responsabilità genitoriale. Intanto mercoledì sarà effettuata l'autopsia sul corpo della piccola, anche se ci sono pochi dubbi che la sua morte sia stata causata dalla difterite. Che non fosse vaccinata è stato verificato dai medici ma anche dall'ASP, motivo per il quale a dicembre sarebbe stata rimandata a casa dalla scuola materna. La Procura per i minorenni ha disposto anche delle verifiche su tutti gli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare se ci siano altri non vaccinati. La pediatra che aveva visitato la bimba, ascoltata dai magistrati, avrebbe raccontato la difficoltà di convincere i genitori a vaccinare i propri figli a causa della falsa credenza secondo la quale i vaccini causano l'autismo. Intanto i parenti della piccola e il personale sanitario che l'ha curata sono sottoposti alla profilassi antibiotica. Si teme un focolaio e lo temono anche i tanti genitori che negli scorsi giorni si sono recati nei centri vaccinali. Nessuna carenza di forniture, assicura l'ASP.
0: Un'altra notizia di cronaca, la vedete anche nel nostro flash, sarebbe morto per esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore il ragazzino di 15 anni, originario di Fondi, che è stato trovato senza vita insieme a un uomo di 35 anni all'interno di uno stand del Palio di Allumiere, vicino Roma. Naturalmente vi daremo notizia di quanto sta emergendo dagli accertamenti dei carabinieri. Il 24 agosto del 2016 il terremoto che ha sconvolto il centro Italia, 239 le vittime ad Amatrice, danni per oltre

0: avanti.
1: Burocrazia lenta, ritardi nell'urbanizzazione, rischio fallimento imprese. A 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia sono tante le criticità della ricostruzione ad Amatrice e nelle sue 69 frazioni, spesso dimenticate.
0: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio. Qua sono 10 anni che andiamo avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
1: Delle criticità del territorio ma anche delle speranze del futuro si occupa una rivista cartacea che una cooperativa editoriale del territorio ha deciso di rieditare dopo 10 anni ed è appena uscito il primo numero.
2: Sicuramente anche un mezzo per tramandare quella che è la memoria storica del posto e delle persone che hanno vissuto qui, anche che hanno anche vissuto un evento catastrofico come questo.
3: Non solo cartacea, sfogliabile online e poi c'è tutta la parte appunto multimediale che seguirà i prossimi anni della ricostruzione.
4: Volevamo raccontare questo territorio non solo attraverso le macerie e la distruzione, ma anche per raccontare che c'è tanta bellezza qui, che l'aria è buona e che è un luogo da visitare, in cui tornare.
5: E siamo tornati anche sul versante marchigiano del cratere dove le vittime furono 52, Pescara del Tronto e Arquata furono completamente distrutte. La ricostruzione stenta a ripartire. Andiamo allora da Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
6: Questa è la piazza di Arquata del Tronto. Siamo tornati ed è incredibile vedere come non esiste più nulla. Nella scossa del 24 agosto Arquata aveva in parte resistito, poi fu quella del 30 ottobre 2016 che buttò giù tutto, case bellissime, antiche. Lì dove ora ci sono quegli alberi c'era il comune di Arquata. Segni positivi, quella gru per esempio che è lì da qualche giorno e andrà a ristrutturare la torre. E poi c'è lo stesso progetto che è stato approvato e dovrà essere iniziato a breve per Arquata del Tronto, dove la collina verrà assicurata con dei pozzi di cemento armato e poi delle piattaforme sopra a questa collina sicura, poi si ricostruirà. Pescara del Tronto verrà rifatta invece più in basso, non potrà essere rifatta come era, non potrà essere rifatta dove era. Michele Franchi è il sindaco di Arquata del Tronto. Cosa è stato fatto dopo 10 anni e cosa non è stato fatto?
7: Allora, le frazioni non perimetrate stanno a buon punto, quelle 7 frazioni che non hanno piani di recupero. Le altre frazioni, purtroppo, in cose burocratiche come Pescara la variante nuova, Arquata l'intervento unitario, hanno allungato i tempi. Adesso ci sono tutte le carte regole per partire. È vero, sono passati 10 anni, sono tanti. Chiedo davvero, soprattutto di dare risposte a chi da 10 anni sta nelle casette, di non perdere tempo, soprattutto alle imprese, ai progettisti, perché adesso ci sono tutte le carte regole per partire. Sono passati 10 anni, però non possiamo perdere ulteriore tempo.
5: Momentanea tregua a maltempo in Lombardia, ma la regione chiede lo stato di emergenza, mentre per i danni delle aree più colpite. Torniamo sul ponte crollato in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
8: A Malonno, dove la statale 42 è interrotta, gli automobilisti vengono deviati su una strada alternativa.
9: Quanto ci mettiamo a salire?
10: Circa una mezz'oretta.
8: Senso unico alternato fino a Edro, dove in coda ci sono soprattutto turisti al rientro dalle vacanze.
11: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
12: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, al passo del Tonale o al passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
8: In Valle Camonica è tornato il sole dopo 2 giorni di pioggia. A Rino di Sonico i danni sono evidenti. Qui la furia del torrente Rabbia ha trascinato via un ponte.
13: Nella prima fase ha resistito. È stata poi la colata successiva, dopo un paio d'ore, che ha travolto ponte statale e quant'altro.
8: 1 milione di metri cubi di materiale nell'alveo del fiume Oglio e poi su fino alla strada. 3 le condizioni per riaprire per il sindaco di Sonico.
14: 1, il bel tempo ed è arrivato. 2, verifiche da fare in quota. E 3, l'abbassamento della livelletta dello scorrimento del fiume Oglio.
8: Un sopralluogo in mattinata con l'elicottero dei vigili del fuoco dovrebbe portare nuovi elementi. Intanto sono tornati a casa gli sfollati di Sonico e Vione.
5: In queste ultime settimane di agosto si comincia anche a fare un primo bilancio della stagione turistica. Sentiamo Massimo Mignanelli.
15: Giornata di sole in tutti i sensi sulle spiagge italiane. Qui siamo in Versilia, a Forte dei Marmi, aria fresca e tanta gente lungo l'Arenile. In generale buone notizie per il turismo italiano. A luglio 2026 le presenze sono state di oltre 4 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche gli arrivi dall'estero sono in aumento, 6% in più.
16: Quest'anno è andato

0: bene a Forte dei Marmi, ma soprattutto, oltre che in quantità, in qualità delle persone. Ecco, io credo che noi dobbiamo continuare a investire per essere sempre competitivi su un mercato sempre più esigente.
1: Ecco, quale può essere il prossimo step?
0: E investire in quantità e qualità dei servizi, questo è veramente il nostro obiettivo per competere, sperando che altre realtà e a noi concorrenziali che possano ripartire e noi vincere su questi temi.
1: C'è anche però la conta dei danni provocati dal maltempo. Qui siamo a Pistoia, primo distretto europeo vivaistico.
2: Abbiamo avuto tantissimi danni noi, come tutti gli altri vivaisti pistoiesi. È un fenomeno ormai che si ripete ogni anno. Questa tromba d'aria dura 10 minuti, 15 minuti, non di più, butta in terra alberi, piante, molte piante le spezza, le tronca, veramente è un problema veramente serio. Probabilmente è un fenomeno che si lega a questo cambiamento del tempo, così, soprattutto questa violenza, una volta non c'era.
3: Il calcio al via oggi, il campionato di Serie A si comincia tra pochi minuti alle 18.30 con Inter Monza e Udinese Como e poi alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Sentiamo Francesco Musi.
4: Le prime a scendere in campo sono tra le squadre più attese ai nastri di partenza. L'Inter, campione d'Italia, ulteriormente rinforzato dal mercato con il trio inglese Stones, Spence e Jones, riceve in casa il Monza di Juric, sulla carta il più classico dei testa-coda. Il Como di Fabregas va a Udine. Dopo un campionato da rivelazione, Nico Pazzo e compagni dovranno da subito dimostrare di non soffrire la pressione per aver raggiunto lo status di grande squadra e per di più quest'anno c'è anche la Champions da affrontare. Competizione che vorrà onorare pure il Napoli di Allegri, che esordisce stasera Marassi contro il Genoa. Gli azzurri per lottare per lo scudetto però appaiono ancora incompleti. Stasera anche Parma-Cagliari, che mette subito di fronte due squadre che lotteranno per la salvezza, così come Venezia-Lecce di domani. La domenica di Serie A vede scendere in campo anche Juventus e Milan. I bianconeri a Frosinone con due nuovi acquisti, il portiere vicario e il centravanti Kolo Muani. Tra i nuovi acquisti della Serie A il più caro è stato Gonzalo Ramos, 70 milioni. Toccherà al portoghese guidare l'attacco del primo Milan targato a Morim, impegnato domani sera in casa del Torino. Sempre domani alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, due squadre che hanno cambiato allenatore, Sarri e Aquilani, ma non filosofia di gioco e di club. Nuovi tecnici anche per Bologna e Lazio che si affrontano lunedì alle 18.30. Tedesco e Gattuso, stagione difficile da affrontare soprattutto per l'ex CT della Nazionale. Chiudono la prima di Serie A lunedì alle 20.45 Roma e Fiorentina. Gasperini si affiderà ancora ai gol di Malen e dovrà inserire il giovane Rodrigo Mora. Ma la più rivoluzionata dal mercato è la Viola. Mastantuono, Attaola, Pellegrino sono arrivati per dare entusiasmo e qualità ad una squadra che è reduce da una stagione disastrosa.
3: La musica cresce l'attesa per la notte della Taranta a Melpignano, che in questa edizione è guidata da Ermal Meta come maestro concertatore. Vediamo con Amalia De Simone.
5: Ci abbiamo visto danzare con Gisela Joao.
6: Beh, lei è un'artista veramente meravigliosa. Poi, sai, lei mi ha trascinato in una danza di cui non sono capace perché, insomma, ho le gambe un po' di legno.
5: La prova generale della 29esima edizione della Notte della Taranta vive un clima di catartica allegria.
7: Ci sono anche quest'anno, chiedo scusa, per fortuna c'è Aurora con me.
8: Sì. Io innanzitutto ringrazio Emma che si è messa i tacchi pure alle prove perché ci volevano.
5: Gli artisti condividono tempo, idee e racconti del Mediterraneo, il mare che unisce, cura e si fa musica.
6: La musica popolare nasce come tentativo di esorcizzare dei demoni, quei demoni diventano danzanti e a furia di farli ballare si rimpiccioliscono forse.
5: In questa edizione anche la danza racconterà storie per farne memoria.
9: Ho creato una coreografia su una canzone Amore Amaro, interpretata da Maria Mazzotta, e l'ho dedicato alle C del 35.
10: La rivolta delle tabacchine è una storia quindi molto al femminile e io sono onorata e contenta di cantare.
5: Ci sono Levante, Saif, Uelo, ma il pubblico salentino aspettava un ritorno. Quello di Alessandra Amoruso, che invoca il santo patrono delle Tarante.
11: Sono tantissimo emozionata di essere qui nella mia terra, di cantare per e con la mia terra insieme a voi. Ci vediamo questa sera alla Notte della Taranta. Ciao.
3: E tornano qui nella loro ultima esibizione al cinema dal 7 all'11 ottobre. Ci sarà Queen Budapest, il documentario restaurato sullo storico live che portò il rock oltre la cortina di ferro. Ce ne parla Alessandra Sacchetta. There's no time for us.
12: There's no place for us. È stato il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro. Stiamo parlando di Queen Budapest, il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, che è anche l'ultima esibizione dal vivo del gruppo britannico girato su pellicola. Le riprese in 35 mm furono epiche. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 km di pellicola. L'intera operazione venne approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti in uno stato comunista. Il film è stato restaurato in 4K e potremo vederlo nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. In attesa di poter ammirare il concerto del 27 luglio del 1986, è uscita la clip di Who Wants to Live Forever, l'indimenticabile colonna sonora del film Highlander. Non solo Bohemian Rhapsody, dunque, qui in Budapest promette di essere un successo planetario. E pensare che uno dei primi bassisti della band, Barry Mitchell, è morto ieri a 76 anni e nel 1971 lasciò i Queen perché non vedeva un gran futuro per la band britannica.
3: Adesso facciamo una breve pausa e poi la seconda parte del telegiornale.

In serata resta qualche debole piovasco al nord sul settore orientale in particolare, sui monti tra il Veneto e il Trentino e sul Friuli Venezia Giulia, in un contesto però generalmente asciutto. Come sarà una serata e una notte stellata anche sulle regioni centrali, qualche nube in più in area adriatica ma che non porteranno a delle precipitazioni. Anche sulle regioni meridionali e peninsulari ci saranno delle nubi che interesseranno un po' tutte le regioni tirreniche, soprattutto la Campania, ma anche qui non ci sarà rischio di piogge. Sulle due isole maggiori continua il bel tempo, aria stabile, con venti che però saranno tesi sulla Sardegna, saranno settentrionali e porteranno un mare generalmente mosso o molto mosso. Per quanto riguarda la giornata di domani, si apre all'insegna del bel tempo, con della stabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti dell'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi. Qualche piovasco anche sull'Alto Adriatico, in un contesto però di bel tempo. Le temperature nella giornata di domenica risulteranno per lo più stazionarie sulle regioni centrali e subiranno un lievamento sia al sud che al nord.

0: Torniamo a parlare di Cuba, soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio. L'isola sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita quotidiana. Fare benzina è diventato quasi impossibile, scarseggiano anche i beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana sono diventate gigantesche montagne di rifiuti. Sentiamo il racconto della nostra inviata, Veronica Fernandez.
1: Si prende i vicoli Paola Famo. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
2: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
1: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
3: Una sola libreta.
1: Sempre più piccolo.
4: Un solo panino.
1: Magalis Jiménez, pensionata e diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
0: E ora è il momento di Tutti Frutti. In questa puntata Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, poi il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo a Roma e un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Vediamo allora Tutti Frutti e poi torneremo a Rimini per seguire l'omelia di Papa Leone XIV. Vediamo Tutti Frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef, in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Oh, mama, little mama, la bamboo. Tra poco ci collegheremo con il meeting di Rimini per sentire l'omelia del Papa, ma prima parliamo ancora del meteo. La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia settentrionale ha causato danni in Lombardia, Liguria e Toscana, ma sta lasciando la penisola. Come sarà la prossima settimana? Ne abbiamo parlato in studio con Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
5: Nella prossima settimana, a partire da lunedì sera, lunedì, martedì, nel primo mattino, ci saranno dei nuovi temporali che arriveranno sul nostro paese. Saranno anche localmente intensi, molto intensi. Arriverà questa nuova perturbazione atlantica, sarà molto rapida, nella giornata di martedì si esaurirà completamente, quindi mercoledì ritornerà il bel tempo. Ma saranno, come dicevo, temporali molto copiosi, abbondanti come quantitativi di precipitazione, e potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento. Già dalla giornata di mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Mercoledì le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Nella giornata di giovedì e venerdì in particolar modo supereremo al sud i 40 gradi, in particolare sulla Puglia, sulla Sicilia, ma anche sulla Calabria e nelle aree più interne di Campania e Basilicata. Situazione che venerdì poi si estenderà ancora di più sul sud peninsulare.
4: Ci colleghiamo adesso con il meeting di Rimini perché sta parlando il Pontefice e ci sarà adesso l'omelia. Sentiamo il Papa.
6: Chiesa che a Rimini. Lo faccio al culmine di una giornata intensa in cui ho visitato la Repubblica di San Marino e il meeting per l'amicizia fra i popoli. Ora, mentre entriamo nel giorno del Signore, è il momento di celebrare il mistero che dà senso a tutto ed è culmine e fonte di ogni nostra azione pastorale. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù domanda ai discepoli: «Voi, chi dite che io sia?» Pietro risponde: «A nome di tutti, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Anche noi, dopo 2000 anni, siamo chiamati a rinnovare la stessa professione di fede. Siamo qui perché crediamo che Gesù è il Messia, il figlio eterno del Padre, consacrato e inviato nel mondo per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Sì, carissimi, nelle parole di Pietro noi riconosciamo la verità che ci riempie di gioia e di speranza e troviamo la via che conduce alla vita, la via di Dio che si mette al servizio dell'uomo, del Maestro che si china a lavare i piedi ai discepoli, del Pastore che si sacrifica per il suo gregge. Ed è in questa luce che guardiamo al gesto di Gesù che consegna a Pietro le chiavi, perché nella Chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio. Il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi sono chiamati per primi a viverla così e ad essi deve unirsi tutto il popolo di Dio, ciascuno secondo la sua specifica chiamata. Lo ha testimoniato molto bene tra voi il servo di Dio, Don Oreste Benzi, il quale diceva: la nostra vocazione consiste nel lasciarci conformare a Cristo povero, a Cristo servo, a Cristo che espia il peccato del mondo, a Cristo l'uomo Dio incarnato che vive in mezzo a noi in una forma di condivisione diretta a partire dagli ultimi. Nella Chiesa, infatti, la missione di legare e di sciogliere, se da una parte riguarda il ruolo di quanti, nel nome del Signore, siamo chiamati a esercitare l'autorità, dall'altra descrive uno stile e un compito che coinvolge ogni battezzato, quello di abbracciare, riunire, accogliere, liberare, perdonare, emancipare chiunque sia prigioniero del peccato e delle sue conseguenze, facendoci amministratori retti e sapienti dei beni che Dio ci affida, perché tutto concorra nella carità al bene di tutti. Nella prima lettura, il profeta Isaia ci ha parlato di Sebna, un funzionario a cui il re Ezechia aveva affidato un grande progetto di rinnovamento religioso, morale e sociale di Gerusalemme e del regno di Giuda. Per ambizione e avidità, però, quest'uomo potente aveva cominciato ad abusare dell'autorità conferitagli, accumulando ricchezze per sé e per la sua cerchia di amici e parenti e spadroneggiando sulle persone. Aveva dimenticato che la cosa più importante dell'avventura in cui il suo Signore lo aveva coinvolto non erano i mezzi economici e il potere, ma la possibilità, attraverso di essi, di promuovere un disegno di rinascita per il bene di tutta la comunità. Per questo venne destituito e la sua missione affidata a Eliakim, uomo onesto e libero da condizionamenti, solido nella sua rettitudine come un piolo piantato nel muro, secondo le parole del profeta. Il messaggio è chiaro. Tutto ciò che siamo e abbiamo è dono di Dio, affidatoci perché nelle sue mani possiamo essere gli uni per gli altri strumenti di salvezza nella giustizia, a partire dai luoghi e dalle persone con cui viviamo e lavoriamo ogni giorno, per rivolgerci con un cuore grande e aperto al mondo intero. San Paolo, nella seconda lettura, ci parla dei disegni di Dio e dice che sono imperscrutabili, non per la complessità dei suoi ragionamenti, ma per l'immensità disarmante del suo amore, che supera ogni nostra capacità e attesa, poiché da Lui, dice l'Apostolo, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Dio è semplice, perché è pura carità, e chiama anche noi ad amare con un cuore simile al suo, conformando alle sue vie le nostre vie e ai suoi pensieri i nostri pensieri. Questi valori di onestà, di gratuità, di benevolenza sono notoriamente cari alla gente di Romagna, schietta e di indole gioviale, laboriosa e solidale. Ne sono testimoni i numerosi esempi di santi e beati che qui hanno avuto i loro natali, esercitando la carità e vivendo il Vangelo, a volte fino al martirio. Lo attesta pure l'impegno che tuttora ferve nelle varie realtà ecclesiali, nelle parrocchie, nelle famiglie, nell'azione cattolica, nei diversi movimenti e associazioni, nelle opere di assistenza e di formazione cristiana. E certamente anche per questa ricchezza, oltre che per le bellezze naturali e artistiche della costa adriatica e dell'entroterra, che tantissime persone da molte parti d'Italia e del mondo si recano qui ogni anno per le loro vacanze. E in proposito, vorrei incoraggiarvi a portare avanti l'impegno con cui cercate di far sì che questo territorio sia accogliente, oltre che per il ristoro e il divertimento, anche per lo spirito. San Giovanni Paolo II, in visita qui tanti anni or sono, parlando di tale vocazione, sottolineava che riposarsi non vuol dire separarsi da se stessi. Anzi, diceva, riposarsi significa incontrarsi con se stessi e riconciliarsi con il proprio intimo. Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina che non ha un vero tornare in sé e lasciano il vuoto nel cuore. C'è chi le chiama evasione, come se la vita ordinaria fosse una prigione da cui fuggire. Ma noi sappiamo che il luogo più vero in cui trovare ristoro, in cui incontrare Dio per incontrarci davvero tra noi, non è fuori nel caos, ma dentro di noi, nel profondo dell'anima. Come comunità cristiana siamo dunque chiamati in modo speciale a coltivare tale esperienza e a trasmetterla nell'apertura e nell'ospitalità personale e delle strutture, nella cura e nel raccoglimento delle chiese, nella predisposizione all'aiuto e alla carità. E questo sia nei confronti di chi cerca un meritato tempo di riposo dopo un anno di lavoro, sia verso chi, ferito nel corpo e nello spirito, chiede rifugio, cibo e assistenza lontano dalla propria terra. Il vostro vescovo, in una sua lettera alle diocesi, ha scritto: «La preghiera, l'unità, l'ascolto, il coraggio, la semplicità, la gratitudine, la bellezza vorrebbero indicare atteggiamenti sempre presenti in ogni frammento della vita». Cari fratelli e sorelle, mentre ripropongo a tutti voi questo importante invito per la vostra riflessione e il vostro impegno, vi ringrazio ancora per la vostra accoglienza e per la vostra partecipazione piena di fede e gioia. E vi affido all'intercessione di Maria Santissima, di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.

0: Pubblicità.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
3: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Il Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini, prima dei confini, ha detto: ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti. E poi ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. Ucraina, sale a 16 il numero di morti dell'attacco di ieri in un centro commerciale. Kiev risponde distruggendo un centro logistico in Russia. Putin: gli ucraini sono in difficoltà, la nostra operazione continua. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo. Sono gravi i danni delle perturbazioni di ieri. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. La bimba morta a Palermo per difterite. La procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio, il cuginetto risultato positivo, era vaccinato. Dai giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare sono già 5 le medaglie arrivate per l'Italia, tutte dal nuoto, 4 argenti e un bronzo. Stasera a Melpignano il concertone della notte della Taranta con Ermal Meta, oltre 100.000 persone presenti all'evento e per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Dunque a Rimini l'incontro del Papa con i giovani arrivati in 60.000 per vedere il pontefice accolto come una star. Poi abbiamo visto pochissimi minuti fa la messa al porto a conclusione del viaggio pastorale del pontefice. Ci sono collegati con noi Valentina Dello Russo e Filippo Di Giacomo.
1: Sostenuto dalla tua grazia.
2: Anche dal porto di Rimini, nell'abbraccio di 40.000 fedeli a messa, il pontefice ha rilanciato la necessità dell'apertura, un richiamo a questa città abituata ad accogliere sia chi si riposa dopo un anno di lavoro, sia chi fugge dal proprio paese per necessità. Prima le persone dei confini, ha detto anche in un intenso discorso che ha tenuto davanti al popolo di Comunione e Liberazione al meeting di Rimini, chiedendo di smascherare i rapporti di potere ingiusti. Ascoltiamo questo passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: Filippo Di Giacomo, la Chiesa di Rimini ha risposto con numeri importanti.
4: Ma io credo che in questi 15 mesi Papa Leone ha dimostrato sulle Roma Papa Francesco che le comunità cristiane che visita, grandi o piccole che siano, non hanno nessun motivo di piangersi addosso, perché sono comunità vive, comunità credenti, comunità impegnate e soprattutto comunità che testimoniano la bellezza del Vangelo. E questa risposta di una Emilia Romagna che non viene raccontata così oggi si manifesta per come in tutta la sua bellezza, in tutta la sua profonda fede cristiana.
2: Allora, con le immagini firmate da Alessandro Lattanzi di questa comunità vi salutiamo, linea allo studio.
0: Grazie Valentina, adesso andiamo dall'altro nostro inviato al meeting di Rimini, Alessandro Marchetti. Alessandro.
5: Sì, cori da stadio, un entusiasmo senza confini hanno accolto qui in fiera Papa Leone XIV e circa 60.000 numeri che ha dato l'organizzazione del meeting hanno atteso per ore, fin da questa mattina quando alle 10 si sono aperti i cancelli e abbiamo assistito, dicevamo, ad un entusiasmo davvero forte da parte di persone venute da tutta Italia, da Belluno, da Napoli, da Roma, da Milano, da Bologna, ma lo dicevamo senza confini perché c'erano persone anche dalla Spagna, dall'Inghilterra, soprattutto l'entusiasmo è arrivato dai più piccoli. Il Papa ha dato 3 messaggi, 2 saluti, abbracci nella sua tappa tra gli stand qui della fiera e poi il discorso all'auditorium. Noi abbiamo raccolto a caldo i loro commenti dopo aver incontrato in questa giornata storica Papa Prevost. Sentiamoli insieme e poi la linea tra voi.
6: Dio vi benedica tutti voi.
7: È fortuna essere in prima fila.
8: Di
6: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
7: Siamo felicissimi, ci ha anche benedetto il Papa.
5: Eravate state mai a San Pietro o è stata una prima volta?
7: A San Pietro sì, e lui è la prima volta che vede questo Papa, che è stato eletto il giorno prima della sua nascita. Quindi eravamo molto contenti di farglielo conoscere.
5: Ha ricordato Wojtyła e ha parlato di entusiasmo.
8: Tantissimo, ma è un grande dono questo Papa. Ha ricordato Wojtyła, ha ricordato le famiglie, i giovani e la comunione. Vive il Papa e che il Signore lo tenga tanto con noi.
9: Siamo molto commossi di aver visto il Papa qui e sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato molto commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia, quindi di mettersi in gioco, di vivere. Questo è molto commovente per me. È stato proprio per noi, secondo me, una cosa unica e storica da vedere, bellissimo.
0: E ora la guerra in Ucraina. Sono almeno 7 le vittime di un nuovo attacco sul paese all'indomani di quello sul centro commerciale di Kryvyi Rih, che ha provocato 16 vittime e più di 100 feriti. E a 2 giorni dalla riunione della coalizione dei volenterosi, il presidente francese Macron ha sentito Zelensky e ha annunciato l'invio di nuovi missili intercettori. Sentiamo da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti.
10: Sì, come dicevi, questi attacchi incessanti nelle ultime giornate, anche con i missili balistici, la notte scorsa e in giornata, ancora 7 vittime. I russi dicono di aver colpito soprattutto hub logistici e siti sensibili, ma poi ci sono anche le vittime civili, i bambini, come sottolinea nel suo rapporto l'UNICEF. Nell'ultimo devastante attacco sul centro commerciale a Kryvyi Rih in pieno giorno, ieri, lo ricorderete, sono stati alla fine 16 le vittime, ma ci sono ancora 3 dispersi, tra cui appunto un bambino, e decine e decine di feriti ricoverati in ospedale. Ci vorranno 2 giorni per portare via del tutto le macerie. Intanto Kiev continua la sua campagna con i droni in territorio russo. Zelensky oggi, come dicevate, ha sentito al telefono per 2 ore Emmanuel Macron, il focus soprattutto sulle forniture antibalistiche. Ha poi visto il ministro degli esteri tedesco, con lui si è parlato anche di aiuti per il prossimo inverno, e l'ex inviato speciale americano per l'Ucraina Kit Kellogg. Ovviamente il tema quello dei Patriot, che a Kiev mancano in questo momento. E poi lunedì ci saranno 10 leader europei e non a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza e il vertice allargato in formato ibrido dei volenterosi. A te.
0: E dunque, nel frattempo, i droni ucraini continuano a colpire in Russia infrastrutture energetiche, soprattutto siti industriali e commerciali, e Putin ha minacciato azioni di rappresaglia contro la logistica ucraina. Oggi, infatti, il presidente russo è intervenuto al congresso di Russia Unita in vista delle elezioni. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
11: Congresso di Russia Unita, il partito per così dire di maggioranza che fa capo al presidente Putin in vista delle elezioni parlamentari che si terranno dal 18 al 20 settembre. Putin è intervenuto e, dopo aver elogiato il partito che garantisce tutti i russi e le elezioni che, ha detto Putin, in Russia si tengono sempre anche nei momenti più difficili, ha fatto dei riferimenti al conflitto. Un conflitto in Ucraina che va avanti, ha detto Putin, e che più ci sono difficoltà per gli ucraini, più gli ucraini, ha detto, commettono degli attentati che ha definito barbari. La Russia garantisce la sicurezza dei suoi confini e la sua sovranità, ha detto il presidente russo, facendo appello all'unità e alla partecipazione di ogni singolo cittadino, dicendo che l'intera comunità è a fianco dei militari che combattono al fronte, militari e che sono anche tra i candidati in queste elezioni per il partito Russia Unita. Ci sono molti ex combattenti in Ucraina sui quali Putin ha detto di riporre grande fiducia. E infine ha detto che questo partito garantirà la vittoria al fronte, una vittoria che secondo Putin è certa. Un congresso questo nel quale ovviamente si parla non solo di conflitto, ma anche della situazione economica, della crisi del carburante e dell'assistenza a tutti i cittadini che sono stati colpiti dagli attacchi ucraini. Linea a voi.
0: Ora il Medio Oriente, alta tensione nei rapporti tra Turchia e Israele dopo il mandato di cattura internazionale per Netanyahu spiccato dalla giustizia turca, ma prima ancora c'era stato il raid israeliano contro interessi turchi in Siria, un raid disapprovato dagli Stati Uniti che lo avevano criticato apertamente attraverso il loro ambasciatore a Gerusalemme. Questa crisi tra Turchia e Israele è complessa da decifrare, ci aiuta Ilario Piagnerelli.
12: La Turchia è il nuovo Iran. La definizione è dell'ex premier israeliano Naftali Bennett e non fa presagire niente di buono. Negli ultimi giorni le relazioni tra Ankara e Tel Aviv si sono a dir poco arroventate. C'entrano una base aerea, un arrembaggio in mare, ambizioni geopolitiche e calcoli elettorali. La notizia è la richiesta della Turchia all'Interpol, il coordinamento poliziesco mondiale, di arrestare Netanyahu, mandato di cattura che sarà probabilmente bocciato, ma che rafforza l'immagine del presidente turco Erdogan come difensore della causa palestinese. Ufficialmente, infatti, questa è la reazione all'arresto di attivisti turchi della Sumul Flottiglia abbordata da Israele in acque internazionali a maggio. Erdogan è un dittatore antisemita, reagisce l'ufficio del premier israeliano. Sotto la superficie c'è molto altro. La mossa arriva dopo il bombardamento israeliano sull'aeroporto siriano di Abu Dhuhr, vicino Aleppo, che la Turchia, grande alleata ma anche regista della nuova Siria, stava riportando in attività per installarvi, sospetta Israele, le proprie truppe. Un avvertimento, insomma. Israele non tollererà l'avvicinamento ai propri confini della più grande potenza militare della regione. E da quasi 2 anni lo Stato ebraico si adopera alla creazione di una zona cuscinetto con la Siria, anche mangiandosi pezzi del territorio di Damasco, governato da un ex jihadista, il presidente al-Shara. Timori israeliani amplificati dalla recente alleanza militare stretta da Ankara con altre due potenze sunnite, Arabia Saudita e Pakistan, quest'ultima dotata di arma nucleare. Ma non sfugge anche l'avvicinarsi delle elezioni. Aprire un nuovo fronte, per quanto spericolato, potrebbe portare voti a Netanyahu. La crisi è un grattacapo per gli Stati Uniti, amici di Israele ma anche della Turchia, secondo esercito della NATO. E a proposito di NATO, da anni Israele preme su Washington perché non fornisca all'aviazione turca i caccia F-35. La storia, insomma, è destinata a continuare.
0: E negli Stati Uniti Trump ribadisce la minaccia di un D-Day economico nei confronti dell'Iran, perché, dice il presidente americano, Teheran non è pronta a concludere l'accordo giusto. E poi questa mattina è naufragato l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Canada, sono scattati i dazi al 50% sulle merci canadesi e il premier canadese ha detto risponderemo dollaro per dollaro. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
13: Sì, saltata la prospettiva di un accordo all'ultimo minuto, gli Stati Uniti impongono dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, non su tutte le importazioni, su alcune categorie merceologiche, ma per un importante valore di 20 miliardi di dollari. Quindi Trump continua nella sua politica volta a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico che andava dal Canada al Messico. Questo accordo è anche scritto nel trattato NAFTA che lo stesso Trump poi ha fatto rivedere. Adesso siamo invece a questa escalation con il Canada che compromette anche rapporti politici con un alleato storico. Il premier canadese Carney risponde dicendo l'America è cambiata, non torneremo a rapporti di un tempo, risponderemo dollaro su dollaro, quindi con dazi equivalenti, e poi denuncia il fatto che all'ultimo minuto gli Stati Uniti hanno cambiato le condizioni della possibile intesa, parla di condizioni inaccettabili perché segno di inaffidabilità americana, ma anche poco convenienti per l'economia canadese. Ricordiamo che il 72% delle esportazioni canadesi finisce negli Stati Uniti, quindi è un problema importante per l'economia canadese. Intanto un'altra grana giudiziaria piomba sull'amministrazione Trump, un giudice federale ha annullato il divieto del presidente di emettere visti per migranti e cittadini che arrivano da 75 paesi del mondo. A voi studio.
0: In Italia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le contestazioni tenute a Taranto, da lunedì tornerà al lavoro. Probabile la sua visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Ce ne parla Luigi Massi.
14: Capisco le cose.

0: politica industriale a quella estera. Lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991. Meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekelinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
1: Dossier migranti e politica estera sono al centro del dibattito politico, nelle coalizioni aperta la riflessione preelettorale. Ce ne parla Eva Giovannini.
2: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su Caro Vita e Caro Carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida, a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica. Non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
1: La cronaca: sono indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bambina di 4 anni che è morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, mentre migliora il cuginetto della piccola, che è risultato positivo alla stessa malattia, ma era vaccinato. Sentiamo Agnese Licata.
3: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: Si placa il maltempo in Lombardia, la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Andiamo a vedere la situazione in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
4: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con i vigili del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
5: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi. Diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
4: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
6: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che

0: e ha travolto ponte statale e quant'altro.
1: 1 milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Oglio e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno, senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.
2: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
3: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, il passo del Tonale o il passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
1: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume che a causa dei detriti scorre quasi al livello della statale. Si lavora giorno e notte.
4: E in queste ultime settimane di agosto si comincia anche a fare un primo bilancio della stagione turistica. Allora sentiamo Massimo Mignanelli.
5: Giornata di sole in tutti i sensi sulle spiagge italiane. Qui siamo in Versilia, a Forte dei Marmi, aria fresca e tanta gente lungo l'Arenile. In generale buone notizie per il turismo italiano. A luglio 2026 le presenze sono state di oltre 4 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche gli arrivi dall'estero sono in aumento, 6% in più.
6: Quest'anno è andata bene a Forte dei Marmi, ma soprattutto, oltre che in quantità, in qualità delle persone. Ecco, io credo che noi dobbiamo continuare a investire perché essere sempre competitivi su un mercato sempre più esigente.
5: Ecco, quale può essere il prossimo step?
6: E investire in quantità e qualità dei servizi, questo è veramente il nostro obiettivo per competere, sperando che altre realtà e a noi concorrenziali che possano ripartire e noi vincere su questi temi.
5: C'è anche però la conta dei danni provocati dal maltempo. Qui siamo a Pistoia, primo distretto europeo vivaistico.
7: Abbiamo avuto tantissimi danni, noi come tutti gli altri vivaisti pistoiesi, è un fenomeno ormai che si ripete ogni anno. Questa tromba d'aria dura 10 minuti, 15 minuti, non di più, butta in terra alberi, piante, molte piante, le spezza, le tronca, veramente è un problema veramente serio. Probabilmente è un fenomeno che si lega a questo cambiamento del tempo, così, soprattutto questa violenza, una volta non c'era.
4: A Melpignano manca pochissimo all'inizio della notte della Taranta, il più grande concerto dedicato alla musica popolare tradizionale in Europa. Amalia De Simone ci racconta l'attesa. Vediamo con lei e poi ripartiremo proprio dalla Puglia collegandoci con Novella Caligaris perché arrivano le prime medaglie per l'Italia da nuoto nei Giochi del Mediterraneo.
8: Quest'anno sono partita proprio carico, ho detto andiamo prestissimo perché non voglio perdermi neanche un minuto. Ho visto che ci sono degli ospiti, fra cui Alessandra Amoroso che è la mia preferita, quindi non vedo l'ora di vivere le emozioni dal vivo.
9: Sono tantissimo emozionata di essere qui nella mia terra, di cantare per e con la mia terra.
10: Chi aspettate di più?
11: Ermal Meta.
12: Sarà uno spettacolo indimenticabile, un maestro concertatore toppissimo.
13: Il pubblico è davvero molto bello.
14: E sono un amante della tamorra, dell'organetto in particolare e della musica popolare.
15: Sei pronto a ballare?
16: Prontissima.
17: La notte della Taranta è una notte da vivere.
18: Si comincerà con l'inno nazionale riarrangiato da Ermal Meta e la dedica alla festa della Repubblica e al primo voto delle donne. Poi per la prima volta in Eurovisione si apriranno le danze sulle onde e sulla via del Mediterraneo, che è il tema di quest'anno.
13: Il Mediterraneo che è crocevia di culture e quindi pensando al Mediterraneo io non penso a qualcosa di puro, penso a qualcosa di estremamente contaminato.
19: Io farò due pizziche di mia composizione che ho scritto io. Ma chiaramente ispirate fortemente alla tradizione, che parleranno un po' della contemporaneità, di questo mondo, come dire, di quello che stiamo perdendo.
18: Il Salento è pronto a far ballare l'Europa.

0: Ripartiamo allora dai giochi del Mediterraneo, iniziati oggi a Taranto, perché sono già arrivate le prime medaglie per l'Italia, medaglie che arrivano dal nuoto. Andiamo in diretta da Novella Caligaris.
1: Eh sì, meno male che c'è il nuoto, dobbiamo dire, in questa prima giornata di gare, dove l'Italia era rimasta un po' all'asciutto nella scherma e nel taekwondo, e invece è arrivato il nuoto con 2 ori, 8 argenti e un bronzo. Veramente una pioggia di medaglie qui alla piscina della Torre d'Ayala, questa torre del XVIII secolo, che è un po' uno dei punti iconici di Taranto, ma anche l'affaccio che ha questo centro natatorio è veramente splendido, un centro natatorio fatto direttamente per i giochi del Mediterraneo, un centro natatorio che mancava in tutta questa parte della Puglia. Ma veniamo a quelli che sono stati i protagonisti. Innanzitutto l'oro di Benedetta Pilato, tarantina doc, che si è emozionata per il tifo dei suoi concittadini, per il tifo della sua famiglia, dei suoi amici, con un tempo davvero brillante, 1:05:82, quindi si è riconfermato più o meno sui tempi che aveva registrato agli europei, dove aveva vinto la medaglia di bronzo proprio nel cento rana. Con lei sul podio l'Angiolini a 1:06:55, ma la prima medaglia è arrivata all'argento con Viola Scotta di Caro con i 50 farfalle, e poi via via in tutte le gare abbiamo vinto argento quando abbiamo fatto doppiette, come appunto nei 100 rana femminili, ma anche nei 400 stile libero con la Nannucci e la Cesarato con nei 400 stile. Insomma, una pioggia, un bel inizio, perlomeno spero che il nuoto possa dare una spinta all'Italia, l'Italia che è sempre stata in testa al medagliere dei giochi del Mediterraneo, questi giochi del Mediterraneo che rappresentano per Taranto un punto di partenza, come è stato più volte detto, un punto di partenza per questa città che ha sofferto molto e che ha bisogno di un grande rilancio, a cominciando proprio dallo sport. È un Mediterraneo, questo un incrocio di culture, di popoli, come sempre è stata l'antica Taras, e che vuole diventare di nuovo un Mare Nostrum di solidarietà. A voi studio.
0: Grazie Novella, ora le altre notizie sportive della giornata con Sport 24, a seguire basta la salute. Alle 20 torna il TG nella lingua dei segni italiana con Giuseppina Testoni.

0: Ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa. A volte si vanno a prendere, si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori. E invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
1: La grande attesa dell'inizio del campionato e per l'esordio di Max Allegri sulla panchina del Napoli, ereditata praticamente la stessa squadra di Conte, reduce dal fallimento al Milan, si definisce emozionato e curioso per questa avventura che si apre contro il Genoa, sempre più forgiato dal carattere di Daniele De Rossi. Praticamente senza mercato, con l'obiettivo di rivalorizzare campioni come De Bruyne, ma anche e soprattutto a se stesso, la curiosità è anche sull'atteggiamento del nuovo Napoli. Allegri sarà giochista o attendista? In serata inizia anche il campionato di Parma e Cagliari, anche qui poco mercato, con l'obiettivo in primis per entrambe di salvarsi. La prima di campionato vedrà l'esordio domani della Juventus a Frosinone e del nuovo Milan di Amorim a Torino. Chiudono lunedì sera la Roma, forse il gioiellino Mora già in campo, e la Fiorentina di Grosso, regina del mercato con grandi aspettative di pubblico e critica. I tifosi, metà sotto l'ombrellone, l'altra metà sotto l'ombrello, chiedono al campionato che viene soprattutto più spettacolo, garantito si spera anche dalle nuove regole ereditate dal Mondiale, sanzioni per chi simula e soprattutto per chi perde tempo. Il futuro per la rivincita del calcio italiano riparte anche da qui.
2: E siamo tutti vogliosi, io, i direttori, la società e penso un po' anche il calciatore di far vedere poi le totali potenzialità di un potenziale fenomeno del calcio.
3: È una Juve che riparte da Kenan Yıldız. Proprio a Frosinone segnò il suo primo gol in bianconero. 2 anni e mezzo dopo indossa la maglia numero 10, le reti in Serie A sono diventate 19 e lui, nonostante Radio Mercato lo vorrebbe in Premier per cifre folli, è incedibile, almeno a sentire Spalletti.
2: Lui c'è già nel club che offre 100 milioni per lui.
3: Non se la sente di fare una griglia del campionato, l'allenatore bianconero. Individua 7-8 squadre in corsa per i primi posti, ma si dice contento dei nuovi arrivati. Parole al miele per il bosniaco Alajbegović, che crea, secondo Spalletti, lo shock temporale e subito due dei sei nuovi acquisti in campo.
2: Vicario e Colo inizieranno dall'inizio, poi cercheremo di mettere su una squadra che abbia degli equilibri.
3: In mezzo regia in mano al riscoperto Douglas Luiz, accanto a Capitan Locatelli. Chi nemmeno partirà per Frosinone invece è Di Gregorio, che è stato tolto ufficialmente dalla lista della Serie A ed è pronto a partire per Bournemouth per giocare oltremanica.
4: Rafa in questo momento non è importante. È importante la partita di domani. He's not ready.
5: Questa sarà l'unica frase in italiano della conferenza, ma Morim con poche parole ci dice che Leao è ai margini del progetto Milan. Il numero 10, tra l'altro, a Torino sarà assente per infortunio. Nella sua prima conferenza di stagione il tecnico portoghese punta forte invece sul concetto di squadra, al di là delle differenze tra il suo nuovo Milan e quello di Massimiliano Allegri.
6: La prima cosa da dire è che più che vedere la vera squadra di Ruben Amorim o le differenze con la squadra di Massimiliano Allegri, quella dell'anno scorso, credo che la cosa più importante è essere una squadra da Milan.
5: Ma attenzione al toro di Ignazio Abate e alla sua voglia di rivalsa nella squadra in cui è cresciuto. Ma per il neotecnico rossonero conta vincere alla prima e non nasconde le ambizioni da scudetto del suo Milan.
4: The goal of Milan is always winning the scudetto.
6: L'obiettivo qui a Milan è sempre di vincere lo scudetto. Io non so quanto tempo ci vorrà per raggiungere un traguardo simile, però sicuramente noi abbiamo questa mentalità che vogliamo vincere tutte le partite. Fight for that.
1: A Bergamo per la prima di campionato scendono in campo Atalanta e Sassuolo con due allenatori all'esordio. In Serie A sono nuova panchina. Per Maurizio Sarri il battesimo non entusiasmante c'è già stato, sempre al New Balance Arena, giovedì sera con la gara reti inviolate contro l'Apoel e il Tel Aviv per i playoff di andata della Conference. Per Alberto Aquilani invece una prima assoluta nella massima serie dopo le esperienze con Pisa e Catanzaro in B. La Dea arriva a questa sfida dopo il mezzo passo falso europeo che ha spinto subito la dirigenza ad accelerare sul mercato, nel quale ha preso in prestito con diritto di riscatto dall'Ipsia il centrocampista macedone 26enne Elmas. 200 presenze in Serie A che Sarri conosce bene avendolo allenato al Napoli. In difesa la formazione aerobica in emergenza per gli infortuni di Scalvini, Yen e Anor. I due centrali saranno Cossonou e il neoacquisto Christensen. In avanti è recuperato De Ketelaere, ma difficile parte titolare. Si cercherà di farlo entrare in ritmo partita in vista della decisiva sfida europea di giovedì. Anche Sassuolo arriva a Bergamo con qualche cerotto, il mercato che potrebbe rivoluzionare la rosa. Aquilani, che ha esordito con una vittoria in Coppa Italia, ha portato freschezza ed entusiasmo in un ambiente già esaltato dall'ottima stagione. In attacco parte con Volpato, Lorenti e Baui, e concorda con Sarri, che dopo la serata di Conference aveva indicato come problema il fatto che i giocatori pensano troppo al cambiamento di modulo.
7: Mi è successo anche l'altro anno, e poi una volta che si è assimilato tutto diventa tutto un po' più naturale.
8: Si riparte da zero. L'entusiasmante volata che ha riportato la Roma in Champions League è il passato, e lo sguardo di Giampiero Gasperini è rivolto soltanto al futuro.
9: Quello che è stato fatto è stato molto positivo, credo soddisfacente per tutti. Poi quando si riparte con la stagione si riparte tutti quanti a zero punti, e i 73 punti dell'anno scorso vanno rigiocati.
8: L'allenatore giallorosso si aspettava che tagliare il traguardo dell'Europa, che più conta, bastasse per schivare i paletti UEFA sul mercato. Non è stato così e la squadra è ancora incompleta.
9: C'è da dire che la Roma ha già avuto due dilazioni e probabilmente adesso non è più nella condizione di avere altre dilazioni dall'UEFA. Il problema è che magari adesso è arrivata la resa dei conti, no? E quindi, ma noi facciamo bene uguale, faremo molto bene uguale. Andremo forte uguale, perché questi ragazzi hanno fatto tutti dei passi molto importanti per giocare per la Roma e per fare una grande stagione alla Roma.
8: In vista della prima contro la Fiorentina lunedì, in un Olimpico già al primo sold out, la certezza di un Dybala in forma smagliante e la curiosità per il possibile esordio del 19enne talento portoghese Rodrigo Mora.
9: È un ragazzo giovanissimo, ma che ha già raggiunto dei valori importanti. 2 anni fa il Porto ha realizzato anche 10 gol. È un investimento molto importante da parte della società, soprattutto in prospettiva.
10: L'area balcanica dice evidentemente bene all'Ital Volley impegnata all'Europeo, perché dopo aver esordito contro la Croazia con un 3-0, ecco la replica del punteggio anche contro il malcapitato Montenegro, con il gioco più che i punteggi dei tre parziali a convincere più oggi rispetto alla prima uscita di ieri. Merito del gruppo, unito e sul pezzo, della forza ormai acquisita non solo tecnica sul campo, ma caratteriale ed emotiva. Velasco infatti ha mescolato in un poco le carte con tanto spazio a chi teoricamente parte un po' indietro nelle gerarchie, e le risposte da tutte hanno fatto la differenza.
11: L'ho detto prima della partita, l'ho detto ragazzi, lo so che i cambi non si fanno quando non c'è bisogno, però voglio far giocare tutte, quindi dovete essere più concentrati che mai, e lo sono state. Tutte le ragazze che sono entrate e quelle che erano dentro hanno continuato a giocare con grande concentrazione.
10: Sempre e comunque in campo insostituibile per Velasco Alessia Orro, leader riconosciuta e a 28 anni, più matura che mai.
12: Sono come il vino i palleggiatori, più vanno avanti più hanno esperienza, più sanno come gestire le situazioni.
13: Ciao a tutti!
12: Dicevo, e quindi sicuramente, ecco, mi sento di aver fatto questo passetto.
10: Domani, terza gara in 3 giorni, c'è la Svezia padrona di casa, spinta dal pubblico, un altro gradino verso la ricerca della forma migliore.
12: Sappiamo che è un altro tipo di partita, che giocano in casa, quindi sarà difficile anche questo. È anche una bella prova in vista poi del futuro, e quindi non vediamo l'ora di giocare questo tipo di partita.
14: La strada di Musetti verso le semifinali di Cincinnati viene interrotta così dall'americano Tafoe, ma nel tabellone dell'Ohio c'è ancora un azzurro, Cobolli, che stasera affronterà il francese Fils per provare lui ad arrivare nella semifinale del torneo che per tradizione rappresenta l'antipasto degli US Open. Ogni anno uno dei 4 appuntamenti più importanti e più ricchi, in palio ci sono oltre 100 milioni di dollari per questo sport. Ma Yannick Sinner, che qui ha già vinto 2 anni fa, non potrà tornare sui campi di cemento di Flushing Meadows. New York ha un posto speciale nel mio cuore, spiega attraverso Instagram, però insieme al mio team abbiamo capito che ho bisogno di più tempo per riprendermi dal problema al ginocchio destro. Un nuovo stop dopo quello di fine maggio a Parigi, quando il campione altoatesino aveva esplicitamente affermato «non sono un robot». I malanni del numero 1 delle classifiche mondiali fanno tanto rumore quanto le sue vittorie, ma anche il suo più grande rivale, lo spagnolo Alcaraz, è rimasto fermo oltre 4 mesi per un problema al polso, e proprio negli Stati Uniti, fra pochi giorni, tornerà finalmente in campo.
10: può risultare difficile essere un o un atleta ad altissimo livello in una determinata disciplina negli anni in cui esercita un campione che vince titoli come un cannibale e che ha una facilità nell'ottenere risultati a record come fosse un marziano. Ecco, è ciò che accade nell'apnea da 20 anni col russo Alexei Molchanov. Nel rifacimento della gara sospesa lunedì per il temporale tropicale abbattutosi su Rattan, nella 10ª edizione del Mondiale ECMAS, Molchanov si tiene molto più basso del suo record del mondo e scende in monopinna a 131 metri con un tuffo conservativo eseguito con la consueta facilità e superiorità. Secondo oro per lui dopo il free immersion. Dietro l'extraterrestre il bravissimo messicano Pedro Tapia con 116 metri, argento, e bronzo con 113 al francese Guillaume Bourdilat, terza medaglia ad un mondiale per lui dopo due argenti. Lo sfortunato azzurro Michele Usai era tra i 6 atleti che avevano eseguito il tuffo prima della sospensione ed aveva girato prima della profondità dichiarata dopo aver perso il tappanaso. Arriva adesso la giornata di riposo e poi il mondiale in Honduras si riprende con la gara a rana e il nostro Usai tra i protagonisti attesi. 50 meters, okay.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E uno di questi è a Pavia, qui al CNAU, professoressa. Quante persone vedete ogni anno?
1: Ma tendenzialmente sono sui 600 pazienti l'anno che ogni giorno poi ricevono per parecchi giorni il trattamento indicato.
0: E che arrivano da tutta Italia, ma anche
1: dall'estero. Quindi esiste naturalmente un interesse nel sfruttare queste possibilità, queste tecnologie così innovative per pazienti appunto particolari con forme tumorali.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene perché, professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è.
1: Sì, è proprio così. Non tutti i tumori possono essere trattati in
0: tecnologiche
1: così importanti.
0: Quali sono quelli su cui voi potete intervenire?
1: In particolare sicuramente sui tumori pediatrici.
0: E poi rari tumori del cervelletto, del sistema nervoso centrale,
1: sicuramente alcune forme tumorali in zone particolari dell'organismo.
0: Però, professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla mammella, sono trattabili con la protonterapia?
1: Alcune forme sì, ma non tutte, quindi ci sono delle regole che noi dobbiamo seguire il potenziale beneficio.
0: Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Qualche giorno. Il vantaggio della protonterapia potrebbe essere quella di poter ritrattare i pazienti. Infatti è un ambito molto interessante da questo punto di vista, la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
0: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto.
1: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
0: A Ginevra.
1: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
0: Qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
1: La normale radioterapia fatta con i fotoni tendenzialmente, questa macchina è in grado di produrre protoni, ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza e ha una grossa capacità di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha quello che si dice 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone e a maggior ragione è in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
0: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
1: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura il paziente.
0: E quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
1: può giovare
0: a quella situazione specifica.
1: Esatto.
0: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
1: Non ha molto senso, però una possibilità è che è quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
0: Tra qualche mese, professoressa, il CNAO si avvarrà anche di un'ulteriore apparecchiatura.
1: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta le particelle verrà associate associato un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
0: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie. Però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione

0: senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Food and Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma...
1: Ma il rischio è stato assolutamente acclarato. È molto più importante applicare questi filtri solari chimici, perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate, come l'ossibenzone, le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
0: Poi se uno vuole stare proprio sereno sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi, insomma, sono un po' più... impiastricciano un po' di più, diciamo, però...
1: Sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
0: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa potrebbe capitarci?
1: Dobbiamo stare attenti a infezioni batteriche, a infezioni fungine. Le infezioni fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le famose piodermiti, che sono infezioni batteriche superficiali e che d'estate vanno incontro a una vera e propria epidemia, soprattutto nei bambini.
0: Nei bambini. Mentre invece, professoressa, è una bufala pensare che chi abbia l'acne migliori sempre a prescindere con l'esposizione al sole.
1: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole, perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
2: È una bufala che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, gli organi e tessuti. Avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che, se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
0: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole?
3: I tessuti del corpo umano saturi di azoto cominciano a cedere lo stesso gas, provocando grosse problematiche.
0: Perché va in circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle
3: che cerebrali sono... anche nella zona
0: cerebrale. I sintomi
3: possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolie agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
0: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, si riesce a eliminare l'azoto?
3: Perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma, assicurando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schematizzati dalla problematica.
0: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma la camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia. Per quali altre patologie?
3: Le patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia, e quindi tutto ciò che riguarda schiacciamenti degli arti, ulcere di vario tipo, diabetiche e non diabetiche.
0: Vi aiuta anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
3: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne.

0: dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
1: L'altra problematica è il monossido di carbonio, che si scalda ancora col braciere.
0: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
1: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno. Com'è possibile? Non siete pochi?
0: In reperibilità notturna e festiva sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però...
1: Ce n'era una a Caserta che hanno chiuso?
0: Sì.
1: In Italia ci sono super giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma, e sono nuovi 30.000 casi ogni anno che vengono individuati. E però, grazie alla ricerca scientifica, tanti progressi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
2: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita 20 anni fa con l'obiettivo di standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
1: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
2: Oggi come oggi ci sono, per fortuna, tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia, nella leucemia mieloide cronica ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
1: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
2: I progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
1: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono
2: integrano
1: molto utili,
2: la terapia.
1: Ma integrano.
2: Però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo però dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una. Le leucemie mieloidi acute hanno tante diverse lesioni genetiche, ogni volta bisogna capire qual è e cercare l'associazione di farmaci più efficace. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il problema è che
1: standard,
2: i dati devono essere standardizzati,
1: esatto.
2: Se no non possiamo confrontare le risposte.
1: Esatto.
3: È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi intermedi come la steatoepatite, che è un'infiammazione del fegato, e se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi

epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, a degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

0: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
1: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
2: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
4: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
5: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni da 1.550 euro.
6: Per una freschezza che dura ancora più a lungo.

Il Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea, ci sarà una risposta distruttiva, ha detto. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni delle perturbazioni di ieri, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura di minorenni ha indagato, i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Dai giochi del Mediterraneo di Taranto nella prima giornata di gare sono già 11 le medaglie arrivate per l'Italia e tutte dal nuoto, 2 ori, 8 argenti e un bronzo. Stasera a Melpignano il concertone della notte della Taranta con Ermal Meta, oltre 100.000 persone attese per l'evento e per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Buonasera e benvenuti al TG LIS di Rai News 24, buonasera anche a Marianna Castrataro, interprete della lingua dei segni italiana. Papa Leone XIV accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini, una mano ai migranti perché prima dei confini ci sono le persone e la condanna di ogni guerra e della povertà con l'imperativo etico di smascherare i rapporti di potere ingiusti. Questo l'appello del pontefice. Sono almeno 7 le vittime di un nuovo attacco in Ucraina all'indomani di quello su Kryvyi Rih che ha provocato 16 morti. Kiev risponde distruggendo un centro logistico e a 2 giorni dalla riunione dei volenterosi Macron sente Zelensky e annuncia l'invio di nuovi missili intercettori. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, gravi danni delle perturbazioni di ieri con frane e allagamenti. Al centro gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore, in Valle Seriana soccorsi 29 escursionisti bloccati in un rifugio e la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che il vaccino fosse causa di autismo. Nel frattempo è stata disposta la data dell'autopsia, mercoledì prossimo. Migliora intanto il cuginetto della piccola, anche lui positivo alla stessa malattia. Il bambino era però vaccinato.

0: Nella prima giornata dei Giochi del Mediterraneo a Taranto le prime medaglie per l'Italia arrivano tutte dal nuoto. Due ori nei 100 rana con Benedetta Pilato e Gabriele Mancini, 8 argenti e un bronzo. Nessun podio invece dal taekwondo e nel ciclismo sfiora la medaglia Elena Cecchini, quarta nella cronometro. Ricordiamo che ai giochi partecipano 26 paesi, tutti quelli che si affacciano sul Mediterraneo, esclusi Israele e Palestina. Stasera a Melpignano si accende per il concertone della notte della Taranta, sul palco l'orchestra popolare diretta da Ermal Meta, un viaggio unico tra ritmo, tradizione e sonorità che raccontano il Mediterraneo. Oltre 100.000 persone sono attese per l'evento, che per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro e come di consueto vediamo insieme le previsioni del tempo.
1: Serata al nord ancora con qualche residuo fenomeno a ridosso delle Alpi, mentre invece sul resto del settore, ma soprattutto sul resto del paese, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà innocua. Domani al nord, tempo stabile, soleggiato, con nubi più consistenti nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini e prealpini e sulla parte più settentrionale dell'Adriatico. Anche sulle regioni centrali nelle ore pomeridiane pioverà a ridosso dell'Appennino, fenomeni che però in serata si assorbiranno rapidamente. Anche sulle regioni peninsulari sarà bel tempo, ci saranno pochissime nubi che interesseranno i monti della Campania, della Basilicata e del Molise, ma che risulteranno per lo più innocue. Mentre invece sulla Sardegna e sulla Sicilia splenderà il sole per tutta la giornata, ci saranno venti occidentali sulla Sicilia, mentre invece sulla Sardegna saranno per lo più settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno stazionarie sulle regioni centrali, mentre al nord e al sud subiranno un lieve aumento.

0: E allora proseguiamo con il nostro giornale andando a Rimini, l'incontro del Papa con i giovani arrivati in 60.000 per vedere Leone XIV accolto come una star, la visita pastorale a San Marino e al meeting per l'amicizia tra i popoli di comunione e liberazione si è conclusa con la messa al porto, il saluto alla gente di Romagna e il richiamo ai valori di benevolenza, onestà e accoglienza. Allora andiamo subito a Rimini dalla nostra inviata Valentina Dello Russo.
1: Si è conclusa questa intensa visita pastorale di un giorno fra la Repubblica di San Marino e Rimini per Papa Leone XIV. Si è conclusa qui nel porto, fra cielo e mare, nell'abbraccio, nella festa di 25.000 fedeli. Una chiesa viva, quella di Rimini, che è stata incoraggiata da Papa Leone XIV, in particolare a continuare nell'apertura, nell'accoglienza, non solo nei confronti di chi qui viene a trovare un periodo di riposo dopo un anno di lavoro, ma anche riguardo a quanti sono feriti nel corpo e nello spirito e chiedono rifugio, cibo e assistenza lontano dalla loro terra. Anche al meeting di Rimini il Pontefice ha voluto lanciare un richiamo: prima dei confini ci sono le persone, ha chiesto di smascherare rapporti di potere ingiusti. Allora andiamo al cuore di questo suo discorso che ha rivolto al popolo di comunione e liberazione all'interno dell'auditorium dove è stato accolto da ovazioni e cori. E poi la linea con Alessandro Lattanzi, può tornare a voi.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
0: In Ucraina, ora dove sono almeno 7 le vittime di un nuovo attacco all'indomani di quello su Krivirik che ha provocato 16 vittime e a 2 giorni dalla riunione dei volenterosi, Macron sente Zelensky e annuncia l'invio di nuovi missili intercettori. Allora sentiamo da Kiev l'inviato, Daniele Lorenzetti.
3: Sì, come dicevi, questi attacchi incessanti nelle ultime giornate, anche con i missili balistici, la notte scorsa e in giornata, ancora 7 vittime. I russi dicono di aver colpito soprattutto hub logistici e siti sensibili, ma poi ci sono anche le vittime civili, ai bambini, come sottolinea nel suo rapporto l'UNICEF. Nell'ultimo devastante attacco sul centro commerciale a Kryvyi Rih, in pieno giorno, ieri, lo ricorderete, sono stati alla fine 16 le vittime, ma ci sono ancora 3 dispersi, tra cui appunto un bambino e decine e decine di feriti ricoverati in ospedale. Ci vorranno 2 giorni per portare via del tutto le macerie. Intanto Kiev continua la sua campagna con i droni in territorio russo. Zelensky oggi, come dicevate, ha sentito al telefono per 2 ore Emmanuel Macron, il focus soprattutto sulle forniture antibalistiche. Ha poi visto il ministro degli esteri tedesco, con lui si è parlato anche di aiuti per il prossimo inverno e l'ex inviato speciale americano per l'Ucraina Kit Kellogg. Ovviamente il tema quello dei Patriot che a Kiev mancano in questo momento. E poi lunedì ci saranno 10 leader europei e non a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza e il vertice allargato in formato ibrido dei volenterosi. A te.
0: Intanto i droni ucraini continuano a colpire infrastrutture energetiche e siti industriali nei territori russi. Putin minaccia azioni di rappresaglia contro la logistica ucraina. Oggi è intervenuto al congresso di Russia Unita. Allora il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
4: Congresso di Russia Unita, il partito per così dire di maggioranza che fa capo al presidente Putin in vista delle elezioni parlamentari che si terranno dal 18 al 20 settembre. Putin è intervenuto e dopo aver elogiato il partito che garantisce tutti i russi e le elezioni che ha detto Putin in Russia si tengono sempre anche nei momenti più difficili, ha fatto dei riferimenti al conflitto. Un conflitto in Ucraina che va avanti, ha detto Putin, e che più ci sono difficoltà per gli ucraini, più gli ucraini, ha detto, commettono commettono degli atti, degli attentati che ha definito barbari. La Russia garantisce la sicurezza dei suoi confini e la sua sovranità, ha detto il presidente russo, facendo appello all'unità e alla partecipazione di ogni singolo cittadino, dicendo che l'intera comunità è a fianco dei militari che combattono al fronte, militari e che sono anche tra i candidati in queste elezioni per il Partito Russia Unita. Ci sono molti ex combattenti in Ucraina sui quali Putin ha detto di riporre grande fiducia. E infine ha detto che questo partito garantirà la vittoria al fronte, una vittoria che secondo Putin è certa. Un congresso questo nel quale ovviamente si parla non solo di conflitto ma anche della situazione economica, della crisi del carburante e dell'assistenza a tutti i cittadini che sono stati colpiti dagli attacchi ucraini. Linea a voi.
0: Ancora alta tensione nei rapporti tra Turchia e Israele dopo il mandato di arresto per Netanyahu spiccato dalla giustizia turca e prima ancora un raid israeliano contro interessi turchi in Siria disapprovato dagli Stati Uniti che lo hanno criticato apertamente attraverso il loro ambasciatore a Gerusalemme. Una crisi complessa da decifrare, allora sentiamo Ilario Pianierelli.
5: La Turchia è il nuovo Iran. La definizione è dell'ex premier israeliano Naftali Bennett e non fa presagire niente di buono. Negli ultimi giorni le relazioni tra Ankara e Tel Aviv si sono a dir poco arroventate. C'entrano una base aerea, un arrembaggio in mare, ambizioni geopolitiche e calcoli elettorali. La notizia è la richiesta della Turchia all'Interpol, il coordinamento poliziesco mondiale, di arrestare Netanyahu. Mandato di cattura che sarà probabilmente bocciato, ma che rafforza l'immagine del presidente turco Erdogan come difensore della causa palestinese. Ufficialmente, infatti, questa è la reazione all'arresto di attivisti turchi della Sumul Flottiglia abbordata da Israele in acque internazionali a maggio. Erdogan è un dittatore antisemita, reagisce l'ufficio del premier israeliano. Sotto la superficie c'è molto altro. La mossa arriva dopo il bombardamento israeliano sull'aeroporto siriano di Abu Dhuhr, vicino Aleppo, che la Turchia, grande alleata ma anche regista della nuova Siria, stava riportando in attività per installarvi, sospetta Israele, le proprie truppe. Un avvertimento, insomma. Israele non tollererà l'avvicinamento ai propri confini della più grande potenza militare della regione. E da quasi 2 anni lo Stato ebraico si adopera alla creazione di una zona cuscinetto con la Siria, anche mangiandosi pezzi del territorio di Damasco, governato da un ex jihadista, il presidente al-Shara. Timori israeliani amplificati dalla recente alleanza militare stretta da Ankara con altre 2 potenze sunnite, Arabia Saudita e Pakistan, quest'ultima dotata di arma nucleare. Ma non sfugge anche l'avvicinarsi delle elezioni. Aprire un nuovo fronte, per quanto spericolato, potrebbe portare voti a Netanyahu. La crisi è un grattacapo per gli Stati Uniti, amici di Israele ma anche della Turchia, secondo esercito della NATO. E a proposito di NATO, da anni Israele preme su Washington perché non fornisca all'aviazione turca i caccia F-35. La storia, insomma, è destinata a continuare.
0: E Trump intanto minaccia un D-Day economico contro l'Iran perché non è pronto a concludere l'accordo giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Naufraga l'accordo commerciale con il Canada, scattano i dazi al 50% sulle merci canadesi. Risponderemo dollaro per dollaro, dice il premier canadese Carney. Allora sentiamo da New York l'inviato, Nico Piro.
6: Sì, saltata la prospettiva di un accordo all'ultimo minuto, gli Stati Uniti impongono dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, non su tutte le importazioni, su alcune categorie merceologiche, ma per un importante valore di 20 miliardi di dollari. Quindi Trump continua nella sua politica volta a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico che andava dal Canada al Messico. Questo accordo è anche scritto nel trattato NAFTA che lo stesso Trump poi ha fatto rivedere. Adesso siamo invece a questa escalation con il Canada che compromette anche rapporti politici con un alleato storico. Il premier canadese Carney risponde dicendo l'America è cambiata, non torneremo ai rapporti di un tempo, risponderemo dollaro su dollaro, quindi con dazi equivalenti, e poi denuncia il fatto che all'ultimo minuto gli Stati Uniti hanno cambiato le condizioni della possibile intesa, parla di condizioni inaccettabili perché segno di inaffidabilità americana, ma anche poco convenienti per l'economia canadese. Ricordiamo che il 72% delle esportazioni canadesi finisce negli Stati Uniti, quindi è un problema importante per l'economia canadese. Intanto un'altra grana giudiziaria piomba sull'amministrazione Trump: un giudice federale ha annullato il divieto del presidente di emettere visti per migranti e cittadini che arrivano da 75 paesi del mondo. A voi studio.
0: La premier Meloni, dopo la contestazione a Taranto da lunedì, di nuovo al lavoro su dossier di attualità, migranti e conflitti, probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
7: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la premier viene contestata da una parte del pubblico.
8: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG.
7: Il governo, assicura Meloni, continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni, con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz, con la partecipazione del presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekelinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso. Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
0: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni riflessione preelettorale aperta. Eva Giovannini.
9: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà.

0: Line rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AWS per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
1: Siamo alla cronaca, sono indagati per omicidio colposo, per omissioni, i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla e migliora intanto il cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia. Agnese Licata.
2: Il piccolo che ha contratto la difterite resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: Il 24 agosto 2016 il terremoto che ha sconvolto il centro Italia, 239 le vittime ad Amatrice e danni per oltre 1 miliardo in città e nelle 69 frazioni. I cittadini lamentano i forti ritardi ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Allora vediamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
3: Questa che c'hai alle spalle è agibile, è soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare giù che non si capisce più di chi è.
4: C'è una lamentela anche da parte delle ditte perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne, soprattutto extracomunitari, infatti è pieno in questo momento. Diciamo per fortuna perché almeno i lavori possono andare avanti.
5: Burocrazia lenta, ritardi nell'urbanizzazione, rischio fallimento imprese. A 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia sono tante le criticità della ricostruzione ad Amatrice e nelle sue 69 frazioni, spesso dimenticate.
6: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio. Qua sono 10 anni che andiamo avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
5: Delle criticità del territorio ma anche delle speranze del futuro si occupa una rivista cartacea che una cooperativa editoriale del territorio ha deciso di rieditare dopo 10 anni ed è appena uscito il primo numero.
7: Sicuramente anche un mezzo per tramandare quella che è la memoria storica del posto e delle persone che hanno vissuto qui, anche che hanno anche vissuto un evento catastrofico come questo.
8: Non solo cartacea, sfogliabile online e poi c'è tutta la parte appunto multimediale che seguirà i prossimi anni della ricostruzione.
9: Volevamo raccontare questo territorio non solo attraverso le macerie e la distruzione, ma anche per raccontare che c'è tanta bellezza qui, che l'aria è buona e che è un luogo da visitare, in cui tornare.
1: Momentanea tregua dal maltempo in Lombardia, la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Allora vediamo la situazione in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
10: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con i vigili del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
11: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi, diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
10: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
12: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
10: 1 milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Oglio e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.

0: sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
1: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, al passo del Tonale o al passo dell'Aprica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
2: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume che a causa dei detriti scorre quasi a livello della statale. Si lavora giorno e notte.
3: E siamo allo sport, subito una pioggia di medaglie per l'Italia dal nuoto, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, oro per la beniamina di casa, Benedetta Pilato. Allora sentiamola al microfono di Novella Calligaris.
4: Cosa significa vincere nella tua Taranto?
5: Non lo so, è stranissimo per me che sono abituata sempre a gareggiare lontano, sono stata anche costretta ad allenarmi lontano e sembra un po' surreale.
4: Questa piscina cosa significa?
5: Bellissima, un punto di partenza molto importante.
4: Raccontaci la tua Taranto.
5: Ma sinceramente...
4: La tua città, raccontacelo un po'.
5: Io pensavo di essere poco legata alla mia terra perché sono sempre stata molto fuori. Invece quando ci sono poi questi scenari il senso di appartenenza si sente tantissimo.
4: Ma che cos'è che ti fa sentire tarantina?
5: Ma in realtà non c'è una cosa, diciamo che l'affetto delle persone è quella più importante.
4: C'erano tutti i tuoi genitori, i tuoi amici?
5: Tutti, tutti.
4: Hai sentito il tifo?
5: Assolutamente sì.
3: E restiamo proprio in Puglia perché a Melpignano manca pochissimo all'inizio della Notte della Taranta, il più grande concerto dedicato alla musica popolare tradizionale in Europa. Amalia De Simone ci racconta l'attesa, vediamo insieme dopo una breve pausa tutti i frutti. Le altre news tornano alle 21.
6: Quest'anno sono partita proprio carico, ho detto andiamo prestissimo perché non voglio perdermi neanche un minuto. Ho visto che ci sono degli ospiti, fra cui Alessandra Amoroso che è la mia preferita, quindi non vedo l'ora di vivere le emozioni dal vivo.
7: Sono tantissimo emozionata di essere qui nella mia terra, di cantare per e con la mia terra.
8: Chi aspettate di più?
9: Ermal Meta.
10: Sarà uno spettacolo indimenticabile, un maestro concertatore toppissimo.
11: Il pubblico è davvero molto bello, è davvero molto bello.
12: Sono un amante della tamborra, dell'organetto in particolare e della musica popolare.
13: Sei pronto a ballare?
14: Prontissima.
15: La notte della Taranta è una notte da vivere.
16: Si comincerà con l'inno nazionale riarrangiato da Ermal Meta e la dedica alla festa della Repubblica e al primo voto delle donne. Poi per la prima volta in Eurovisione si apriranno le danze sulle onde e sulla via del Mediterraneo, che è il tema di quest'anno.
11: Il Mediterraneo che è crocevia di culture e quindi pensando al Mediterraneo io non penso a qualcosa di puro, penso a qualcosa di estremamente contaminato.
17: Io farò due pizziche di mia composizione che ho scritto io, ma chiaramente ispirate fortemente alla tradizione, che parleranno un po' della contemporaneità di questo mondo, come dire, di quello che stiamo perdendo.
16: Il Salento è pronto a far ballare l'Europa.

0: Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€. Centauria.
2: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
3: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento, bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
2: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
3: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
2: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9€ al mese. Grazie.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Una storia storia di sport e di passione, in The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
4: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola la parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball. Aspettate, cominciamo!
5: Well, I think what I liked about Dusty is that his father, played by the great Ed Harris.
6: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
4: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
7: Vuoi la rivincita?
8: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
7: Potresti diventare bravo a pickleball.
5: The reason we made this movie was we wanted people.
6: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Intitola L'ammiraglio il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
9: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché, quindi?
10: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
9: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
10: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente
9: ne esce a pezzi in questo profilo.
10: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
11: 35 gradi fuori meridiano. Vele al largo!
10: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
9: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro non si trova per buona parte delle pagine.
10: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cerca invece è un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia. E con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
12: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
10: Volevano l'oro e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
13: Omima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Ghegghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
9: Libera, voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
10: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa, perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
11: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante. Caccia quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio è bello.
12: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo, ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
14: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
15: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
13: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
17: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
18: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce,

Rai News. Sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il Papa, accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini, prima dei confini ha detto: ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti. E poi ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitti da Kiev e l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea. Ci sarà una risposta distruttiva, ha detto. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge. Sono gravi i danni delle perturbazioni di ieri, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. La bambina Ginetto, risultato positivo, era vaccinato. Dai giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare sono già 11 le medaglie arrivate per l'Italia, tutte dal nuoto: 2 ori, 8 argenti e un bronzo. Stasera a Melpignano il concertone della notte della Taranta con Ermal Meta, oltre 100.000 persone attese per l'evento, e per la prima volta sarà trasmesso in Eurovisione. Buonasera, sono le 21:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo da Rimini, dall'incontro del Papa con i giovani arrivati in 60.000 per vedere il Pontefice accolto come una star. Prima la visita pastorale a San Marino, poi al meeting per l'amicizia fra i popoli di comunione e liberazione, che si è conclusa con la messa al porto. Il saluto alla gente di Romagna e il richiamo ai valori di... Sentiamo da Rimini Valentina Dello Russo.
1: Si è conclusa questa intensa visita pastorale di un giorno fra la Repubblica di San Marino e Rimini per Papa Leone XIV. Si è conclusa qui nel porto, fra cielo e mare, nell'abbraccio, nella festa di 25.000 fedeli. Una chiesa viva, quella di Rimini, che è stata incoraggiata da Papa Leone XIV, in particolare a continuare nell'apertura, nell'accoglienza, non solo nei confronti di chi qui viene a trovare un periodo di riposo dopo un anno di lavoro, ma anche riguardo a quanti sono feriti nel corpo e nello spirito e chiedono rifugio, cibo e assistenza lontano dalla loro terra. Anche al meeting di Rimini il Pontefice ha voluto lanciare un richiamo: prima dei confini ci sono le persone, ha chiesto di smascherare rapporti di potere ingiusti. Allora andiamo al cuore di questo suo discorso, che ha rivolto al popolo di comunione e liberazione all'interno dell'auditorium, dove è stato accolto da ovazioni e cori. E poi la linea con Alessandro Lattanzi, può tornare a voi.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali, pervasivo e distruttivo. Occorrono più la conversione richiesta a tutti.
0: Dunque abbiamo visto un bagno di folla, accolto il Papa a Rimini, ma sentiamo il racconto della prima giornata del meeting di comunione e liberazione con Alessandro Marchetti.
3: Dai, oh, dai, oh.
4: I cori sono da stadio e così anche i numeri nel giorno.

0: di Papa Leone, alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
1: Roma mia!
0: Dopo la lunga attesa, spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo.
3: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
4: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
3: È fortuna essere in prima fila.
5: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
0: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
6: E sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato un momento commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
7: L'Ucraina si appresta a celebrare il 35esimo anniversario della sua indipendenza e lo fa sotto una raffica di attacchi russi. Almeno 7 le vittime dei raid di oggi, dopo la strage avvenuta ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. Oggi il presidente francese Macron ha sentito Zelensky, ha annunciato l'invio di nuovi missili intercettori e a una quarantina di chilometri dal fronte. Kharkiv è la città simbolo della resistenza ucraina, ce la racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
8: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
9: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
8: Si avventura qui, lo fa a suo rischio e pericolo. Perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo, appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le in conflitto.
9: Mi mostra l'ultima.
8: I bombardamenti peggiorano, ma la notte abbiamo una luce in fondo al tunnel.
7: Intanto i droni ucraini continuano a colpire dentro la Russia infrastrutture energetiche, siti industriali e commerci. Il presidente russo è intervenuto al congresso di Russia Unita in vista delle elezioni
10: parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina. Conflitto Yablaka e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. 3 candidati di Russia Unita, ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
7: E ora il Medio Oriente, alta tensione nei rapporti tra Turchia e Israele. Dopo il mandato di cattura internazionale per Netanyahu, spiccato dalla giustizia turca, e prima ancora c'era stato il raid israeliano contro interessi turchi in Siria, che era stato disapprovato dagli Stati Uniti, che lo avevano criticato anche attraverso

0: loro ambasciatore a Gerusalemme. Una crisi complessa da decifrare, ce ne parla Ilario Piagnerelli.
1: La Turchia è il nuovo Iran. La definizione è dell'ex premier israeliano Naftali Bennett e non fa presagire niente di buono. Negli ultimi giorni le relazioni tra Ankara e Tel Aviv si sono a dir poco arroventate. C'entrano una base aerea, un arrembaggio in mare, ambizioni geopolitiche e calcoli elettorali. La notizia è la richiesta della Turchia all'Interpol, il coordinamento poliziesco mondiale, di arrestare Netanyahu. Mandato di cattura che sarà probabilmente bocciato, ma che rafforza l'immagine del presidente turco Erdogan come difensore della causa palestinese. Ufficialmente, infatti, questa è la reazione all'arresto di attivisti turchi della Sumud Flottiglia abbordata da Israele in acque internazionali a maggio. Erdogan è un dittatore antisemita, reagisce l'ufficio del premier israeliano. Sotto la superficie c'è molto altro. La mossa arriva dopo il bombardamento israeliano sull'aeroporto siriano di Abu Dhuhr, vicino Aleppo, che la Turchia, grande alleata ma anche regista della nuova Siria, stava riportando in attività per installarvi, sospetta Israele, le proprie truppe. Un avvertimento, insomma. Israele non tollererà l'avvicinamento ai propri confini della più grande potenza militare della regione. E da quasi 2 anni lo Stato ebraico si adopera alla creazione di una zona cuscinetto con la Siria, anche mangiandosi pezzi del territorio di Damasco, governato da un ex jihadista, il presidente al-Sharaa. Timori israeliani amplificati dalla recente alleanza militare stretta da Ankara con altre due potenze sunnite, Arabia Saudita e Pakistan, quest'ultima dotata di arma nucleare. Ma non sfugge anche l'avvicinarsi delle elezioni. Aprire un nuovo fronte, per quanto spericolato, potrebbe portare voti a Netanyahu. La crisi è un grattacapo per gli Stati Uniti, amici di Israele ma anche della Turchia, secondo esercito della NATO. E a proposito di NATO, da anni Israele preme su Washington perché non fornisca, è destinata a continuare.
0: Negli Stati Uniti Trump ribadisce la minaccia all'Iran di un D-Day economico perché Teheran, secondo il presidente americano, non sarebbe pronta a concludere l'accordo giusto e poi naufraga l'accordo commerciale con il Canada. Sono scattati i dazi al 50% negli Stati Uniti sulle merci canadesi e il premier canadese.
2: Sì, saltata la prospettiva di un accordo all'ultimo minuto, gli Stati Uniti impongono dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, non su tutte le importazioni, su alcune categorie merceologiche, ma per un importante valore di 20 miliardi di dollari. Quindi Trump continua nella sua politica volta a smantellare quello che per decenni è stato un mercato unico che andava dal Canada al Messico. Questo accordo è anche scritto nel trattato NAFTA che lo stesso Trump poi ha fatto. Siamo invece a questa escalation con il Canada che compromette anche rapporti politici con un alleato storico. Il premier canadese Carney risponde dicendo: l'America è cambiata, non torneremo ai rapporti di un tempo, risponderemo dollaro su dollaro, quindi con dazi equivalenti. E poi denuncia il fatto che all'ultimo minuto gli Stati Uniti hanno cambiato le condizioni della possibile intesa. Parla di condizioni inaccettabili perché segno di inaffidabilità americana, ma anche poco convenienti per l'economia canadese. Ricordiamo che il 72% delle esportazioni canadesi finisce negli Stati Uniti, quindi è un problema importante per l'economia canadese. Intanto un'altra grana giudiziaria piomba sull'amministrazione Trump. Un giudice federale ha annullato il divieto del presidente di emettere visti per migranti e cittadini che arrivano da 75 paesi del mondo. A voi studio.
0: Torniamo in Italia, la Presidente del Consiglio, nuovo al lavoro ed è attesa anche la sua visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
3: Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
4: Signor Presidente.
3: Straordinaria dalle potenzialità enormi, dalla politica industriale a quella estera. Lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei Volenterosi, video

0: Conferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991. Meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio, e si divide sul tema migranti. La revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a volta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso. Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto.
1: Al centro del dibattito politico, nelle coalizioni aperta la riflessione preelettorale. Ce ne parla Eva Giovannini.
2: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su Caro Vita e Caro Carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida, a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna. D'altronde, molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
1: La cronaca: sono indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bambina di 4 anni che è morta per difterite a Palermo. La coppia infatti aveva scelto di non vaccinarla, mentre migliorano le condizioni del cuginetto della piccola, che è risultato positivo alla stessa malattia ma era vaccinato. Agnese Licata.
3: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: E a Dallumiere, in provincia di Roma, un 15enne e un 36enne hanno perso la vita, forse per un'intossicazione da monossido di carbonio. I due erano ambulanti, erano arrivati in città per il palio delle contrade. Ce ne parla Paola Cortese.
4: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo. Dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta.

0: azioni dei carabinieri a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura.
1: Purtroppo il monossido di carbonio è un gas che non ha sapore, non ha odore, non ha colore, quindi le persone non l'avvertono e purtroppo si stratifica, non va in alto.
0: Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Polemiche in paese per la decisione del comitato organizzatore del Palio, che invece di annullare le iniziative le ha rimandate alla tarda serata.
2: 10 anni fa, il 24 agosto del 2016, il terremoto che ha sconvolto il centro Italia. 239 le vittime ad Amatrice, danni per oltre 1 miliardo di euro. In città e nelle 69 frazioni i cittadini lamentano i forti ritardi, ma si attivano anche per rivitalizzare il territorio. Vediamo il servizio del nostro inviato, Stefano Corradino.
3: Questa che c'hai alle spalle è agibile, è soltanto che c'ha a fianco un rudere da buttare giù che non si capisce più di chi è.
4: C'è una lamentela anche da parte delle ditte perché non c'è il lavoro da parte degli operai e quindi lamentano il fatto che hanno dovuto chiamare persone esterne, soprattutto extracomunitari, infatti è pieno in questo momento. Diciamo per fortuna, perché almeno i lavori possono andare avanti.
5: Burocrazia lenta, ritardi nell'urbanizzazione, rischio fallimento imprese. A 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia sono tante le criticità della ricostruzione ad Amatrice e nelle sue 69 frazioni, spesso dimenticate.
6: Non si può pensare di fare sempre tutto col provvisorio. Qua sono 10 anni, andiamo avanti con il provvisorio, tutto è provvisorio.
5: Delle criticità del territorio, ma anche delle speranze del futuro, si occupa una rivista cartacea che una cooperativa editoriale del territorio ha deciso di rieditare dopo 10 anni ed è appena uscito il primo numero.
7: Sicuramente anche un mezzo per tramandare quella che è la memoria storica del posto e delle persone che hanno vissuto qui, anche che hanno anche vissuto un evento catastrofico come questo.
8: Non solo cartacea, sfogliabile online e poi c'è tutta la parte appunto multimediale che seguirà i prossimi anni della ricostruzione.
9: Volevamo raccontare questo territorio non solo attraverso le macerie e la distruzione, ma anche per raccontare che c'è tanta bellezza qui, che l'aria è buona e che è un luogo da visitare, in cui tornare.
2: Si placa il maltempo in Lombardia, la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Vediamo qual è la situazione in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
10: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con il vigile del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
11: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi, diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
10: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
12: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
10: 1 milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Olio e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.
13: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
14: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, il passo del Tonale o il passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
10: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume che a causa dei detriti scorre quasi al livello della statale. Si lavora giorno e notte.
2: Danni rilevanti anche in Val Brembana, dove si cerca di rimediare ai disagi alla viabilità e stanno rientrando anche i campeggiatori della struttura che era stata evacuata proprio per il maltempo. Sentiamo Elena Scarrone.
15: È già la seconda volta perché è venuto praticamente il 10 di luglio e poi l'altra notte.
16: La massa di sassi e detriti che ostruisce la provinciale a Isola di Fondra è imponente. Il traffico è stato deviato sull'altra sponda del fiume Brembo. Si lavora per mettere in sicurezza l'unica strada che attraversa la Val Brembana. Le ultime piogge violentissime hanno scaricato sul terreno fino a 250 mm di acqua per metro quadro, che corrispondono a 250 litri. I torrenti lungo il fianco ripido della montagna sono diventati cascate.
15: Il strettoio della valle, da qui a Fonda, che è nostro, 4,5 km, è lo strettoio della valle, ma mettere in sicurezza questo territorio rispetto per esempio agli effetti del cambiamento climatico è una cosa altamente problematica e nuova.

0: Nuova.
1: Lungo il Brembo il terreno già mesi fa era collassato, ora la buca ha dimensioni preoccupanti.
0: Noi abbiamo avuto, diciamo, cose molto forti nell'estate del 23, nell'estate del 24 e quest'anno 2,20. Tutti questi fenomeni qui hanno provocato dei dissesti veramente imponenti.
1: L'ultimo diluvio ha risparmiato case e alberghi anche nel campeggio del paese, dove erano state evacuate 150 persone. Col sole stanno tornando i turisti.
2: Danni non ne abbiamo avuti, è andato tutto bene, i nostri campeggiatori stanno tornando.
1: Sulle Orobie, sempre nella Bergamasca, i vigili del fuoco hanno evacuato in elicottero 29 persone e un cane, bloccati per il maltempo nei rifugi Coca e Brunone.
3: Lo sport con i giochi del Mediterraneo, una pioggia di medaglie per l'Italia, medaglie che arrivano dal nuoto, oro per la beniamina di Casa Benedetta Pilato. Sentiamola al microfono di Novella Calligaris.
4: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
5: È strano perché io ho iniziato, come sapete, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni, e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, a ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono.
4: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
5: Non è stato semplice, perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
3: A Melpignano stasera la Notte della Taranta, il più grande concerto dedicato alla musica popolare tradizionale in Europa. Amalia De Simone ci racconta l'attesa. Vediamo, e dopo una breve pausa, la seconda parte del telegiornale.
6: Quest'anno sono partita proprio carico, ho detto andiamo prestissimo perché non voglio perdermi neanche un minuto. Ho visto che ci sono degli ospiti, fra cui Alessandra Amoroso, che è la mia preferita, quindi non vedo l'ora di vivere le emozioni dal vivo.
7: Sono tantissimo emozionata di essere qui nella mia terra, di cantare per e con la mia terra.
8: Chi aspettate di più?
9: Ermal Meta.
10: Sarà. È davvero molto bello. È davvero molto bello.
11: E sono un amante della tamborra, dell'organetto in particolare e della musica popolare.
12: Sei pronto a ballare?
13: Prontissima.
14: La Notte della Taranta è una notte da vivere.
15: Si comincerà con l'inno nazionale riarrangiato da Ermal Meta e la dedica alla festa della Repubblica e al primo voto delle donne. Poi per la prima volta in Eurovisione si apriranno le danze sulle onde e sulla via del Mediterraneo, che è il tema di quest'anno.
16: Il Mediterraneo, che è crocevia di culture, e quindi pensando al Mediterraneo io non penso a qualcosa di puro, penso a qualcosa di estremamente contaminato.
17: Io farò due pizziche di mia composizione che ho scritto io, ma chiaramente ispirate fortemente alla tradizione, che parleranno un po' della contemporaneità, di questo mondo, come dire, di quello che stiamo perdendo.
15: Il Salento è pronto a far ballare l'Europa.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? ACT! Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Addo! Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Ripartiamo dal meeting di Rimini, c'è stata una vera e propria ovazione per il Papa oggi, smascheriamo i poteri ingiusti, il richiamo del Pontefice 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Dal Papa è arrivato rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Sentiamo l'editoriale di Filippo Di Giacomo.
1: Certo che per conoscere l'Italia non bisogna certamente seguire i media, perché oltre alla cronaca quello che è il vero tessuto del nostro paese si manifesta così, con una repubblica di origine monastica che si governa con regole monastiche, benedettino cistercensi come la Repubblica di San Marino, con una città data come la città della perdizione che si manifesta come sede di una comunità cristiana molto vivace e soprattutto anche molto intessuta con le novità che la Chiesa presenta, con la presenza dei laici, anche delle donne a livello ministeriale, e con una associazione, un movimento che viene dato per morto o comunque camminare, strisciare addirittura sottoterra, e che invece si manifesta con 60.000 intorno a un progetto di vita che dura ormai da molti decenni e che anticipa anche tra vita. Può essere anche importante perché il Papa raccomandi ha costruito la socialità di questa parte dell'Italia. La Chiesa fa società, la Chiesa fa politica, la Chiesa fa cultura, la Chiesa fa un sacco di belle cose. Perché non le raccontiamo?
0: E ora in Medio Oriente, a Gaza, la guerra non è mai finita, ma per ridare speranza a tanti bambini palestinesi che hanno perso gli arti durante gli attacchi israeliani, alcune ONG hanno attivato dei corsi di nuoto a Khan Yunis. Le attività in acqua diventano un modo per superare il trauma. Ce ne parla la corrispondente Maria Gianniti.
2: In fila indiana, sulla spiaggia di Gaza City, di mattina presto, prima che il caldo renda l'aria irrespirabile. Davanti a loro gli istruttori, dietro le tende dove da anni ormai vivono ammassati. Al fischio tutti in acqua per una lezione di nuoto. Centinaia di bambini si sono ritrovati così grazie all'iniziativa di organizzazioni umanitarie locali. Una lezione di massa per i più piccoli, per alleggerire le loro giornate interminabili, spesso vissute in condizioni estreme. Poco distante dalla spiaggia, in una piscina, sono stati i piccoli amputati ad entrare in acqua. Anche per loro è stata una giornata speciale. Qui ci insegnano a nuotare e io mi sento bene nell'acqua, dice questa bimba. Mi dimentico di aver perso un braccio. Lei è fortunata, c'è chi ha perso molto di più. Eppure oggi non ha voluto rinunciare a questo momento speciale. Sono più di 5.000 i bimbi che hanno subito amputazioni a causa della guerra. E poi c'è chi la piscina se la costruisce in tenda per regalare momenti di gioco ai propri figli. Gaza vive nel limbo. Israele non permetterà che qualcosa cambi fino a quando Hamas non deciderà di consegnare le armi. Per la gran parte dei bambini sarà un altro anno senza scuola, senza la prospettiva di una casa, senza un futuro da poter sognare.
0: Si diffonde ancora l'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e quasi la metà i decessi, è l'epidemia più grave della storia del paese, che potrebbe anche proseguire e nei numeri triplicarsi. L'OMS ha sbloccato la più grande disponibilità di vaccino messa sul tavolo in questa crisi, ma la situazione è ancora fuori controllo. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
3: 5.290 contagi accertati, 2.516 morti. E l'epidemia di Ebola che devasta il Congo potrebbe essere ancora lontana dal suo punto più alto. Africa Centers of Diseases Control avverte che il picco non è stato ancora raggiunto e che nello scenario peggiore l'epidemia potrebbe crescere fino a 3 volte. Intanto mancano i fondi per far fronte all'emergenza.
4: Abbiamo risorse sufficienti solo per le prossime settimane e molto presto i fondi si esauriranno. Ogni ritardo nell'erogazione dei fondi e nell'attuazione delle misure rende questa epidemia più letale, più difficile da fermare internazionale.
3: Una corsa contro il tempo e contro un virus per il quale non esistono ancora vaccini o terapie specificamente approvati, ma in Congo sono arrivate le prime 16.000 dosi di Ervebo, ne sono previste 70.

0: 50.000 è il vaccino utilizzato contro Ebola Zaire, soprattutto durante l'epidemia congolese, durata 2 anni fino al 2020. Contro il bundibugio di oggi, però, potrebbe offrire soltanto una protezione limitata. Bisogna ancora dimostrarne l'efficacia.
1: Abbiamo deciso, su consiglio degli scienziati, di ricorrere al vaccino Ervebo, il vaccino che tutti conosciamo, che è già stato utilizzato più volte e, in particolare, su larga scala durante l'epidemia del 2018-2020.
0: 20.000 dosi serviranno proprio a sperimentarlo contro il bundibugio. 50.000 saranno destinate a medici e operatori in prima linea. È una nuova arma contro un'epidemia che continua a correre, ma nessuno sa ancora se sarà quella capace di fermarla.
2: Torniamo in Italia. Dal terremoto del 2016 Pescara del Tronto non esiste più. In questa frazione di Arquata, versante Ascolano del cratere, la scossa di magnitudo 6.0 si portò via 48 vite, bambini, anziani, intere famiglie. I vigili del fuoco di Ascoli, Danilo Dionisi e Andrea Marini, furono tra i primi ad arrivare. 10 anni dopo i nostri inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili sono tornati lì e questo è il loro reportage.
3: Pescara del Tronto è un paese che non esiste più da quella notte della scossa, del 24 agosto di 10 anni fa, lì dove un tempo c'erano le case, la gente, tanta gente, 48 vittime fece il terremoto a Pescara del Tronto, ora non c'è più nulla. Tra i primi ad arrivare quella notte Danilo Dionisi e Andrea Marini, tra i primi soccorsi, che cosa dite? Non appena arrivato, non appena svoltata quella curva?
4: La prima fu un'immagine ingannevole. La prima casa che si vedeva del paese aveva sì dei danni, delle tamponature venute giù, ma era in piedi. E invece, girata la curva, non c'era più niente, si vedeva solamente distruzione, nuvole di polvere e case completamente a terra.
5: Io abitavo nella frazione di Piedilama e...
3: L'ha sentito fortissimo il terremoto?
5: L'ho sentito scappare, ma non si riusciva a stare in piedi.
4: Era venuto giù tutto, non c'era più una casa in piedi.
5: Sembrava una discarica, un paese.
4: Erano solamente nuvole di polvere che mascheravano un po' il panorama, ma non c'era proprio più niente. Erano tutte a terra, camminavamo sui tetti. Tutte le parti noi ci affidammo a un ragazzo del posto, nelle zone d'origine. Di salvataggi che abbiamo fatto in continuazione dove sapevamo che c'erano persone, si punta a tirar fuori chi può farcela. La squadra con cui ero venuto si era nel frattempo divisa perché cercavamo di dare più possibilità di soccorso. Quindi dividendo la squadra ci recavamo su posti diversi. È arrivata questa voce di questa nonna con i due bambini che...
3: Uno era sotto di lei, lo abbracciava a proteggerlo, l'altro un po' più grandicello era vicino. È stato il primo che avete tirato fuori?
4: Sì, scavando un tunnel tra le macerie. Siamo arrivati in questa sorta di distanza che... era rimasta integra, se no non ce l'avrebbero fatta. Il primo bambino è stato più facile tirarlo fuori attraverso il tunnel, l'altro non era così facile tirarlo fuori, quindi siamo riusciti e siamo passati dal tetto scavando, rompendo veramente il tetto, abbiamo raggiunto ancora la stanza, tirato fuori il bambino. Erano attimi concitati perché poi nel momento delle scosse, in una situazione già compromessa, sarebbe bastato niente per rimanere tutti lì sotto.
3: Non l'ha mollata questa donna perché doveva salvare anche lei e ci è riuscito.
4: Assolutamente, e poi abbiamo, ripeto, nel frattempo arrivavano altri colleghi a darci manforte perché inizialmente eravamo solo in due, abbiamo aperto questo varco sul tetto e fino a che non l'abbiamo liberata sono rimasto lì con lei. E poi l'abbiamo portata fuori.
5: In questo punto abbiamo tirato.

0: Fuori il corpo di un uomo che era tornato a casa per riprendere il cane.
1: Era tornato indietro
0: Era
1: dopo la
0: tornato
1: scossa.
0: indietro a riprendere il cane.
1: Voi foste i primi ad arrivare, ma vi raggiunsero anche le altre squadre che nel frattempo si erano mosse dalle regioni circostanti e da quelle anche più lontane.
2: Sì, si mobilitò la colonna mobile nazionale e cominciarono ad arrivare dalle regioni più vicine, dall'Abruzzo, diciamo che è qui vicinissimo, e ci cominciarono a dar manforte. Poi, con l'andare del tempo, arrivarono anche le squadre specializzate con i cinofili, gli Urban Search and Rescue, abilitati proprio a lavorare sotto le macerie.
0: Sì, era questa qui era la chiesa.
1: La chiesa.
0: Questa era la chiesa.
2: Mentre tutte le altre case si erano sbriciolate ed erano andate verso l'esterno, la chiesa è implosa. Quindi il tetto e le mura sono venuti giù cadendo proprio all'interno della chiesa. Poi fu un'operazione successiva, quella di recuperare quanto è l'archivio della frazione all'interno della chiesa, quindi la storia vera e propria.
1: Marco Aquili, entriamo a vedere la chiesa com'era.
2: Un simbolo di cristianità messo proprio nell'immediatezza del terremoto.
1: Lì una parte.
0: Una parte sprofondata, come se fosse stata proprio inghiottita.
1: Qui c'era il parcheggio e c'erano le macchine, ma non c'erano più le strade.
2: No, questo era un altro simbolo di Pescara del Tronto, perché le macchine erano rimaste bloccate lì senza poter essere spostate.
1: Come le spostaste?
2: Furono spostate in seguito, qualche mese dopo, mettendo una grandissima gru sulla Salaria che riusciva a raggiungere questa posizione e
1: Rimuoverle.
2: portarle poi di nuovo in strada.
1: A Pescara del Tronto, quella del 2016, fu l'ultima estate. Esiste più, non potrà più venire ricostruito lì dove era. I residenti, i cittadini hanno indicato una parte più a valle sulla Salaria. Il punto è che nessuno sa quanto ci vorrà.
3: I carabinieri di Albenga, in provincia di Savona, hanno arrestato un 31enne perché avrebbe violentato una ragazza dopo averla. Dopo questo fatto l'avrebbe anche perseguitata per mesi. Sentiamo Fabrizio Assandri.
4: Lo stand è ermeticamente chiuso con le cerniere lampo. Dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
5: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
4: Alle 12:30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36.
6: Va sottolineato questo, sono morte due operai, a prescindere dal ragazzo che era minorenne, però sono due operai.
4: Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura.
6: Purtroppo il monossido di carbonio è un gas che non ha sapore, non ha odore, non ha colore, quindi le persone non l'avvertono e purtroppo si stratifica, non va in alto.
4: Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Polemiche in paese per la decisione del comitato organizzatore del Palio, che invece di annullare le iniziative le ha rimandate alla tarda serata.
3: In realtà questo era il servizio sui due ambulanti trovati morti ad Allumiere in provincia di Roma. Più tardi vi mostreremo quello sull'arresto avvenuto ad Albenga. Adesso vi parliamo invece di un anziano che ha riportato gravi ustioni e cinque persone, tra cui quattro minori, che sono esplosione che si è verificata all'interno di una palazzina a Carovigno, in provincia di Brindisi. Ce ne parla Angela Mauro.
7: Un boato improvviso intorno all'ora di pranzo, periferia di Carovigno, nel Brindisino. L'esplosione squarcia il primo piano di una palazzina di quattro. Una fuga di gas partita da una bombola che il proprietario stava sostituendo. L'uomo ne è investito in pieno. Trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi e ricoverato in codice rosso. Avrebbe riportato ustioni di terzo grado. Le sue condizioni sarebbero gravi. Da quello che trapela, la moglie e quattro minori che si trovavano nello stabile a

0: Al momento dello scoppio sarebbero rimasti intossicati dal fumo dell'incendio. Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Brindisi intervenuti per domare le fiamme. La deflagrazione ha completamente distrutto il piccolo vano adibito a cucina sul balcone dell'abitazione, demolendo la vetrata. Evacuato tutto il condominio per motivi precauzionali di sicurezza, non avrebbe subito danni strutturali. Ma lo shock è forte, insieme alla preoccupazione per le condizioni del proprietario dell'appartamento.
1: È stata ritrovata l'automobile dei rapinatori, che però sono ancora in fuga, che hanno assaltato la gioielleria di un centro commerciale chiuso, e ci si interroga sulle misure di sicurezza. Davide Gangale.
2: Diceva che lei ha visto i rapinatori.
3: La portiera se n'è andato, tranquillamente, non hanno corso, so solo che era un bel ragazzo, ma non ho visto altro. Poi mi hanno detto che era la macchina dei rapinatori.
4: Ha abbandonato l'auto qui, tra le case del centro commerciale di Sant'Angelo Lodigiano. I carabinieri di Lodi hanno chiesto conferma alle autorità svizzere, ma sono convinti che l'auto, con targa del Canton Ticino, fosse stata rubata. I malviventi hanno proseguito la fuga con altri mezzi. Nella zona non c'è cineria, intanto è ancora chiusa e il centro commerciale pensa a rafforzare le misure di deterrenza.
5: Mettendo anche guardie armate. Le guardie che ci sono all'interno del centro commerciale sono assunte con dei contratti di portierato, non hanno neanche a livello giuridico nessun potere.
4: Parliamo dunque di addetti al portierato, ma anche le guardie giurate hanno limiti precisi, ricordano i sindacati, possono fermare qualcuno solo se colto in flagranza, come tutti i cittadini, e usare l'arma solo per difesa personale, rischi alti e tutele ritenute insufficienti.
6: Al pari dei poliziotti e dei carabinieri si trovano in situazioni estremamente pericolose.
4: Chi indaga non esclude che la stessa banda sia responsabile anche di altre rapine con modalità simili. 5 gli episodi questa estate nella sola Lombardia, una ventina in tutto il nord Italia.
1: Il governo sta studiando delle misure che funzionino da incentivi previdenziali per favorire il rientro dei giovani dall'estero. Lo ha detto il vice ministro del lavoro Maria Teresa Bellucci, intervistata da Alessandro Marchetti a margine del meeting di Rimini. Sentiamo.
7: Terza giornata di questa 47esima edizione qui al meeting di Rimini e in fiera, tra i 150 eventi circa previsti, si parla anche di lavoro, di previdenza, soprattutto con uno sguardo al futuro della nostra economia. Allora, benvenuta al vice ministro al lavoro Bellucci.
8: Grazie dell'invito.
7: Grazie a lei. E è un'occasione avere un esponente di governo anche per commentare le parole che abbiamo sentito ieri da Papa Leone XIV. Ha invitato il popolo di comunione e liberazione a costruire un mondo di pace, poi ha anche dato dei messaggi, se vogliamo, alla politica in generale. Ha detto dietro i confini ci sono le persone. A chi si rivolgeva secondo lei?
8: A tutti noi, a tutti certamente gli interlocutori che hanno delle responsabilità, e in fondo abbiamo tutti delle responsabilità, ma certamente chi ha la responsabilità di guidare una nazione ne è ancora di più. Allora io trovo che le parole del Santo Padre sono sempre illuminanti e ci danno l'occasione di poter riflettere sulla strada percorsa e soprattutto anche su quella ancora da compiere. E a me ha colpito molto il suo invito ad essere dei pionieri coraggiosi, a poter liberare le persone, perché diceva che la libertà sta nella libertà, e soprattutto poi ci ha indicato come il lavoro non deve seguire il profitto fino a se stesso. Ecco, questo è il compito che abbiamo, quello di poter restituire un'economia sociale, cioè un'economia che mette al centro l'uomo, la persona, il bene comune. E questo è possibile se tutti noi ci crediamo e costruiamo quindi delle politiche per far sì che ogni persona si senta attenzionata e protagonista di un diritto, ma anche di un dovere nella costruzione del bene comune.
7: E ovviamente le politiche pubbliche in materia di lavoro si disegnano anche con le leggi di bilancio. Andiamo incontro a quella che è di fatto la quinta manovra economica del governo Meloni. Lo stesso ministro Calderone ha detto i dati sull'occupazione sono positivi, ma ora serve dare continuità. Allora, che cosa possiamo dire su quali capitoli e con quali misure si potrà dare continuità?
8: Beh, in questi anni abbiamo visto che le ricette utilizzate hanno funzionato. Abbiamo il record di occupati, abbiamo invece il

0: tasso di disoccupazione che sta scendendo sempre di più ai minimi storici, abbiamo un'occupazione per le donne che aumenta e supera il 54%, quindi questi sono dati positivi, ma io guardo sempre anche l'altra faccia della medaglia. Per esempio nell'occupazione femminile ovviamente guardo al 46% delle donne che sono ancora invece escluse dal mercato del lavoro e spesso non per scelta. Quindi il nostro compito oggi è vedere che queste ricette che abbiamo messo in campo hanno dato i loro frutti, ma che dobbiamo stabilizzarle e continuare ad investirli. Soprattutto io ritengo su alcune iniziative che sono quelle da una parte degli incentivi all'assunzione stabile, ma all'altro anche dando attenzione alla produttività e a premiare soprattutto chi è capace di innalzare la produttività all'interno della propria azienda. Già abbiamo fatto delle iniziative negli anni passati, per esempio abbiamo diminuito fino all'1% quelli proprio premi che vanno dati ai lavoratori che aumentano la produttività della propria azienda. Continueremo quindi sulla stessa strada, facendo sempre di più e stabilizzando sempre meglio.
1: Un'ultima domanda, il presidente dell'INPS FAV ha detto servirebbe per attrarre sempre più giovani, lei ha detto l'occupazione femminile ma anche quella dei più giovani è il tallone d'Achille, qualche sgravio previdenziale, qualche incentivo che possa riportarli in Italia, è una misura che vi convince, potrebbe estrarre in manovra?
0: Tra le misure sicuramente che attenzioneremo, ma devo sottolineare che anche l'occupazione giovanile sta aumentando. Certo, è una strada, come dicevo, che dobbiamo continuare a percorrere, ma gli incentivi all'assunzione che abbiamo destinato sia alle donne che ai giovani sono stati importanti. L'ultimo, il DL Salario Giusto, che ha visto quindi sempre lo stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per poter supportare il lavoro. Mi permetta di dire una cosa. Io sono viceministro al lavoro e alle politiche sociali, ma con una specifica delega alle politiche sociali, e ritengo che la solidarietà passi soprattutto per garantire il lavoro, l'occupazione, la partecipazione degli italiani di ogni età, certamente di quelli più esclusi, quindi come i giovani e le donne, perché questo fa bene alla crescita della persona, della famiglia, ma alla crescita della nostra Italia. Quindi questa è la strada che continueremo a percorrere con umiltà, raccogliendo i migliori consigli e anche le migliori esperienze, ma anche con determinazione.
2: E ora Risico Bancario, Intesa San Paolo, va dopo le comunicazioni di MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. Giancarlo Usai ha parlato di questo argomento, ma anche del simposio della Fed previsto nei prossimi giorni e dell'allarme della BCE sull'intelligenza artificiale con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Allora sentiamolo e poi alle 22 torna al telegiornale.
3: È un risico bancario, come viene detto, è una grossa partita, forse la più grossa partita che si sta giocando sul piano economico in Italia, che riguarderà la gestione del risparmio nei prossimi 10 anni, e questa partita passa assolutamente per il Monte dei Paschi di Siena e molti stanno provando a controllarlo. Ad esempio Banca Intesa inizialmente aveva lanciato una OPS, cioè un'offerta di acquisto per mangiarsi MPS. Gli ha risposto Monte dei Paschi, che è una rocca che sta lì dal 1472 e non è disposta a farsi mangiare. Per far questo ha comprato, sta tentando di comprare altre due banche, diciamo così, BPM e Banca Generali, per diventare più grossa e quindi per impedire a Carlo Messina di poterla digerire e dunque decidere di rinunciare. A questo punto la partita si gioca anche su un terzo, diciamo così, incomodo, perché qualora nascesse un polo invece aggregato intorno al Monte dei Paschi, che sarebbe addirittura il secondo se si calcola non solo la capitalizzazione di 80 miliardi, ma sportelli e mezzi amministrati, e allora qualora nascesse questo polo spunterebbe fuori il Crédit Agricole, che non è un francese in Citroën che va per la costiera amalfitana, ma è già il quarto in qualche modo gruppo bancario italiano. Crédit Agricole, secondo Reuters, se andasse in porto l'operazione Rovaglio, diventerebbe, certo, il primo azionista con l'11%. Tornerà indietro? Ci sarà una trattativa per cui poi gli altri azionisti, tra cui

0: figureranno anche Del Becco e Caltagirone, due nuovi grandi protagonisti della finanza italiana, creeranno un patto di sindacato. Questo si vedrà nei prossimi giorni, in una partita complicata fatta di OPS, Consob, diritto societario, avvocati, che però ha per sostanza una grossa operazione di
1: Chiaro.
0: potere
1: Senti,
0: economica.
1: Roberto, andiamo oltre, andiamo al debito americano che è arrivato a livelli record, no? Sui rendimenti dei Treasury a 30 anni, mentre la prossima settimana l'attenzione degli investitori sarà concentrata, come dicevamo, sulla Fed. Interverrà il presidente Warsh e a questo incontro parteciperà un po' il GOT istituzionale della finanza mondiale. Da lì potremmo capire quali saranno gli orientamenti futuri, della Fed, sui tassi?
0: Sì, Jackson Hole naturalmente chiude un po' la pausa estiva, è un grande appuntamento di banchieri centrali nel Wyoming. E insomma, ci aspettiamo certo dei segnali sui tassi di interesse. Per ora l'indicazione è quella di stabilità per quanto riguarda la Fed, perché si è passati da un 70% di probabilità che alzasse i tassi a un solo 30%. Perché? Perché l'inflazione non è così pericolosa come era apparsa nei mesi precedenti e anche perché la crescita sta rallentando. Certo, non si arrenderebbe Trump, ma probabilmente neanche ci sarà uno scatto in avanti, anche perché, come dicevi tu, il debito americano sta crescendo e quindi il servizio del debito costerebbe ancora di più. Per quanto riguarda invece l'altro tema importante che ci sarà a Jackson Hole, è molto tecnico ma è piuttosto decisivo, cioè si parlerà anche se delle modalità di comunicazione delle banche centrali. Warsh ha messo in piedi una commissione dove c'è un importante banchiere centrale, Mervyn King, che dovrà decidere se la Fed dovrà continuare con la cosiddetta forward guidance, cioè annunciare, strizzare l'occhio ai mercati e fargli capire dove andranno i tassi di interesse. È probabile che si farà marcia indietro, che le banche centrali torneranno a essere molto più silenziose come era un tempo, staremo a vedere.
1: Certo. Senti, facciamo un ultimo passaggio flash su un ultimo tema. Pochi giorni fa l'allarme sul blog della BCE di alcuni economisti sull'intelligenza artificiale. Ecco, c'è il rischio di una forte correzione sui mercati?
0: Di bolla se ne parla da tempo, ci sono quelli che dicono che sicuramente scoppierà in aria tutto perché l'intelligenza artificiale è un bluff, ma questa non è un'ipotesi fattibile, diciamo così, credibile. C'è chi dice invece non succederà niente. Probabilmente entro i prossimi 12 mesi ci sarà una correzione, perché al ribasso, ma non un crack. Perché dicono gli economisti naturalmente e gli analisti, si era pensato che gli utili arrivassero prima di questa intelligenza artificiale. Naturalmente teniamo conto che il mercato, secondo alcuni analisti, reggerà perché da qui a 12 mesi, da qui al 2027, queste grosse società di AI dovranno fare aumenti di capitale, cioè classamenti di azione, quotazioni in borsa, per 4,3 trilioni. Quindi c'è tutto l'interesse che il mercato tenga, altrimenti non riusciranno a portare a casa soldi.

0: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe a 9,49 euro.
1: MD, buona spesa Italia!
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.

0: Il Papa, accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini, prima dei confini, ha detto: ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti. E poi ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea. Ci sarà una risposta distruttiva, ha detto. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, gravi danni delle perturbazioni di ieri, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. La bambina morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio il cuginetto, risultato positivo, era vaccinato. Dai giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare, sono già 11 le medaglie arrivate per l'Italia, tutte dal nuoto, 2 ori, 8 argenti e un bronzo. Stasera a Melpignano il concertone della notte della Taranta con Ermal Meta, oltre 100.000 persone presenti all'evento per la prima volta trasmesso in Eurovisione. Buonasera, sono le 22 e un minuto, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Ovazione dunque per il Papa al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto Papa Leone, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Dal Papa è arrivato un rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Ripercorriamo questa giornata iniziata nella Repubblica di San Marino con Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il Pontefice, anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star, il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
2: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: La guerra in Ucraina, i droni di Kiev continuano a colpire infrastrutture energetiche nel territorio russo, anche siti commerciali e industriali, e Putin minaccia azioni di rappresaglia. Oggi è intervenuto al congresso di Russia Unita in vista delle elezioni. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tre candidati di Russia Unita, ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo, i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: Si è placato il maltempo in Lombardia, la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Vediamo qual è la situazione in Valcamonica con Pierluigi Ferrari.
4: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con i vigili del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
5: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi, diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
4: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
6: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
4: Un milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Oglio e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno, senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.
7: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
8: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, il passo del Tonale o il passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
4: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume che a causa dei detriti scorre quasi a livello della statale. Si lavora giorno e notte.
0: Lo sport con i giochi del Mediterraneo, subito una pioggia di medaglie per l'Italia, medaglie che arrivano dal nuoto e tra le medaglie d'oro c'è quella della beniamina di casa, Benedetta Pilato. Sentiamola al microfono di Novella Calligaris.
9: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
10: È strano perché io ho iniziato, come sapete, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
9: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
10: Non è stato semplice perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
0: E ora, come di consueto, nel fine settimana spazio ai documentari Rai. Sono 57 giorni che hanno separato la strage di Capaci dalla strage di Via D'Amelio. Luciano Traina, fratello di Claudio, e Giampaolo Blanda, agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, raccontano proprio quei giorni. Seguiamo allora i ragazzi delle scorte, ricordo tutto, per la regia di Diana Ligorio. Buona visione, alle 23 torna al telegiornale.

Io non ho dimenticato niente, io ricordo tutto della strage. È come un filmato che mi gira intorno alla testa. Ogni minimo passaggio, ogni minimo scricchiolio, ricordo tutto.

spesso ho dei, non dei vuoti di memoria, nel senso che non ricordo o non voglio ricordare quei momenti. Sembra quasi come se li avessi voluti rimuovere per non avere questa sofferenza.

0: Io sono entrato in polizia che avevo quasi 18 anni, mentre Claudio aveva 11 anni meno di me. Vinco il concorso, dopodiché vengo trasferito a Milano, dove vi rimango 14 anni. Nel 1985, quando ci fu il caso Marino, venne smantellata la squadra mobile di Palermo. Ero uno tra i 100 uomini che dovevano formare la nuova squadra mobile. Claudio aveva terminato da poco il servizio militare. Lui rientrò appunto a casa. Io quel periodo vissi per un paio di mesi a casa di mia madre. E così ebbi modo di conoscere meglio Claudio, perché lui era un bambino quando l'ho lasciato e ho visto che da bambino era diventato un uomo. Periodo a Palermo, alla squadra mobile, si lavorava continuamente, sia per mafia, sia per rapine. Claudio mi aspettava la sera, tardi, quando rientravo dal lavoro, e voleva sapere quello che avevo fatto, tant'è che un giorno mi disse: sai Luciano, io voglio seguire le tue orme.
1: Claudio Traina, io l'ho conosciuto direttamente alle scorte. Noi eravamo coetanei, stessa età, ma due vite completamente diverse. Eravamo molto stretti durante il servizio, perché io ero l'autista, lui era il capopattuglia, quindi stavo accanto a me davanti, e dietro portavamo la personalità che scortavamo.
0: Ha fatto gli stessi percorsi che ho fatto io, da Alessandria e poi Milano. E un giorno, telefonandomi, mi dà due belle notizie. Uno, che aveva avuto il bambino dalla sua compagna, e l'altro, che veniva trasferito a Palermo. Anzi, mi ha detto: sai Luciano, mi piacerebbe venire alla squadra mobile.
2: Buongiorno.
3: Ciao Claudio.
4: Ciao.
2: È pronta la divisa?
3: Sì, è pronta, appena arrivata. Oh, hai visto. Abbiamo dato un pochettino di
4: bella camera.
3: Aspetta, aspetta.
2: Bene. E dirti. Grazie.
3: Ci vediamo.
2: Alla prossima. Arrivederci.
1: Ricordo ancora quando in macchina tirava fuori dal portafoglio la foto del figlio e la mostrava con grande orgoglio, entusiasmo. Gli raccontavamo le cose intime. Nella stragrande maggioranza dei casi si scherzava, anche perché dovevamo superare una notte. Di Claudio l'immagine è quella, appunto, seduto accanto a me, questa barba incolta, questa faccia scura dovuta anche alla barba. Immagine di un amico, oltre che di un collega, quindi C'erano tutte e due gli ingredienti, amico e collega, cioè una persona di cui fidarsi, ecco, soprattutto.
0: Passarono pochi giorni e mi disse: sai, Luciano, mi hanno trasferito direttamente all'ufficio scorte.
4: Ciao Villo,
5: come stai?
4: Tutto bene, dai, dedicarsi un paio di ore, ma più che bene il coreano.
0: Io ero molto preoccupato perché Palermo era invivibile. Sappiamo tutti quanti magistrati sono stati uccisi. E lui mi ha detto, dice, sì, lo so, però io ci sto bene, guarda, sia perché sto fuori e sia perché si fanno sempre straordinari, quindi con quello degli straordinari mi posso pagare un affitto di casa.

con Claudio abbiamo fatto diverse scorte e poi alla fine ci siamo ritrovati nella scorta del giudice Borsellino. Io ricordo che subito dopo la strage di Falcone, al giudice Borsellino venne elevato il livello di protezione e la sua scorta diventò la scorta a tre macchine. Quindi la prima macchina che era l'anticipo, la macchina della personalità e dietro ancora la macchina di scorta.

sono dei ricordi confusi, ricordi concitati, queste scorte che scambiavano spesso perché qualcuno magari non voleva farla, quindi si doveva trovare il sostituto. Cioè erano dei punti fissi, cioè delle persone che invece al contrario avevano sposato questa cosa di proteggere quest'uomo, per cui rispettavano questo turno che gli dovevano fare, ecco.

mi

un'altra cosa doveva succedere. Io e Claudio avevamo una passione in comune, la pesca. Ci mancava moltissimo, era il nostro sfogo, il nostro lasciare le armi a casa ed essere liberi.

Io ho iniziato a fare la scorta a Borsellino qualche settimana prima del grande evento. Io ero anche orgoglioso, ecco, posso usare questo termine, orgoglioso di fare quella scorta. E negli ultimi giorni, prima appunto della strage, io ricordo quest'uomo triste, sguardo sempre basso, come se avesse già accettato il suo destino. E io ricordo ancora queste passeggiate, quando ci muovevamo all'interno del tribunale o per... che lui spesse volte ad ognuno di noi ci diceva che era triste per chi di noi quel giorno sarebbe stato con lui. E poi questa eccessiva attenzione nei nostri confronti, al punto che, ricordo, lui ogni tanto scendeva da casa, noi eravamo lì, lui scendeva, girava l'angolo e tentava di andare da solo a comprarsi le sigarette, al che noi scendevamo di corsa dalla macchina e lo rincorrevamo, come per dire: sono qua, volete avere un bersaglio, dico, ce l'avete da solo, senza, diciamo, i uomini della scorta. Quindi quali erano i sentimenti di quest'uomo? Non lo so, non li posso conoscere, se solo questa visione di quest'uomo che appunto era triste, che camminava, che cercava di evitarci, ma non perché eravamo scomodi a lui, perché lui era scomodo a noi. Ma sempre, sembrava quasi che ne spegnesse uno e ne riaccendeva un altro. Questa immagine negli ultimi giorni un po' più

si sapeva che era segnata questa data, era quasi una certezza. Quindi io lo definivo cronaca di una morte annunciata alla fine, perché dico di quello si trattava, cioè nel senso che sarebbe successo. Quindi cos'era? Era coraggio, era... non so come definirlo, incoscienza, era senso del dovere, ecco, nel senso di comunque di dover prestare questo servizio che aveva un valore elevato, perché stavamo proteggendo appunto un magistrato che si stava battendo per qualcosa di importante. Già allora per noi rappresentava quello che poi lo è divenuto dopo, questo centro, diciamo, di giustizia, questa richiesta, come possiamo definire, di cambiare le cose. C'è questo vento nuovo per cambiare la città, cambiare un po' tutto. Quindi noi già lo percepivamo così.

Io ricordo ancora quando ritornavamo dall'aeroporto, il giudice volle fare una deviazione, volle passare dal villino a Carini. E questo diede a noi quella, non paura, ma questo, come dire, essere un po' più attenti, più guardinghi, più, perché era appunto un qualcosa di non previsto. E durante, diciamo, il percorso in autostrada, io dissi dentro me: sta succedendo di nuovo.

17 luglio del 1992, era un venerdì, non lo dimenticherò mai, squilla il telefono di casa mia, ed era Claudio. Cioè, sai che domenica, dice, finalmente, dopo circa 2 mesi, perché sono passati 57 giorni dalla strage di Falcone, dice, ho la giornata libera. Che fa, andiamo a pescare, ci godiamo questa mezza giornata. Ho detto, va bene. La mattina del 19 luglio, che era la domenica, monto il motore, nel frattempo arriva lui e usciamo fuori dal porticciolo.

Ci allontaniamo un 600-700 metri dalla riva, mentre abbasso l'ancora, lui mi fa: tu sei sempre il solito fannullone, visto che già preso del pesce, tu non fai niente. Lui era così, sempre sorridente. E adesso ti raggiungo io, non ti preoccupare.

certo punto mi fa: ma non ti senti libero, Luciano, di stare qui tranquillo? Ho detto: certo che mi sento libero. A un certo punto questa sua allegria, questo suo modo di fare veniva meno. Dico: cos'è successo? Ho detto: stai male? E lui mi disse: sai, Luciano, dice, ieri sera mi hanno chiamato al telefono e mi hanno detto che un collega sta poco bene, quindi io alle 2 devo andare a fare la scorta, però non mi disse con chi. E ho detto: scusa, perché non mi telefonavi ieri sera, neanche per prendere il motore, tirare la barca e tutto? E lui con un sorriso mi fa: tu lo sai che io ci tengo molto, dice, a stare con te, a stare in mezzo il nulla. Io un po' incavolato ho detto: e adesso? Dice: adesso mi viene a lasciare, tanto ormai il pescato c'è. Dice: ma tu puoi continuare? Ho detto: no, che cavolo continuo a fare?

quindi intorno alle 9:30, 10:15, tiro l'ancora, metto in moto e rientro al porticciolo. Lui scende dalla barca, prende la sua canna e il suo cestino, mi fa: io vado. Dice: mi raccomando, dice, non ti dimenticare di andare a prendere mia moglie e il bambino stasera, li porti dalla mamma e riunisci la famiglia, ci vediamo stasera.

19 luglio io ero a casa, avevo appena fatto la notte, quindi avevo fatto quel giorno 07, io abitavo ancora con i miei genitori, quindi ero ancora a casa. E ricordo benissimo questa scena di quando sentì questo boato, perché si sentì praticamente su quasi tutta la città. Io tra l'altro non abitavo molto lontano da Via D'Amelio. Quindi quando sentì questa esplosione, la reazione che ebbi è quella di sedermi, cominciare. Non c'è stato bisogno di accendere la televisione. Già lo sapevo, era successo.

intorno alle 17 io ero pronto per andare a prendere assieme a mia moglie e i miei figli, mia cognata Maria e il bambino Dario, per portarli a casa di mia madre. Ma nel frangente, proprio in quell'istante, squilla il telefono di casa. Sento urlare e riconosco la voce di mia madre. Diceva soltanto: dov'è Claudio? Dov'è Claudio? Ho detto: dov'è Claudio? Sta lavorando, perché no, in televisione stanno trasmettendo. Sanno che a Palermo hanno fatto saltare in aria un giudice. Chiudo la comunicazione con mia madre e arriva di corso un collega che abitava vicino a casa mia. Questo collega arriva e fa: Luciano, dice, dobbiamo andare, dobbiamo andare.

Mi metto in macchina col collega e all'impazzata arriviamo in questura. Saranno state le 17:10, vedo 4-5 colleghi seduti per terra, una ragazza che aveva le mani in testa. Adesso, ma si può sapere che è successo? E questa dice, perché non lo sai? Dice, hanno fatto saltare in aria il dottor Paolo Borsellino, urlando e piangendo. Ho detto, ma chi sono i colleghi? E mi dice quasi tutti i nomi, di cui Claudio. Proprio quando mi dice Claudio, il collega mi tira, mi dice, dai, dobbiamo andare. Ma io quel Claudio, sì, l'ho sentito, però non l'ho recepito come una cosa mia.

0: ma molte cose magari le ho dimenticate. Invece un altro ricordo che era, non lo so come definirlo, inquietante, rassicurante, era quello delle telefonate che arrivavano a casa chiedendo se ero io. Cominciava la telefonata con "ma è a casa?", perché appunto magari più che loro avevo questo imbarazzo a chiedere.
1: In sirena arriviamo davanti l'entrata di Via D'Amelio. Fumo nero che ancora si alzava in aria, vetri delle finestre a terra, detriti e di più. E poi tutto nero a terra. Era la fuliggine del tritolo che aveva provocato l'esplosione. C'era un cordone di polizia e carabinieri che non facevano passare gli estranei, ovviamente. Quindi vado per passare e mi bloccano. Ho detto, sono un collega. Ho detto, devo andare a fare il mio lavoro, il mio servizio. No, non può passare. Ho detto, guarda, sono un collega, prendi il tesserino. Sono Traina, sono l'ispettore Traina. Questo di qua più gli dicevo Traina e più mi tratteneva. Mi giro e vedo un collega che mi conosce. E dovevo passare. E questo si gira dall'altra parte. Nel frattempo il collega che era venuto a casa a prendermi mi dice, dai, ti accompagno. Ho detto, scusa, perché sono scemo, non so camminare. Avevo un paio di mocassine di cuoio estive, così. Camminavo radente il marciapiede e sentivo questo scricchiolio sotto i piedi. Ed erano i vetri in frantumi, i calcinacci. A un certo punto questo scricchiolio non lo sento più sotto i piedi.

sento del morbido. A un certo punto faccio ancora due passi, scivolo col tacco della scarpa e formo un solco per terra e mi escono delle viscere insieme del sangue e quattro dita di una mano. Là mi venne in mente la collega Claudio, venne in mente quel collega che mi tratteneva. Mi venne in mente Claudio, mio fratello. C'erano brandelli di carne ovunque. Vado avanti piano fino al cancelletto dove c'era l'abitazione della mamma del dottor Paolo Borsellino. Lì per terra ho visto mezzo sterno, mezza testa, mezzo braccio. Era la sagoma del dottor Paolo Borsellino, tutto annerito, tutto nero. Cercavo disperatamente Claudio. La prima croma che c'era davanti, ancora fumavano le ruote. Quindi faccio il giro largo di questa croma, quando mi accorgo che davanti la ruota, con il pantalone sbrandellato, con intera la gamba, soltanto la gamba, con una scarpa. E quella scarpa riconosco che la scarpa di Claudio, una scarpa che gli avevo regalato io. Ho chiuso gli occhi. Mi sono venute in mente le sue parole. Luciano raduna la famiglia stasera.

Grazie.

Allora, io non ebbi il coraggio. Ecco, parlando di coraggio, non ebbi il coraggio di scendere da casa e andare. Non avrei potuto, diciamo, assolutamente vedere quella scena. Posso definirmi vigliacco? No, io non ebbi il coraggio di andare, non andai. Non mi interessava andare a vedere. Cosa dovevo andare a vedere? Cioè, non era un andare a vedere che cosa, cioè dov'è che erano morti i miei colleghi?

c'è una scatola con dei cimeli. E tra le tante cose che ho conservato, che non ho avuto il coraggio di buttare, che mi potesse ricordare questi momenti, è stata un'agendina. Questa agendina io la utilizzavo proprio per segnarmi appunto i turni che facevo, tutti gli orari di servizio, i turni, lo straordinario, le missioni fuori sede. E in questa agendina, chiaramente, a quelle date, c'è la data in cui io inizio a fare la scorta al giudice Borsellino e proprio la data in cui avviene questo evento. Proprio quasi a volerlo scrivere, ma non a ricordarlo.

L'emozione è quella di, intanto, di una data distante, molto distante. È passato tanto tempo, tanti ricordi, tanti cambiamenti nella vita privata, il matrimonio, i figli, la carriera. E quindi diciamo che, la vedo più, ripeto, come vedo a Claudio Traina, io lo vedo come un ragazzo. Non lo riesco a ricordare oggi come me, diciamo alla mia età, ecco. È un ragazzo. È quel ragazzo che è rimasto, pieno di vita, pieno di speranza.

dopo i 3 giorni dei funerali e la veglia che abbiamo fatto al tribunale, rientrando a casa, mia mamma si siede sulla sua poltrona e da quel momento non parla più. Teneva gli occhi chiusi e non parlava più. Questa cosa è durata 2 giorni e mezzo. Venuto il medico di famiglia, gli ha detto: signora Grazia, dice, se lei non si aiuta a mangiare, io domani ritorno e sarò costretto a farla ricoverare o a farle qualche flebo. Essendo una famiglia cattolica, ho detto, chissà, il prete magari con le sue parole la può esortare quantomeno a bene mangiare. Parlava il prete e mia mamma ogni tanto abbassava la testa, dice sì, come dire sì. A un certo punto il prete si alza e con voce ferma dice: signora Grazia, dice, anche la Madonna ha passato il suo stesso dolore, dice, quando hanno crocifisso Gesù Cristo. A queste parole mia mamma si alza di scatto da quella sedia, poltrona, e con un urlo disumano dice: è vero, ma è pure vero che quando hanno messo in croce Gesù Cristo, poi l'hanno sceso dalla croce e la Madonna se l'è messa in braccio, l'ha pulito, se l'è baciato, se l'è coccolato. Io di Claudio, dicevo, non ho visto più nulla.

0: Dopo la strage, il giorno dopo, io dovetti andare in servizio, cioè nel senso che non era prevista, come dire, un lutto per chi magari era stato un po' più vicino in quella scorta, non esisteva. Cioè io l'indomani ripresi con i turni normali. È stato un po', come dire, un po' traumatico, un po' chiaramente strana come sensazione.
1: Antonio Mullo, unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio. L'ho conosciuto nel primo anniversario delle stragi e lui era molto, molto restio a incontrarsi con noi perché si sentiva in colpa che è rimasto vivo. E quando io l'ho saputo questa cosa, sono stato io ad avvicinarmi, ad abbracciarlo. Sono più di 20 anni che l'ho battezzato come mio fratello. Ho perso un fratello e ne ho acquistato un altro.

Subito dopo le stragi nessuno venne a chiederci come stavamo dal punto di vista appunto psicologico, cioè nel senso comunque avevamo perso dei colleghi con i quali avevamo condiviso buona parte del nostro tempo, della nostra attività. E in questi 30 anni io non ho mai voluto parlare di quello che è successo, di quello che è accaduto. Quindi l'ho sempre tenuto molto dentro. Questo dolore, questa ferita aperta, che è rimasta, diciamo, latente dentro di me. Non l'avrei voluta condividere con nessuno. Mi sentivo questa piccola ruota del carretto o di un ingranaggio che si trova coinvolto in una cosa così grande.

0: che sono rientrato di nuovo in servizio dopo circa un mese, già io l'avevo appreso dai giornali e tutto quanto, che era stato arrestato Scarantino. Scarantino si diceva che era colui che aveva portato la 126 in via D'Amelio carica di tritolo. E Scarantino era un ladro di autoradio, era un ladro di poco conto, una persona per noi della polizia poco affidabile, era stato arrestato tante volte. Era impossibile che la mafia poteva, come dire, assodare questa persona come autore di portare la 126, cioè è impossibile. E di questo ne ho fatto una relazione, anche se lo sapevano tutti, però come si suol dire, il dente se lo toglie a chi fa male.
1: Il 19 luglio da sempre per me è stata una data da trascorrere nell'indifferenza, lontano dalle ricorrenze, lontano. Io non ho mai visto, per esempio, un film o un qualcosa che ricordasse le stragi.

Il ricordo è pesante, cioè nel senso che non si può accettare la morte delle persone, non si può accettare. È stato troppo eclatante per la storia d'Italia, per la storia di Palermo, per la storia di questa relazione con i giudici. Sì, vero, eravamo arrabbiati, non avevamo gli armamenti, ma col senno di poi, se fossimo stati addestrati benissimo, se eravamo i guru delle scorte, cosa sarebbe cambiato? Non penso che sarebbe cambiato qualcosa, nel senso che, diciamo, non avrebbe cambiato la storia, ecco.

L'unica consolazione è che io ho detto anche a mia madre, anche se è duro a dirlo. Ho detto lui non ha sentito nulla. L'unica consolazione è quella, che lui non ha capito nulla. Perché che Antonio non me ne voglia, attenzione. Antonio, diciamo, è sano e tutto, per l'amor del cielo, è che però lo vedo assente. Lo vedo assente perché io sì ci sono stato, ma mezz'ora dopo Antonio l'ha vissuto di prima persona. E io penso che sia un morto che cammina. E non è facile.

0: ricordi di Via D'Amelio, io tutt'oggi non riesco a dimenticarli. Non riesco a dimenticarli perché per me sono stati forti, sono stati vivi. Io ricordo traccia per traccia, ricordo lenzuolo per lenzuolo, stesso per terra. L'immagine me la porto dietro, me la porto dietro sempre adesso. E non è facile conviverci, però io di questo ne faccio memoria a me stesso e non si deve mai spegnere questa memoria. Il subconsciente, le volte si risveglia, specialmente di notte, sogni strani, e a volte penso, e se facevo così, e se facevo in un altro modo, e mi corrode questo dentro. Io ti dormo 3 ore, 4 ore massimo, basta una piccola cosa, io mi sveglio. Allora mi devo alzare, comincio a pensare cose che non dovrei pensare. E se io, invece di andare indietro, me ne andavo avanti con la barca, e se mi veniva un colpo di sole e stava male, mi sono sentito forse un po' tanto in colpa verso Claudio. Forse inconsapevolmente l'ho spronato io a fare il poliziotto, non lo so. È ancora una domanda che mi faccio.
1: Dopo Via D'Amelio, il primo sentimento che cambiò è quello del rapporto con la vita. La vita è un mistero, per cui non c'è un lavoro più pericoloso di un altro, certe volte dico. È un destino. Quindi questo concetto mi rese in un certo senso più leggero, posso dire superficiale, cioè nel senso che non mi attaccavo più alle persone, alle... c'è una maniera di pensare un po' più, come dire, pensierata, cioè di godermi la vita per quello che era, per quello che mi dava. In qualunque momento la tua vita può venir meno. Non c'è spazio per il dolore, perché dico, alla fine va avanti lo stesso la vita, non ha bisogno di te.

seguendosi, mai di troppo vicini, dall'asilo dei fili smagliati per le strade dei sani, come punti smarriti di altri capolavori, masticati nell'afa d'agosto a piccoli passi. Hanno voci perdute dentro un corpo occupato, le parole svelate e corrotte da chi ragiona il malanno. Sono solo clessidre per i turni di notte, non si ascoltano i pazzi per quello che dicono, che vorrebbero dire. Ogni tanto uno sguardo si leva e ricorda che eravamo ragazzi e di gioco si poteva impazzire, che qualcuno alla fine c'è riuscito davvero, qualcun altro per finta o a fatica ha imparato a dormire.

0: estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
1: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
2: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€. Centauria.
3: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Il Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini, prima dei confini ha detto ci sono le persone, smascheriamo i poteri ingiusti e poi ai giovani il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev e l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea. Ci sarà una risposta distruttiva, ha detto. La bambina morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio il cuginetto, risultato positivo, ma vaccinato. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, gravi danni delle perturbazioni di ieri, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Pioggia di medaglie per l'Italia dai giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella prima giornata di gare sono già 13 tutte dal nuoto. 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Azzurri primi nel medagliere. Il campionato di Serie A riparte per l'Inter, campione d'Italia, si ricomincia così come aveva chiuso con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono Napoli e Cagliari. Buonasera, partiamo dal meeting di Rimini, c'è stata una vera e propria ovazione per il Papa, smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto il pontefice 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Dal Papa è arrivato un rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Ripercorriamo questa giornata iniziata nella Repubblica di San Marino con Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star, il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto. Ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
4: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: L'Ucraina si appresta a celebrare il 35esimo anniversario della sua indipendenza sotto una raffica di attacchi russi. Almeno 7 le vittime degli attacchi di oggi, dopo la strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. Oggi poi il presidente francese Macron ha sentito Zelensky e ha annunciato l'invio di nuovi missili intercettori. A una 40 di chilometri dal fronte, Kharkiv è la città simbolo della resistenza ucraina e ce la racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
5: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
6: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
5: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capocantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
6: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
5: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Oleksandr, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
0: E a proposito di droni, quelli ucraini continuano a colpire in Russia le infrastrutture energetiche, i siti commerciali e industriali, e Putin minaccia azioni di rappresaglia contro la logistica ucraina. Oggi il presidente russo è intervenuto al congresso di Russia Unita in vista delle elezioni. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: Sembra passato il maltempo in Lombardia, la regione chiede lo stato di emergenza mentre inizia la conta dei danni. Vediamo la situazione in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
8: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con i vigili del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
9: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi. Diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
8: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
10: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
8: Un milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Olbia e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno, senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.
11: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
12: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, il passo del Tonale o il passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
8: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume, che a causa dei detriti scorre quasi al livello della statale. Si lavora giorno e notte.
0: A 10 anni dal terremoto del 24 agosto del 2016 siamo tornati sul versante marchigiano del cratere, dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte e insieme ad altri colleghi salvarono più vite che poterono. Li hanno incontrati i nostri inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
13: Là che cosa c'era?
14: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
13: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
14: Da questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
13: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono
14: prima
13: più le case.
14: Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
13: E lei l'ha salvato quella notte?
14: E io l'ho salvato, sì.
13: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
14: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, e dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
13: C'era il comune di Arquata.
14: C'era l'ingresso del comune.
13: Ora, da qualche giorno qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è la gru. Questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
15: adesso partite perché le carte in regola dal punto di vista delle ordinanze sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progetti, i progettisti e le imprese si devono mettere la mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di Arquata, di Accumoli, di Amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete cronoprogrammi seri e rispettateli. Questo gli chiediamo.
0: La cronaca, sono indagati per omicidio colposo per omissione i genitori della bambina di 4 anni che è morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Migliora intanto il cuginetto della piccola che è positivo alla stessa malattia ma vaccinato. Agnese Licata.
16: Il piccolo che ha contratto la difterite resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
0: Lo sport e i giochi del Mediterraneo, subito una pioggia di medaglie per l'Italia, medaglie che arrivano dal nuoto, sono 13, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, oro anche per la beniamina di casa, Benedetta Pilato, sentiamola al microfono di Novella Calligaris.
17: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
18: È strano perché io ho iniziato, come sapete, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni, e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, a ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
17: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
18: Non è stato semplice, perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
0: E per il calcio, anticipi della prima giornata della Serie A, parte subito forte l'Inter, campione in carica, che batte 4-1 a San Siro il Monza, termina 1-1 Udinese Como e inizia bene anche il Napoli di Allegri, che vince in trasferta 2-0 contro il Genoa. E c'è il successo esterno per il Cagliari, 1-0 a Parma. Per quanto riguarda il tennis, Flavio Cobolli non ce la fa a raggiungere la finale di Cincinnati, è stato sconfitto in semifinale per 2-7-0 dal francese Arthur Fils. Ora una breve pausa e poi la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.

0: Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia! Aia!
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
5: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
6: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
5: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
6: Gillette Venus.
7: Max Verstappen wins. The crowd is going crazy.
8: And we're out together dancing cheek to cheek.
9: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
10: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed edges illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su Hachette.it.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Rassegna stampa di Rai News 24, questa sera come ogni weekend una versione un po' più breve con i giornali che stanno arrivando proprio in questo momento sulla nostra edicola. E allora intanto ve li iniziamo a mostrare, poi naturalmente andremo a commentare con il nostro ospite di questa sera. Prima però un primo per l'appunto sguardo generale, partendo da Avvenire, l'apertura del quotidiano della CEI è questa: persone prima dei confini. Naturalmente si parla del Papa a Rimini, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di comunione e liberazione e non solo, a coltivare l'unità, a farsi pionieri coraggiosi opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. Il Papa tra la folla, poi il discorso davanti a 60.000, prosperi, un abbraccio vigoroso e paterno, pronti a rispondere ad una responsabilità storica. Guerre dimenticate, voci e volti di chi resiste a povertà, clan armati e interessi economici stranieri nella Somalia che non si arrende. Questo il reportage che troviamo sulla prima pagina di Avvenire. Allora, spostiamoci anche sul Manifesto appena arrivato. Fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro dice adattiamoci. Il taglio alto, visti bloccati, uno schiaffo a Trump, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi. E poi la folla, anche qui al meeting di CL, il Papa a aiutare chi chiede rifugio. Una folla di 60.000 persone attende Papa Leone a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, prima visita dopo Wojtyła. Il pontefice invita ad accogliere e aiutare i migranti, le persone prima dei confini, e critica le derive belliciste, il falso realismo. Riarma le nazioni. Questa è la prima del Manifesto. Vi voglio mostrare anche il resto del Carlino, un meeting da Leone, bagno di folla per Leone XIV alla kermesse di CL a Rimini, il pontefice, le persone prima dei confini. Ancora la prima di Domani, Leone XIV al cuore della politica, anche qui viene riportata questa frase, evidentemente considerata la più potente tra quelle espresse oggi dal pontefice proprio a livello di messaggio, le persone prima dei confini. Intanto altri raid russi, scrive Domani, in Ucraina, Putin torna a minacciare Kiev. Il discorso di Rimini, Marco da Milano firma questo editoriale, il Papa dice uscite, vale anche per la sinistra. Allora Luciano Tirinnanzi dovrebbe essere pronto, collegato con noi. Buonasera Luciano.
1: Sì, buonasera a voi.
0: Eccoci, buonasera, ben ritrovato. Allora, io per ora ho fatto vedere alcune prime pagine, poi pian piano le sfogliamo insieme, però come vedi, come hanno visto i nostri telespettatori, il titolo principale è dedicato proprio a questa storica presenza di Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione, a quelle parole, le persone prima dei confini, che suonano un po' come uno schiaffo, no, ai potenti, alle loro politiche di questi ultimi decenni. Come dobbiamo leggere queste parole del Papa?
1: Ma in generale, più che le parole, dobbiamo leggere questo nuovo pontificato. Io credo che questo Papa segni un pontificato molto politico, molto nella realtà, nell'attualità, teso a risolvere e a puntare su un confronto e anche uno scontro se necessario. Lo abbiamo visto con Donald Trump, non si tira indietro la Santa Sede, vuole essere nei tempi che stiamo vivendo protagonista.

0: Leggiamo insieme proprio appunto l'incipit delle editoriali da Milano su Domani. Uscite è la parola chiave del pomeriggio di Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione. Allargate i vostri legami oltre ogni appartenenza, troppo ristretta. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse. Uscite, incontro a tutti. Uscire dal Tempio, si intitolava così il libro intervista al gesuita padre Bartolomeo Sorge con Paolo Giuntella, era il 1980. Allora i rapporti con tra i cattolici figli del Concilio e Cellini erano pessimi. Oggi è cambiato tutto. La platea di Rimini ha applaudito la lezione anti-integralista del Papa americano, la sua richiesta di smascherare i rapporti di potere ingiusti, di purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Un Papa politico, dicevi Luciano Tininnanzi, un Papa soprattutto che si rivolge con sempre più forza e senza paura ai potenti, no? I potenti che però continuano a fare politiche che vanno in una direzione diametralmente opposta a quella appunto indicata dal pontefice.
1: Sì, però il pontefice allo stesso tempo detta l'agenda, cioè detta i temi sui quali vale la pena spendersi e fare battaglie, e ha una grande presa nella comunità cattolica europea, ma ancora di più nella comunità cattolica americana, e questo ha un peso enorme, essendo che diciamo il dealer, per fare una metafora da poker in quest'epoca, sono gli Stati Uniti di Donald Trump, che fanno e disfano la politica estera a loro piacimento. Allora il Papa è nella partita, scommette a sua volta e non ha paura di porre questo tema alla comunità cattolica americana, che tanto peso ha e avrà nelle elezioni e di midterm e ancora più nelle elezioni che si terranno fra 2 anni per scegliere chi sarà il nuovo presidente americano, perché noi dobbiamo anche ragionare nei termini della Chiesa Cattolica. La Chiesa ovviamente non pensa a domattina, ma guarda alle prossime generazioni, essendo un istituto plurisecolare, ha un'attenzione che va oltre il nostro tempo, e quindi la Chiesa Cattolica pone dei temi che le sono cari. Oggi il tema è quello di porre al centro dell'attenzione il tema dei migranti, della pace, cioè quelle questioni che sono fondamentali e che molte prime pagine non hanno avuto modo di ospitare, perché i politici hanno dimenticato, abbandonato o accantonato questi temi per troppi anni. Adesso il Papa li rimette in prima pagina.
0: Allora, in prima pagina sulla Stampa, anche qui, come sulle altre prime che vi abbiamo già mostrato, le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza di migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita e il messaggio contro conflitti e povertà, smascherate i giochi di potere. La visita del Papa al meeting di Rimini a San Marino, l'ovazione dei 60.000 del popolo di Comunione e Liberazione. E però vedi anche visivamente, Luciano, vediamo insieme che a fianco a queste parole poi ci sono le notizie e gli aggiornamenti che riguardano proprio diversi fronti aperti, a partire dalla guerra in Ucraina, titola la Stampa: Macron, più missili per la difesa di Kiev, e Putin giura vendetta. La Francia di Macron promette nuovi intercettori per le difese aeree di Kiev, Putin minaccia rappresaglie. E come dobbiamo leggere appunto questi ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina?
1: Siamo nel momento in assoluto più difficile per questa guerra, il più delicato, il più pericoloso in assoluto, perché abbiamo capito che l'invasione ordinata da Putin non è andata a buon fine e le conquiste fatte dal lato russo non sono state sufficienti per poter dichiarare una vittoria. Putin lo sa, i russi lo sanno, chiunque lo sa in questo pianeta, che quell'invasione, diciamo, non è andata come era previsto dal Cremlino. Adesso Kiev ha iniziato a rispondere, è anche caduto il tabù dei bombardamenti sul suolo russo. Se ricordate, lungamente, soprattutto nel mandato presidenziale di Joe Biden, che pure era grande sostenitore di Kiev e dell'Ucraina, però aveva posto il tabù di non bombardare in Russia. Questo tabù, con Donald Trump, che, come dire, tutti lo additano come un filo russo, un personaggio, come dire, che è stato stregato quasi da Vladimir Putin, o con il quale addirittura avrebbe

0: degli interessi economici, beh, ecco, insomma, Donald Trump ha aperto vari altri fronti e tra questi però ha lasciato, ha dimenticato o ha finto di dimenticare di lasciare aperta la questione dei bombardamenti sul suolo russo. Dopodiché abbiamo visto come Kiev abbia sviluppato queste capacità che oggi minacciano direttamente Pietroburgo, minacciano Mosca, minacciano lo stesso Cremlino, quindi nessuno è al sicuro. Putin lo sa e per questo giura vendetta, perché intende reagire duramente. Tutto quello che ha visto costruire e ha costruito, perché onore al merito di Putin, per 20 anni ha gestito un paese disastrato come la Russia al meglio delle sue possibilità, oggi però ha dissipato con l'invasione dell'Ucraina tutto quello che aveva costruito. La Russia sta regredendo in uno stato di guerra e questo è pericoloso, perché la reazione del Cremlino può essere spropositata, smodata, lui potrebbe tentare qualche colpo di teatro, come lo è stato già nel 2022 l'invasione non riuscita dell'Ucraina. Kiev dal lato suo sente di avere il vento in poppa in questo momento, al tempo stesso anche questo è pericoloso perché potrebbe indurli a come dire, delle scelte anche scelerate, sempre più offensive, e quindi la guerra oggi di qui all'inverno non può che peggiorare. L'inverno probabilmente rallenterà le operazioni, ma da oggi fino a Natale temo che vedremo il peggio che questi 4 anni ci hanno già purtroppo mostrato.
1: Tra l'altro siamo a poche ore dall'ennesima riunione dei volenterosi, no?
0: Sì, le riunioni dei volenterosi sono qualcosa di, come dire, forse utile per noi giornalisti per cercare di decodificare quello che sta succedendo, per capire effettivamente chi e cosa opera nel teatro russo-ucraino. È sempre di più, e questo bisogna ammetterlo, è sempre di più una guerra fra la Russia e come dire, i suoi alleati, non dimentichiamo Teheran, che l'Iran è parte attiva e lo è stata, soprattutto nella tecnologia militare per Mosca e viceversa, e l'altra compagine che oggi si chiama NATO, domani si chiama Unione Europea, insomma è l'Europa. Noi siamo uniti e disuniti perché, come dire, questa è l'eredità dei trattati internazionali che abbiamo conseguito, l'ONU completamente assente, anzi possiamo dire che nel 2026 forse si sancisce la fine di questa pur importantissima istituzione che lato diritto di bene nel mondo, ma sul lato, come dire, della difesa, della questione della sicurezza internazionale ormai è un ente desueto, fuori tempo massimo, non esiste più. Quindi gli unici interlocutori sono Mosca, Washington e Bruxelles.
1: Chiarissimo. Allora, hai accennato prima appunto anche a Teheran, tra poco ci arriviamo, facciamo, perché tra l'altro c'è anche un'ultima ora che vorrei commentare con te, ma prima un altro giro di giornali, partendo dal Tempo, che ormai da diversi giorni apre sull'affare Ranucci, il terzo fenomeno, Roma 9 settembre, alla festa di Bonelli e Fratoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse, dopo su Mauro e la Salis, sarà Ranucci in Parlamento il nuovo regalo di Rossoverdi all'Italia, scrive appunto il Tempo sulla sua prima. Ora la procura risentirà Ranucci perché finora non ha mai parlato di Valterino ai magistrati, e poi Sigfrido perde lucidità, attacca il Tempo, ma la sua smentita conferma proprio tutto, il caso Report e l'agenda La Vitola, l'interrogazione dei Fratelli d'Italia sull'ipotesi depistaggi, e poi povera Ellie desaparecida e bullizzata da Giuseppi. Questi i temi che troviamo in prima pagina sul Tempo. Andiamo a scoprire anche Libero, tredicesime e IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra e aliquota al 30%, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. Poi il dibattito, critiche e chiacchiere, teorie in declino, Salis e Lucarelli, tutte le vedove delle tesi walk. Ancora si parla anche su Libero del Papa, Leone che fa la storia in 60.000 per la visita al meeting di comunione e liberazione.

0: L'analisi di Antonio Socci nel Popolo Cristiano, il fuoco è ancora vivo. Andiamo a scoprire anche l'apertura del Fatto Quotidiano. Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita, doppio flop, la Premier contestata e le mini Olimpiadi a meno 371 milioni. Bari, evento rischioso, contestazioni per l'Ilva, ma non solo, e le gare sportive con costi folli. Il 29 ottobre si pronuncia la Cassazione, il Melonellum non c'è ancora, già rischia sul ricorso alla Corte contro il Rosatellum. E poi il risico bancario sempre più complicato, altro tema in primo piano sul Fatto. MPS, l'idea di Lovaglio su Crédit Agricole, e ora Caltagirone va all'assalto dell'ACEA. Poi abbiamo le altre notizie: Banca Italia, Santanchè, sospetto di riciclaggio, armi a Kiev, tredicesimo decreto pronto e Super Samp T, giustizia, riarmo Enco, non solo UOC, Conte, primarie sui 5 Stelle diversi. Ucraina, Zelensky si arrende, nomina 16 giudici anticorruzione, Putin ammette danni all'economia russa e promette vendetta, Kiev ha aperto il vaso di Pandora, appunto quello che anche diciamo con Luciano del momento di estrema difficoltà che riguarda appunto questo passaggio del conflitto in Ucraina. Questo è il giorno che vi abbiamo già mostrato, e allora andiamo a scoprire anche invece la prima pagina del giornale. Eccola qui, realismo cattolico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting, quei rapporti tra CL e i papi, le divergenze con Bergoglio, la pace è siglata da Prevost. E poi Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci, il leader del Carroccio apre, pronto a condividere le responsabilità, ora meno chiacchiere, il generale decide da che parte stare, la Germania non può rimandare neanche un immigrato. Si titola molto, hai visto Luciano, anche su Salvini in realtà, no? E su queste difficoltà all'interno della Lega degli ultimi giorni.
1: Sì, Salvini diciamo è un argomento molto particolare, no? Perdonate il sorriso, perché non io ma Salvini stesso lo ha perso da quando si è reso conto di aver allevato una serpe in seno,
0: che cita lo stesso giornale che è appunto Vannacci.
1: Appunto, diciamo che forse nella prossima legislatura non vedremo Salvini, nel senso che ovviamente Salvini ha sempre un peso specifico e stranamente, dico io, ma questo è come dire, una mia opinione personale, stranamente ha ancora una percentuale molto alta di consenso all'interno del suo partito, a meno che questo non sia, come dire, falsato da qualche notizia non verificata, però al di là di questo consenso che ancora ha, la Lega in sé quindi ne ha meno, quindi torna anche perché in questo caso vuol dire che sono gli ultimi resistenti di una tribù che si va assottigliando a favore proprio di questo homo novus che vuole essere Vannacci, che sostituisce in tutto, anche nella fisicità, direi, il personaggio Salvini. Ricordate che lui ha creato, diciamo, la sua popolarità anche sull'indossare queste maglie, ora della polizia, ora della finanza, ora di qualunque diciamo ente fosse presente durante il suo taglio del nastro o cos'altro. Beh, oggi Vannacci, direttamente a torso nudo di mussoliniana memoria, si presenta agli italiani e appare come qualcosa di nuovo, echeggia Salvini ma a convinzioni più estreme, ha una freschezza che Salvini non ha, perché è stanco, come è stanco un po' il governo dopo 5 anni di legislatura, è anche normale che sia così, e quindi c'è da aspettarsi che effettivamente Vannacci sia uno degli uomini politici decisivi nella prossima
0: legislatura. Cioè, potrebbe essere un po' un ago della bilancia, secondo te?
1: Cioè, per la destra lo sarà sicuramente, e bisogna capire se tumulerà la Lega salviniana oppure se darà dei problemi più al governo inteso come, esatto, Fratelli d'Italia. Certo. Io credo che però la vittima sacrificale possa essere la Lega, e tutti gli indicatori ad oggi vanno in questo senso, quindi Salvini deve fare una rimonta importante, e oggi è molto molto molto indietro.
0: Allora, il Sole 24 Ore, data center più 48% in

0: un anno, energia e progetti, la domanda di elettricità a quota 38,7 nei primi 8 mesi del 2026, Laura D'Aprile del MASI dice infrastrutture strategiche per il nostro sistema, e poi anche qui le parole del Papa: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Il Papa al meeting di Rimini: falso realismo riarma le nazioni. Si va poi in Medio Oriente, come gli israeliani costruiscono il muro che dividerà la Cisgiordania, reportage dalla Valle del Giordano. E a proposito di Medio Oriente, Luciana, volevo appunto un attimo allargare anche lo sguardo alle ultime dal Golfo, in particolare dall'Iran, che dice tutti coloro che appoggiano, lo vediamo nella nostra ultima ora, le sanzioni USA saranno ritenuti nemici. A sua volta Donald Trump ha tuonato: coloro che appoggiano l'Iran sono nostri nemici. Insomma, anche da qui sembra non riuscire a uscirne.
1: Ma diciamo che ci sono due tipi di guerre: quella che si combatte a livello mediatico e con la propaganda, e quello a cui ti riferivi ora citando queste dichiarazioni, e quella che poi sta nei fatti, cioè chi controlla cosa. Appunto, se la Russia dice noi entriamo in Ucraina, vinciamo la guerra, poi però bombardano Mosca e le raffinerie di Pietroburgo sono in fiamme, allora la realtà impone un'altra lettura che, come dire, la propaganda non può nascondere. Alla stessa maniera l'Iran fa la voce grossa, dice che è capace di resistere per mesi, per anni, eccetera, dice di controllare lo stretto di Hormuz, ma così in realtà non è. E questo ci dimostra anche come quella battaglia navale paventata con l'ausilio anche degli Houthi nel Mar Rosso, eccetera, eccetera, cioè quell'espansione della guerra che gli iraniani minacciavano non si sta verificando, il che significa o strategia, ma più di fare una diminuzio, direi più tattica. In realtà io penso che invece gli americani abbiano effettivamente il controllo scellerato, su questo non vi è dubbio che insomma la guerra in Iran ha o non ha un senso preciso, ma detto questo, sul campo chi è che controlla davvero lo stretto è compreso, per come succede spesso in questi casi. Quindi non è dell'Iran, in questo momento è più favorevole la situazione agli Stati Uniti, e vedremo cosa succederà più avanti. Di sicuro, se vogliamo parlare dell'Iran, possiamo dire che il suo percorso, o almeno quello che i Pasdaran avevano immaginato insieme agli Ayatollah, si sta sgretolando: prima il Libano, poi la Siria, o meglio prima la Siria, poi il Libano, l'Iraq che è terra di nessuno, quel corridoio che voleva portare la Persia verso il Mediterraneo forse rischia di vedersi chiuso addirittura lo stretto di Hormuz. Quindi non un bel risultato da parte degli iraniani, e come dire, gli Ayatollah, qualora questa fase dovesse declinare per sempre, la rivoluzione islamica dovesse essere finita con la fine di Khamenei, allora diremmo che c'è un nuovo percorso, un nuovo futuro per l'Iran, e questo futuro sicuramente passa in ogni caso per i Pasdaran, quindi per la giunta militare. Non possiamo augurarci altro per la popolazione iraniana, se non che cessino le brutalità. Questo è un altro aspetto della crisi interna che vive l'Iran. Quindi prima di me è così fatale e importante, ricordiamoci anche che insomma è un gigante, ma con i piedi del gimba.
0: Dicevamo non poi a caso, no, delle... Sì, vai, concludi, Luciano.
1: Non a caso, come tutti i giganti dei piedi del Gilla, insegue il sogno nucleare, cioè avere l'arma atomica, come ha fatto la Corea del Nord, ti garantisce dal patire una guerra, almeno questa è stata la teoria fino ai nostri giorni. Così è, perché gli Stati Uniti insistono e Israele insiste nel fatto che non vogliono che l'Iran abbia... In questo modo l'Iran può essere sgretolato. Se avesse l'arma nucleare, diciamo, quel deterrente sarebbe sufficiente a costringere anche gli Stati Uniti a una vera negoziazione.
0: Intanto, a proposito di guerra, anche delle parole, no, di cui parlavamo poco fa,

0: Trump su Truth rilancia, come vediamo in questa ultima ora in onda, pubblica sul social la mappa di Hormuz e dice è un nuovo territorio USA, parole che Luciano già aveva usato appunto qualche giorno fa proprio nel parlare dello stretto di Hormuz.
1: Siamo un minuto, Sì, Trump diciamo è troppo verboso, insomma dice un po' troppe cose e si contraddisce troppo spesso. Capiremo cosa farà Trump quando avrà fatto un bagno di realtà dopo le midterm di novembre.
0: Sì.
1: Prima di quella data la situazione in Iran non sarà risolta.
0: Quello sarà un bel banco di prova da osservare. Intanto è arrivato il messaggero di Disarmiamo il Mondo, parole appunto di Papa Leone. Vi ho mostrato anche la stampa, andiamo a leggerlo velocemente, scusate la verità, andiamo a leggerlo velocemente. Il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. E poi anche qui il Papa starà al meeting, dà i compiti ai cattolici, ci dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. E poi indagano i genitori, non i medici, per la morte della piccola Anna Rosa, contestato l'omicidio colposo per l'omissione al papà e alla mamma della bimba colpita dalla difterite, si valuta se possono tenere gli altri quattro figli in stile famiglia del bosco, si riferisce in questo caso alla bambina appunto morta a Palermo, bambina che non era vaccinata. E allora, questo è l'ultimo giornale per l'appunto della nostra rassegna stampa di Rai News 24, che per questa sera termina qui. Allora, grazie Luciano Tilinnanzi per essere stato nostro ospite questa sera.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Dunque, rassegna stampa, dicevamo che termina qui. Adesso la linea per qualche istante alla regia.
2: Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splenderà il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.
0: La rassegna stampa di Rai News 24 in 6 minuti con le prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola. Allora andiamo subito a scoprirle insieme a voi, partendo questa sera dalla stampa. Le persone prima dei confini, le parole. L'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita e il messaggio contro conflitti e povertà, smascherate i giochi di potere. Giacomo Galeazzi firma questo articolo sulla prima della stampa, dottrina sociale e bioetica. Rimini, Papa Leone avverte che prima dei confini ci sono le persone. A San Marino, dove sta per essere approvata la legge sul fine vita, ammonisce che la buona politica difende la vita dal concepimento al suo termine naturale. Robert Prevost viene a acclamato al meeting di CL, la pace diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Questa fotonotizia centrale, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Inter travolgente, oggi tocca Juve e Toro, la prima giornata del campionato di calcio, un'ora da vera Inter per cancellare una lunga fase di smarrimento. I campioni d'Italia hanno spazzato via il Monza con un avvio travolgente di secondo tempo dopo aver sofferto nel primo. Il Napoli, altra pretendente allo scudetto, risponde battendo in trasferta il Genoa per 2-0 e oggi tocca a Juve e Toro. Staremo al mattino, anche il Mattino di Napoli titola sul calcio. Oggi ricordiamo appunto è ripreso il campionato, contro il Genoa comincia l'era Allegri, De Bruyne entra e segna, poi il raddoppio di Vergara, vince anche l'Inter subito al Max. Eccola qui la foto di apertura sulla vittoria del Napoli. E poi anche qui però troviamo le parole del Papa, prima le persone poi i confini, al di là di ogni diversità possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, il monito contro la guerra, no al business della morte. Nel frattempo però ci sono anche sulle prime le notizie che arrivano proprio dai vari fronti bellici. Putin ammette giorni crepe nell'economia dello zar, il lungo conflitto con l'Ucraina.

0: Cremlino con gli attacchi contro i nostri obiettivi, Zelensky ha scoperchiato il vaso di Pandora. Il Corriere della Sera, scossa di Leone, no alle guerre, titolo analogo per il Messaggero, disarmiamo il mondo, appunto le parole di Papa Leone. E poi su Avvenire naturalmente troviamo proprio la visita storica del Papa al meeting di Comunione e Liberazione, persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Papa Leone XIV, l'appello al popolo di CL e non solo a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. E poi c'è l'editoriale, la via impegnativa indicata dal Papa, sporcarsi le mani con il mondo, firmato da Giorgio Paolucci. Questa appunto la prima di Avvenire. Il Manifesto, fossilizzati, questa è la prima pagina, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il Ministro dice adattiamoci, climate change, l'ultima notizia è vecchia di 50 anni, scrive Roberto Della Sete, una scoperta imprevista, a leggere, guardare, ascoltare i media del mondo, questa è la rappresentazione prevalente del 2026, anno più caldo da quando si misura la temperatura terrestre. Pagine su pagine, immagini su immagini, grafici su grafici, appunto spiegano quello che sta accadendo, che il clima è fuori controllo, che la colpa è di noi umani, soprattutto di sistemi energetici che da secoli si reggono sul consumo di carbone, petrolio e gas, che occorre sostituire al più presto le energie fossili con quelle rinnovabili, oppure ogni anno andrà peggio. Questo racconto è perfetto, tranne che per un dettaglio, la scoperta è avvenuta mezzo secolo fa. E poi ci sono anche altri spunti su altre notizie, così Israele si assolve in silenzio dell'Europa, ingiustizia in Palestina e in centro Italia, a 10 anni dal sisma, la rinascita ancora non c'è, paesi spopolati, poca chiarezza sulle seconde case, con la ricostruzione privata che va alla grande, quella pubblica che arranca ed è senza una visione. A 10 anni dal terremoto del centro Italia un dossier smonta la retorica del rilancio sbandierata dai dati del commissario Castelli. Questi sono appunto gli articoli a firma Rapisardi e Di Vito che troviamo sul Manifesto con il richiamo sulla prima pagina. Il Giorno, un meeting da Leone, anche qui spazio appunto alla presenza di Leone XIV alla kermesse di Comunione e Liberazione a Rimini. E poi ancora il Giornale che titola sul Papa, ma pronto a condividere la responsabilità, ora meno chiacchiere, il generale decida da che parte stare, la Germania non può rimandare neanche un immigrato. Questa è la prima del Giornale. Scopriamo anche il Tempo, pronto per la candidatura, ci si riferisce al caso Ranucci, e poi il PD non ha un'idea di futuro, questa è la prima della Verità, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. Salvini, coinvolgerò governatori, ministri, sindaci, ma non ci occupiamo soltanto di Lombardia. Ancora, il Papa starà al meeting, dai compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Questa appunto la prima pagina della Verità. Andiamo a scoprire anche il Fatto. Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita. Parla il Fatto di doppio flop per la Premier contestata e le mini Olimpiadi a meno 371 milioni. Questo dunque l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Lo dicevamo, tra qualche giorno l'anniversario, 10 anni dal sisma al centro Italia. Noi siamo tornati su quei luoghi, i nostri inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili sono stati sul versante marchigiano e allora sentiamo il loro racconto, poi a mezzanotte tutte le news.
1: Pescara del Tronto è un paese che non esiste più da quella notte della scossa, del 24 agosto di 10 anni fa, lì dove un tempo c'erano le case, la gente, tanta gente, 48 vittime fece il terremoto a Pescara del Tronto, ora non c'è più nulla. Tra i primi ad arrivare quella notte Danilo Dionisi e Andrea Marini, tra i primi soccorsi, che cosa dide?
2: La prima casa che si vedeva del paese aveva sì dei danni, delle tamponature venute giù, ma era in piedi. E invece, girata la curva, non c'era più niente, si vedeva solamente distruzione, nuvole di polvere e case completamente a terra.
3: Io abitavo nella frazione di Piedilama e

0: Ha sentito fortissimo il terremoto.
1: L'ho sentito, cioè nel momento in cui ho realizzato, ho provato a scappare, ma non si riusciva a stare in piedi.
2: Era venuto giù tutto, non c'era più una casa in piedi.
1: Sembrava una discarica
0: Di
1: di
0: calcinacci.
1: calcinacci, non era più un paese.
2: Erano solamente nuvole di polvere che mascheravano un po' il panorama, ma non c'era proprio più niente. Erano tutte a terra, camminavamo sui tetti. Le grida d'aiuto arrivavano da tutte le parti, noi ci affidammo a un ragazzo del posto per chiedere quali fossero le case abitate, perché in quel periodo c'erano anche turisti che tornavano nelle zone d'origine. I salvataggi che abbiamo fatto in continuazione, dove sapevamo che c'erano persone, dove ci indicavano le persone e rispondevano ai nostri solleciti. Chiaramente se non avevamo risposte proseguivamo, perché nell'immediatezza si punta a tirar fuori chi può farcela. La squadra con cui ero venuto si era nel frattempo divisa, perché cercavamo di dare più possibilità di soccorso. Quindi, dividendo la squadra, ci recavamo su posti diversi. È arrivata questa voce di questa nonna con i due bambini, davano segnali, erano vivi.
0: Uno era sotto di lei, lo abbracciava a proteggerlo, l'altro, un po' più grandicello, era vicino.
2: Una sorta di distanza che era rimasta integra, se no non ce l'avrebbero fatta. Il primo bambino è stato più facile tirarlo fuori attraverso il tubo, la nonna, e non era così facile tirarlo fuori. Quindi siamo riusciti e siamo passati dal tetto, scavando, rompendo veramente il tetto. Abbiamo raggiunto. Erano attimi concitati, perché poi nel momento delle scosse, in una situazione già compromessa, sarebbe bastato niente per rimanere tutti lì sotto.
0: Non l'ha mollata questa donna, perché doveva salvare anche lei, e ci è riuscita.
2: Assolutamente. E poi abbiamo, ripeto, nel frattempo arrivavano altri colleghi a darci manforte, perché inizialmente eravamo solo in due. Abbiamo aperto questo varco sul tetto e, fino a che non l'abbiamo liberata, sono rimasto lì con lei e poi l'abbiamo portata fuori.
1: In questo punto abbiamo tirato fuori il corpo di un uomo che era tornato a casa per riprendere il cane.
0: Era tornato indietro dopo la
1: Tornato
0: scossa.
1: indietro a riprendere il cane.
0: Voi foste i primi ad arrivare, ma nel giro di alcune ore vi raggiunsero anche le altre squadre, che nel frattempo si erano mosse dalle regioni circostanti e da quelle anche più lontane.
2: Sì, si mobilitò la colonna mobile nazionale e cominciarono ad arrivare dalle regioni più vicine, dall'Abruzzo, diciamo che è qui vicinissimo, e ci cominciarono a dar manforte. Poi, con l'andare del tempo, arrivarono anche le squadre specializzate con i cinofili, gli Urban Search and Rescue, abilitati proprio a lavorare sotto le macerie.
1: Sì, era questa qui era la chiesa.
0: La chiesa.
1: Questa era la chiesa.
2: Mentre tutte le altre case si erano sbriciolate ed erano andate verso l'esterno, la chiesa è implosa, quindi il tetto e le mura son venuti giù, cadendo proprio all'interno della chiesa. Poi fu un'operazione successiva, quella di recuperare quanto più possibile, perché era custodito anche l'archivio della frazione all'interno della chiesa, quindi la storia vera e propria.
0: Marco Aquili, entriamo a vedere la chiesa com'era.
2: Un simbolo di cristianità messo proprio nell'immediatezza del terremoto.
0: Lì una parte.
1: Una parte sprofondata, come se fosse stata proprio inghiottita.
0: Qui c'era il parcheggio e c'erano le macchine, ma non c'erano più le strade.
2: No, questo era un altro simbolo di Pescara del Tronto, perché le macchine erano rimaste bloccate lì senza poter essere spostate.
0: Come le spostaste?
2: Furono spostate in seguito, qualche mese dopo, mettendo una grandissima gru sulla Salaria, che riusciva a raggiungere questa posizione e
0: Rimuoverle.
2: portarle poi di nuovo in strada.
0: A Pescara del Tronto, quella del 2016 fu l'ultima estate, perché è un paese che non esiste più, non potrà più venire ricostruito lì dove era.

I residenti, i cittadini hanno indicato una parte più a valle sulla Salaria. Il punto è che nessuno sa quanto ci vorrà.

fermo, ti sto fermo.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone. Smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto, e ai giovani. Il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev. L'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea. Ci sarà, ha detto, una risposta distruttiva. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni ha indagato i genitori che non hanno vaccinato i figli. Sta meglio, il cuginetto risultato positivo ma era vaccinato. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni delle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, pioggia di medaglie per l'Italia. Dai giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare sono già 13 tutte dal nuoto, 3 ore, 8 argenti e 2 bronzi. Il campionato di Serie A riparte, l'Inter, campione d'Italia, ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza, pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. Ovazione per il Papa al meeting di Rimini. Smascheriamo i poteri ingiusti, il richiamo di Leone 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Dal pontefice un rinnovato appello alla pace e all'accoglienza prima dei confini, ha detto, ci sono le persone. Allora ripercorriamo questa giornata iniziata nella Repubblica di San Marino con Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star, il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino, grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
3: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: E ora con l'altro nostro inviato a Rimini, Alessandro Marchetti, ci immergiamo tra la folla del meeting. Vediamo insieme.

0: i cori sono da stadio e così anche i numeri. Nel giorno di Papa Leone alla Fiera di Rimini entrano circa in 60.000, vengono da Napoli, da Roma o da Belluno. Ma già ore prima dell'arrivo, specie girando tra i più piccoli, si capisce che il grande abbraccio del meeting non ha confini geografici.
1: Roma mia!
0: Dopo la lunga attesa spunta l'auto.
2: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo.
3: Cosa le è piaciuto di questo breve messaggio?
4: Che ha accarezzato mia figlia e tutti i bambini e ha detto di rimanere attaccati alla figura di Cristo, di Gesù.
3: È fortuna essere in prima fila.
5: Decisamente, sì, è la prima volta che vedevo il Papa. Tommy ha anche dato il 5. Bellissimo, è stato bellissimo.
0: Il discorso dall'auditorium si segue seduti ma anche in piedi. A fine giornata c'è la soddisfazione di aver assistito a un evento storico.
6: E sicuramente vederlo passare dai padiglioni con quello sguardo veramente amorevole è stato molto commovente. Poi fa venire voglia di mettersi in gioco, no? Come diceva lui, che il futuro è una promessa, non una minaccia.
7: Allora, veniamo ai conflitti. Adesso l'Ucraina si appresta a celebrare il 35esimo anniversario della sua indipendenza sotto una raffica di attacchi russi, almeno 7 le vittime dei raid delle ultime ore dopo la strage di venerdì al centro commerciale della città natale di Zelensky, Kryvyi Rih. Alla vigilia del vertice dei volenterosi, Macron ha chiamato il presidente ucraino e ha annunciato l'invio di nuovi missili intercettori. Kharkiv intanto è la città simbolo della resistenza ucraina, come ci racconta il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
8: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
9: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
8: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
10: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
8: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
7: L'altro lato del conflitto, al congresso di Russia Unita, Putin minaccia una risposta distruttiva se Kiev continuerà ad attaccare. Intanto i droni ucraini continuano a colpire infrastrutture energetiche e siti industriali nei territori russi. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
11: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
7: Andiamo negli Stati Uniti perché Trump, come sapete, ha promesso un D-Day economico contro l'Iran, ma si accende la guerra commerciale con il Canada. Dopo la sospensione per trattative e che non sono poi proseguite, le tariffe al 50% su merci canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari sono entrate in vigore. Risponderemo dollaro per dollaro, ha promesso il premier canadese Carney, l'inviato a New York Carly Maria Lo Savio.
1: Stati Uniti e Canada i ferri corti. La guerra commerciale è scattata poco prima della mezzanotte, quando il team negoziale canadese ha abbandonato il tavolo delle trattative davanti a quelle che Ottawa ha reputato richieste eccessive dell'ultima ora di Washington. I dazi statunitensi del 50% per un valore di 20 miliardi di dollari, rimandati di 3 giorni da Trump in vista di un accordo, sono dunque scattati nella notte ed il Canada promette di rispondere con dazi sull'import statunitense per il medesimo valore.
12: Dollar for dollar.
1: Dollaro contro dollaro, specifica il primo ministro canadese Carney. Le controtariffe canadesi entreranno in vigore l'8 settembre prossimo e riguarderanno acciaio, alimenti, equipaggiamenti per l'agricoltura, carta ed elettronica.
12: We cannot accept.
1: Hanno chiesto troppo e offerto poco, sintetizza Carney in conferenza stampa. L'accordo, secondo il primo ministro, è naufragato sulle richieste aggiuntive di Washington che limitavano la libertà canadese a concludere accordi con paesi terzi e indebolivano la tutela della minoranza di lingua francese. Per il negoziatore statunitense Greer, gli USA avevano offerto riduzioni dei dazi su auto, legname e acciaio.
13: Ora Washington preannuncia altre tariffe e chiude a nuovi negoziati. L'interscambio tra i due paesi valeva l'anno scorso 880 miliardi di dollari.
7: Nessuna tregua a Gaza, la guerra continua e per ridare speranza a decine di bambini palestinesi che hanno subito mutilazioni durante gli attacchi israeliani, alcune ONG hanno attivato corsi di nuoto a Gaza City ma anche a Khan Yunis. Le attività in acqua diventano un modo per cercare di superare i traumi della guerra. La corrispondente Maria Gianniti.
14: In fila indiana, sulla spiaggia di Gaza City, di mattina presto, prima che il caldo renda l'aria irrespirabile. Davanti a loro gli istruttori, dietro le tende dove da anni ormai vivono ammassati. Al fischio tutti in acqua per una lezione di nuoto. Centinaia di bambini si sono ritrovati così grazie all'iniziativa di organizzazioni umanitarie locali. Una lezione di massa per i più piccoli, per alleggerire le loro giornate interminabili, spesso vissute in condizioni estreme. Poco distante dalla spiaggia, in una piscina, sono stati i piccoli amputati ad entrare in acqua. Anche per loro è stata una giornata speciale. Qui ci insegnano a nuotare e io mi sento bene nell'acqua, dice questa bimba. Mi dimentico di aver perso un braccio. Lei è fortunata, c'è chi ha perso molto di più. Eppure oggi non ha voluto rinunciare a questo momento speciale. Sono più di 5.000 i bimbi che hanno subito amputazioni a causa della guerra. E poi c'è chi la piscina se la costruisce in tenda per regalare momenti di gioco ai propri figli. Gaza vive nel limbo. Israele non permetterà che qualcosa cambi fino a quando Hamas non deciderà di consegnare le armi. Per la gran parte dei bambini sarà un altro anno senza scuola, senza la prospettiva di una casa, senza un futuro da poter sognare.
7: La premier Giorgia Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da lunedì di nuovo al lavoro sui dossier di attualità, migranti e conflitti. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Massi.
15: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
16: Signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, President of ICMG.
15: Il governo assicura Meloni continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekelinska, nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso, Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
7: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni, riflessione preelettorale aperta. Eva Giovannini.
17: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna, d'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica: non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
7: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Migliora il cuginetto della piccola, positivo alla stessa malattia, ma vaccinato regolarmente. Agnese Licata.
18: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È il secondo caso frutto del contatto diretto con la bimba morta giovedì. Appena resa nota la conferma della sua positività al batterio, ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ospedale tra i genitori e la direzione sanitaria. La situazione è poi rientrata, ma è il segno del clima che si respira negli ultimi giorni al di Cristina, tra personale sanitario e familiari. Tutto mentre la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta per le conseguenze del batterio e della mancata vaccinazione. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. I parenti potranno nominare dei propri consulenti per l'autopsia della piccola, che sarà svolta mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
7: Ora vediamo le aperture dei quotidiani insieme a Giuseppina Testoni in studio.
19: La rassegna stampa di Rai News 24 in 6 minuti con le prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola. Allora andiamo subito a scoprirle insieme a voi, partendo questa sera dalla stampa. Le persone prima dei confini, le parole. L'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita e il messaggio contro conflitti e povertà, smascherate i giochi di potere. Giacomo Galeazzi firma questo articolo sulla prima della stampa, dottrina sociale e bioetica. Rimini, Papaleone avverte che prima dei confini ci sono le persone. A San Marino, dove sta per essere approvata la legge sul fine vita, ammonisce che la buona politica difende la vita dal concepimento al suo termine naturale. Robert Prevost viene acclamato acclamato al meeting di CL, la pace diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Questa fotonotizia centrale, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Inter travolgente, oggi tocca Juve e Toro, la prima giornata del campionato di calcio, un'ora da vera Inter per cancellare una lunga fase di smarrimento. I campioni d'Italia hanno spazzato via il Monza con un avvio travolgente di secondo tempo dopo aver sofferto nel primo. Il Napoli, altra pretendente allo scudetto, risponde battendo in trasferta il Genoa per 2-0 e oggi tocca a Juve e Toro. Staremo a vedere appunto. Il Mattino, anche il Mattino di Napoli, titola sul calcio. Oggi ricordiamo appunto è ripreso il campionato, contro il Genoa comincia l'era Allegri, De Bruyne entra e segna, poi il raddoppio di Vergara, vince anche l'Inter subito al Max. Eccola qui la foto di apertura sulla vittoria del Napoli. E poi anche qui però troviamo le parole del Papa: prima le persone, poi i confini, al di là di ogni diversità possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, il monito contro la guerra, no al business della morte. Nel frattempo però ci sono anche sulle prime le notizie che arrivano proprio dai vari fronti bellici. Putin ammette giorni difficili, i raid di Kiev allargano le crepe nell'economia dello zar, il lungo conflitto con l'Ucraina, il Cremlino con gli attacchi contro i nostri obiettivi, Zelensky ha scoperchiato il vaso di Pandora. Il Corriere della Sera, scossa di Leone, no alle guerre, titolo analogo per il Messaggero, disarmiamo il mondo, appunto le parole di Papa Leone. E poi su Avvenire naturalmente troviamo proprio la visita storica del Papa al meeting di Comunione e Liberazione, persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Papa Leone XIV, l'appello al popolo di CL e non solo a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. E poi c'è l'editoriale, la via impegnativa indicata dal Papa, sporcarsi le mani con il mondo, firmato da Giorgio Paolucci. Questa appunto la prima di Avvenire. Il Manifesto, fossilizzati, questa è la prima pagina, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il Ministro dice adattiamoci, climate change, l'ultima notizia è vecchia di 50 anni, scrive Roberto Della Sete, una scoperta imprevista, a leggere, guardare, ascoltare i media del mondo, questa è la rappresentazione prevalente del 2026, anno più caldo da quando si misura la temperatura terrestre. Pagine su pagine, immagini su immagini, grafici su grafici, appunto spiegano quello che sta accadendo, che il clima è fuori controllo, che la colpa è di noi umani, soprattutto di sistemi energetici che da secoli si reggono sul consumo di carbone, petrolio e gas, che occorre sostituire al più presto le energie fossili con quelle rinnovabili, oppure ogni anno andrà peggio. Questo racconto è perfetto, tranne che per un dettaglio, la scoperta è avvenuta mezzo secolo fa. E poi ci sono anche altri spunti su altre notizie, così Israele si assolve in silenzio dell'Europa, ingiustizia in Palestina e in centro Italia, a 10 anni dal sisma, la rinascita ancora non c'è, paesi spopolati, poca chiarezza sulle seconde case, con la ricostruzione privata che va alla grande, quella pubblica che arranca ed è senza una visione. A 10 anni dal terremoto del centro Italia un dossier smonta la retorica del rilancio sbandierata dai dati del commissario Castelli. Questi sono appunto gli articoli a firmare.

0: Giornale. Scopriamo anche il tempo, pronto per la candidatura, ci si riferisce al caso Ranucci, e poi il PD non ha un'idea di futuro, questa è la prima della verità. Mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. Salvini: coinvolgerò governatori, ministri, sindaci, ma non ci occupiamo soltanto di Lombardia. Ancora: il Papa sarà al meeting, dai compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Questa appunto la prima pagina della verità. Andiamo a scoprire anche il fatto. Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita, parla il fatto di doppio flop per la Premier contestata e le mini Olimpiadi a meno 371 milioni. Questo dunque è l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera.
1: Ripartiamo dal maltempo che è in pausa, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni. Attesa nelle prossime ore una nuova risalita nelle temperature. La regione Lombardia intanto chiede lo stato d'emergenza, mentre inizia la conta dei danni nelle aree più colpite. Allora, vediamo la situazione in Val Camonica con Pierluigi Ferrari.
2: Un giorno di sole dopo la pioggia, a Sonico e dal sopralluogo in elicottero con il vigile del fuoco, le prime impressioni sulla Valrabbia sono buone.
3: I canali che hanno scaricato tanto materiale durante la colata sono liberi. Diciamo che se si stabilizzano le condizioni meteo, pericoli dall'alto non ce ne sono.
2: Gli sfollati sono tornati a casa anche a Rino, dove la furia del torrente ha strappato via il ponte.
4: Nella prima fase ha resistito, è stata poi la colata successiva dopo un paio d'ore che ha travolto ponte statale e quant'altro.
2: Un milione di metri cubi di detriti ha ostruito l'alveo del fiume Oglio e danneggiato la strada di Fondovalle. In attesa della riapertura della statale 42 per residenti e turisti non rimangono che deviazioni lunghe e disagevoli. Da Malonno, senso unico alternato fino a Edolo, dove in coda ci sono soprattutto turisti.
5: Sono obbligato e devo tornare giù. Niente, aspettiamo.
6: Vie alternative per poter scendere a Brescia o il Trentino, il passo del Tonale o il passo della Prica, perché purtroppo stiamo intasando l'unica strada alternativa che abbiamo alla discesa dalla valle.
2: Per la riapertura serve bel tempo, il ripristino della strada e l'abbassamento dell'alveo del fiume, che a causa dei detriti scorre quasi al livello della statale. Si lavora giorno e notte.
1: A 10 anni dal terremoto del 24 agosto 2016 siamo tornati sul versante marchigiano del cratere, dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Insieme ad altri colleghi salvarono più vite che poterono. Il racconto degli inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
7: Là che cosa c'era?
8: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
7: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
8: Questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
7: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono
8: prima
7: più le case.
8: Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
7: E lei l'ha salvato quella notte?
8: E io l'ho salvato, sì.
7: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
8: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, e dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
7: C'era il comune di Arquata.
8: C'era l'ingresso del comune.
7: Ora, da qualche giorno qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è la gru. Questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
9: Adesso può partire perché le carte in regola, dal punto di vista delle ordinanze, sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progettisti e le imprese, si devono mettere mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di Arquata, di Accumoli, di Amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete in cronoprogrammi seri e rispettateli, questo gli chiediamo.
1: Adesso lo sport, e torna il campionato di Serie A, parte subito forte l'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 a San Siro il Monza, termina 1-1 Udinese Como, inizia bene anche il Napoli di Allegri che vince in trasferta 2-0 contro il Genoa, successo esterno anche per il Cagliari 1-0 a Parma. E poi subito una pioggia di medaglie.

0: Per l'Italia, dal nuoto ai giochi del Mediterraneo di Taranto, sono 13, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Oro anche per la beniamina di casa Benedetta Pilato. Sentiamola allora al microfono di Novella Calligari. Saltarmi in una breve pausa. A tra poco.
1: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
2: È strano perché io ho iniziato, come sapete, vabbè, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni, e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione. Spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
1: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
2: Non è stato semplice, perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.

Domenica al nord bel tempo, con qualche piovasco sempre a ridosso dei monti nelle ore più calde e qualche pioggia anche lungo le coste adriatiche. Sulle regioni centrali splende il sole, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci che interesseranno la parte appenninica del settore, tutto però in rapido assorbimento serale. Come sulla parte più meridionale peninsulare del nostro paese, ci saranno poche nubi sempre a ridosso dei monti, ma che non saranno responsabili di piogge. Come sulla Sardegna e sulla Sicilia sarà una bellissima giornata soleggiata, con venti che sulla Sicilia spireranno da est e sulla Sardegna da nord. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domenica vedrà un leggero aumento al nord e al sud, mentre invece sulle regioni centrali resteranno stazionarie.

0: Papa accolto da 60.000 persone unite in di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone, smascheriamo il potere ingiusto, ha detto ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea, ma ci sarà una risposta distruttiva, ha detto. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni indaga i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio, il cuginetto è risultato positivo ed era vaccinato. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni delle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Pioggia di medaglie per l'Italia dai giochi del Mediterraneo di Taranto, nella prima giornata di gare sono già 13, tutte da nuoto, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Il campionato di Serie A riparte, l'Inter, campione d'Italia, ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. Ora andiamo avanti con i nostri approfondimenti, mezzanotte e 31 minuti, da quella notte del 24 agosto 2016 Pescara del Tronto non esiste più. In questa frazione di Arquata, versante Ascolano del cratere, la scossa di magnitudo 6.0 si portò via 48 vite, bambini, anziani, famiglie. I vigili del fuoco di Ascoli, Danilo Dionisi e Andrea Marini furono tra i primi ad arrivare. 10 anni dopo i nostri inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili sono tornati lì e questo è il loro reportage. Al termine parleremo di risico bancario e prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Pescara del Tronto è un paese che non esiste più da quella notte della scossa, del 24 agosto di 10 anni fa, lì dove un tempo c'erano le case, la gente, tanta gente, 48 vittime fece il terremoto a Pescara del Tronto, ora non c'è più nulla. Tra i primi ad arrivare quella notte Danilo Dionisi e Andrea Marini, tra i primi soccorsi, che cosa dite? Non appena arrivato, non appena svoltata quella curva?
2: La prima fu un'immagine ingannevole. La prima casa che si vedeva del paese aveva sì dei danni, delle tamponature venute giù, ma era in piedi. E invece, girata la curva, non c'era più niente, si vedeva solamente distruzione, nuvole di polvere e case completamente a terra.
3: Io abitavo nella frazione di Piedilama e...
1: L'ha sentito fortissimo il terremoto?
3: L'ho sentito, cioè nel momento in cui ho realizzato ho provato a scappare ma non si riusciva a stare in piedi.
2: Era venuto giù tutto, non c'era più una casa in piedi.
3: Sembrava una discarica.
1: Di
3: calcinacci, non era più un paese.
2: Erano solamente nuvole di polvere che mascheravano un po' il panorama, ma non c'era proprio più niente. Erano tutte a terra, camminavamo sui tetti. Le grida d'aiuto arrivavano da tutte le parti, noi ci affidammo a un ragazzo del posto per chiedere quali fossero le case abitate, perché in quel periodo c'erano anche turisti che tornavano nelle zone d'origine. I salvataggi che abbiamo fatto in continuazione, dove sapevamo che c'erano persone, dove ci indicavano le persone e rispondevano ai nostri solleciti. Chiaramente se non avevamo risposte proseguivamo, perché nell'immediatezza si punta a tirar fuori chi può farcela. La squadra con cui ero venuto si era nel frattempo divisa, perché cercavamo di dare più possibilità di soccorso, quindi dividendo la squadra ci recavamo su posti diversi. È arrivata questa voce di questa nonna con i due bambini che davano segnali, erano vivi.
1: Uno era sotto di lei, lo abbracciava a proteggerlo, l'altro un po' più grandicello era vicino, è stato il primo che avete tirato fuori.
2: Sì, scavando un tunnel tra le macerie siamo arrivati in questa sorta di distanza che era rimasta integra, se no non ce l'avrebbero fatta. Il primo bambino è stato più facile tirarlo fuori attraverso il tunnel, l'altro era con la parte bassa del corpo sotto la nonna e non era così facile tirarlo fuori. Quindi siamo riusciti e siamo passati dal tetto scavando, rompendo veramente il tetto. Abbiamo raggiunto ancora la stanza, tirato fuori il bambino. Erano attimi concitati perché poi nel momento delle scosse, in una situazione già compromessa, sarebbe bastato niente per rimanere tutti lì sotto.
1: Non l'ha mollata questa donna perché doveva salvare anche lei e ci è riuscito.
2: Assolutamente, e poi abbiamo, ripeto, nel frattempo arrivavano altri colleghi a darci manforte perché inizialmente eravamo solo in due. Abbiamo aperto questo varco sul tetto e fino a che non l'abbiamo liberata sono rimasto lì con lei. E poi l'abbiamo portata fuori.
3: In questo punto abbiamo tirato fuori il corpo di un uomo che era tornato a casa per riprendere il cane.
1: Era tornato indietro dopo la scossa?
3: Era tornato indietro a riprendere il cane.
1: Voi foste i primi ad arrivare, ma nel giro di alcune ore vi raggiunsero anche le altre squadre che nel frattempo si erano mosse dalle regioni circostanti e da quelle anche più lontane.
2: Sì, si mobilitò la colonna mobile nazionale e cominciarono ad arrivare dalle regioni più vicine, dall'Abruzzo, diciamo che è qui vicinissimo, e ci cominciarono a dar manforte. Poi con l'andare del tempo arrivarono anche le squadre specializzate con i cinofili, gli Urban Search and Rescue, abilitati proprio a lavorare sotto le macerie.
3: Sì, era questa qui era la chiesa.
1: La chiesa?
3: Questa era la chiesa.
2: Mentre tutte le altre case si erano sbriciolate ed erano andate verso l'esterno, la chiesa è implosa, quindi il tetto e le mura son venuti giù cadendo proprio all'interno della chiesa. Poi fu un'operazione successiva quella di recuperare quanto più possibile, perché era custodito anche l'archivio della frazione all'interno della chiesa, quindi la storia vera e propria.
1: Marco Aquili, entriamo a vedere la chiesa com'era.
2: Un simbolo di cristianità messo proprio nell'immediatezza del terremoto.
1: Lì una parte
3: sprofondata, come se fosse stata proprio inghiottita.
1: Qui c'era il parcheggio e c'erano le macchine, ma non c'erano più le strade.
2: No, questo era un altro simbolo di Pescara del Tronto, perché le macchine erano rimaste bloccate lì senza poter essere spostate.
1: Come le spostaste?
2: Furono spostate in seguito, qualche mese dopo, mettendo una grandissima gru sulla Salaria che riusciva a raggiungere questa posizione
1: e
2: portarle poi di nuovo in strada.
1: A Pescara del Tronto, quella del 2016, fu l'ultima estate, perché è un paese che non esiste più, non potrà più venire ricostruito lì dove era. I residenti, i cittadini, hanno indicato una parte più a valle sulla Salaria. Il punto è che nessuno sa quanto ci vorrà.
4: È un risico bancario, come viene definito dai giornali correttamente. È una grossa partita, forse la più grossa partita che si sta giocando sul piano economico in Italia, che riguarderà la gestione del risparmio nei prossimi 10 anni. E questa partita passa assolutamente per il Monte dei Paschi di Siena. E molti stanno provando a controllarlo. Ad esempio, Banca Intesa inizialmente aveva lanciato una OPS, cioè un'offerta di acquisto per mangiarsi MPS. Gli ha risposto Monte dei Paschi, che è una rocca che sta lì dal 1472 e non è disposta a farsi mangiare. Per far questo sta tentando di comprare altre due banche, diciamo così, BPM e Banca Generale, per diventare più grossa e quindi per impedire a Carlo Messina di poterla digerire e dunque decidere di rinunciare. A questo punto la partita si gioca anche su un terzo, diciamo così, incomodo, perché qualora nascesse un polo invece aggregato intorno al Monte dei Paschi, che sarebbe addirittura il secondo se si calcola non solo la capitalizzazione di 80 miliardi ma sportelli e mezzi amministrati. E allora, qualora nascesse questo polo, spunterebbe fuori il Crédit Agricole, che non è un francese in Citroën che va per la costiera amalfitana, ma è già il quarto, in qualche modo, gruppo bancario italiano. Crédit Agricole, secondo Reuters, se andasse in porto l'operazione Rovaglio, diventerebbe il primo azionista con l'11%. Tornerà indietro? Ci sarà una trattativa per cui poi gli altri azionisti, tra cui figureranno anche Delbecq e Caltagirone, due nuovi grandi protagonisti della finanza italiana, creeranno un patto di sindacato? Questo si vedrà nei prossimi giorni, in una partita complicata fatta di OPS, Consob, diritto societario, avvocati, che però ha per sostanza una grossa operazione di potere economico.
5: Senti, Roberto, andiamo oltre, andiamo al debito americano, che è arrivato a livelli record, no? Sui rendimenti dei Treasury a 30 anni, mentre la prossima settimana l'attenzione degli investitori sarà concentrata, come dicevamo, sulla Fed. Interverrà il presidente Warsh e a questo incontro parteciperà un po' il GOT istituzionale della finanza mondiale. Da lì potremo capire quali saranno gli orientamenti futuri della Fed sui tassi?
4: Sì, Jackson Hole naturalmente chiude un po' la pausa estiva, è un grande appuntamento di banchieri centrali nel Wyoming. E insomma, ci aspettiamo certo dei segnali sui tassi di interesse. Per ora c'è l'indicazione è quella di stabilità per quanto riguarda la Fed, perché si è passati da un 70% di probabilità che alzasse i tassi a un solo 30%. Perché? Perché l'inflazione non è così pericolosa come era apparsa nei mesi precedenti, e anche perché la crescita sta rallentando. Certo, non si arriverà a ridurre i tassi come pretenderebbe Trump, ma probabilmente neanche ci sarà uno scatto in avanti, anche perché, come dicevi tu, il debito americano sta crescendo e quindi il servizio del debito costerebbe ancora di più. Per quanto riguarda invece l'altro tema importante che ci sarà a Jackson Hole, è molto tecnico ma è piuttosto decisivo, cioè si parlerà anche se delle modalità di comunicazione delle banche centrali. Walsh ha messo in piedi una commissione dove c'è un importante banchiere centrale, Mervyn King, che dovrà decidere se la Fed dovrà continuare con la cosiddetta forward guidance, cioè annunciare, strizzare l'occhio ai mercati e fargli capire dove andranno i tassi di interesse. È probabile che si farà marcia indietro, che le banche centrali torneranno a essere molto più silenziose come era un tempo, staremo a vedere.
5: Certo. Senti, facciamo un ultimo passaggio flash su un ultimo tema. Pochi giorni fa l'allarme sul blog della BCE di alcuni economisti sull'intelligenza artificiale. Ecco, c'è il rischio di una forte correzione sui mercati?
4: Di bolla se ne parla da tempo, ci sono quelli che dicono che sicuramente scoppierà in aria tutto perché l'intelligenza artificiale è un bluff, ma questa non è un'ipotesi fattibile, diciamo così, credibile. C'è chi dice invece non succederà niente. Probabilmente entro i prossimi 12 mesi ci sarà una correzione, perché al ribasso, ma non un crack, perché dicono gli economisti naturalmente e gli analisti, si era pensato che gli utili arrivassero prima di questa intelligenza artificiale. Naturalmente teniamo conto che il mercato, secondo alcuni analisti, reggerà, perché da qui a 12 mesi, da qui al 2027, queste grosse società di AI dovranno fare aumenti di capitale, cioè classamenti di azione, quotazioni in borsa, per 4,3 trilioni. Quindi c'è tutto l'interesse che il mercato tenga, altrimenti non riusciranno a portare a casa soldi.

La rassegna stampa di Rai News 24 e i quotidiani di domenica 23 agosto in edicola. Vi anticipo subito in sintesi quali sono i temi scelti oggi dai giornali. Intanto il bagno di folla che ha accolto a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione Papa Leone XIV. Durissime le sue parole, persone prima dei confini, prima vengono le persone e poi i confini, poi una lunga invettiva sulla questione del sistema dei poteri, ma quello che colpisce i giornali è l'affetto, l'accoglienza riservata dal popolo di Comunione e Liberazione a Papa Leone. Questo è un tema che troviamo ovunque con grande risalto d'apertura. Poi per quanto riguarda i conflitti, quello in Ucraina, le parole con l'ennesima minaccia di Vladimir Putin dopo gli intensi bombardamenti alle raffinerie russe da parte l'Ucraina, dice, saremo distruttivi nei confronti di Kiev. E poi c'è un'ampia pagina di cronaca, intanto le notizie che arrivano da Palermo dopo la tragedia della morte per difterite della bimba di 4 anni, i genitori della piccola sono indagati per omicidio colposo. Ancora perché Novax e il dibattito appunto sul tema dei vaccini. Ancora titoli sulla vicenda La Vitola Ranucci e poi c'è lo sport con le prime partite del campionato di Serie A. Buona la prima per l'Inter che travolge il Monza 4-1, si impone anche il Napoli in trasferta e poi oggi le altre partite. Allora andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali di oggi. Partiamo proprio da Avvenire, il quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, d'apertura persone prima dei confini. Questa è la frase che ha destato l'attenzione di quasi tutti i titolisti di oggi. Accoglienza straordinariamente calorosa, scrive Avvenire per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di Comunione e Liberazione non solo, a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo le parole del Papa, il realismo della misericordia a quello delle armi. Vedete, tra la folla e poi il discorso davanti ai 60.000, Prosperi dice un abbraccio vigoroso e paterno, pronti a rispondere a una responsabilità storica. Segnaliamo anche il focus annunciato alla fotonotizia per questa serie di inchieste molto interessanti di Avvenire, quotidiano storicamente molto sensibile alle notizie dal mondo. Vedete guerre dimenticate nella Somalia che non si arrende. Nello scavo a pagina 6 e 7 vedete voci e volti di chi resiste a povertà, clan armati e interessi economici stranieri. Queste le scelte di Avvenire. Ecco il Messaggero a tutta pagina praticamente, disarmiamo il mondo, è un altro dei passaggi dell'intervento di Papa Leone XIV a Rimini, l'appello di Leone, vedete il titolo, in migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. E poi a centro pagina Putin ammette dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, vi anticipavo le parole di Zar Vladimir, droni e razzi su civili e attività economiche, scrive il Messaggero, domani vertice dei volenterosi con l'Italia. La fotonotizia, il sisma, reportage 10 anni dopo Amatrice a Metano, vi abbiamo proposto già il reportage di Emanuela Bonchino, vi proporremo nel corso della notte anche quello del collega Paolo Poggio 10 anni dopo il sisma, così il quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Siamo alla stampa, ancora il Papa, vedete, con grande risalto salto d'apertura, le persone prima dei confini. L'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita, il messaggio contro conflitti e povertà, smascherate i giochi di potere. Vedete la visita del Papa al meeting di Rimini a San Marino in mattinata, scrive la stampa che aggiunge l'ovazione dei 60.000 del popolo di Comunione e Liberazione. Poi
Vedete, altro tema estremamente interessante, l'Italia e 5 paesi dell'Unione Europea un'extra tassa ai big del petrolio, il piano dell'energia per far fronte ai rincari, la cronaca da Palermo, morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori, indagati per omicidio colposo, e poi difende l'amica pestato dal branco grave un 19enne avvenuto in Liguria, e il ragazzo, diciamo, pestato è torinese. E poi la fotonotizia con un fenomeno che fa riflettere, una montagna di rifiuti, vedete l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Per quanto riguarda il debutto del campionato di Serie A, ecco la sintesi: Inter travolgente, oggi tocca a Juve e Toro, così il quotidiano di Torino. Siamo al giorno, a tutta pagina praticamente, un meeting da Leone, bagno di folla per Leone XIV, scrive il giorno. Alla kermesse di Comunione e Liberazione a Rimini, il pontefice, le persone prima dei confini. Vi dicevo, è questa l'immagine che ha attirato l'attenzione oggi dei titolisti. E poi risico bancario, Monte dei Paschi di Siena, il terzo polo e il capitalismo di governo, così il giorno. Andiamo a vedere il Corriere della Sera in grafica, scossa di Leone, no alle guerre. Domani, con la consueta prima pagina, Leone XIV al cuore della politica, le persone prima dei confini, il pontefice al meeting di Comunione e Liberazione, e poi altre notizie nel richiamo color rosso, vedete altri raid russi in Ucraina, Putin torna a minacciare Kiev, l'editoriale sul Papa a Rimini affidato alla penna di Marco da Milano, già direttore dell'Espresso, il Papa dice uscite, vale anche per la sinistra. Il secolo XIX, Leone, il Papa senza frontiere, le persone prima dei confini. Prevost acclamato dalla platea di Comunione e Liberazione, richiamo contro i poteri alla base di povertà e diseguaglianze, così il quotidiano ligure. Siamo al Mattino adesso, testata della Campania, intanto vedete la fotonotizia gigante per dare conto della vittoria al debutto del Napoli, vedete subito al max il titolo riferito ad Allegri, l'allenatore, contro il Genoa comincia l'era Allegri, vedete De Bruyne entra e segna, poi il raddoppio di Vergara, vince anche l'Inter. E poi a centropagina, prima le persone, poi i confini, il titolo sul Papa, al meeting di Rimini, innovazione per Papa Leone, al di là di ogni diversità possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, monito contro la guerra, no al business della morte. Siamo al Fatto Quotidiano, Meloni teme altri fischi, giochi già in perdita, doppio flop, la Premier contestata e la mini Olimpiade a meno 371 milioni, ci si riferisce ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Vedete, e poi il tema Bari, evento rischioso, contestazione per l'Ilva, ma non solo, e le gare sportive con costi folli. Andiamo a vedere la Gazzetta al Mezzogiorno, il quotidiano della Puglia, proprio su questo scontro sui fischi, fanno discutere le contestazioni e i giochi di Taranto, Meloni, comprendo il dissenso, ma c'è il mio impegno, così il quotidiano pugliese diretto da Mimmo Mazza. Siamo al Sole 24 Ore. Data center più 48% in un anno, energie e progetti, e poi vedete a centropagina fotonotizia, ritrae Papa Leone XIV, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Questo è un altro passaggio significativo al centro dell'intervento del Papa a Rimini. Siamo al Libero, tredicesime IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra, aliquota al 33% fino a 60.000 euro, il governo fissa gli obiettivi, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. Poi di spalla
con grande risalto. Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di Comunione e Liberazione e l'analisi affidata alla penna di Antonio Socci. Nel Popolo Cristiano il fuoco è ancora vivo. Siamo al Giornale, sotto la testata il titolo sul Papa: ovazione a Rimini, realismo cattolico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting. Poi titolo di politica interna: Salvini mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci tre puntini di sospensione. Poi ancora un titolo sulla vicenda La Vitola Ranucci, report: Ranucci quasi fuori e i bombaroli ora lo inguaiano. Andiamo a vedere il Manifesto: fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita. La Verità: il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. E poi a centro pagina il Papa Star al meeting dà i compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Siamo al Secolo d'Italia, scontatissimo, e nella foto c'è il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woc. Il Tempo ancora sulla vicenda La Vitola Ranucci, il terzo fenomeno pronto per la candidatura, palco di AWS vedete già allestito, Roma 9 settembre alla festa di Bonelli e Fratoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore. Già aperte le scommesse dopo Sumaora e la Salis, scrive il Tempo, sarà Ranucci in Parlamento il nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia, si chiede il quotidiano romano. Siamo al Gazzettino, apertura dedicata al conflitto in Ucraina, vi anticipavo le parole durissime di Vladimir Putin, vedete Kiev, saremo distruttivi, il presidente russo dopo gli attacchi dell'Ucraina alla refineria, raid brutali, Macron promette a Zelensky altri missili per intercettare le bombe del Cremlino, notizia di cronaca a centro pagina dalla prima del Gazzettino, scatti proibiti negli spogliatoi, 200 foto, allenatore arrestato, è accaduto a Pordenone, identificate 24 vittime, lui è un 27 universitario. E poi dopo la terribile sequela di femminicidi da Ferragosto ad oggi, stalker confessa, cambiati 16 braccialetti non vanno, questo è un altro titolo tratto dal Gazzettino. Siamo al Giornale di Sicilia, ancora con la cronaca, la tragedia della bimba di 4 anni morta per difterite, vedete verifiche al via fra gli iscritti nelle scuole, le disposizioni urgenti della procura per i minori in materia materna ed elementare di Palermo, dopo la morte della bambina non vaccinata, genitori indagati per omicidio colposo. La Sicilia, vedete, diretta da Antonello Piraneo, con altrettanto risalto, bimba morta, indagati, genitori novax, vedete Palermo, EPM, omicidio colposo per omissione, il cuginetto positivo, Zen, credenza shock sull'autismo. In chiusura andiamo a vedere Tutto Sport, vedete Spalletti, ok, Gran, Colo, Chiesier, poi la sintesi delle partite di campionato, il tacco di Pio, l'Inter si esalta, subito goleada 4-1 al Monza, e poi Veleno Napoli, rabbia Genoa, De Bruyne, Vergara nel finale 2-0, e stasera alle 20:45 la sfida al Milan, Torino-Milan. Adesso una breve pausa, restate con noi, a breve una nuova edizione del TG con Emanuela Gialli.

tempo si sposta.

0: Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto, smascheriamo i poteri ingiusti ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino, riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, ma ha detto ci sarà una risposta distruttiva. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni indaga i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio, il cuginetto risultato positivo era vaccinato invece. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge, sono gravi i danni dalle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, pioggia di medaglie per l'Italia dai giochi del Mediterraneo di Taranto nella prima giornata di gare. Sono già 13, tutte dal nuoto, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Riparte la Serie A, l'Inter, campione d'Italia, ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza, pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. E bentrovati in diretta su Rai News 24, ovazione per il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti, il richiamo di Leone, 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Dal Pontefice un rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Allora ripercorriamo questa giornata iniziata nella Repubblica di San Marino con Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il Pontefice, anche al Popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star, il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino. Grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
4: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
0: Non solo bagno di folla per Papa Leone, ma anche una serie di domande. In primo luogo sull'informazione, nel commento di Filippo Di Giacomo.
5: Certo che per conoscere l'Italia non bisogna certamente seguire i media, perché oltre alla cronaca quello che è il vero tessuto del nostro paese si manifesta così, con una repubblica di origine monastica che si governa con regole monastiche, benedettino cistercensi come la Repubblica di San Marino, con una città data come la città della perdizione che si manifesta come sede di una comunità cristiana molto vivace e soprattutto anche molto intessuta con le novità che la Chiesa presenta, con la presenza dei laici, anche delle donne a livello ministeriale e con una associazione, un movimento che viene dato per morto o comunque camminare, strisciare addirittura sottoterra e che invece si manifesta con 60.000 persone di ogni età intorno a un progetto di vita che dura ormai da molti decenni e che anticipa anche qualcosa che per la nostra vita può essere anche importante, perché il Papa raccomanda di incontrare a tutte queste realtà la storia, di farsi promotrice di una società e di una cultura così come è stata quella che da San Marino in poi ha costruito la socialità di questa parte dell'Italia. La Chiesa fa società, la Chiesa fa politica, la Chiesa fa cultura, la Chiesa fa un sacco di belle cose. Perché non le raccontiamo?
0: Non si combatte il male con il male, ha detto il Papa a proposito in particolare dei conflitti in corso. Allora andiamo in Ucraina, altre 7 vittime negli attacchi russi delle ultime ore dopo la strage al centro commerciale della città natale di Zelensky, Kryvyi Rih. Alla vigilia del vertice dei volenterosi, domani, lunedì, Macron ha chiamato Zelensky e ha annunciato l'invio di missili intercettori. Intanto è Kharkiv, la città simbolo della resistenza ucraina. Il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
6: Conviene correre con l'auto sulle strade di Kharkiv, correre a capofitto, spingendo l'acceleratore, soprattutto qui, sulla tangenziale a nord della città, dove le reti schermano l'azzurro del cielo e proteggono dai droni.
7: Questo è ancora intatto, ma diversi altri sono stati attaccati in varie zone dell'Ucraina. Uno shopping mall completamente devastato.
6: Rare le auto che incontriamo, ancora di più le persone in carne ed ossa. Chi si avventura qui lo fa a suo rischio e pericolo, perché anche nella seconda città dell'Ucraina la situazione si sta lentamente deteriorando e le stazioni di servizio ormai sono bersaglio privilegiato. Qui stanno tendendo delle reti antidrone, gli operai lavorano da 2 settimane. Uno ha colpito proprio là, ci dice il capo cantiere, tra una sigaretta e l'altra. Oltre ai sacchi di sabbia, l'ufficio di Olga. Erano le 6 del mattino, un'auto ha finito il rifornimento ed è arrivato il drone. Abbiamo fatto appena in tempo a rifugiarsi nel bunker. Un altro bunker, stavolta super segreto e presidiato nel centro della città. Qui si ritrovano le imprese high-tech per un meeting con politici e investitori, l'altra faccia di una città sospesa nel limbo del conflitto.
8: Mi mostra l'ultima generazione delle stampanti 3D, non soltanto dei droni, ma la guerra la fa anche qui da padrone.
6: Ogni anno, ci racconta Anna, i bombardamenti peggiorano, ma la nostra gente ha un animo gentile, si dà comunque da fare. È chiaro, abbiamo paura, riflette Alexander, ma la tecnologia ci ha fatto fare grandi passi avanti. Oggi vediamo una luce in fondo al tunnel.
0: La risposta di Putin al congresso di Russia Unita a proposito degli attacchi anche di Kiev in territorio russo. Putin minaccia una risposta distruttiva se Kiev continuerà ad attaccare la Russia nel suo territorio, ma i droni ucraini continuano a colpire infrastrutture energetiche e siti industriali. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
9: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka, e la condanna a 11 anni di carcere del suo vicepresidente. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. 3 candidati di Russia Unita, ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare.
0: Ora il conflitto tra Stati Uniti e Iran, al centro, lo sapete, c'è lo stretto di Hormuz aperto per l'amministrazione Trump e per il presidente degli Stati Uniti, è chiuso secondo l'Iran invece. Tra l'altro Trump ha promesso un D-Day economico contro l'Iran, ma si accende la guerra commerciale con il Canada, perché dopo la sospensione per trattative che poi però non sono proseguite, le tariffe al 50% su merci canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari sono entrate in vigore. Risponderemo dollaro per dollaro, questa è la promessa del premier canadese Carney, l'inviato a New York Carlo Maria Lo Savio.
10: Stati Uniti e Canada ai ferri corti. La guerra commerciale è scattata poco prima della mezzanotte, quando il team negoziale canadese ha abbandonato il tavolo delle trattative davanti a quelle che Ottawa ha reputato richieste eccessive dell'ultima ora di Washington. I dazi statunitensi del 50% per un valore di 20 miliardi di dollari, rimandati di 3 giorni da Trump in vista di un accordo, sono dunque scattati nella notte ed il Canada promette di rispondere con dazi sull'import statunitense per il medesimo valore. Dollaro contro dollaro, specifica il primo ministro canadese Carney. Le controtariffe canadesi entreranno in vigore l'8 settembre prossimo e riguarderanno acciaio, alimenti, equipaggiamenti per l'agricoltura, carta ed elettronica. Hanno chiesto troppo e offerto poco, sintetizza Carney in conferenza stampa. L'accordo, secondo il primo ministro, è naufragato sulle richieste aggiuntive di Washington che limitavano la libertà canadese a concludere accordi con paesi terzi e indebolivano la tutela della minoranza di lingua francese. Per il negoziatore statunitense Greer, gli USA avevano offerto riduzioni dei dazi su auto, legname e acciaio.
11: Ora Washington preannuncia altre tariffe e chiude a nuovi negoziati. L'interscambio tra i due paesi valeva l'anno scorso 880 miliardi di dollari.
0: Non decolla la seconda fase per la ricostruzione nella striscia di Gaza e nessuna tregua. La guerra continua a Gaza e per ridare speranze a decine di bambini palestinesi che hanno subito mutilazioni durante gli attacchi israeliani, alcune organizzazioni non governative e ONG hanno attivato corsi di nuoto a Gaza City ma anche a Khan Yunis. Le attività in acqua diventano un modo per cercare di superare i traumi della guerra. La corrispondente Maria Gianniti.
12: In fila indiana, sulla spiaggia di Gaza City, di mattina presto, prima che il caldo renda l'aria irrespirabile. Davanti a loro gli istruttori, dietro le tende dove da anni ormai vivono ammassati. Al fischio tutti in acqua per una lezione di nuoto. Centinaia di bambini si sono ritrovati così grazie all'iniziativa di organizzazioni umanitarie locali. Una lezione di massa per i più piccoli, per alleggerire le loro giornate interminabili, spesso vissute in condizioni estreme. Poco distante dalla spiaggia, in una piscina, sono stati i piccoli amputati ad entrare in acqua. Anche per loro è stata una giornata speciale. Qui ci insegnano a nuotare, io mi sento bene nell'acqua, dice questa bimba. Mi dimentico di aver perso un braccio. Lei è fortunata, c'è chi ha perso molto di più. Eppure oggi non ha voluto rinunciare a questo momento speciale. Sono più di 5.000 i bimbi che hanno subito amputazioni a causa della guerra. E poi c'è chi la piscina se la costruisce in tenda per regalare momenti di gioco ai propri figli. Gaza vive nel limbo. Israele non permetterà che qualcosa cambi fino a quando Hamas non deciderà di consegnare le armi. Per la gran parte dei bambini sarà un altro anno senza scuola, senza la prospettiva di una casa, senza un futuro da poter sognare.
0: Adesso la pagina della politica. La premier Meloni, dopo la contestazione a Taranto, da lunedì, dunque da domani, di nuovo al lavoro sui dossier migranti ma anche sui conflitti internazionali. Probabile la visita ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Luigi Bassi.
13: Capisco le contestazioni, l'Ilva è una questione complessa che si trascina da decenni, così Giorgia Meloni dopo i fischi ai giochi del Mediterraneo a Taranto, ed eccolo il momento in cui la Premier viene contestata da una parte del pubblico.
14: Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, President of ICMG.
13: Il governo, assicura Meloni, continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere già dai prossimi giorni con la ripresa del tavolo sul destino delle acciaierie, anche perché Taranto, ribadisce la Premier, non è solo Ilva ma una città straordinaria dalle potenzialità enormi. Dalla politica industriale a quella estera, lunedì la Premier riprende l'attività a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva e il dialogo con il gruppo dei volenterosi, videoconferenza prevista alle 13, come sempre a sostegno dell'Ucraina, proprio nel giorno in cui Kiev festeggia l'indipendenza dall'URSS del 1991, meeting chiamato da Macron, Burnham e Merz con la partecipazione del Presidente del Consiglio europeo Costa e della vice segretaria NATO Czekerinska. Nel momento in cui in realtà l'Europa discute e si divide sul tema migranti, la revoca o meno della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna arriverà probabilmente dopo un bilaterale a livello di ministri degli interni, mentre il nuovo patto di asilo che recepisce il trattato di Dublino sarà una svolta positiva per l'Italia, assicura la Premier, anche se si molti moltiplicano i paesi che rispediscono i migranti nel paese di primo accesso. Premier che poi lunedì pomeriggio sarà ad Amatrice per le commemorazioni del tragico terremoto del 2016.
0: Dossier migranti e politica estera al centro del dibattito politico e nelle coalizioni, riflessione preelettorale aperta, Eva Giovannini.
15: La sospensione di Schengen resta attiva, ma dopo le accuse di autogol mosse dalle opposizioni, i partiti di maggioranza, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, difendono la linea della fermezza, con Forza Italia che smentisce tensioni tra Italia e Germania e accusa le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Ma sono anche i temi economici a tenere banco. Dal Movimento 5 Stelle Conte spera che i fischi ricevuti a Taranto spingano Meloni a riprendere contatto con la realtà e chiede subito un CDM straordinario su caro vita e caro carburanti. Anche gli azzurri, in vista della legge di bilancio, propongono di detassare le tredicesime e di tagliare l'IRPEF. La Lega, invece, è alle prese con i problemi della leadership. In attesa di Pontida, a settembre potrebbe esserci una resa dei conti interna. D'altronde molti governatori del nord chiedono un cambio al vertice. Ma è nel campo largo che si iniziano ad agitare le acque. Conte ha di fatto aperto la campagna delle primarie dicendo basta con la cultura woke, ma il PD replica. Non abbiamo mai smesso di parlare di sanità e stipendi, anzi la leader Schlein rilancia su bollette e lavoro. Ma nessuna vergogna, ribattono da AVS, per aver lottato contro razzismo e patriarcato.
0: Ora la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Massimiliano Melilli.
16: I fatti e le opinioni di giornata secondo i quotidiani di oggi, domenica 23 agosto. Andiamo a sfogliarli subito insieme. Partiamo da Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. D'apertura la sintesi sul bagno di folla per Papa Leone XIV al meeting di comunione e liberazione a Rimini. Vedete, possiamo vedere i giornali, persone prima dei confini. Il titolo d'apertura, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di CL e non solo. Ecco la prima pagina di Avvenire che vi facciamo vedere, a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. Queste le parole del Papa. Il Messaggero a tutta pagina, disarmiamo il mondo, l'appello di Leone Migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. E poi centro pagina, Putin ammette dai re di Kiev danni gravi, reazione distruttiva. Nell'altro titolo, l'anniversario del terremoto di Amatrice, vedete 10 anni fa, Amatrice a metà sisma, reportage 10 anni dopo. La Stampa, ancora le parole del Papa d'apertura, le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita, il messaggio contro conflitti e povertà, smascherate giochi di potere. Per la cronaca ci porta a Palermo la bimba di 4 anni morta di difterite. Vedete, accusa di omicidio colposo ai genitori Novax. A centropagina una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, scrive la Stampa, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Ancora il Giorno a tutta pagina, un meeting da Leone sul Papa, il Corriere della Sera in grafica, scossa di Leone, no alle guerre. Domani ancora su Papa Leone, Leone XIV al cuore della politica, le persone prima dei confini. L'editoriale su questa notizia di Marco da Milano, già direttore dell'Espresso, il Papa dice uscite, vale anche per la sinistra. Il Secolo XIX, Leone, il Papa senza frontiere, le persone prima dei confini. E questa è l'immagine che ha suscitato l'attenzione dei titolisti di oggi. Il Fatto Quotidiano invece decide di aprire su un altro tema, Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita, il riferimento è ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppio flop, scrive il Fatto, la Premier contestata e le mini Olimpiadi a 371 milioni. La Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano della Puglia, ancora su questa notizia, scontro sui fischi, fanno discutere le contestazioni ai giochi di Taranto, Meloni: comprendo il dissenso ma c'è il mio impegno, così il quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Il Sole 24 Ore, data center più 48% in un anno, energia e progetti, e poi vedete la fotonotizia con un altro dei passaggi significativi dell'intervento di Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Ecco il Giornale. Ancora sul Papa, realismo cattolico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting. Il titolo portante è dedicato al dissenso sempre più forte all'interno della Lega. Salvini: mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci, vedete, tre puntini di sospensione. Libero: tredicesime IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra, aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Il governo fissa gli obiettivi, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. Poi di spalla, con altrettanto risalto, Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di Comunione e Liberazione. Il Manifesto, altra apertura: fossilizzati, altro che transizione ecologica, scrive il quotidiano. Cresce come ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro adatti. C'è poi sotto la testata "visti sbloccati", uno schiaffo a Trump, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi. Il Secolo d'Italia, scontatissimo, il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke. Ancora andiamo a vedere il Tempo, pronto per la candidatura, il terzo fenomeno ancora sulla vicenda la Vito Ranucci. Il Tempo scrive: palco di AWS già allestito, Roma 9 settembre, alla festa di Bonelli e Fratoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore. E andiamo a vedere la cronaca con i quotidiani regionali. Notizia, una fra le più importanti, arriva da Palermo, vedete: difterite, verifiche al via fra gli iscritti nelle scuole. Stessa scelta per la Sicilia, l'altro quotidiano dell'isola, vedete: bimba morta, indagati genitori Novax, Palermo e PM, omicidio colposo per omissione, il cuginetto positivo, Zen, credenza shock sull'autismo. È tutto.
0: Grazie a Massimiliano Melilli. Ripartiamo proprio da questa notizia: sono indagati per omicidio colposo, abbiamo sentito, per omissione, i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Migliora il cuginetto della piccola, invece positivo sia alla stessa malattia, ma vaccinato regolarmente. Agnese Licata.
17: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino che il bimbo di 4 anni aveva ricevuto. È secondo caso frutto del contatto diretto con la

0: malattie infettive Spallanzani di Roma. Le analisi hanno comunque già confermato che la bimba aveva contratto la difterite. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche all'ospedale Cervello e al di Cristina, ma anche la documentazione vaccinale all'ASP. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente anche le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord della città.
1: Tregua nel maltempo che ha colpito in particolare il nord negli ultimi giorni, ma resta l'allerta gialla in 5 regioni, mentre per i prossimi giorni è previsto un nuovo innalzamento delle temperature. In Lombardia si fa intanto la conta dei danni, in Val Brembana dove si cerca di rimediare ai disagi della viabilità. Stanno rientrando anche i campeggiatori della struttura evacuata per il maltempo. Elena Scarrone.
2: È già la seconda volta perché è venuto praticamente il 10 di luglio e poi l'altra notte.
3: La massa di sassi e detriti che ostruisce la provinciale a Isola di Fondra è imponente. Il traffico è stato deviato sull'altra sponda del fiume Brembo. Si lavora per mettere in sicurezza l'unica strada che attraversa la Val Brembana. Le ultime piogge violentissime hanno scaricato sul terreno fino a 250 mm di acqua per metro quadro, che corrispondono a 250 litri. I torrenti lungo il fianco ripido della montagna sono diventati cascate.
2: Il strettore della valle, da qui a Fonda, che è nostro, 4,5 km, è lo strettore della valle, ma mettere in sicurezza questo territorio rispetto per esempio agli effetti del cambiamento climatico è una cosa altamente problematica e nuova.
3: Lungo il Brembo il terreno già mesi fa era collassato, ora la buca ha dimensioni preoccupanti.
2: Noi abbiamo avuto cose molto forti nell'estate del 23, nell'estate del 24 e quest'anno 2,20. Tutti questi fenomeni qui hanno provocato dei dissesti veramente imponenti.
3: L'ultimo diluvio ha risparmiato case e alberghi anche nel campeggio del paese, dove erano state evacuate 150 persone. Col sole stanno tornando i turisti.
4: Danni non abbiamo avuti, è andato tutto bene, i nostri campeggiatori stanno tornando.
3: Sulle Orobie, sempre nella Bergamasca, i vigili del fuoco hanno evacuato in elicottero 29 persone e un cane, bloccati per il maltempo nei rifugi Coca e Brunone.
1: A 10 anni dal terremoto di Amatrice siamo tornati nel versante marchigiano del cratere, dove le vittime furono 52. Andrea Marini e Danilo Dionisi, vigili del fuoco del comando di Ascoli, furono tra i primi ad arrivare quella notte. Il racconto degli inviati Emanuela Bonchino e Marco Aquili.
5: Là che cosa c'era?
6: Lì c'era la caserma dei carabinieri.
5: E poi si saliva da questa parte su verso il paese.
6: Questa parte si saliva a piedi, c'era una scalinata che si saliva a piedi.
5: Si vede il Monte Vettore, prima non si vedeva, ora non ci sono più le
6: case. Prima il Monte Vettore non si vedeva, no. Qui c'era la casa di Rocco, ci si incontrava sempre la sera al bar.
5: Lei l'ha salvato quella notte?
6: Io l'ho salvato, sì.
5: Come l'ha confortato? Che gli ha detto?
6: Io gli dicevo, dai Rocco, lui diceva aiutatemi, non respiro, e dicevo dai che dopo ci faremo un'altra bella partita a carte e tieni duro. Dove ci sono quegli alberi?
5: C'era il comune di Arquata.
6: C'era l'ingresso del comune.
5: Ora, da qualche giorno qui sulla rocca di Arquata, famosa, storica, c'è la gru. Questo significa che sono iniziati i lavori per ristrutturarla, metterla in sicurezza. Ma chi è che deve partire? Perché ancora non si è partito, se adesso si può partire?
7: Adesso partite perché le carte in regola, dal punto di vista delle ordinanze, sono tutte fatte, apposte e tutto. Adesso chi farà i lavori, i progetti, i progettisti e le imprese, si devono mettere mano sul cuore e devono dire adesso c'è bisogno di Arquata, di Accumoli, di Amatrice, di andare a lavorare in quelle frazioni che purtroppo sono state a Sassuolo e non potevano essere ricostruite ordinariamente, nel senso hanno avuto bisogno di piani di recupero. Ecco, chiediamo, mettete nei cronoprogrammi seri e rispettateli, questo vi chiediamo.
1: Ora lo sport con la prima giornata di Serie A, parte subito forte l'Inter, campione in carica, battuto 4-1 a San Siro il Monza. È terminata 1-1 invece tra Udinese e Como, è iniziato bene il campionato per il Napoli di Allegri, che ha vinto

0: In trasferta 2-0 contro il Genoa, successo esterno anche per il Cagliari, 1-0 a Parma, Tiziana Alla.
1: Il primo messaggio è lanciato, forte e chiaro. È sempre l'Inter la squadra da battere. I campioni in carica ripartono calando subito un poker aperto da Çalhanoğlu sulla matricola Monza, che rimane in partita per un tempo, trovando anche il momentaneo pari con il portoghese Varela, debutto con gol in Serie A. Ma nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio di Zielinski, non c'è più storia. Esposito allunga con un magistrale colpo di tacco e Bissek chiude i conti sul 4-1 quando è trascorsa poco più di un'ora di gioco. Immediata la risposta del Napoli, che a Marassi deve attendere i 10 minuti finali per riuscire a piegare il Genoa. Poco convincente in avvio, cambia volto dopo l'intervallo. Decisive diventano due delle carte giocate in corsa da Allegri, in gol prima De Bruyne e poi Vergara, per cominciare subito a tenere il passo dell'Inter. Il Como, partito con nuove e legittime ambizioni, deve accontentarsi di un pareggio sul campo dell'Udinese. Va sotto nel primo tempo, colpito da Camarà, rimedia nella ripresa con Duvicas. Sfida aperta, nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla. L'1-1 è la giusta sintesi. Bottino pieno del Cagliari, che si presenta a Parma con personalità per fare la partita. Arriva così la vittoria di misura ma meritatissima, griffata dal primo centro in Serie A di Alessandro Romano, ventenne scuola Roma, che dedica il suo gran gol al compagno di squadra Trepi, uscito dalla terapia intensiva dopo aver rischiato di annegare.
0: Ai giochi del Mediterraneo subito una pioggia di medaglie per l'Italia dal nuoto, dunque sono 13, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, oro anche per la beniamina di casa Benedetta Pilato, sentiamolo al microfono di Novella Calligaris.
2: Benny, qui a Taranto hai mosso i primi passi, hai fatto centinaia di chilometri per trovare le vasche, ora ci sono. Raccontaci la tua storia.
3: È strano perché io ho iniziato, come sapete, sono nata qui, ho iniziato la mia carriera qui col mio allenatore Vito, che ho ritrovato in questi giorni, e per noi è un'emozione strana gareggiare nella stessa piscina. Se ripenso a quando non avevamo neanche gli spazi per allenarci, a ora stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, spero che sia l'inizio per tanti futuri nuotatori come sono stata io in passato in questa città.
2: Questo oro, questa conclusione di stagione dopo tutte le fatiche europee, cosa significa?
3: Non è stato semplice, perché nuotare un'altra settimana a fine agosto, dopo una stagione che per me è stata molto complicata, non è stato semplice, però ero spinta veramente da una motivazione molto più importante.
4: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: Eccoci, andiamo avanti con la seconda parte del nostro giornale, con la rubrica Tutti i frutti. In sommario, Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo, il dietro le quinte del teatro alla Scala, un film con Ben Stiller su un nuovo sport, un libro su Cristoforo Colombo tra leggenda e realtà, l'ottantesima poi edizione dei Nastri d'Argento. I prossimi aggiornamenti alle 2.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a

0: un cocinero.
1: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
0: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
4: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, Diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
0: Un personaggio quasi misterioso.
1: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
3: Lo so!
4: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
4: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
0: Mangiare è cultura.
1: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
0: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
4: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo il repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena. Però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è...
4: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, Mago del Pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola la parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
5: Mi aspettate, cominciamo!
6: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli, potrebbe non andare come vogliono i genitori.
4: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
5: Vuoi la rivincita?
7: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
5: Potresti diventare bravo a pickleball.
8: The reason we made this movie was we wanted people.
6: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Intitola L'ammiraglio il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
9: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché quindi?
10: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
9: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
10: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
9: Ne esce a pezzi in questo profilo.
10: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
11: 35 gradi fuori meridiano.
12: Vele al largo!
10: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
9: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
10: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercava invece un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia, e con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
13: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
10: Volevano l'oro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
14: Omima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no. L'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende, e quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema, e quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
9: Voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
10: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta

0: alle persone che abitano la provincia.
1: Sì, rispolvera il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo, che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, e quindi ha creato un film veramente bello.
2: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Papa accolto da 60.000 persone al meeting di Rimini. Prima dei confini ci sono le persone. Smascheriamo i poteri ingiusti, ha detto, e ai giovani. Il mondo ha bisogno di voi. Putin ammette di accusare i colpi dell'esercito ucraino. Riconosce i danni economici e le perdite inflitte da Kiev, ma ha detto ci sarà una risposta distruttiva. La bimba morta a Palermo per difterite, la procura dei minorenni indaga i genitori che non hanno vaccinato i figli, sta meglio, il cuginetto risultato positivo era vaccinato. Allerta gialla in 5 regioni per temporali e piogge sono gravi, i danni delle perturbazioni di venerdì, ma nei prossimi giorni torna il grande caldo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Pioggia di medaglie per l'Italia dai giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella prima giornata di gare sono già 13 tutte dal nuoto, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Riparte la Serie A, l'Inter campione d'Italia ricomincia con una vittoria rotonda contro il Monza. Pareggio tra Udinese e Como, vincono anche Napoli e Cagliari. Ma trovate in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale, ovazione per il Papa al meeting di Rimini. Smascheriamo i poteri ingiusti, questo è il richiamo di Leone 44 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Dal pontefice un rinnovato appello alla pace e all'accoglienza. Prima dei confini, ha detto, ci sono le persone. La giornata di ieri è iniziata nella Repubblica di San Marino. La ripercorriamo con Valentina Dello Russo.
1: Fra cielo e mare 25.000 fedeli, la Chiesa Viva di Rimini saluta il Papa venuto a incoraggiarla. Leone XIV chiede apertura a una città abituata ad accogliere chi si riposa dopo un anno di lavoro, ma anche chi chiede rifugio lontano dalla propria terra. Prima dei confini ci sono le persone, ricorda il pontefice anche al popolo di Comunione e Liberazione al meeting, dove è accolto dai giovani come una star. Il mondo ha bisogno di voi.
2: Continuate con questo bellissimo cammino, grazie a voi.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, ai 60.000 presenti l'invito all'unità e a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: Il mondo è ferito dai conflitti, aumenta la chiusura e la paura dell'altro, denuncia anche da San Marino, prima tappa della visita pastorale, una piccola ma antichissima repubblica dalle radici monastiche, laboratorio di buona politica, indica Leone XIV, in un mondo in cui il diritto umanitario è calpestato.
4: Che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza rispetto.